ma una donna così, forgiata dall'avere ascoltato di nascosto alla radio accanto a Pavese e Vittorini il discorso sulle quattro libertà di Roosevelt, non fu mai completamente libera. E una donna così, che pure conobbe uomini eccezionali e avrebbe potuto averli con uno sguardo, amò incondizionatamente un uomo solo, che inseguì, e poi ebbe, e poi perse, soffrendone fino alla fine. E fino alla fine chiamò disperatamente a sé. Quell'uomo fu Ettore Sozzas, per Nanda Ettorino, ma in pubblico Sozzas con l'accento rigorosamente sulla A. Il contraltare materiale e fattuale della curiosità intellettuale di lei, il grande designer o controdesigner, che tanto contribuì a riaprire gli occhi del mondo sulla bellezza italiana con mille oggetti diventati icone, e quella facilità di tratto che la incantava, mai avrebbe smesso di osservarlo con la matita in mano. Nanda Pivano fu prigioniera per scelta, l'ossimoro è voluto e riassume questa storia, di quell'amore e di un'educazione altoborghese, e non si liberò mai né dell'uno né dell'altra. Per questo rimpianse gli anni con lui, tantissimi, rimpianse di averli perduti, rimpianse che fossero finiti, ma anche il fatto di essere stata una scema a non scoparmi Hemingway. Quella frase Enrico Rotelli la rivela dopo qualche istante di concentrazione, perché una delle cose che ha imparato da lei, lavorandole accanto negli ultimi anni, è scegliere bene le parole, capire chi ti ascolta e cosa ti sta chiedendo. Nanda ha lavorato molto per la libertà sessuale, ma quella degli altri. Lei libera non lo era, non c'è mai riuscita. Era vincolata al suo retaggio vittoriano, come diceva lei stessa. Un retaggio che veniva da lontano. Le origini scozzesi, la scuola svizzera, il padre banchiere genovese. Ecco, il padre. Una figura che l'ha marchiata, un uomo dominante, un possessore compulsivo di donne che incontrava quotidianamente nel suo ufficio, spiega Enrico. Quel modello l'ha segnata e quel modello l'ha indirizzata inesorabilmente nel rapporto con gli uomini. L'uomo ci prova, la donna sceglie se resistergli. Vai a capire se poi è davvero una scelta o l'effetto di un tabù schiacciante. Il punto è che possono esistere accanto, resistere entrambe le cose. Per Fernanda Pivano tutta la vita fu così. E quindi la ragazza che aveva sfidato un interrogatorio nazista per avere tradotto di nascosto addio alle armi e che fu tra le prime, fin dagli anni 40, a portare i pantaloni e i capelli corti, tra le prime a divorziare e a tradurre testi stranieri, incarnò per tutta la vita anche la visione opposta, quella della donna sottomessa, che accetta i tradimenti dell'uomo che ama e mai lo tradisce, che è corteggiata da seduttori saltuari o seriali con ottimi argomenti, belli, intelligenti, spesso entrambe le cose, ma nessuno cede. Giovanissima, per esempio, si era fatta sedurre solo intellettualmente dal suo maestro Cesare Pavese, che in lei sperava per avere una casa e un amore, scrisse Davide Laiolo. Celebre è la sua risposta a Neil Cassady, il classico bel tomo tra gli scrittori beat, che dopo averci provato e riprovato le chiese frustrato: non bevi, non fumi, non scopi, ma allora che cosa sei venuta a fare? E si beccò una frase folgorante che andrebbe analizzata parola per parola.
o scrivo o faccio la puttana. Insieme è troppo faticoso. Ma perché Fernanda verrebbe da chiederle oggi? Perché loro, quei grandi uomini, potevano fare gli scrittori e i puttanieri e tutti ad applaudirli, e tu invece dovevi scegliere se lavorare o divertirti, salvo poi pentirti in tarda età di non aver scopato Hemingway? La risposta la dà Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere, memoria storica di questo giornale, e che con Rotelli è l'altro testimone perfetto della grandezza e delle contraddizioni pivaniane, essendole stato amico per decenni. Nanda era bella e ha difeso la sua integrità. Voleva essere riconosciuta per quello che era, una studiosa di letteratura americana, dice Antonio. La presunta autorepressione sessuale, insomma, era un retaggio ma anche una necessità, perché se fosse finita sui giornali come preda, predatrice di scrittori, anziché loro intervistatrice e basta, sarebbe fallita la doppia missione che si era data: portare la loro contro cultura in quel villaggio che era l'Italia degli anni 50 e 60, e farlo nonostante fosse una donna, perché per le donne quel mestiere semplicemente non era previsto. E infatti, spiega Antonio, Nanda ha fatto una fatica enorme a difendere la sua professionalità. Si è dovuta impegnare 4 volte gli altri, quando gli altri era un plurale rigorosamente maschile. Ed è questa credibilità, conquistata con chilometri di libri e di viaggi, leggendo tutto e andando a incontrare di persona tutti, che ha messo il Corriere al centro del dibattito culturale, dandogli l'immagine di giornale libero e rispettoso del lavoro degli scrittori. Il tutto con un'umiltà e una gratitudine continue verso il giornale. Era una che ti ringraziava, lei, Fernanda Pivano, per averle pubblicato un pezzo, senza mai pressarti prima. Non era consapevole di quanto fosse brava. Quanto alla libertà, Antonio ricorda il racconto di una telefonata tra Allen Ginsberg e una giornalista cui Nanda aveva assistito e in cui l'aveva visto alterarsi a poco lui, così mite e gentile. Alla fine era sbottato. «Lei non ha capito che io ho lottato per tutta la vita per l'affermazione della libertà, ma non mi sono reso conto di avere perso». Nanda aveva poi provato a consolarlo, ricordandogli le cose meravigliose che aveva scritto e fatto da poeta e campione dei diritti gay. Ma lui le aveva risposto che la strada era più lunga di quanto potesse immaginare. Valeva per un omosessuale e valeva per una donna. In una ricognizione dell'animo pivaniano attraverso uomini che l'hanno conosciuta bene, non può però mancare lui, Ettore Sozzas, che prima di morire, la precedette di un anno nel 2007, ha lasciato un'autobiografia magnifica, Scritto di notte, in cui la loro storia è raccontata nell'essenza, con frammenti che sembrano lampi. Lui, Sozzas, l'apparente elisione tra donna libera e vincolata, la spiega coi concetti di indipendenza e controllo, architravi dell'esistenza di ogni italiana audace dal dopoguerra in poi. Nella rivoluzione culturale nella quale Fernanda era immersa anima e corpo, esisteva un postulato che era, come tutti i postulati, indiscutibile. Anzitutto prevedeva un nuovo stato indipendente della donna nella società,
non conquistato con i sistemi della seduzione arcaica, ma con una specie di continuo controllo e invenzione della propria condizione etica. Un atteggiamento del genere, basato appunto sul controllo, significava tenere la distanza, una vasta distanza, da ogni partecipazione o consolazione fisica dell'esistenza. Insomma, Ettore l'aveva capita perfettamente, e per questo non sorprende che nella loro storia durissima e meravigliosa si concentrino tutte le lacerazioni di Nanda, la libertà come cifra di una vita e la sua irraggiungibilità. Si erano conosciuti prima della guerra con una telefonata che lui racconta così. «Buongiorno, mi chiamo Fernanda Pivano. Sono laureata in lettere e filosofia. Ho studiato pianoforte per 8 anni. Ho preso il diploma e adesso organizzo i concerti del GVF al conservatorio. Vorrei mettere in scena un'opera del 500. Poi le spiego meglio. Mi hanno detto che lei è molto bravo a disegnare scenografie e volevo sapere se le poteva interessare». Si videro. E lei non smise più di amarlo. Lui ci mise un po' a cominciare. Lei ad accoglierlo al rientro dal fronte jugoslavo e a nasconderlo nella casa del suo medico di famiglia. Lei a chiedergli 2 volte di sposarla dopo la guerra. La prima lo trova totalmente impreparato. Lei gli spiega: «I miei vogliono che io mi sposi. Sposerò un ufficiale americano che conosco, lavorava con me alla radio. Andrò a vivere a Roma». Lui: «Non ho detto niente, non avevo niente da dire. Una pietra mi è caduta addosso». Quel primo matrimonio resta un mistero per tutti, perché lei non ne ha più parlato. Un mistero il marito, un mistero il divorzio. Sacra rota, immagina Enrico Rotelli, anche perché altri modi non c'erano. Sozzas racconta il nuovo incontro così: «Mi ha detto che stava divorziando e che sarebbe tornata a casa a Torino e se avevo ancora voglia di stare con lei. Le ho detto che mi sarebbe piaciuto molto e dopo qualche mese è stata così». Nel 1949 il matrimonio con rito civile a Torino, poi in treno a Milano, il nostro viaggio di nozze nella città che sarebbe diventata la loro base per il mondo. Ma fin dal primo momento entrambi hanno l'esatta percezione di cosa li attendeva. Il racconto di Sozzas trasmette una lucidità brutale. «Sono entrato nell'ingresso blu e rosso della nuova casa tenendo in braccio la sposa Fernanda, poi l'ho fatta scivolare adagio perché mettesse i piedi per terra. «Eccoci qui», le ho detto, e senza neanche accorgermene mi sono messo a piangere. Fernanda mi ha chiesto: «Perché piangi?» Non sapevo, o forse sì, le ho risposto: «Mi è entrato di colpo nella testa il pensiero che adesso dovrò vivere con te tutta la vita. Scusami». Scusarsi non serviva. Fernanda non ha detto niente, ha sorriso. Era un bel sorriso, ma penso che stesse molto male, malissimo. Così, con un sotterraneo, inconscio, impercettibile senso di claustrofobia, è cominciata la mia vita con Fernanda, una vita fantastica, alta, senza cadute nel bene e nel male, andando di qua e di là, curiosi e sempre sperando. È così che 2 persone eccezionali comunicano in modo trasparente le difficoltà classiche di una coppia nel 1949, l'indisponibilità di lui alla monogamia, la disponibilità di lei a subire anche i tradimenti.
Il modello è rovesciato dal fatto che è lei il pilastro materiale, lei a mantenerlo, mentre lui si avventura nel mondo del design industriale. Lei a sgrezzarlo nei circoli culturali milanesi e con la passione dei viaggi. Prima Parigi, dove da sconosciuti vanno da chiunque. La moglie di Kandinsky, Brancusi, Kenzo, Paco Rabanne. Tutti ad accogliere nei loro studi quei due giovani italiani pieni di vita. Poi, finalmente l'America, dove Nanda incontra gli scrittori Faulkner, Carver, Dos Passos, Miller, Mailer e soprattutto quelli della Beat che segneranno la sua vita, Ginsberg e Kerouac su tutti. In quella fase, in fondo, la vita era bella. Stavamo penetrandola. Eravamo forti, luminosi, contenti e non avevamo paura di niente, forse avevamo paura soltanto della nostra fortuna di essere giovani. Ecco, quella fortuna, consumandosi nel tempo, li avrebbe divisi. La gioventù si sarebbe trasformata in rimpianto e maledizione. Un giorno, molti anni dopo, incrociano una coppia giovane in aeroporto e Nanda ha detto: "Che bella ragazza!" Ero sopra pensiero, forse pensavo a lei, o forse pensavo nel vuoto, e credo di aver risposto: "Beato lui!" Mi era sfuggito, non lo pensavo, ma per il cuore di Nanda deve essere stato come una pugnalata. Il racconto della fine è altrettanto tagliente. Leggerlo è soffrire. Nanda, malata di polmonite, è molto pallida nel letto, stanca e piange, piange disperatamente quando le viene addosso la certezza che la felicità passata, la dolcezza, la speranza, la voglia di fare, le parole, i viaggi, i sorrisi e tutto il toccarsi, aspettarsi, cercarsi, dirsi, confessarsi, domandare, subire, rinunciare, dare, sentirsi insieme, tutto è finito, non tornerà più, svanito, svanito come un profumo, svanisce nell'aria. Nei litigi mi rovescia addosso un muro di accuse, mattone su mattone, per colpe antiche, recenti, grandi e piccole. Resto senza parole, resto immobile con le mie colpe da un lato e con il paesaggio della sua vita devastato per sempre. E questo, lei, Fernanda, non lo accetta, anche quello della mia. A sconvolgerli i due paesaggi è il fatto che lui, a 57 anni, è capace di innamorarsi come un cretino e la lascia per una giovane artista catalana. Il divorzio arriva dopo 27 anni di matrimonio, quando non c'è più bisogno della sacra rota. È diventato legge per le battaglie di donne come Nanda. Da quel momento lei sviluppa una sorta di misoginia intermittente. Ma la parte più importante è intermittente. Racconta Rotelli. A parole odiava tutte le donne, ma quando le conosceva le ammirava moltissimo. Più giovani e carine erano, più la facevano soffrire perché le ricordavano le donne che le avevano tolto Ettorino. Ma poi, spesso, ne diventava amica e consigliera. Il sentimento era sempre ambivalente. Ancora Rotelli. Quando arrivavano giovani colleghe a intervistarla, lei non mancava di ricordare a tutte che la loro libertà era il frutto delle sue lotte e del suo lavoro. Se potete vestirvi così, in jeans o in minigonna, se potete scopare, sì, è un verbo che usava spesso, lo dovete ai miei amici scrittori, alla rivoluzione dei costumi e del sesso che hanno portato nel mondo. E poi aggiungeva puntualmente: "Voi non dovete avere i rimpianti che ho avuto io, come con Hemingway." Però mai debordare. E pazienza se il problema è proprio capire qual è il bordo.
Quello che non le piaceva era l'atteggiamento esageratamente provocante. Non lo considerava autentico. Aveva adorato e praticato il teasing americano, l'ammiccamento misurato, il flirtare raffinato. Insomma, questa donna che preferiva la compagnia maschile, che per tutta la vita aveva conosciuto, accettato e considerato la norma, il modello del maschio che ci prova, perché così erano stati tutti i maschi della sua vita, il padre, il marito, gli amici, e che del Bukowski da tutti descritto come un arrapato impunito diceva «A me ha regalato una rosa». Probabilmente, dice Enrico, non avrebbe capito il Me Too, mentre non avrebbe esitato a sostenere Black Lives Matter. Non avrebbe forse raggiunto i livelli espressivi di un'altra grandissima come Natalia Aspesi, se si incontra un maschio femminista, tirare su le mutande e scappare, però le avrebbe dato fastidio l'estremismo, come le aveva dato fastidio certo femminismo rancoroso degli anni 70. Una femminista classica, d'altronde, non avrebbe forse capito lei, il suo amore infinito e incondizionato per Ettorino, l'averlo aspettato sempre, nonostante tutto. Ancora nel 2004, da una stanza del San Raffaele dove era stata ricoverata precipitosamente dopo un viaggio a New York, gli diceva «Quando vuoi tornare, io sono qui, ti aspetto». E l'ha aspettato fino all'ultimo giorno. Lui non è tornato, ma l'ha sempre aiutata anche dopo la separazione, ricordano sia Troiano sia Rotelli, andando oltre gli alimenti e a sua insaputa. Ma è possibile che nessun altro uomo sia riuscito a prendersi spazio in quell'anima? Io credo che fosse innamorata di un amore tenero per Jack Kerouac, rivela Antonio Troiano. Un amore protettivo, che anche nelle pagine più impervie di On the Road vedeva cose meravigliose, perle. E quando tutti lo facevano bere, lei gli prendeva il bicchiere e glielo riempiva d'acqua e gli passava il dito bagnato di whisky sul bordo, aggiunge Enrico, in un inganno fatto di premura. Premura materna, certo. Lo chiamava T. Jane, come lo chiamava sua madre. Alla fine, l'amore unico è stato quello in cui si è autoreclusa. Ma è stata una scelta che, come ogni scelta, combatte coi retaggi e convive coi rimpianti. Non per questo è meno libera. Ha i limiti di ogni libertà umana. Tutti abbiamo una parte di identità ereditaria e una elettiva. L'amore di Nanda per Ettore fu frutto di entrambe. Ecco, oltre a portarci libri imperdibili e ad aprirci l'America, quindi il mondo, Fernanda Pivano è stata tutto questo. Una straordinaria donna del Novecento che ha amato un uomo, ne ha ammirati tanti, ne ha rimpianto qualcuno, ma è soprattutto alle donne che da maestra riluttante ha mostrato la libertà, la sua fatica quotidiana, la sua meraviglia complicata e necessaria, il suo essere orizzonte irraggiungibile, ma a cui non vanno mai voltate le spalle.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dal sito ansa.it. Possibile entrare nei sogni altrui e stabilire un dialogo. Scoperta utile per fare luce sui misteri del sonno. È davvero possibile entrare nei sogni di una persona e stabilire con lei un dialogo, proprio come nel film Inception con Leonardo DiCaprio. Lo dimostra l'esperimento condotto da 4 gruppi di ricerca indipendenti tra Stati Uniti, Francia, Germania e Paesi Bassi. I risultati, pubblicati sulla rivista Current Biology, aprono un'inaspettata finestra sul mondo onirico, che potrebbe essere sfruttata per risolvere problemi di natura psicologica e per capire meglio il rapporto tra sonno e memoria. Nello studio sono stati arruolati 36 volontari, suddivisi tra la Northwest University dell'Illinois, la Sorbona di Parigi, l'Università di Osnabrück nella Bassa Sassonia e il Radboud University Medical Center vicino a Nimega, nei Paesi Bassi. Tra i partecipanti, alcuni erano dei sognatori lucidi, ovvero persone consapevoli dei propri sogni, tanto da essere perfino in grado di controllarli, mentre altri volontari sono stati addestrati a diventarlo. L'attività del loro cervello è stata registrata durante il sonno grazie all'elettroencefalogramma, mentre venivano monitorati i movimenti degli occhi e le contrazioni dei muscoli facciali, tutti indicatori della fase REM. Nei 4 laboratori sono stati sperimentati metodi diversi per entrare in contatto con la persona immersa nel sogno, attraverso la voce, stimoli luminosi o il contatto fisico, in modo da chiederle di eseguire istruzioni, fare semplici calcoli numerici o riconoscere la differenza tra diversi stimoli sensoriali. Spiegano i ricercatori, è come trovare un modo per comunicare con un astronauta su un altro pianeta, anche se nel nostro caso il pianeta è interamente basato sui ricordi immemoriali nel cervello. In tutto sono 158 le domande che gli studiosi hanno posto ai sognatori. Questi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali. Nel 18% dei casi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali, mentre hanno sbagliato il 3% delle volte. La risposta non è stata chiara nel 17% dei casi, mentre il 60% delle domande è rimasto senza risposta. Secondo i ricercatori, questi numeri dimostrano che una comunicazione a doppio senso è possibile, anche se non è facile. Abbiamo scoperto che persone immerse nella fase REM possono interagire o ingaggiare una comunicazione in tempo reale, commenta Ken Peller della Northwestern University. Abbiamo anche dimostrato che chi sogna è capace di comprendere domande, cimentarsi in compiti che impegnano la memoria operativa e produrre delle risposte. Questa condizione è stata definita come sogno interattivo. Al risveglio, al termine dell'esperimento, Alcune persone ricordavano le domande che erano state poste come fossero parte integrante del sogno. Un partecipante, per esempio, ricordava i quesiti matematici come provenienti da un autoradio, mentre un altro volontario aveva avvertito la voce del ricercatore che gli faceva una domanda come la voce fuori campo di un film.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica. Paul Newman, un mito che continua, di Maria Cristina Barigazzi. Il 26 settembre 2008 ci lasciava Paul Newman, sconfitto da un male incurabile all'età di 83 anni, dopo aver annunciato con estrema dignità di avere ancora pochi mesi di vita e soprattutto dopo un'esistenza personale esemplare al fianco della moglie Joan Woodward dal 1958 e una carriera costellata da grandi successi. Ma a ricordarlo resteranno per sempre i suoi film e la consapevolezza che i veri miti del cinema non muoiono mai. Con quale percezione questo attore abbia vissuto la grande popolarità che gli è stata tributata fin dai tempi dell'esordio, lo si capisce dall'atteggiamento che ha sempre mostrato nei confronti della propria carriera e dei propri successi. Nato nel 1925 a Shaker Heights, nell'Ohio, Paul Newman dovette coltivare fin da giovanissimo la passione per la recitazione, dato che scelse fin dal principio scuole in cui affinare le doti innate, come la Scuola d'Arte Drammatica della Yale University e l'Actor Studio di Lee Strasberg. Forse però non prendendosi troppo sul serio. Una dote che non gli mancò fu uno spiccato gusto per l'autoironia. Basti pensare che l'epitafio se lo era già scritto da giovane, addirittura ai tempi dell'esordio nel cinema, quando iniziava a raccogliere i primi frutti del suo intenso lavoro. L'autoironia, dote non eccessivamente comune tra i divi di Hollywood, come dicevamo, l'ha accompagnato anche nei tempi difficili della gavetta, quando compariva in alcuni drammi televisivi in diretta in ruoli secondari. Ma la fiducia nelle proprie capacità, la lucidità di intenti, l'indubbio fascino e la bravura hanno reso inevitabile il grande successo. Dapprima con il Calice d'argento del 1954 che ha segnato il suo esordio al cinema. Poi, due anni dopo, con Lassù qualcuno mi ama. Il periodo d'oro della sua carriera però è sicuramente quello degli anni 60, durante i quali interpretò quello stuolo di personaggi che lo resero indimenticabile. Basti pensare a pellicole come Hud il selvaggio del 1963, Nick mano fredda del 1967 e Butch Cassidy del 1969, per citare solo le più significative. Se l'autoironia è una delle chiavi fondamentali per comprendere in quale modo egli visse il passaggio dall'anonimato al dorato mondo di Hollywood, c'è da chiedersi anche quale importanza abbia avuto il fascino nella sua carriera, per quanto indubbio fosse il talento. Una cosa è certa: non si trattò mai, in nessun film, di una bellezza artefatta e fine a se stessa, e neppure di un fascino costruito a tavolino dai registi e produttori. Paul Newman non era solo un uomo dal fisico perfetto e dallo sguardo magnetico, ma anche un vero e proprio protagonista, inconfondibile e irripetibile. In molti film non è l'eroe buono, anzi, è un personaggio perfino arrogante ed egoista, a volte irresponsabile e rude, ma che incontra sempre il favore del pubblico per quella grinta da simpatica canaglia. Forse questa chiave di lettura del suo talento fu individuata dai produttori e registi di Hollywood, ma non c'è dubbio sul fatto che quel particolare carisma fosse proprio una qualità innata e spontanea. Le platee di tutto il mondo, del resto, risposero con entusiasmo alle interpretazioni degli anni Sessanta, destinando Paul Newman all'Olimpo del cinema, posizione che mantenne anche nel periodo successivo. Negli anni Settanta è stato uno degli attori di maggior successo, con film come La Stangata del 1973, L'Inferno di Cristallo del 1974, film che superarono di gran lunga gli incassi di Butch Cassidy. Altri film significativi degli anni Settanta furono Un uomo oggi del 1970, Sfida senza paura del 1971 e Detective Harper, Acqua alla gola del 1975, seguito ideale di Detective Story. In qualche modo però, sebbene fossero interpretazioni assai lodevoli, il momento d'oro della carriera era passato, sia perché non sempre si trattò di film dalle sceneggiature eccellenti, come nel caso di Detective Harper, Acqua alla gola, sia perché in certi casi Newman interpretò ruoli così negativi da non poter incontrare le simpatie del pubblico, come nel caso di Un uomo oggi, in cui l'attore è un opportunista cinico e corrotto. Ma forse lo stesso Newman era cambiato e voleva dare al proprio lavoro uno spessore differente, intenzione che corrispondeva al nuovo momento vissuto del cinema di Hollywood. Gli stessi cambiamenti caratterizzarono non solo il suo lavoro come attore, ma anche quello di regista, attività in cui egli si era impegnato fin dagli anni Sessanta. Perché è ben chiaro il passaggio da una pellicola come La prima volta di Jennifer del 1968 a Harry and Zone del 1984, in cui il conflitto tra padre e figlio tocca intensi toni drammatici e in parte di natura autobiografica. Newman aveva perso da poco un figlio. Il duplice impegno nel mondo del cinema, come attore prima di tutto, ma anche come regista, simboleggia un'altra chiave di lettura del mito Newman, ovvero la sua grande versatilità, che non è stata solo quella di calarsi nei panni di una schiera di innumerevoli personaggi, ma anche di riuscire a imporsi con un lavoro svolto in ruoli differenti, con una autorevolezza e bravura che solo i veri grandi hanno.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Come funziona l'intelligenza artificiale? Di Alessandra Farabegoli. L'intelligenza artificiale generativa si basa su algoritmi di machine learning che analizzano un gran numero di dati e imparano a riprodurne gli schemi e le caratteristiche e a creare nuovi contenuti originali. L'esempio forse più noto è ChatGPT, un modello di linguaggio che è stato addestrato su un vasto corpus di testi in lingua inglese ed è in grado di generare testi coerenti e convincenti. Risposte a domande, descrizioni di prodotti, proposte di slogan, racconti, articoli completi. La qualità delle risposte dipende da quanto è stata precisa e dettagliata la richiesta, il cosiddetto prompt, ma in generale è estremamente facile e veloce produrre testi che avrebbero normalmente richiesto tempo, ulteriori ricerche e un supplemento di creatività. Immaginate cosa significa questa rivoluzione per copywriter, giornalisti, addetti all'assistenza clienti. Una parte di queste persone potrà godere dei vantaggi di un'assistenza digitale che moltiplica la loro creatività e produttività. Ma molti vedranno messo a rischio il proprio lavoro perché affidare la generazione di contenuti alle macchine diventerà più efficiente ed economico. La AI generativa cambia radicalmente anche il modo in cui otteniamo risposte alle nostre domande. Se cerco qualcosa su Google, ottengo un elenco di link che devo aprire ed esplorare, ma se faccio una domanda a ChatGPT o a Sydney, l'AI che verrà integrata nelle prossime versioni di Bing, ottengo direttamente una risposta, perché ci ha pensato il sistema a raccogliere i dati e riorganizzarli in modo coerente. Ma quanto sono affidabili queste risposte? Il dettaglio sulle fonti usate per addestrare i sistemi di AI è segreto industriale, il che rende praticamente impossibile valutare in che misura la selezione in ingresso abbia sofferto di pregiudizi, uniformità e conformismo di chi ha programmato il sistema. Sicuramente gran parte di questi dati proviene dal nord del mondo e, nonostante i filtri per cercare di escludere contenuti razzisti e fake news, questo rischia di amplificare stereotipi e bias. L'ha detto il computer. Come fai a mettere in discussione gli oracoli tecnologici? E non dimentichiamo quanto lavoro umano sta dietro all'automazione. La AI usa schiere di persone per tutti i compiti di basso livello che implicano il classificare, etichettare, verificare input e output dei sistemi. Sono lavoratori ombra, spesso stressati e sfruttati come quelli che moderano i contenuti sui social. Poi c'è il lavoro di chi ha creato i contenuti stessi, un corpus gigantesco di conoscenza collettiva fatta di studi, racconti, articoli, testi, foto, immagini, che diventano combustibile per le elaborazioni della AI. Chi garantisce che non si tratti di materiali protetti da copyright? E se si tratta di contenuti di pubblico dominio, non dovrebbero essere collettivi anche i benefici derivanti dal loro uso? Non ho risposte certe, ma ritengo essenziale interrogarci su come evolve la tecnologia. Continua ad aumentare il divario fra chi sa e chi non sa, fra chi può e chi è tagliato fuori, mentre dovremo provare a usare le risorse e le idee non per accrescere il potere di pochi, ma per costruire realtà più sostenibili per molti, se non tutti.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Chi l'ha inventato? Il televisore. L'evoluzione del piccolo schermo, dalla TV elettromeccanica al tubo catodico, fino alla Smart TV di oggi. Di Matteo Liberti. Poche invenzioni nella storia umana hanno avuto un impatto altrettanto dirompente sulla società. Il televisore, infatti, in una manciata di decenni, si è imposto come il più potente mezzo di comunicazione di sempre, divenendo una presenza fissa nelle case e stimolando cambiamenti culturali, linguistici, psicologici, economici, sociali e persino politici. Quanto alla sua origine, sappiamo che il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato al pubblico nel 1925 dall'inventore scozzese John Logie Baird, ma già prima si erano registrati vari tentativi di realizzare sofisticati strumenti per la trasmissione di immagini da lontano, dal greco tele. Tra i primissimi antenati del televisore spicca un progetto ideato nel 1883 dall'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow. Elemento principale era una lastra circolare rotante detta disco di Nipkow. Su di essa vi erano dei piccoli fori disposti a spirale che, attraversati da una luce che interagiva con una fotocellula in selenio, consentivano di scansionare un'immagine scomponendola in tanti riquadri, corrispondenti ai vari fori disposti su più linee. Le variazioni di luminosità venivano quindi tradotte in impulsi elettrici e trasmessi ad un ricevitore che li trasformava in segnali luminosi, riproducendo su uno schermo l'immagine registrata. Tutto questo in teoria perché all'epoca non esistevano i mezzi per realizzare in concreto il progetto. Dopo 40 anni le cose erano cambiate e John Logie Baird riprese in mano l'idea di Nipkow, La perfezionò e nel 1925 diede forma al primo sistema televisivo basato su un mix di componenti elettroniche e meccaniche e perciò detto elettromeccanico. Il 2 ottobre 1925 nel suo laboratorio londinese organizzò quindi la prima trasmissione televisiva. Nello specifico, teletrasmise tra due stanze il volto del suo fattorino, William Tainton. Il viso dell'uomo, scomposto in una trentina di righe e visualizzato in scala di grigi, appariva deforme e sfocato. Ma la rivoluzione era iniziata. Dopo aver mostrato il funzionamento della sua invenzione alla stampa e alla Royal Institution, illustre organizzazione scientifica inglese, nel 1927 Bird, usando una linea telefonica, trasmise un segnale televisivo per oltre 600 chilometri tra Londra e Glasgow, mentre nel 1928 fu il turno della prima trasmissione transoceanica tra Londra e New York, nonché dei primi rudimentali test con immagini a colori. A quel punto l'azienda inglese Plessey iniziò a commercializzare i primi televisori di Bird, mentre si avviavano gli esperimenti di trasmissione della BBC, emittente radiofonica britannica che sarà pioniera nell'uso del mezzo televisivo. Nel corso degli anni 30 il sistema di Bird cadde in disuso a favore di un televisore completamente elettronico. Questa tecnologia, ritenuta all'epoca quasi magica, era stata proposta nel 1927 dall'americano Philo Farnsworth e si fondava sull'uso di raggi catodici. Fasci di elettroni concentrati in un dispositivo detto tubo catodico, ideato nel 1897 dal fisico tedesco Ferdinand Braun. Convogliati su una superficie fotosensibile, questi fasci generavano le immagini. Analoghe sperimentazioni furono svolte da Vladimir Zworykin, ingegnere russo, immigrato negli Stati Uniti, che alla fine degli anni 20 contenderà invano a Farnsworth la paternità della TV. Diatribe legali a parte, i primi schermi a tubo catodico furono fabbricati nel 1934 dall'azienda tedesca Telefunken, che le incastonò in eleganti mobili di legno. Bisognerà però attendere il dopoguerra finché i nuovi televisori iniziassero a diffondersi in modo capillare, fino a diventare oggetti d'uso quotidiano. Con la crescita degli utenti nacquero nuove stazioni televisive, con programmi d'ogni genere, dall'informazione al puro intrattenimento. In Italia le trasmissioni iniziarono nel 1954 con il Programma Nazionale, il primo canale RAI che svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. A livello globale, i momenti clou in questa fase della storia della TV furono il dibattito politico tra Kennedy e Nixon nel 1960, con il primo che sarà eletto presidente degli USA anche perché più telegenico, e la telecronaca dello sbarco sulla Luna nel 1969. Intanto, sempre a partire dagli USA, andarono aumentando gli apparecchi a colori basati sulla tricromia, composizione di tre colori, rosso, verde e blu. Mentre già dalla fine degli anni 50 avevano fatto il loro esordio i telecomandi senza fili. La TV a tubo catodico o elettronica ha dominato il mercato nella seconda metà del Novecento, trovando dagli anni 70 nuove funzionalità grazie alla diffusione dei videoregistratori, in seguito soppiantati dai lettori DVD e Blu-ray, e infine dal boom delle piattaforme di streaming. Con il XXI secolo i vecchi ed ingombranti televisori hanno ceduto il passo a modelli ultrapiatti e dal design avveniristico, capaci di ricevere segnali digitali, cioè con immagini costituite da pixel, e non più analogici. Schermi al plasma, dove una miscela di gas è inserita tra due pannelli di vetro, LCD con cristalli liquidi e LED a basso consumo. Il televisore ha anche mutato aspetto, è passato dal formato semiquadrato con rapporto base-altezza 4 terzi al panoramico 16 noni. Infine è aumentata la risoluzione delle immagini. Se nelle TV catodiche l'immagine era composta da 720 linee orizzontali e 576 verticali, nei modelli HD si è arrivati a 1920x1080. Con il formato 4K la risoluzione è raddoppiata, come è avvenuto poi anche con l'8K. Infine, la TV è diventata smart, collegandosi ad internet e dialogando con altre periferiche digitali, divenendo così ancora più onnipresente, seppure con modalità diverse dal passato, nelle vite di tutti noi.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Conoscere la Storia, Il poliziotto e il macellaio, di Fergus Flaherty. Dal 1934 al 1938, Elliot Ness, capo della polizia di Cleveland, noto per aver arrestato Al Capone, combatté a lungo contro un serial killer che decapitava e smembrava le sue vittime. Fu una vera battaglia nell'America della depressione e della disperazione, e non finì bene. Nei primi anni 30, Elliot Ness è il poliziotto più famoso degli Stati Uniti. La sua fama nasce dal fatto che è riuscito ad arrestare Al Capone, dichiarato ufficialmente nemico pubblico numero uno. Il gangster è già stato più volte accusato, ma non è mai stato possibile condannarlo anche a causa della fitta rete di corruzione che si è creato a Chicago. Ness, come agente del Bureau of Investigation, poi FBI, aveva scatenato una vera guerra ad Al Capone, servendosi di metodi poco ortodossi e di strade mai percorse da nessuno prima di lui, per esempio l'indagine sui conti bancari. Non fidandosi della corrotta polizia di Chicago, aveva creato una piccola squadra detta gli Intoccabili, con la quale, in capo a un paio d'anni, era riuscito a incastrare, per evasione fiscale, il gangster italo-americano. Da lì, nel 1934, viene promosso e passa alla direzione della polizia di Cleveland, in Ohio. E proprio lì comincia la sua battaglia, quasi un'ossessione, contro un serial killer spietato che in quegli anni miete in città le sue vittime. All'epoca Cleveland è violenta e disperata a causa del grande crollo del 1929. Le fabbriche si sono fermate, la disoccupazione ha toccato livelli tragici, le file dei poveri si ingrossano continuamente e un intero quartiere, Kingsbury Run, è diventato un'enorme baraccopoli dove vivono in estrema povertà migliaia di disperati e dove risse, stupri e omicidi sono all'ordine del giorno. Elliot Ness sembra a tutti l'uomo adatto per gestire quella situazione. Tutto inizia il 5 settembre 1934, quando sulle rive del lago Erie viene trovato il corpo smembrato e decapitato di una donna alla quale non si riesce a dare un nome, tanto che verrà convenzionalmente chiamata la signora del lago. Passa un anno e viene trovato il cadavere di un uomo, anche lui decapitato e senza braccia. Poi un altro e un altro ancora, fino a un totale di 13 vittime. Sono tutti vagabondi e senza tetto, prede facili nella depressa Cleveland. Il serial killer decapita e smembra le sue vittime, talvolta tagliando anche il torso in due e in molti casi evirando gli uomini. Molti dei corpi vengono trovati a notevole distanza di tempo dalla morte, a volte un anno o più, e questo ne rende impossibile l'identificazione, Solo a tre si riuscirà a dare un nome, anche perché spesso manca la testa. In questa situazione, Ness conduce la sua personale indagine, che secondo il suo costume non condivide con nessuno, nemmeno con i suoi collaboratori più stretti, in particolare con il suo vice, Peter Marylaw, con il quale anzi si innesca una certa rivalità. Mentre Ness concentra le sue ricerche su Cleveland, Marylaw intravede in quegli omicidi molte similitudini con altri efferati delitti avvenuti negli anni venti nella vicina Pennsylvania. Le indagini di Ness alla fine lo portano a concentrare i suoi sospetti su un medico, tale Francis E. Sweeney, chirurgo militare durante la guerra e molto apprezzato per la sua abilità nell'eseguire amputazioni. Lo pedina, lo fa fotografare, lo esaspera e alla fine lo ferma. Lo interroga personalmente e lo sottopone a un rudimentale test poligrafico che gli fa pensare che sia effettivamente il suo uomo. Lo interroga ancora, ma purtroppo non riesce a trovare la prova decisiva. O forse qualcuno non vuole che la trovi. Sweeney, infatti, non è solo un parente dello sceriffo della contea, ma soprattutto è cugino di primo grado di un senatore molto importante a Cleveland, che non gradisce la pubblicità negativa che sta ricadendo sul suo nome. A quel punto Ness è costretto a ripartire da zero. Convinto comunque che l'assassino, soprannominato il macellaio pazzo di Kingsbury Run, scelga le sue vittime tra diseredati che vivono in quella baraccopoli, il 18 agosto 1938 li fa sloggiare e quindi la fa incendiare. È un'iniziativa violenta che genera fortissime critiche nei suoi confronti e che naturalmente offre l'occasione per un pesante attacco politico da parte della famiglia Sweeney, che lo perseguita e lo irride pubblicamente. Tanto che Ness, alla fine, non viene riconfermato nel suo incarico. Vero è che il serial killer rimane senza nome. Resta il fatto, però, che quando alla fine del 1938 Sweeney viene ricoverato in una clinica psichiatrica, i ritrovamenti dei corpi cessano. Nonostante l'insuccesso, Elliot Ness tenta di intraprendere la carriera politica come sindaco di Cleveland, ma fallisce. Deluso, investe i suoi risparmi in attività e affari che si riveleranno errati. Rimasto solo e con una montagna di debiti, muore a 54 anni di infarto dopo anni di alcolismo, ancora bersagliato dalla famiglia Sweeney. Qualcuno lo definisce la 14ª vittima del macellaio.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Airone. Maria Sofia di Baviera, l'ultima regina di Napoli. Sorella della più famosa Sissi, imperatrice d'Austria, regna solo per un anno sulle due Sicilie con Francesco II di Borbone. Poi viene spazzata via dal Risorgimento. Nessuno però ne dimentica il coraggio. Nell'assedio di Gaeta è in prima fila a incitare i soldati, né in seguito la temerarietà nel tessere alleanze, anche con briganti e anarchici, pur di riavere il trono perduto. Di Francesca Battistella. Maria Sofia è passata alla storia perché è stata l'ultima regina di Napoli, ma il suo valore non si esaurisce certo qui. Infatti, sebbene abbia pesato su di lei un tratto dominante della famiglia, la depressione, vi ha sempre fatto fronte con determinazione e coraggio, senza mai arretrare di un passo dal ruolo di primo piano che il rango le conferiva. Fu regina soldato, Sugli spalti di Gaeta, nell'assedio del 1860, musa ispiratrice di capolavori letterari come La Recherche di Marcel Proust ed eroina invincibile celebrata da Alfonso Daudet, né Il re in esilio. Ispirò anche la scultrice Harriet Hosmer, che nel 1868 la immortalò con una statua a grandezza naturale dal titolo La regina di Napoli. Intelligente, colta, intrigante e disposta ad allearsi persino con gli anarchici, pur di vendicare la perdita del proprio regno, fu anche un'icona di eleganza, una perfetta cavallerizza, una viaggiatrice e addirittura il terrore dei servizi segreti italiani. Maria Sofia Amalia nasce il 4 ottobre 1841 nel castello di Possenhofen, sul lago di Starnberg, a pochi chilometri da Monaco di Baviera. È la sesta figlia di Massimiliano, duca di Baviera, e di sua moglie Ludovica, figlia di Massimiliano I, re di Baviera, ed è anche la sorella minore di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, detta Sissi, futura imperatrice d'Austria. Infanzia e adolescenza trascorrono felicemente tra Possenhofen e Monaco, grazie al padre che spinge tutti i figli a coltivare la musica, la letteratura e l'arte, instillando nelle loro giovani menti ideali di libertà e giustizia. Anche l'attività fisica è un comandamento di famiglia e Maria Sofia, già favorita dalla sorte in quanto alta, slanciata, con splendidi capelli e magnetici occhi azzurro cupo, la pratica con costanza, alternando scherma, nuoto, ginnastica, danza ed equitazione. L'amore per i cavalli resterà una costante per tutta la sua vita. Allegra e piena di vita, è anche una ribelle. Si fa vedere in giro da sola e addirittura fuma in pubblico piccoli sigari. Insomma, Maria Sofia è uno spirito libero. Non per niente è la favorita di suo padre Massimiliano. Nel 1858, a 17 anni, viene promessa in sposa a Francesco di Borbone, erede al trono delle due Sicilie. Non conosce il futuro marito, del quale ha visto solo una miniatura. Il loro sarà l'ultimo matrimonio fra principi reali celebrato per procura. Il 13 gennaio 1859 si imbarca a Trieste e raggiunge il marito a Bari, accolta dalla folla in delirio. Il 7 marzo i due ripartono insieme per Napoli e il 22 maggio, in seguito alla morte del padre Ferdinando II, Francesco diventa re. La coppia alloggia nella Reggia di Caserta. Qui Maria Sofia può cavalcare, passeggiare e godere della compagnia del marito, che letteralmente l'adora. I coniugi hanno però caratteri molto diversi. Esuberante, vitale e socievole lei, malaticcio, introverso e dedito alla preghiera lui, e in più afflitto da un problema fisico che per anni gli impedisce di avere normali rapporti sessuali. Purtroppo è pessima la relazione di Maria Sofia con la suocera Maria Teresa d'Asburgo-Teschen, che le impone limiti rigidissimi. Non li rispetta di certo, fa il bagno nelle acque del porto di Napoli, promuove il risveglio della città, introduce a corte la fotografia. È bravissima a sfruttare immagine e carisma a fini propagandistici. Insomma, Maria Sofia è la prima regina mediatica della storia. Ma è anche attenta ai bisogni del popolo e si fa promotrice dell'abolizione della schedatura di quei cittadini sospettati di attività liberali. Gli attendibili, molti esuli con il suo aiuto, potranno tornare a Napoli. La sera del 6 settembre 1860 la famiglia reale si prepara a fuggire con quel che resta dell'esercito e della flotta borbonici, sbaragliati da Garibaldi e i suoi mille, ma ancora fedeli al re. Dalla Sicilia gli uomini di Garibaldi sono ormai giunti a Salerno, accolti dal popolo festante. Francesco II non ha dunque più spazio di manovra, affida Napoli alla Guardia Nazionale e si rifugia a Gaeta, sperando di evitare la guerra civile. Scongiura Maria Sofia di fuggire, ma lei rifiuta di farlo e lo segue. A Gaeta, durante i 5 mesi di assedio, la regina sale sugli spalti per incoraggiare i soldati alla lotta e in un'occasione rimane addirittura ferita. Nulla sembra fermarla. Lavora nell'ospedale, cuce i nastrini della regina, piccole onorificenze che i militi portano con orgoglio. Viene guardata da tutti come una novella Giovanna d'Arco. Solo quando sua sorella Eugenia, moglie di Napoleone III,

1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti, contribuì a costruire gli Stati Uniti e non fu solo colpa della schiavitù di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento. Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present'arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'armata della Virginia settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'armata del Potomac. Era la resa, il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette innastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su due fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del Sud e quelli del Nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenreid, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto. E l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del Sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4, Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali
decisamente inferiori rispetto

0: 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud, un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra due epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minier, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari, come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali, che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte, accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura, che che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: La puntata di oggi di Racconti di Viaggio ci riporta in Italia. Protagonista è il Lazio e la città di Terracina, che scopriremo grazie al racconto di Amedeo Cirilli. Amedeo, oltre ad essere un caro amico, è uno dei fondatori del portale Visite Terracina, con il quale da anni racconta le bellezze della sua città ai turisti italiani e stranieri. Con Amedeo andremo alla scoperta di Terracina, le sue bellezze storico-artistiche, le bontà enogastronomiche e cosa non perdere nei dintorni. Ciao Amedeo, benvenuto a Racconti di Viaggio.
2: Ciao Nadia, grazie.
1: Tu oggi hai un compito molto importante, però credo che sia piuttosto facile, perché devi farci innamorare di Terracina. Quindi ti chiedo subito tre motivi per cui assolutamente bisogna visitare la tua città.
2: Ok, ci provo. Sì, per me diciamo, è un orgoglio parlare sempre della mia città. E Terracina, vabbè, siamo nel Basso Lazio e siamo praticamente a metà strada tra Roma e Napoli. Infatti Terracina dista un centinaio di chilometri da Roma e un 120-130 da Napoli. Tre motivi, guarda, vabbè, innanzitutto è conosciutissima come località di mare, quindi comunque il mare, il lungomare, specialmente in questo periodo, è uno sicuramente dei motivi. Un altro motivo sicuramente è la storia di Terracina, cioè Terracina è una storia millenaria e un centro storico da scoprire. Cioè io, secondo me, è proprio un museo a cielo aperto dove è bello scoprire tutte delle realtà, insomma, che da millenni sono nel centro storico. Terzo motivo, anche degli scenari ambientali, cioè a Terracina si può fare passeggiate in montagna, trekking, quindi è una città, diciamo, sotto questo punto di vista completa, quindi mare, cultura, storia e paesaggi.
1: Però l'aspetto culturale artistico a me interessa molto, no? Un pochino ce l'hai accennato, però ci vuoi raccontare più nel dettaglio quali sono le offerte da questo punto di vista che offre la città?
2: Come no, sicuramente diciamo un po' il simbolo di Terracina che la fa conoscere in tutto il mondo è il Tempio di Giove Anxur. Noi abbiamo un tempio proprio in città sopra una montagna, è rimasto solo il basamento, però c'è molto da vedere, ci sono queste 12 arcate che ci può entrare dentro e c'è una vista mozzafiato, quindi sicuramente consiglio il Tempio di Giove Anxur per chi ancora non ha avuto l'occasione di vederlo. Però poi, come dicevo prima, il centro storico di Terracina veramente è un'esperienza da vivere, perché ci sono, diciamo, siti di tante epoche storiche, da siti romani a chiese medievali, quindi diciamo tante epoche raccontate in un centro storico da visitare. E inoltre ti do, c'è anche questa notizia che non tutti sanno, che Terracina praticamente ci sono gli scavi finali per un teatro romano che conteneva 3-4 mila posti e lo stanno riportando alla luce con gli scavi definitivi, quindi si spera il prima possibile che sia anche un gioiello da poter visitare, ma anche da vivere con degli spettacoli magari che si potranno fare. Però di questo se ne sta occupando la sovrintendenza, appunto, con questi scavi, e quindi sarà un ennesimo sito che viene praticamente, che potrà essere vissuto qui a Terracina. E c'è molto fermento sia in città ma anche fuori Terracina per questa grande nuova scoperta, insomma. Cioè, si sapeva che c'era il teatro romano, ma adesso lo stanno riportando alla luce.
1: Beh, diciamo che i romani avevano capito la posizione strategica di Terracina.
2: Esatto, Terracina è sempre stata una posizione strategica, infatti c'è anche il trattato di Cartagine, quando Roma fece il trattato con Cartagine nella o prima o seconda guerra punica, adesso questo non lo so con sicurezza, però che appunto quando c'è stato il trattato di non belligeranza i romani imposero di non invadere mai il porto di Terracina, che all'epoca si chiamava Anxur, da parte dei cartaginesi. Quindi Terracina è sempre stata una cittadina comunque importantissima a livello storico perché era appunto funzionale proprio per il commercio, specialmente quello marittimo, insomma. E poi abbiamo la via Appia che praticamente passa, la Regina Viarum passa proprio all'interno del centro storico, ancora oggi è visibile, ci si cammina sopra in questa piazza municipio che è meravigliosa, dove appunto c'era il teatro romano con la via Appia che costeggiava il teatro, e c'era tutto il potere politico, religioso, tutto incentrato in un'unica piazza, quindi c'è tanta storia, è molto ricca Terracina.
1: Sì, infatti è veramente bello come ce la stai raccontando. Però vorrei andare ora su un aspetto sempre legato alla posizione, perché trovarsi tra Roma e Napoli significa trovarsi anche tra due culture culinarie molto interessanti. Quindi, come si mangia a Terracina?
2: Guarda, a Terracina si mangia veramente bene. Sì, è vero, magari abbiamo anche delle influenze, però Terracina comunque ha un suo, cioè un aspetto culinario proprio, nel senso che ci sono dei piatti tipici, ma quello che noi ci rende, famosi in tutto il mondo è innanzitutto il pescato locale, perché il mare, il pesce di Terracina è famoso veramente nel mondo, cioè per chi ha assaggiato è diverso da tutti gli altri. Poi ovviamente c'è anche il moscato di Terracina, che è un prodotto che è molto conosciuto anche questo. Poi un'altra cosa, secondo me, la fragola favetta, è una fragola particolare
1: Non
2: perché è
1: la
2: molto
1: conoscevo, carina.
2: ok, è molto piccola, ma è dolcissima rispetto alle fragole tradizionali. E anche questo è un prodotto che è nato in Francia, non so, tantissimi anni fa, ma è stato esportato a Terracina e oggi comunque questo è un prodotto che è rinomato, cioè nel senso la fragola favetta di Terracina è veramente molto ambita, nel senso che chi viene a Terracina ha il piacere di assaggiarla, veramente rimane colpito. Poi ci sono anche tanti dolci tipici, però veramente Terracina si mangia molto bene. E questo lo dico anche perché tutte le persone che seguono il portale di visite Terracina, cioè non lo dico solo io, ma tutte le persone vengono anche apposta, magari solo per il cibo locale, insomma.
1: E mi sembra anche un'ottima ragione venire solo, anche solo per il cibo.
2: Certo.
1: Invece, ci sapresti dare anche qualche consiglio di qualche locale o qualche ristorante assolutamente imperdibile a Terracina?
2: Guarda, come dicevo prima, parlavo sì, è vero il pescato, così, ma ci sono anche offerte culinarie diverse, nel senso, come dicevo prima, Terracina è una città dove c'è tutto, quindi mare, ma anche montagna, quindi ci sono anche posti dove si mangia dell'ottima carne. Dire uno o due posti secondo me è un po' riduttivo, però se volete su Visit Terracina trovate proprio delle sezioni, una sezione che è dove mangiare a Terracina, in cui noi consigliamo alcuni ristoranti della zona, magari per chi volesse venire può vederli, insomma.
1: Perfetto, quindi poi nelle note, ovviamente al portale, metteremo anche il link sulla sezione dedicata ai ristoranti per chi volesse proprio conoscere gli indirizzi di cui ci stai parlando.
2: Perfetto.
1: Però, come diceva all'inizio, l'estate, stiamo registrando che l'estate sta quasi arrivando e come dicevi, il lungomare di Terracina è sicuramente una parte attrattiva fondamentale della città. Raccontacelo un po', com'è la spiaggia e che tipo di attività si possono fare?
2: Allora, guarda, Terracina ha una particolarità, che la spiaggia è proprio nel centro della città, non bisogna andare fuori, magari a volte in tante città di mare il centro è lontano proprio dal lungomare, invece Terracina ha questa particolarità, quindi tutta la città si anima. Calcolate che Terracina è una città che d'inverno fa intorno ai 40-45 mila abitanti, ma che d'estate, anche grazie a tante seconde case di romani, ciociari, che hanno la seconda casa a Terracina diventa fissa intorno ai 200-220 mila abitanti, quindi è una città che d'estate si triplica. Questo fa sì che c'è anche molta movida, tanti ragazzi, e quindi il lungomare è vissuto praticamente tutta l'estate, perché poi ci sono stabilimenti balneari attrezzati che fanno magari discoteca. Beh, in questo momento non si sa ancora bene come sarà, però io mi riferisco specialmente agli anni passati, c'è cioè veramente tanta tanta cioè è un lungomare molto vissuto. E Terracina, tra l'altro, l'anno scorso ha anche ospitato i campionati del mondo di beach tennis, quindi abbiamo avuto beach players che venivano un po' da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Russia, quindi sicuramente gli sport da spiaggia è una cosa che la caratterizza. Infatti Terracina ospita campionati non solo di beach tennis, ma beach rugby, beach volley, cioè molto molto a livello di sport da spiaggia è molto animata. Poi ovviamente sport acquatici, kitesurf, windsurf, diciamo tutto quello che riguarda il mare a Terracina si può fare. E poi, come dicevo, questo fa sì che anche la movida, quindi locali, di sera, comunque Terracina è una città molto ambita anche dai giovani, specialmente in estate. Tra l'altro vi do una notizia, non so se la sai, ma un paio d'anni fa credo che tra l'altro la Coca-Cola ha inserito tra le 140 mete da sogno anche Terracina, c'era la bottiglia di Coca-Cola con la scritta di tutte le città, quindi mi ricordo che ne so, tante città nel mondo, Venezia, mentre l'altro Terracina l'ha anche inserito, questa è stata comunque una cosa che secondo me molto ha dato tanto, tanta pubblicità anche alla città. E un'altra cosa volevo dire, che comunque c'è un turismo, ci sono vari tipi di turismo, ad esempio sul centro storico, specialmente in estate, ci sono tantissimi norvegesi, russi, svedesi che scelgono proprio Terracina. Terracina è diventata famosa in queste nazioni perché comunque loro amano venire a Terracina, in tanti hanno comprato anche le abitazioni, e quindi è bello vedere anche nel centro storico d'estate tanti stranieri Nord Europa che sono qui a Terracina, magari sorseggiando un calice di vino nel centro storico, cioè fa molto made in Italy, insomma, e questo è bello.
1: Quindi dicevi che è un turismo, Terracina è un turismo oltre ovviamente locale di prossimità, però anche un turismo fortemente internazionale.
2: Sì, specialmente negli ultimi anni è una tendenza che si sta sempre più sviluppando. Come dicevo prima, sono tanti dal nord Europa che scelgono Terracina, ma anche un'altra nazionalità che prima non ho detto, sono anche tanti francesi che vengono qui a Terracina. E quindi troviamo un po' tutti i tipi di turismo, cioè nel senso dai giovani che magari stanno più nella parte bassa dove ci sono discoteche, locali, e poi invece un turismo magari under 30, under 40, over 30, over 40 scusa, nel centro storico, nelle notti d'estate dove appunto tra le bellezze millenarie si cammina, si respira comunque la storia, anche lì ci sono locali dove è possibile degustare i prodotti locali. Sì, diciamo c'è un turismo un po' sia di prossimità ma anche molti, molti stranieri.
1: Diciamo agli ospiti, a coloro che ci stanno ascoltando, che noi ci conosciamo perché facciamo parte della stessa associazione, quindi qui lo possiamo dire, noi entrambi facciamo parte di Igers Italia. Esatto. E abbiamo anche intervistato un'altra Igers, Eleonora, che ci ha raccontato la Giordania, e forse ne avremo anche altri. Quindi da bravo, e tu sei, ci vuoi raccontare un attimo di quale community gestisci?
2: Sì, io faccio parte insieme a altri quattro ragazzi di Igers Latina, quindi gestiamo la community della nostra provincia, la provincia di Latina, e niente, quindi raccontiamo il territorio di tutta la provincia, lo raccontiamo quotidianamente, perché comunque sì, stiamo parlando di Terracina, ma qui intorno ci sono delle zone meravigliose, oltre Terracina, magari ne avremo modo di parlare.
1: Sì, infatti la domanda sui dintorni di Terracina la faremo, però in quanto Igers, la domanda che vorrei farti è, dimmi dire i luoghi più instagrammabili di Terracina, quindi se io vengo a Terracina dove posso fare le foto per prendere like?
2: Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, è il Tempio di Giove, perché comunque fare una foto sotto degli archi millenari è veramente, poi c'è una prospettiva sotto gli archi, perché sono 12 archi, si crea una prospettiva, diciamo quella è una delle foto più in voga, e quindi sicuramente nel Tempio di Giove Anxur. Poi anche dal Tempio di Giove Anxur a tutto il panorama, perché immaginate che dal Tempio di Giove Anxur si vede il Circeo, quindi la Maga Circe, e si vedono le isole Pontine, quindi Ponza, Ventotene, e quando c'è meno foschia addirittura si vede anche Capri, oltre che Sperlonga, quindi c'è una distesa di mare stupendo, quindi sono dei panorami specialmente al tramonto, una foto che si deve fare assolutamente. Poi, come dicevo prima, Piazza Municipio è anche una foto molto, è una piazza molto instagrammata. E poi un'altra foto che mi piace è il porto di Terracina, cioè nel senso anche il borgo marinaro perché fotografare anche i pescatori, che Terracina è bello perché si cammina nella zona del porto e ci sono ancora i pescatori che fanno le reti, che stanno lì, fanno vita sociale tra di loro, le cooperative dei pescatori che vendono il pesce, quindi secondo me quella è anche una foto molto emblematica della città.
1: Sì, ci piacciono, dovrò venire a instagrammare questi posti, sai che ho un invito in
2: Perfetto.
1: sospeso. Come ci hai anticipato, ovviamente Terracina ha tante belle cose da vedere nei dintorni, qualcuna ce l'hai già detta, ce le vuoi raccontare quindi anche per gite di un giorno fuori porta della città?
2: Sì, guarda, qui da Terracina si può prendere il traghetto per andare a Ponza e Ventotene. Terracina-Ponza dovrebbe essere una mezz'ora, cioè adesso il tempo dovrebbe essere quello, insomma, cioè, è molto vicina. Ventotene un po' di più, ma stiamo parlando sempre un'ora così, quindi si può fare una scappata in queste isole che secondo me sono delle isole, sono bellezze mondiali, perché comunque vengono personaggi, per esempio a Ponza, veramente personaggi. Da Abramovic, Messi, quindi vengono a Ponza, poi magari noi, molti italiani, magari non ci sono nemmeno mai stati. Quindi le isole Pontine sono consigliatissime perché sono delle isole stupende. Però poi noi qui intorno abbiamo, come dicevo prima, San Felice Circeo, Sperlonga a 10 km, che è un altro, uno dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo Gaeta a mezz'ora, Formia, cioè comunque è tutto un comprensorio, Sabaudia qui vicino a un quarto d'ora. Quindi veramente tutta una zona, un litorale stupendo. Quasi tutte sono bandiere blu. E quindi veramente con poco tempo, veramente in 2 o 3 giorni puoi vederti tutte queste bellezze. Quindi secondo me è una zona veramente consigliata. Magari non è rispetto ad altre regioni, magari poco conosciuta ancora, però secondo me vale veramente la pena perché sono dei posti incredibili che una volta visitati restano veramente nel cuore.
1: Quanto consigli come periodo minimo per vedere Terracina e dare anche un'occhiata dintorni?
2: Guarda, Terracina, come dicevo prima, comunque è una cittadina, non, secondo me, 2 o 3 giorni vedi tutto e te lo vedi bene. Se fai una vacanza, secondo me, tra i 4 giorni e una settimana puoi vederti veramente tutte quelle zone, tutte quelle città che ho elencato prima. Magari un giorno si va nelle isole, un giorno si va a Sperlonga, un paio di giorni in Terracina che magari è un po' più grande, Gaeta, cioè 4-5 giorni secondo me è l'ideale. Poi una settimana si può vedere ancora di più, però già in 4-5 giorni secondo me ti puoi girare tutto.
1: Brava, a me idea sei riuscita a farci innamorare di Terracina, ma diciamo che non era difficile il compito.
2: Guarda, quando parlo della mia città c'è sempre un po' di... Spero di aver raccontato bene. Per me è un onore, un po' mi emoziona, magari ho dimenticato delle cose, ma spero di essermela cavata.
1: Sicuramente, però se appunto qualcuno dei nostri ascoltatori volesse avere maggiori informazioni su Terracina e mi hanno detto per dove mangiare, ma anche cosa vedere, dove dormire, dove deve andare?
2: Guarda, abbiamo noi come Visite Terracina siamo su tutti i social più importanti, diciamo Instagram, Facebook, abbiamo anche un nostro sito visiteterracina.com, però sui nostri canali social raccontiamo Terracina quotidianamente, quindi se poi qualcuno ci vuole anche contattare tramite messaggio sui nostri social noi rispondiamo sempre.
1: Quindi nelle note vi ricordo metteremo tutti i riferimenti di Visit Terracina in modo tale che se desiderate avere maggiori informazioni o anche un consiglio su come organizzare il vostro viaggio, sicuramente Amedeo e i ragazzi che ti aiutano nella gestione di questo portale saranno a vostra disposizione.
2: Perfetto.
1: Io Amedeo ti ringrazio per essere stato nostro ospite e grazie per averci raccontato la tua bellissima città.
2: Nadia, grazie a te per l'invito, è stato veramente un piacere, un onore far parte della tua rubrica.
1: Io spero presto di poter venirvi a trovare, visto che appunto abbiamo questo invito sospeso.
2: Quando vuoi, lo sai, sei la mia ospite.
1: Ti ringrazio davvero, ringrazio voi che avete ascoltato questo episodio e vi do appuntamento al prossimo viaggio.
0: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto

La storia dei Beatles iniziò sabato 6 luglio 1957. In quella data, nella chiesa di St. Peter a Liverpool, in occasione della festa annuale della parrocchia, era in corso un'esibizione dei Quarrymen, un gruppo skiffle di cui era leader il sedicenne John Lennon. Ivan Vaughan, già compagno delle elementari di John ed ex componente della band, gli presentò il quindicenne Paul McCartney, all'epoca suo compagno di scuola al Liverpool Institute. Sebbene John ben sapesse che invitare Paul a far parte del gruppo avrebbe significato condividerne la leadership, si risolse ben presto a farlo entrare nella sua band. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo di Paul, questi contattò per un'audizione un altro ragazzo che con lui frequentava il Liverpool Institute, l'amico e compagno di scuolabus George Harrison. Lennon mise George nel gruppo in seguito a un provino che ebbe luogo proprio su un autobus, dopo averlo ascoltato cimentarsi in un pezzo strumentale. Nel gennaio del 1960 fu un compagno di John all'Art College, lo scozzese Stuart Sutcliffe, a divenire il bassista dei Quarrymen. Pittore di grande talento, acquistò un basso Hofner dopo aver venduto il suo primo quadro. La notte del 16 agosto dello stesso anno, Lennon e Sutcliffe inventarono il nome Beatles, che venne assunto dal complesso dopo essere passato per Johnny and Moondogs, Silver Beatles e Silver Beatles. All'inizio della loro carriera, i Beatles mancavano di un batterista fisso. A loro si unì per un breve tempo il batterista 36enne Tommy Moore, che li lasciò dopo una tournée in Scozia con un'altra band. Soprattutto Sutcliffe aveva difficoltà a suonare il basso in modo soddisfacente, tanto da dover spesso suonare di spalle. Per una serie di fortunate coincidenze, poiché altri gruppi di Liverpool non erano disponibili, il loro primo manager, Alan Williams, propose loro una scrittura ad Amburgo a condizione che si dotassero di un batterista fisso. Un giorno di agosto, al Kashba di Mona Best, notarono il figlio della proprietaria, Pete Best, che col suo gruppo, i Blackjacks, si esibiva alla batteria. Ritenuto idoneo, fu reclutato pochi giorni prima di partire per la Germania. Ad Amburgo iniziò una vera trasformazione. La loro musica acquistò potenza e consapevolezza. Nell'aprile del 1962 ebbe luogo la loro terza spedizione nella città tedesca. Si iniziò a delineare la formazione definitiva del gruppo. Nel luglio 1961 Sutcliffe, ammesso all'Accademia d'Arte di Amburgo, aveva lasciato la musica per dedicarsi alla pittura, suo vero interesse, e al basso era subentrato Paul McCartney. Nel frattempo era cambiato anche il loro look. I capelli pettinati in avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti. Il tutto, completato da stivaletti, furono il contributo all'immagine dei Beatles dato dalla fidanzata tedesca di Stuart. Il gruppo ritornò ad Amburgo per l'ultima trasferta a metà dicembre del 1962, esibendosi fino alla fine dell'anno allo Star Club. Con questi ultimi concerti, i Beatles avevano collezionato un totale di 800 ore sui palcoscenici tedeschi. Tornati a Liverpool dalla prima trasferta amburghese, trovarono un manager in Brian Epstein, che all'epoca gestiva un negozio di elettrodomestici e dischi. Incuriosito dalla richiesta da parte di un cliente di My Bonnie, un disco registrato dal gruppo in Germania in cui essi accompagnavano il cantante solista Tony Sheridan, e incoraggiato dal fatto che si esibissero al Chevron Club, a poca distanza dal suo negozio, ci andò per conoscerli. Colpito dal loro carisma e dal richiamo di pubblico, si offrì di fare loro da manager. Anche per il fatto di aver rotto con il loro primo impresario Alan Williams e limitando la loro attività quasi esclusivamente agli spettacoli quotidiani al Chevron, dopo un'iniziale esitazione accettarono. Da parte sua Epstein riuscì ad allargare il giro delle loro scritture. Si impegnò a ripulirne l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisono da sfoggiare nei concerti, per poi ottenere un provino con la Decca Records il giorno di Capodanno del 1962. I need
Fu così che Mike Schmidt, osservatore della Decca Records, partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo favorevolmente impressionato dalle loro esibizioni al Chevron Club. Giunti a Londra per l'audizione dopo un viaggio disastroso e una notte passata male, irritati e nervosi, i Beatles, mal consigliati da Brian Epstein nella scelta dei brani, eseguirono la parte meno eccitante del loro repertorio, conservato per la storia nelle registrazioni rimaste nell'archivio della casa discografica. Nonostante il gradimento di Schmidt, la Decca preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, per il fatto che quest'ultimo, nelle audizioni in studio, si era dimostrato migliore. L'errore di valutazione divenne epocale. Un paio d'anni dopo, la stessa Decca, per ironia della sorte su raccomandazione di George Harrison, mise sotto contratto i Rolling Stone, pur non essendo in un primo momento convinta, proprio perché memore dell'errore commesso con i Beatles.

Dopo questo insuccesso, Brian Epstein pensò che per dare un tocco di maggiore professionalità e colpire maggiormente i discografici, fosse più convincente presentarsi con un disco piuttosto che con dei nastri. Fu solo l'insistenza di Brian Epstein e il fatto che egli fosse, con il negozio di famiglia, un importante distributore nel nord dell'Inghilterra, a convincere i responsabili della EMI, che demandarono a George Martin il compito di ascoltare qualche traccia incisa dai Beatles attraverso un'audizione che si tenne il 6 giugno 1962. Nello studio 3 di Abbey Road, a Londra, furono registrati 4 pezzi, tra cui una versione del classico Besame Mucho, cantata da Paul, e 3 composizioni originali, Love Me Do, I Love You e Ask Me Why, dalle quali l'assistente di studio di George Martin, Ron Richards, rimase positivamente impressionato. Fu solo a quel punto che i Beatles poterono avere un contratto discografico, anche se non molto conveniente per loro. Quando il 4 settembre 1962 i Beatles si ripresentarono nella sala d'incisione di Abbey Road, Ringo Starr sostituiva Pete Best alla batteria. Subito dopo l'audizione di giugno, infatti, George Martin, insoddisfatto delle caratteristiche strumentali di Best, aveva detto a Brian Epstein che avrebbe preferito un turnista per la registrazione in studio. Pete Best aveva inoltre un carattere introverso e condotte che compromettevano l'unità della formazione. Love Me Do, primo brano pubblicato dai Beatles, a cui la EMI riservò scarsissime attenzioni promozionali, raggiunse il 17° posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito e a Liverpool vendette moltissimo. Please Please Me fu il loro secondo 45 giri e raggiunse il primo posto della hit parade inglese. Sarebbe stato il primo degli innumerevoli singoli di successo firmati Lennon-McCartney. Il successo del brano iniziò a far conoscere il gruppo su scala nazionale. Uscito l'11 gennaio 1963, ebbe subito recensioni positive. Due mesi dopo la pubblicazione di Please Please Me, il 22 marzo uscì l'album omonimo, che vendette subito 500.000 copie e raggiunse il primo posto nella classifica di vendita britannica degli LP. Questo 33 giri, che vedeva un'originale copertina con la loro foto in costume di scena, affacciati baldanzosi e sorridenti dalla ringhiera della casa editrice della EMI in Manchester Square, fu di fatto il primo passo del loro ingresso nella storia della musica. Notevole era il fatto che per la prima volta non si trattava di cover raffazzonate alla buona per mettere insieme il formato a 33 giri, come era comune per sfruttare rapidamente singoli di successo. 8 brani su 14 erano infatti di loro composizione. L'album seguente, With the Beatles, fu pubblicato il 22 novembre 1963 ed ebbe un consenso talmente grande, sia di pubblico sia di critica, che non fu nemmeno necessario promuoverlo con l'uscita di un singolo. La copertina era decisamente artistica e originale, così come i 7 brani firmati Lennon-McCartney e il primo firmato da Harrison, intitolato Don't Butter Me. Divennero celeberrime All My Loving, ripresa da molti altri artisti, e I Wanna Be Your Man. Intanto, a fianco dell'intensa attività in studio, si susseguivano senza sosta i concerti e i tour in varie nazioni del mondo. Il 1963 rappresentò l'anno in cui esplose la popolarità del gruppo. Ad essa concorsero le loro produzioni musicali, i concerti in speciali occasioni e le apparizioni televisive. Testimonianza del boom della celebrità è fra l'altro l'andamento delle adesioni al Beatles Fan Club. All'inizio del 1963 gli aderenti ammontavano a un migliaio. Alla fine dello stesso anno, il numero degli iscritti era salito vertiginosamente a 80.000.
Al termine di quell'anno i giornali inglesi riconoscevano quasi unanimi le qualità del gruppo. In seguito, con le apparizioni televisive negli show musicali e la loro immagine innovativa, la pettinatura e i vestiti, riuscirono a conquistare istantaneamente gli adolescenti inglesi. Iniziò così la Beatlemania. Ogni loro concerto fu presto caratterizzato dalle urla assordanti delle fan, che rendevano impossibile ascoltare il suono che producevano. Erano inoltre costretti a rocambolesche fughe per evitare l'assalto delle orde di ammiratrici. Risale al periodo dal 7 al 22 febbraio 1964, la prima trasferta intercontinentale in terra statunitense. I Beatles furono accolti all'aeroporto di New York da un enorme schieramento di fotografi e da scene di isteria collettiva dei 10.000 fan urlanti. Gli episodi di crisi isteriche, pianti e urla li seguirono nella prima settimana in cui si esibirono alla Carnegie Hall di New York e al Washington Coliseum di Washington. Il 9 febbraio, il quartetto fu protagonista di una prima puntata del programma Ed Sullivan Show, per poi spostarsi a Miami e registrarne una seconda. La prima esperienza americana diede modo ai Beatles di aggiornare la propria dotazione strumentale, confidando nella pubblicità di ritorno. Un nuovo basso Hofner venne offerto a McCartney e la Rickenbacker regalò a Lennon l'ultimo modello della Capri 325 e ad Harrison una chitarra elettrica a 12 corde di recentissima produzione. Nel giugno del 1965, nel pieno della loro carriera, venne annunciato che i componenti del complesso sarebbero stati insigniti della onorificenza di membri dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II. La consegna della onorificenza avvenne il 26 ottobre a Buckingham Palace in un'atmosfera cordiale, stando a quanto riferito dagli stessi Beatles. Nel tempo libero dagli impegni legati ai tour, si dedicarono alle attività musicali in sala di registrazione e il 10 luglio 1964 venne dato alle stampe A Hard Day's Night, che si rivelò il loro miglior album fino a quel momento. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Nel 1965 fu la volta dell'album Rubber Soul, che comprende il famoso brano Michelle, mentre si andava esaurendo il fenomeno della Beatlemania.

Per le soluzioni tecniche e per la ricchezza dei temi trattati, il lavoro costituisce per molti critici un punto di svolta nella carriera della formazione di Liverpool. È l'anello di raccordo fra la precedente produzione del gruppo e le creazioni immediatamente successive. Nelle sessioni di registrazione dell'album, i Beatles iniziarono a superare la mezzanotte, cosa che negli anni a venire sarebbe diventata un'abitudine. La copertina, con la foto stirata dei quattro musicisti, sottintende le innovazioni e le nuove dimensioni sonore dovute in parte all'assunzione di sostanze allucinogene, come esplicitamente affermò Lennon. La maturità artistica del gruppo di Liverpool è da molti critici considerata il biennio 1966-1967. Nel 66 venne pubblicato Revolver. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Con i brani Yellow Submarine, che molti esperti ritengono un picco nella creatività dei Beatles. Revolver parlò di amore, di droga, ma anche di tasse con il pezzo di apertura Taxman, critico verso i politici inglesi dell'epoca. Cominciarono gli anni delle lunghe sedute di registrazione in studio. Non potendo riprodurre dal vivo le complesse sonorità dei brani presenti sui loro dischi, ma anche estenuati dalle tournée mondiali, con tumultuose esibizioni in cui il suono del gruppo era letteralmente sommerso dalle urla delle fan e preoccupati per le prime minacce piovute dai fanatici religiosi, i Beatles interruppero l'attività dal vivo e si dedicarono esclusivamente all'attività in studio di registrazione. Fu questa una scelta dolorosa per Brian Epstein, che si sentì a quel punto inutile ed ingombrante. Il 1 giugno del 1967 fu pubblicato il disco considerato da molti il più importante della storia del rock, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, inizialmente pensato come un album a tema, che avrebbe dovuto rievocare gli anni della loro infanzia e adolescenza a Liverpool. Il titolo nacque su un'idea di Paul McCartney, che voleva creare una nuova identità al gruppo.

I brani "It With a Little Help From My Friends" e "Penny Lane" sono dei veri capolavori. Il 25 giugno il gruppo registrò dal vivo negli studi EMI la lennoniana "All You Need Is Love", che sarebbe diventata l'inno dei Figli dei Fiori e della "Summer of Love", lanciata in Mondovisione durante la prima trasmissione internazionale televisiva via satellite.

rappresentò simbolicamente tutto il movimento artistico musicale britannico e la nascente generazione dell'amore. Il 27 agosto del 1967, il loro scopritore e manager storico, Brian Epstein, sarebbe stato trovato morto nella sua stanza per un letale mix di alcol e psicofarmaci. La complessa macchina organizzativa e soprattutto amministrativa del gruppo si trovò così all'improvviso senza una guida. Nel novembre del 1968 nacque il doppio The Beatles, soprannominato White Album per la copertina completamente bianca. Nel disco è evidente come il gruppo stesse perdendo la propria coesione, in quanto ogni brano riporta l'identificabile cifra stilistica del suo autore, ma anche in positivo il prepotente emergere come compositore di George Harrison. L'album presenta particolarissimi spunti innovativi psichedelici e di musica ambient alternativa, e alcune sonorità di contaminazione jazz, blues e musica etnica. Da citare i brani Blackbird and Helter Skelter. Tuttavia, nonostante il trionfo, i quattro musicisti si accorsero di non avere più tra loro quella sintonia dei primi tempi. Per questi motivi e per rimediare ai sempre più frequenti contrasti interni, dovuti anche alla presenza ingombrante della nuova compagna di Lennon, Yoko Ono, nacque l'idea di tornare alle origini, con un disco più spontaneo e meno ricercato, registrato in diretta senza le ricercatezze e le elaborazioni in studio dei loro ultimi lavori. Il progetto, dal nome Get Back, prevedeva anche un film sulla sua realizzazione e il ritorno di una esibizione dal vivo. Con la scusa dei ritardi nella confezione dell'album e nella post-produzione della pellicola, Get Back venne più volte rimandato. I problemi erano effettivamente altri. I piccoli rancori personali e i grandi disastri finanziari. I quattro ruppero del tutto i rapporti e poco dopo persero anche il controllo sulla Northern Songs, che controllava i diritti editoriali di quasi tutto il catalogo dei Beatles. L'unica che premeva per avere un disco nei negozi entro la fine dell'anno era la EMI, che riuscì a mandare in porto una tregua temporanea. Tra luglio e agosto, negli studi di Abbey Road, richiamato George Martin, che li aveva abbandonati dopo il White Album perché stanco dei continui litigi, i Beatles scrissero, provarono e registrarono le ultime canzoni della loro storia. Neppure un mese dopo fu pronto Abbey Road, il testamento artistico che conteneva capolavori quali Come Together, Here Comes the Sun e Something. In Abbey Road, i Beatles utilizzarono il Moog nei brani I Because e Maxwell Silver Hammer. Il disco, l'ultima opera del quartetto di Liverpool, a parere unanime risultò essere un lavoro di eccellente levatura. Mentre McCartney stava registrando i brani del suo primo album da solista, Lennon aveva da poco esordito in concerto con il suo nuovo gruppo, la Plastic Ono Band. Poche settimane dopo, Paul comunicò ai compagni l'intenzione di abbandonare il gruppo. Dopo l'uscita di Abbey Road, Harrison e Lennon, all'insaputa di McCartney, chiamarono l'affermato produttore Phil Spector per affidargli i nastri di Get Back. Nastri che Spector, in alcuni casi, rielaborò appesantendoli con gli effetti del muro del suono, tecnica di sua ideazione. Il prodotto che ne derivò è l'album Let It Be, che sarebbe uscito un mese dopo l'intervista con cui McCartney annunciò l'abbandono del gruppo dopo aver ascoltato le modifiche apportate da Spector alla sua The Long and Winding Road. Fu l'atto finale. Il contributo della formazione inglese alla storia della musica popolare è incommensurabile. Lo stile compositivo dei Beatles ha contribuito al grande rinnovamento della canzone, e anche nella storia del costume essi hanno avuto un'influenza determinante. Non sono stati, insomma, solo un gruppo musicale,
ma un modello di comportamento e un punto di riferimento per le giovani generazioni, la generazione Beat degli anni 60. I Beatles hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno culturale. Le opinioni, i comportamenti, il look. Le crisi mistiche e psicologiche della band hanno inciso sulla cultura popolare quanto le canzoni stesse. E le canzoni, da quelle leggerissime degli esordi Beat a quelle più complesse dell'ultima fase della band, sono tutte entrate di diritto nella storia della musica.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Vi ricordate il film Fugata Alcatraz? È stato girato proprio nella prigione di Alcatraz, 15 anni dopo la sua chiusura permanente, e si basa sulla vera storia dell'evasione di tre detenuti, Frank e i fratelli John e Clarence, avvenuta la notte dell'11 giugno 1962. Abbiamo sempre sentito di audaci gesta di fuga di detenuti di sesso maschile, ma in realtà la storia delle carceri di tutto il mondo racconta anche di fughe miracolose tentate, alcune volte molto riuscite, dalle cosiddette quote rosa, detenute di sesso femminile che sono fuggite, alcune con un lavoro di squadra, altre fuggite per amore, altre solo perché desideravano evadere. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. Ecco la mia personale classifica delle 10 più audaci donne fuggitive. Orange is the New Black.

Alla postazione numero 10 abbiamo le 5 di Niantic. Nel 1984 5 donne sono scappate dall'istituto di correzione di Niantic, Connecticut. Le donne riuscirono a infilarsi fra le sbarre d'acciaio di una finestra di una sezione della massima sicurezza della prigione. Sono fuggite magicamente. Nonostante il fatto che le sbarre della finestra fossero distanziate di soli 19,7 cm l'una dall'altra. Le guardie si accorsero della fuga solo dopo un'ora, ma la fuga fu breve. Due vennero catturate il giorno dopo, un'altra 2 giorni dopo, la quarta venne catturata dopo una settimana e la quinta si consegnò autonomamente. Alla postazione numero 9 abbiamo Judy Lynn Heyman, che era in prigione per furto di abiti a Detroit. Aveva 23 anni quando è fuggita dal carcere femminile di Peacefield Township nel Michigan nel 1977. È stata catturata ben 37 anni dopo dalla polizia di San Diego a seguito di una soffiata pervenuta dalla polizia del Michigan. Dall'83 aveva cambiato nome in Jamie Lewis ed aveva fatto perdere le sue tracce. È stata trasferita in un carcere a San Diego intanto che attendeva il consenso alle estradizioni. Le autorità del Michigan volevano che terminasse di scontare la pena di condanna. La donna si è battuta per essere estradata, ha terminato di scontare la pena e ora è in libertà. Al posto numero 8 abbiamo una fuga di gruppo avvenuta alla Limerick Gaol. È una prigione irlandese famosa perché nel 1980 9 detenute riuscirono a fuggire. Una di queste aveva con sé anche un bambino. La fuga riuscì perché le donne stavano per essere trasferite ad altra prigione. Nella confusione del momento, l'occasione fa la donna ladra. Alcuni giorni prima della fuga qualcuno però diede loro una mano, sia dentro che fuori il carcere. Infatti avevano a disposizione acido nitrico e una sbarra di ferro. Gli uomini che hanno aiutato da fuori invece hanno scalato le pareti del carcere utilizzando le scale che venivano utilizzate per riparare le parti esterne della prigione. Da lì ebbero un facile accesso ai reparti femminili. Rompere però le serrature era un lavoro lungo e rumoroso, sicché uomini e donne attesero la notte fino al momento in cui tutti i detenuti, per prassi, si riunivano in un canto notturno. Durante il canto notturno dei prigionieri le sbarre sono state rotte. È iniziata la fuga. Uno per uno, uomini e donne, scesero le scale e fuggirono sulle mura. Si diressero tutti verso l'uscita del carcere, passando completamente inosservati e scomparendo definitivamente nella notte. Al posto numero 7 troviamo Lynette Squeaky Fromm, che era parte della famiglia di Charles Manson, una delle sue più fidate. Manson e la sua famiglia vennero arrestati per omicidi multipli nel 1969. Lei però non era presente ed evitò quindi l'arresto. Ha sempre sostenuto Manson durante i processi e si era anche accampata fuori dal tribunale dove veniva man mano processato. Nel 1975 a Sacramento ha puntato la pistola alla testa del presidente Gerald Ford. È stata quindi condannata per tentato omicidio all'ergastolo. Nel 1987, detenuta in una prigione in West Virginia, tentò la fuga nel tentativo di incontrare Manson. Aveva infatti saputo che gli era stato diagnosticato un cancro. È stata catturata, rimasta in prigione fino al 2009, quando è stata rilasciata per aver ottenuto la libertà condizionale. Al posto numero 6 troviamo Margaret B. Smith. Condannata nel 1974 per assegni falsi, detenuta da 4 anni in un carcere nella North Carolina, decise di evadere dopo aver ricevuto la visita della figlia di appena 7 anni. Dichiarò che la minore le aveva fornito delle informazioni inquietanti. Lei aveva deciso di evadere per proteggere la sua famiglia. Non ha mai rivelato quali fossero queste informazioni. Dopo la fuga ha preso il nome di Margaret Valeus, si è sposata in Florida per poi spostarsi a Fayetteville dove abitava la sua famiglia. Nel 2015 l'FBI l'ha arrestata nuovamente. Al posto numero 5 abbiamo Deborah Gavin, detenuta nel carcere femminile della contea di Baldwin, Georgia. Era stata condannata per rapina a mano armata, è scappata più volte ma è sempre stata catturata. Fino al 1974. Dopo essere fuggita, si è trasferita in Texas a Frankston. Ha cambiato nome in Deborah Murphy. Si è sposata, ha avuto 2 figli e ha lavorato come infermiera per 33 anni. Dopo 33 anni, però, le autorità hanno scoperto la sua copertura e l'hanno ancora una volta arrestata.
affermato di essere fuggita perché i detenuti venivano molestati sessualmente dalle guardie. La prigione divenne centro di scandalo sessuale negli anni 90. Tutte le donne vennero trasferite e la struttura venne trasformata in prigione per uomini. A seguito di questa notorietà, in molti si sono mobilitati per chiedere al governatore della Georgia di lasciarla libera. È stato coinvolto anche il governatore del Texas affinché concedesse l'estradizione. La stampa e i media nel frattempo avevano messo in pessima luce il dipartimento carcerario della Georgia. Alla fine, nonostante il clamore mediatico, Deborah non venne estradata e il caso venne chiuso. Al posto numero 4 troviamo Samantha Lopez, che era detenuta nell'istituto di Dublino, California, dove scontava una pena di 50 anni per favoreggiamento in una rapina ad una banca nello stato della Georgia. Durante la detenzione si era innamorata di Ronald McIntosh, ex pilota di elicotteri dell'esercito. L'uomo era in prigione per frode informatica. Mancavano solo 12 mesi al termine della pena di Ronald, infatti doveva essere rilasciato l'anno successivo. Si sono incontrati e si sono innamorati mentre svolgevano attività lavorativa all'interno della prigione. Nell'86 McIntosh fuggì durante un trasferimento senza supervisione in altra struttura. Salvataggio romantico: a bordo di un elicottero dirottato, 8 giorni dopo, sorvolò il carcere e fece fuggire anche Samantha. Si sono dati alla fuga, hanno comprato le fedi nuziali nell'intenzione di sposarsi, ma sono stati catturati solo dopo 10 giorni. Ronald aveva messo un assegno da un conto bancario che la polizia ovviamente stava monitorando. Si sono ugualmente sposati e sono stati condannati nuovamente per l'evasione. Ronald è stato dichiarato colpevole anche per aver dirottato l'elicottero e per aver concorso nella fuga di Samantha. È stato condannato a 25 anni di carcere, mentre Samantha è stata condannata ad altri 5 anni. Arriviamo al terzo posto sul podio, c'è Suzanne Lefevre. Mary Walsh era sposata con un dirigente dell'industria dei rifiuti, casalinga, con 3 figli. Aveva un segreto. Infatti era precedentemente nota come Susan Lefevre, evasa dal carcere nel 76 in Michigan. Aveva scontato solo un anno di detenzione prima di evadere, riuscendo a scavalcare il filo spinato e correre nella strada vicina. Qui aspettava suo nonno. È stata catturata 32 anni dopo. Ammesso le sue colpe, è stata condannata a ulteriori 5 anni per la fuga. Durante il secondo arresto ebbe modo di farsi conoscere dalla stampa. Nelle interviste dichiarò che era stata condannata per la prima volta per uso di sostanze, ma il suo era solo uso personale e ricreativo, quando in realtà era stata condannata per spaccio e commercio. Dichiarò che fu il suo legale che le aveva suggerito di dichiararsi colpevole, sperando nella clemenza della corte, perché il suo era soltanto il primo reato. Il giudice del processo dell'evasione la condannò solo 2 anni di libertà vigilata per la fuga, ma era lo stato del Michigan che doveva esprimersi sulla precedente condanna per droga. In maniera sorprendente, venne votata all'unanimità la sua liberazione. Al secondo posto, medaglia d'argento per Sarah Jo Pender. Nel 2000 ha incontrato Richard Hall, un tossicodipendente. Si sono innamorati, sono andati a convivere e hanno deciso di condividere l'abitazione ad Indianapolis con una coppia, Andrew e Trisha. Una mattina Sarah, come se nulla fosse, ha comprato un fucile a un Walmart locale. La stessa sera Richard lo ha usato per uccidere Andrew e Trisha. Sarah, al momento dei delitti, non era in casa. Quando è rientrata ha trovato Richard con i 2 cadaveri. Lo ha aiutato a sbarazzarsi dei corpi gettandoli in un bidone della spazzatura. Non ha mai riferito niente alla polizia perché ha sempre sostenuto di temere che sarebbe diventata la terza vittima. Lui venne arrestato il giorno dopo. Ovviamente il collegamento con gli omicidi fu semplice e anche Sara venne arrestata. Le indagini svolte successivamente faranno emergere che in realtà era Sara la mente criminale della coppia. Era lei che aveva manipolato Richard e lo aveva convinto a uccidere Andrew e Trisha. Venne soprannominata la donna di Charles Manson ed è stata condannata a 110 anni di prigione. Nel 2008 è evasa dal carcere con l'aiuto di

0: La fuga è una delle più note. Venne coinvolto in una sparatoria in cui un soldato del New Jersey e un membro della BLA vennero uccisi. È stata condannata 4 anni dopo all'ergastolo, sia per la sparatoria che per altri 7 reati. I membri della BLA pianificarono la sua fuga. Catturarono e neutralizzarono 2 guardie addette alla sorveglianza in sala colloqui. La presero in ostaggio, si allontanarono e poi scapparono su un furgone. Le guardie vennero rilasciate, nessuno venne ferito o ucciso. Lontani dalla prigione hanno cambiato veicolo e hanno nascosto la donna in un luogo segreto. Lei si è trasferita a Cuba e ha ottenuto asilo politico. È classificata come terrorista dall'FBI, che offriva una ricompensa di 1 milione di dollari per la sua cattura. Nel 2013 è stata inserita nella lista dei terroristi più ricercati, la prima ad entrare in quella lista. Oltrepassati i 70 anni di età, è ancora latitante.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista National Geographic. La stretta di mano ha origini antiche e molteplici significati. Il gesto della stretta di mano è originario dell'antica Grecia. Ma cosa si nasconde dietro questa abitudine? Di Nina Stroklik. Le informazioni che possono essere scambiate con una stretta di mano, un bacio o un abbraccio sono tante. Nella storia questo gesto è stato usato per dimostrare amicizia, concludere transazioni commerciali o indicare devozione religiosa. Ma il contatto fisico con gli estranei può trasmettere anche qualcosa di meno benefico, gli agenti patogeni. Durante le diverse ondate della pandemia da coronavirus, la Francia, così come l'Italia, aveva chiesto ai suoi cittadini di evitare il tradizionale e famoso bacio sulla guancia. E in tutto il mondo gli accordi commerciali venivano suggellati con una stretta di gomito. Tuttavia, questi gesti sono radicati nelle nostre abitudini da migliaia di anni, motivo per cui evitarli, anche in un contesto grave come quello pandemico, non è stato affatto facile. Secondo una teoria popolare sulle origini della stretta, il gesto inizialmente era un segno di pace. Potersi afferrare vicendevolmente la mano provava che non si stava impugnando un'arma e muovendo le mani unite ci si accertava che l'altro non nascondesse nulla nella manica. Nel mondo antico, invece, la stretta di mano compare su vasi, pietre tombali e lastre in pietra. È possibile riconoscerla in scene di matrimoni, di accordi tra dei, di giovani in partenza per la guerra e di arrivo dei defunti nell'aldilà. In letteratura, invece, ve ne sono tracce già nell'Iliade e nell'Odissea. La versatilità del gesto, usato nelle relazioni amicali, amorose e negli affari, ne rende l'interpretazione difficile. La stretta di mano continua ancora oggi a essere un'usanza diffusa perché ha un significato complesso e ambiguo, scrive lo storico dell'arte Glennis Davis in un'analisi del suo utilizzo nell'arte classica. In America è probabile che la sua popolarità sia stata alimentata dai quacqueri nel XVIII secolo. Rifiutando questi le gerarchie e le classificazioni sociali, infatti, la ritenevano una forma di saluto più democratica del comune inchino, della riverenza e del sollevare il cappello. Al posto di questi gesti di saluto, gli amici iniziarono a stringersi la mano ed estesero tale pratica a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, proprio come facciamo oggi, scrive lo storico Michael Zuckerman. Ma la straordinaria resistenza di questo gesto convenzionale potrebbe avere una spiegazione scientifica. In uno studio del 2015, dei ricercatori in Israele filmarono la stretta tra centinaia di sconosciuti e notarono che subito dopo circa un quarto dei partecipanti si annusava la mano. Teorizzarono dunque che fosse inconsciamente usata per individuare segnali chimici e forse come mezzo di comunicazione, proprio come fanno gli altri animali annusandosi. Il bacio sulla guancia ha una storia altrettanto interessante. Fu introdotto nel primo periodo del cristianesimo e usato nelle cerimonie religiose. Nella sua lettera ai Romani, San Paolo diceva ai seguaci di salutarsi con un santo bacio. Scrive Andy Scott nel suo libro One Kiss or Two, In Search of the Perfect Greeting. Nel Medioevo poi era usato come segno di fedeltà per suggellare accordi, come ad esempio i trasferimenti di proprietà. Oggi un veloce bacio sulla guancia, chiamato la bise dai francesi, è una comune forma di saluto in gran parte del mondo. L'origine della parola risale probabilmente ai Romani, che avevano termini diversi per ogni tipo di bacio e chiamavano quello più affettuoso basium. E se a Parigi è comune darsi due baci, proprio come qui in Italia, in Provenza aspettatevene tre, quattro invece nella Valle della Loira. Il bacio sulla guancia è usanza diffusa anche in Egitto, dove è normale darsene tre, in America Latina e nelle Filippine. Si pensa che durante la peste del XIV secolo l'usanza del bis sia stata interrotta e che tornò solo dopo 400 anni, successivamente alla Rivoluzione francese. Nel 2009 il bis fu sospeso per via dell'influenza suina. Alla fine di febbraio 2020, poi, a causa del costante aumento dei casi di coronavirus, il ministro della Salute francese, Olivier Véran, e l'italiano Speranza, hanno suggerito di evitare il contatto fisico. Si consiglia la riduzione dei contatti sociali di natura fisica, ha affermato il primo spaventato dalla diffusione dei contagi, incluso il bacio sulla guancia. Nel suo libro Don't Look, Don't Touch, la scienziata comportamentale Val Curtis della London School of Hygiene and Tropical Medicine afferma che uno dei possibili significati dell'utilizzo del bacio e della stretta di mano come saluto è che l'altra persona sia fidata a tal punto da poterci condividere i germi. In uno studio del 1929, un'infermiera di nome Lella Given scrisse un articolo sull'American Journal of Nursing, lamentando il fatto che tra le giovani generazioni si fosse persa l'abitudine di salutarsi semplicemente alzando e muovendo la mano, e che fosse invece ormai usuale la stretta. Avvertiva che le mani sono mezzi di trasferimento di batteri, citando i primi studi sulla trasmissione dei germi attraverso il contatto fisico. In conclusione, raccomandava agli americani di fare come i cinesi, che per salutare un amico stringono le proprie mani. Quantomeno in questo modo ognuno si tiene i propri batteri, scrisse.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Buone Notizie, settimanale del Corriere della Sera. Giovani stilisti, questa felpa cura chi soffre. Cartamodelli alla mano, macchine da cucire in azione. Le dita abili degli studenti si muovono veloci per dare corpo a disegni immaginati e studiati da mesi. La mia felpa è colorata con tinte vivaci nella parte superiore, racconta Sofia Del Bue, E questa macchia di colore, che simboleggia la felicità e la speranza, scende a ricoprire la parte inferiore nera, che rappresenta la malattia e le emozioni negative, facendole sparire. Stefano Valentini plasma invece le sue riflessioni insieme all'ottone. Nella spilla che ho modellato, mi sono concentrato sul concetto di yin e yang, rivisitandone il simbolo attraverso due profili che si guardano negli occhi. Scuole diverse, stessa città, medesimo obiettivo. Dare coraggio, comunicare gioia, voglia di vivere e speranza a chi lotta contro una malattia. Aveva ragione Dostoevskij? La bellezza salverà il mondo? Chissà. Ci sono dei ragazzi però che ne sono convinti e mettono in gioco cuore, passione e competenze per dimostrarlo. La bellezza che salva è quella di 63 studenti di due scuole superiori di Trento, il Centro Moda Canossa e il Liceo Artistico Alessandro Vittoria, che hanno deciso di ideare capi di abbigliamento e accessori personalizzati per i loro coetanei che si trovano ad affrontare la malattia oncologica e per chi deve fare i conti con un male incurabile. Ed è il nome che loro stessi hanno dato al progetto dei Centri Servizi Volontariato Trentino che li ha coinvolti in questo percorso. Non è stato facile ascoltare certe storie, mettersi nei panni di adolescenti come noi, costretti al calvario del cancro. È incredibile, ammette Blerina Amiti, che come Sofia Del Bue frequenta il quarto anno della scuola professionale che introduce gli studenti al mondo della moda, come siano riusciti a trovare la forza. Pensare che con i nostri capi, unici e personalizzati, potremo rendere felice qualcuno, come spero, è la parte più bella di questo progetto. Un'iniziativa che ha preso le mosse tra novembre e dicembre con un periodo di formazione curato da CSV insieme alle associazioni LILT e Fondazione Hospice. Incontri sul volontariato, sulla malattia oncologica negli adolescenti e sulla cura nel fine vita. Un'idea, ammette Giulia De Paoli, coordinatrice del progetto per il Centro Servizi Volontariato, che coltivavamo da anni. Per noi era importante far capire agli studenti di questi istituti che anche esperienze e competenze così specifiche come le loro possono essere messe a disposizione del mondo del volontariato e di situazioni così difficili, come quella che ha dovuto affrontare Michele Grieco. Avevo 13 anni, ricorda, quando mi è stato diagnosticato un osteosarcoma alla gamba. Mi sono sottoposto prima a un ciclo di chemioterapia, poi a un'operazione che ha rimosso parte del muscolo del quadricipite sinistro e l'osso femorale. Mi è stata installata una protesi e di nuovo chemioterapia per altri 8 mesi. È ascoltando testimonianze come questa che i ragazzi hanno cominciato a chiedersi che cosa avrebbero potuto creare per le persone seguite da LILT e da Fondazione Hospice. Una felpa in primis, capo simbolo dell'adolescenza. C'è chi l'ha disegnata con lo scaldacollo integrato, chi con maniche staccabili per gli sbalzi di temperatura del corpo o zip in diversi punti, per consentire ad esempio il passaggio delle cannule, chi con una tasca reversibile colorata che un paziente può usare per indicare il proprio umore a chi gli sta intorno. Ma i ragazzi hanno disegnato anche copricapi, foulard o berretti, sacche e borselli porta drenaggi o porta urine, cuscini per arredare le strutture dove i pazienti ricevono le ultime cure del fin di vita. Si sono approcciati al progetto, aggiunge Grieco, con una visione ottimistica. E questo mi ha colpito molto, perché ritengo importantissimo al giorno d'oggi guardare al tumore come a una malattia superabile. Hanno avanzato le loro proposte di vestiario con spirito positivo, come a voler guardare alla soluzione di un problema. Si sono chiesti quale messaggio volessero comunicare a chi è nella prova e nella malattia. La risposta, per Sofia, è racchiusa in quattro parole: luce, coraggio, gioia, rinascita. Abbiamo iniziato con ricerche e sperimentazioni, prove cromatiche. Poi ognuno si è concentrato su una propria idea. Fa sapere Cerinzia Sorzi al terzo anno del liceo artistico come Stefano Valentini. Io, ad esempio, ho puntato su decorazioni astratte con una specie di identificazione cromatica dopo aver approfondito la cromoterapia. È stato appassionante perché ci ha portato a immedesimarci nello stato d'animo dei nostri coetanei che vivono o hanno vissuto la malattia. Pensare di portare un po' di leggerezza e colore in questa difficoltà a me ha dato tanto e mi auguro di essere utile anche io a loro. Una volta che i ragazzi del liceo artistico hanno terminato la fase di studio di colori e accessori e i colleghi del centro moda hanno selezionato le stampe adatte alla collezione, un'altra scuola di Trento, l'Istituto per le Arti Grafiche Artigianelli, è stata coinvolta nella stampa del materiale prodotto, approdato poi nei laboratori dell'istituto professionale, pronto a essere modellato. Un percorso importante a livello formativo e didattico, sottolineano le insegnanti Tiziana Valenti del Vittoria e Caterina Cioppi del Centro Moda Canossa. Il nostro sogno, conclude Francesca Fiori, coordinatrice del Centro Servizi Volontariato, è coinvolgere delle aziende per realizzare una produzione in serie e ci piacerebbe che il mondo dell'imprenditoria raccogliesse la sfida.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista web Il Mercurio, il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire?» Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni? Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao. Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, eh? Ci sentiamo presto?», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno?». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo, tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua. La speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di «Se questo è un uomo», Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità, in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare non ne avevo alcuna col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in «Sommersi e salvati a 40 anni di distanza». «Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi». Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: «È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolo abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che usiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle». Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da Conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean, e tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano, e così auspicabilmente fruttificheranno in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus, Il padre della lingua. La commedia di Dante promosse il volgare fiorentino a lingua letteraria, ma è diventato l'italiano di tutti solo 6 secoli dopo, di Massimiliano Lorenzon. Se oggi parliamo italiano, il merito è anche di Dante Alighieri. La storia è nota. Il sommo poeta diede dignità letteraria al fiorentino adottandolo per scrivere la Divina Commedia. Il poema divenne presto un bestseller per l'epoca e il fiorentino si impose. Ma fino a quel momento, come si parlava e scriveva in italiano? Quante lingue c'erano nel paese? Ed è vero che se i francesi non si fossero messi di mezzo, oggi parleremmo siciliano. Ma andiamo con ordine. Fra il XIII e il XIV secolo non c'era ancora un'idea chiara su quale lingua standard dovesse essere usata in Italia. Al tempo la penisola era caratterizzata, e lo è ancora oggi, da una grande diversità linguistica. Ogni città disponeva del proprio dialetto e come lingua franca scritta si usava il latino o il francese. Poi però, durante la seconda metà del 200, nacque la scuola poetica dello stilnovismo, i cui massimi esponenti erano toscani, a eccezione di Guido Guinizelli bolognese. E proprio in toscano, più precisamente in tosco fiorentino, scrissero le loro poesie che poi circolarono ampiamente in tutta la penisola. Ma l'avvenimento decisivo fu la nascita della commedia che Dante scelse di comporre in volgare fiorentino. Discorrendo di vari argomenti, anche privati, il poeta introdusse nella lingua numerosi nuovi lessemi e costrutti sintattici. Il successo della commedia fu immediato ed è testimoniato dai circa 800 manoscritti dell'opera che ci sono pervenuti, a conferma che quantomeno entrò nelle case di tutti i dotti italiani. Grazie a questo straordinario successo, fu evidente che nello scrivere in volgare, in Italia, non si poteva più prescindere dal fiorentino. Eppure la prima scuola poetica italiana parlava un altro dialetto, il siciliano. Siamo alla raffinatissima corte dell'imperatore Federico II, 1220-1250, nella prima metà del 1200. L'Italia, dopo circa 2 secoli di ritardo rispetto a quanto era avvenuto in Francia con il provenzale, produsse la propria letteratura in volgare e lo fece utilizzando quello che oggi è considerato un dialetto, il siciliano, anche se comunque si trattava di una lingua letteraria con molti influssi dal latino. I poeti alla corte di Federico erano molti, tra gli altri l'inventore del sonetto, Jacopo da Lentini. La nascita e il perentorio successo della scuola poetica siciliana fu talmente importante in termini storici e linguistici che il siciliano avrebbe potuto tranquillamente essere oggi la nostra lingua nazionale. Ma le mire del Papa e le ambizioni dei sovrani francesi cambiarono le carte in tavola. Il pontefice, in contrasto con gli svevi, chiamò in aiuto il francese Carlo d'Angiò, che scese in Italia, sconfisse gli eredi di Federico II e si impadronì del sud della penisola, spazzando via anche la splendida corte che era stata dello Stupor Mundi e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi. Metabolizzato il successo della Commedia, in un primo momento sembrò riemergere l'uso del latino classico in letteratura e nella diplomazia a discapito del neonato italiano. Una fase passeggera. Già nella seconda parte del 400 il volgare tornò infatti a riproporsi. Già, ma quale? In pieno Rinascimento questo fu un dilemma che coinvolse i letterati di tutte le corti italiane. La diatriba su quale volgare standard adottare, la cosiddetta questione della lingua, fece litigare gli intellettuali della penisola, perché nessuna corte era disposta a rinunciare al proprio volgare. Finché arrivò un cardinale veneziano, Pietro Bembo, e mise tutti d'accordo. Nei primi anni del Cinquecento Bembo iniziò una collaborazione con l'umanista Aldo Manuzio, il più importante editore dell'epoca. Curò per lui sia l'edizione della Commedia sia quella del Canzoniere del Petrarca, unendo a tale attività uno studio personale sul Decameron di Boccaccio. L'operazione si rivelò proficua per entrambi. Manuzio, grazie a Bembo, poté aprirsi alla letteratura in volgare, stampando edizioni che rimasero insuperate per molto tempo, spiega Daniele Baglioni, docente di storia della lingua italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Invece Bembo, grazie a Manuzio, poté impadronirsi appieno del fiorentino dei grandi trecentisti e proporlo come modello di lingua letteraria comune. Bembo trascrisse le sue idee linguistiche nel testo più importante della storia della lingua italiana, Le prose della volgar lingua, pubblicato nel 1525. Qui, tra le altre cose, suggerì agli intellettuali l'imitazione in poesia di Petrarca e in prosa del Decameron. L'operazione fu vincente. Il veneziano proponeva un concetto caro al Rinascimento, quello dell'imitatio dei grandi autori, che risultava possibile anche perché la scrittura di Petrarca e Boccaccio era facilmente riproponibile. Dopo questo successo, il fiorentino del Trecento, ormai a tutti gli effetti considerato italiano, si impose in letteratura senza che fosse più messo in discussione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, si impose l'idea patriottica di Dante come padre della lingua italiana, con l'aggiunta di Petrarca e Boccaccio, a costituire il canone fondamentale della nostra letteratura. Ma proprio mentre veniva riconosciuta a Dante la paternità dell'italiano, un altro padre si affacciava sulla scena letteraria, quell'Alessandro Manzoni, che con I Promessi Sposi fece una vera e propria rivoluzione, producendo delle novità che ancora oggi caratterizzano il nostro idioma. Eppure, all'epoca, l'italiano era ancora una lingua solo scritta. All'Unità d'Italia, nel 1861, solo il 2,5% della popolazione lo parlava regolarmente. Il Regno d'Italia si pose come obiettivo di rendere l'italiano lingua nazionale, ma non fu la scuola a riuscirci, come sperato dai ministri del regno. Ci vollero 2 guerre mondiali, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Fu grazie a quest'ultima che negli anni 60 si completò il processo dell'unificazione nazionale a livello linguistico. Dopo 6 secoli di tribolazioni, finalmente tutti gli italiani parlavano la stessa lingua.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: dalla rivista Psicologia Facile. Internet, la nuova frontiera della dipendenza. La lecita volontà di fuggire dalla realtà per svagarsi può col tempo trasformarsi in una malattia, di Paolo Zaccari. Il concetto di dipendenza, sebbene tradizionalmente usato per descrivere una dipendenza fisica verso una sostanza, è stato applicato anche all'uso eccessivo di nuovi strumenti tecnologici come il computer o i videogiochi. La dipendenza da internet viene classificata nella letteratura psichiatrica come un disturbo da discontrollo degli impulsi ed è un argomento relativamente recente. Infatti, il termine stesso è stato coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Tale psicopatologia, pur essendo ancora in via di definizione, si riferisce appunto all'uso eccessivo di internet associato a comportamento irritabile e umore negativo quando se ne è deprivati. Fortunatamente non tutti coloro che utilizzano a lungo la rete ne divengono per forza schiavi ed è più probabile che tale dipendenza si sviluppi in soggetti con preesistenti disagi psicologici. Con i recenti lockdown indotti dalla diffusione della pandemia, il distanziamento sociale e l'introduzione dello smart working e della didattica a distanza, si stima che un consistente numero di giovani sia a forte rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo. Le ricerche più recenti indicano che non esiste un tipo specifico di persona vulnerabile allo sviluppo di una dipendenza da internet. Anche se risultano più a rischio i giovani uomini single, gli studenti universitari, le donne di mezza età e le persone con un più basso livello di istruzione. In generale, pare che le persone che sviluppano una dipendenza da internet siano quelle che ne fanno un uso orientato generalmente ad attività ricreative, come videogiochi, social network e sesso virtuale, piuttosto che un uso più strumentale, legato cioè alla corrispondenza elettronica e alla ricerca di informazioni. L'avvento dei social network, il cui uso moderato ha sicuramente delle caratteristiche utili e positive, ha contribuito a intensificare l'evoluzione del fenomeno. È esperienza comune per chi usufruisce dei mezzi pubblici notare come la classica comunicazione verbale sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a una moltitudine di persone, chine su se stesse, con lo sguardo fisso sui cellulari, persi in una settica interazione virtuale fatta di post, emoticon e immagini, spesso costruite, prive di emozioni reali e talvolta fraintese e mal interpretate. Di conseguenza sono aumentati i casi di giovani adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali del vivere comune, perdendo il necessario interesse.

precedenti. Non avendo concrete vie di fuga da una realtà sempre più opprimente e impegnativa, caratterizzata da mille impegni e genitori sempre più esigenti, i minori avvertono un peso che sentono di non saper gestire. Questa sensazione si traduce in un bisogno di condivisione dei propri spazi, anche intimi, con coetanei e amici, tramutandosi però spesso in una tendenza all'esagerazione e all'esasperazione, quindi alla dipendenza. I social network, rispetto alla più classica modalità di interazione faccia a faccia, presentano alcune caratteristiche specifiche. Anonimato. Facile accessibilità, possibilità di controllare la rappresentazione di sé, basso rischio sociale percepito, ovvero svantaggi minori se la relazione dovesse fallire, e minore responsabilità verso gli altri. Il senso delle relazioni, come l'amicizia, viene distorto e perde quella profondità e serietà che la dovrebbe contraddistinguere. Tutti hanno moltissimi amici e si confidano con semi sconosciuti, perdendo di vista i rapporti costruiti sulla condivisione concreta, lo scambio di sguardi, sorrisi e abbracci che da sempre veicolano le emozioni esperite. Le caratteristiche distintive di questa dipendenza sono dunque la necessità di trascorrere un tempo eccessivamente e progressivamente sempre più lungo collegati a internet, unito a una costante preoccupazione per ciò che potrebbe avvenire durante la propria assenza dalla rete e l'impossibilità per l'individuo di limitare l'uso del computer nonostante i ripetuti sforzi. Se infatti l'individuo è impossibilitato ad accedere a internet, manifesta ansia, irritabilità, depressione o instabilità emotiva. In alcuni casi, in soggetti predisposti, l'abuso di internet o videogiochi può favorire l'esordio di disturbi dello spettro psicotico. Il disagio è causa, a sua volta, di una serie di comportamenti disfunzionali, come mentire ad altre persone o escogitare scuse per potersi collegare ogni qualvolta sia possibile. Questa condizione, se protratta nel tempo, può mettere a repentaglio lavoro o relazioni importanti, in quanto l'utilizzo indiscriminato di internet diviene l'unico interesse. La dipendenza si conclama quando lo stato psicologico, l'attività scolastica o lavorativa e le interazioni sociali vengono danneggiati dall'uso eccessivo o improprio di questo mezzo di comunicazione, che acquisisce un'importanza centrale a scapito delle altre attività fondamentali. Chi si isola dagli altri per giocare o per gestire le proprie attività virtuali può perdere incontri familiari, uscite con gli amici o altri eventi di interesse. Se questa situazione si reitera per un lungo periodo di tempo, gradualmente si resterà senza amici e si incorrerà in quella che ultimamente viene chiamata sindrome da ritiro sociale. Cosa si può fare contro la dipendenza da internet? Non appena ci si accorge di non riuscire a controllare autonomamente il proprio impulso a collegarsi, restando connessi molto più tempo di quanto ci si era prefissati, è bene intervenire subito, senza inutili timori o imbarazzi, chiedendo aiuto a uno specialista. In questi casi è particolarmente indicata una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, la quale avrà un duplice obiettivo. In particolare, si dovrà affrontare l'astinenza e lavorare sulle cause che portano l'individuo a sviluppare la dipendenza, studiando i fattori predisponenti, le situazioni maggiormente a rischio e sviluppando al contempo strategie più efficaci per la gestione dello stress derivato da esse. Nei casi più gravi può essere utile l'associazione di una terapia farmacologica, generalmente con farmaci di tipo antidepressivo.
Studi recenti riguardanti i legami tra dipendenza da internet e depressione hanno mostrato una

0: correlazione allarmante. Se si tenta di trattare la dipendenza senza trattare la depressione sottostante, è più probabile che la dipendenza si ripresenti. Risulta pertanto fondamentale un approccio a più dimensioni che non si focalizzi esclusivamente sui sintomi, ma prenda in carico il paziente nella sua globalità, aiutandolo a recuperare un equilibrio psicologico più solido e un'immagine di sé più positiva.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Due lune di Sharon Creech, traduzione di Giorgio Bizzi, Mondadori 2015, letto da Chiara Santi. Salamanca ha un nome buffo, due nonni stravaganti e sangue pelle rossa nelle vene. Ma queste non sono le uniche cose insolite nella sua vita. La mamma è svanita nel nulla e il padre sembra corteggiare una donna molto strana. E anche la sua amica Febe si diverte a circondarsi di misteri irrisolvibili. Una storia di confidenze e sorprese, saggia e imprevedibile come la natura, onirica e profonda come un canto indiano. Buon ascolto.
3: Il nonno, che io chiamo Gramps, dice che in fondo sono una ragazza di campagna. Ed è vero. Ho trascorso la maggior parte dei miei 13 anni di vita a By Banks, Kentucky, una manciata di case annidate nel verde lungo il fiume Ohio. Poco più di un anno fa mio padre mi ha sradicata come un'erbaccia. Ha preso su tutto ciò che possedevamo. No, questo non è vero. Non ha preso il castagno, o il salice, o il fienile, o il laghetto dove andavo a nuotare, o nessuna di quelle cose che appartenevano a me. E abbiamo viaggiato per 500 chilometri filati verso nord, per poi fermarci dinanzi a una casa di Euclid, Ohio. «Dove sono gli alberi?» ho detto io. «È qui che vivremo?» «No», ha risposto mio padre. «Questa è la casa di Margaret». La porta si è aperta ed è apparsa una donna con una gran massa di capelli rossi. Mi sono guardata intorno. Gli edifici erano appiccicati gli uni gli altri, come una fila di casette per uccelli. Davanti a ciascuno c'era uno striminzito quadratino verde e davanti a quello un lungo marciapiede di cemento che correva parallelo sulla strada. «Dov'è la stalla?» ho chiesto. «Dov'è il fiume? Dov'è lo stagno per nuotare?» «Sal», ha detto mio padre. «Vieni, c'è Margaret». Ha salutato con la mano la signora sulla porta. «Dobbiamo tornare indietro», ho detto. «Ho dimenticato una cosa». La donna con la criniera rossa è uscita nel portico. Ho nascosto una cosa in fondo al marmadio a muro, sotto le assi del pavimento, e devo assolutamente tornare a prenderla. «Non essere sciocca», ha detto mio padre. «Vieni a salutare Margaret». Io non volevo salutare Margaret. Sono rimasta dov'ero, guardandomi intorno, ed è stato allora che ho visto il viso schiacciato contro una finestra del primo piano della casa accanto. Era il viso rotondo di una ragazzina e sembrava spaventato. Ancora non lo sapevo, ma quel viso apparteneva a Phoebe Winterbottom, che sarebbe diventata mia amica e a cui sarebbero successe tante cose strane. Non molto tempo fa, quando sono rimasta chiusa per 6 giorni in un'automobile con i miei nonni, ho raccontato loro la storia di Phoebe e quando ho finito di raccontarla, o forse addirittura mentre gliela raccontavo, mi sono resa conto che quella storia era come la parete di gesso della nostra vecchia casa di By Banks. Mio padre ha cominciato a sgretolarla poco tempo dopo che mia madre ci aveva lasciati, una mattina di aprile. La nostra era una vecchia casa di campagna che i miei genitori avevano restaurato stanza dopo stanza. Ogni notte, mentre aspettava notizie di mamma, papà sgretolava la parete. La notte che abbiamo ricevuto la brutta notizia, lei non sarebbe tornata, Lui si è messo a picchiare con martello e scalpello su quella parete come un dannato. Alle 2 del mattino è salito nella mia stanza. Non stavo dormendo, così mi ha portato di sotto per mostrarmi cosa aveva trovato. Nascosto dietro la parete c'era un caminetto fatto di mattoni. La ragione per cui la storia di Phoebe mi ricorda quella parete di gesso e quel caminetto nascosto è che sotto la sua storia ce n'è un'altra, quella mia e di mia madre. È stato dopo tutte le avventure di Phoebe che i miei nonni hanno deciso di venire in automobile dal Kentucky all'Ohio, dove mi avrebbero prelevato per poi proseguire tutti e tre verso ovest, fino a Lewiston, Idaho. Un viaggio di 3.000 chilometri o poco più. Ecco perché mi sono ritrovata per quasi una settimana chiusa in automobile con loro. Non era un viaggio che avessi voglia di fare, ma dovevo farlo. La nonna, che io chiamo Graham, mi ha dato un pizzicotto sulla guancia dicendo: «Così potrò stare di nuovo con il mio tesoruccio preferito. Per inciso, io sono il loro unico tesoruccio». Mio padre ha detto che Graham era assolutamente incapace di leggere le carte stradali e che era contento che io andassi con loro. Se non altro, li avrei aiutati a trovare la strada. Avevo solo 13 anni e anche se ero bravissima con le carte stradali, non era per questo che andavo, così come i miei nonni non si erano messi in macchina solo per fare un viaggetto. Le vere ragioni erano sepolte sotto mucchi e mucchi di cose non dette. Alcune delle vere ragioni erano: Graham e Gramps volevano vedere mamma, che era laggiù a Lewiston, Idaho. Graham e Gramps sapevano che desideravo vedere mamma, ma che la cosa mi spaventava. Papà voleva rimanere solo con la rossa Margaret Cadaver. Aveva già visto mamma e non mi aveva portato con sé. Inoltre, credo che papà non avesse fiducia nel fatto che Graham e Gramps si sarebbero comportati bene se non ci fossi stata anch'io. Diceva che se fossero andati da soli, per risparmiare a tutti un sacco di complicazioni, avrebbe dovuto chiamare la polizia e farli arrestare prima ancora che uscissero dal vialetto di casa. Può sembrare un po' esagerato che un uomo chiami la polizia per fermare i propri vecchi genitori, ma quando i miei nonni entravano in macchina, i guai venivano loro appresso naturalmente, come una poledra trotterella dietro a una giumenta. I nonni Heedle sono i genitori di mio padre, pieni fino ai capelli di bontà e dolcezza, con una buona spruzzata di stravaganza. Questa combinazione li rende molto interessanti, ma non si può mai prevedere cosa faranno o diranno. Una volta deciso che saremmo andati tutti e tre, il viaggio è diventato una grande, enorme nube temporalesca che si andava addensando intorno a me. Durante la settimana precedente alla partenza la voce del vento diceva «Presto, presto, presto!» e la notte il buio silenzioso bisbigliava «Corri, corri, corri!» Non credevo che saremmo mai partiti e neppure lo volevo. Ma avevo deciso di andare e sarei andata. Dovevo essere là per il compleanno di mia madre. Era di estrema importanza. Ero convinta che se esisteva una sola possibilità di riportare mamma a casa, questa si sarebbe realizzata per il suo compleanno. Non l'ho detto a mio padre o ai miei nonni, perché mi avrebbero risposto che era facile quanto pescare pesci in cielo. Ma io ci credevo. A volte sono testarda e ostinata come un mulo. Quando alla fine i nonni Heedle, Graham e Gramps, e io ci siamo messi in viaggio, stringevo in mano 7 amuleti e non smettevo di pregare che non ci capitasse un incidente. Avevo il terrore di macchine e autobus e che arrivassimo in tempo per il compleanno di mia madre. Mancavano 7 giorni, in modo da riportarla a casa. Pregavo gli alberi. Era più semplice che pregare direttamente Dio. C'era quasi sempre un albero nei paraggi. Appena abbiamo imboccato la Ohio Turnpike, che è la strada più piatta e più dritta del creato, Graham ha interrotto le mie preghiere. «Salamanca!» A questo punto mi tocca spiegare che il mio vero nome è Salamanca Tree Heedle. I miei genitori credevano che Salamanca fosse il nome della tribù indiana alla quale apparteneva la nonna di mia nonna. Ma si sbagliavano. Il nome della tribù era Seneca, però i miei avevano scoperto l'errore solo dopo la mia nascita. A quel punto si erano abituati al nome, che è rimasto Salamanca. Il mio secondo nome, Tree, vuol dire albero, me l'ha dato mia madre, che adorava gli alberi. A dire il vero, lei avrebbe voluto essere più precisa e chiamarmi albero di acero da zucchero, cioè Sugar Maple Tree, che era il suo albero preferito, ma Salamanca Sugar Maple Tree Heedle suonava un po' esagerato. Mia madre mi chiamava Salamanca, ma dopo che lei se n'è andata, solo i nonni Heedle mi chiamano così, quando non mi chiamano tesoruccio. Per la maggior parte degli altri sono Sal, e per un po' di ragazzi che si ritengono particolarmente divertenti sono Salamandra. In automobile, appena partiti per il nostro lungo viaggio, nonna Heedle ha detto: «Salamanca, perché non ci aiuti a passare un po' il tempo?» «Che genere di cosa hai in mente?» Speravo che non si aspettassero da me qualcosa di spaventosamente imbarazzante, come arrampicarmi sul tetto della macchina e cantare una canzoncina. Con i miei nonni non si può mai dire. Ma Gramps ha risposto: «Che ne dici di una storia? Dai, raccontaci una bella storia. Io conosco un sacco di storie, ma le ho imparate quasi tutte da Gramps. Gram ha suggerito che ne raccontassi una su mia madre. Quello non potevo farlo. Non era da molto che avevo smesso di pensare a lei ogni minuto di ogni giorno. Non ero pronta a parlarne. Beh, allora che ne dici dei tuoi amici? Non hai qualche storia da raccontare su di loro?» Mi è venuta subito in mente Phoebe Winterbottom. Su di lei ce ne sono un bel po' di storie da raccontare. Badate che è una storia terribilmente strana, li ho avvisati. «Oh, bene», ha detto Graham, «divertente». E così ho lasciato perdere le mie preghiere agli alberi e ho raccontato di Phoebe Winterbottom, della sua mamma scomparsa e del pazzo. E in questo modo ho scoperto che sotto quella di Phoebe c'era un'altra storia. Vidi Phoebe per la prima volta il giorno in cui mio padre e io ci trasferimmo a Euclid, e perciò la mia storia comincia con la visita alla rossa Margaret Cadaver, in casa della quale feci la conoscenza della signora Partridge, la sua vecchia mamma. Margaret ce la mise tutta per essere carina con me. «Che bei capelli», disse, «sei proprio un amore». Quel giorno non ero affatto un amore. Mi stavo comportando in maniera particolarmente scorbutica. Non volevo sedermi e non volevo guardare Margaret. Mentre ce ne andavamo, sentii Margaret mormorare a mio padre: «John, e le hai già detto come ci siamo conosciuti?» Lui sembrava orrendamente a disagio. «No», disse, «ho provato, ma non vuole saperlo». Questa era la pura verità. «Chi se ne importa?» pensavo. «Chi se ne importa di come ha conosciuto Margaret Cadaver?» Ero ferma nel portico e alla finestra della casa accanto vidi di nuovo la faccia di Phoebe. In quel momento tutto quello cui riuscivo a pensare era la nostra nuova casa, che speravo si trovasse a chilometri e chilometri di distanza, fuori, nel verde della campagna, e invece il posto in cui mio padre e io saremmo vissuti era a due isolati dalla casa di Margaret Cadaver. Se qualcuno mi avesse bendato o mi avesse fatto salire in macchina e avesse guidato per un'ora prima di togliermi la benda, avrei detto che eravamo ancora di fronte alla casa di Margaret. Alberelli pretenziosi, casette per gli uccelli tutte in fila, niente laghetto per nuotare, niente stalla, niente mucche, niente polli, niente maiali. Al loro posto una casetta bianca con davanti un particello in miniatura, che non sarebbe bastato a mantenere in vita una mucca nemmeno per 5 minuti. «Facciamo un giro», disse mio padre con calore alquanto eccessivo. Attraversammo il minuscolo soggiorno per passare nella cucina in miniatura e poi al piano di sopra, nella camera da letto di mio padre, che sarebbe entrata in un boccale da birra, e nella mia, che sarebbe stata in una tasca, e nel microscopico bagno. Dalla finestra del piano di sopra guardai giù nello striminzito cortile posteriore. Era occupato per metà da un portico in cemento e per metà da un fazzoletto erboso che una mucca avrebbe divorato in due bocconi. Tutto intorno c'era un alto steccato di legno e a destra e a sinistra altri identici lotti recintati. Ci sedemmo sui gradini dell'ingresso ad aspettare il furgone dei traslochi e quando arrivò guardammo gli uomini stipare la nostra casetta da uccelli con il mobilio di By Banks. Dopodiché il babbo e io entrammo in soggiorno a fatica, tra divani, sedie, tavole, scatole, scatole, scatole. Disse mio padre. È come infilare una mucca in un pollaio. 3 giorni più tardi cominciò la scuola e vidi di nuovo Phoebe. Era nella mia classe. Le altre ragazze portavano tutte i capelli nella stessa identica maniera, legati in una coda di cavallo, come la chiamavano loro, lunga fino alle spalle, con una frangia che quasi copriva gli occhi. Non facevano che toccarmi i capelli. «Non te li tagli mai?» dicevano. «Ti ci puoi sedere sopra? Come fai per lavarli? Sono neri così al naturale? Ti metti il balsamo?» Non riuscivo a capire se apprezzavano i miei capelli o se pensavano che avevo l'aspetto di una sempliciotta di campagna. Tutti parlavano moltissimo e tutti portavano l'apparecchio per i denti. Una ragazza, Mary Lou Finney, diceva le cose più strane. Per esempio, di punto in bianco esclamava «Onnipotente!» oppure «Testa di manzo!» C'erano 2 gemelli giapponesi, fratello e sorella, che non parlavano affatto, a parte dire «sì, sì» e «sì, sì». C'erano Megan e Christy che saltavano su e giù come piselli secchi, Beth Ann, la musona, e Alex dalle guance rosa. C'era Ben che disegnava fumetti tutto il giorno e c'era il più originale degli insegnanti che si chiamava signor Berkeley. E poi c'era Phoebe Winterbottom. Era una ragazza tranquilla, se ne stava la maggior parte del tempo per conto suo e sembrava notevolmente timida. Aveva un viso graziosissimo, perfettamente rotondo ed enormi occhi azzurro cielo. I suoi capelli si arricciavano in corti boccoletti gialli come il becco di un merlo. Quella prima settimana, quando mio padre e io eravamo da Margaret, ci aveva invitato a cena 3 volte, la prima settimana, vidi di nuovo il viso di Phoebe alla finestra della casa accanto. Una volta la salutai con la mano, ma lei fece finta di non accorgersene. Poi un giorno scivolò accanto a me, alla mensa scolastica, e disse «Sal, tu sei talmente coraggiosa!» A dire la verità, rimasi sorpresa. Sarebbe bastata una piuma a buttarmi a terra. «Io non sono coraggiosa», dissi. «Lo sei, sei coraggiosissima!» Non lo ero. Io, Salamanca Tree Heedle, avevo paura di tantissime cose. Per esempio avevo il terrore degli incidenti d'auto, della morte, del cancro, dei tumori al cervello, della guerra nucleare, delle donne incinte, dei rumori forti, degli insegnanti severi, degli ascensori e di un sacco di altre cose. Ma non avevo paura di ragni, serpenti e vespe, mentre Phoebe e quasi tutti gli altri nella mia classe ne avevano e come. Il primo giorno di lezione, un serissimo ragno andò in esplorazione del mio banco e così gli chiusi attorno le mani a coppa e lo portai alla finestra aperta per deporlo sul davanzale. Mary Lou Finney disse «Alfa e Omega, guardate là!» Beth Ann era bianca come il latte e tutti si comportarono come se avesse affrontato con una mano sola un drago che sputava fuoco dalla bocca. Per tutta la settimana seguente, se capitava che un innocente ragno zampettasse in direzione di qualcuno, i miei compagni si mettevano a gridare «Sal, prendilo!» Se una vespa entrava dalla finestra per dare un'occhiatina all'aula, dicevano «C'è una vespa, Sal, prendila!» E una volta che un serpentello verde si mise a strisciare lungo il battiscopa, tutti strillarono «Sal, un serpente, prendilo, prendilo, Sal!» Mentre io tentavo di fare del mio meglio per aiutare quelle povere creature a ritornare all'aria aperta, gli altri ragazzi dicevano «Ammazzalo, Sal, ammazzalo!» E io mi domandavo se a loro sarebbe piaciuto essere spiaccicati solo perché erano entrati per caso nella stanza di qualcun altro. Pensavano che avessi un gran coraggio proprio perché non avevo paura di questi animaletti. E così mi resi conto che se gli altri si aspettano che tu sia coraggiosa, a volte fingi di esserlo anche se hai una paura da morire. A questo punto della mia storia, Graham mi ha interrotto per dire: «Ma come, Salamanca? Certo che sei coraggiosa. Tutti gli Heedle sono coraggiosi. È una caratteristica di famiglia. Guarda il tuo papà e la mamma». «Mamma non è una vera Heedle», ho detto. «Praticamente lo è. Non si può essere sposate a un Heedle per tutto quel tempo e non diventare una Heedle». Mia madre non la pensava così. Ricordo che diceva sempre a mio padre: «Voi Heedle siete un mistero per me. Non sarò mai una vera Heedle». E non lo diceva con orgoglio. Lo diceva come se le dispiacesse terribilmente, come se fosse una specie di menomazione. I genitori di mia madre, gli altri miei nonni, si chiamano Pickford e somigliano ai nonni Heedle quanto un asino somiglia a un sottaceto. Nonna e nonno Pickford sono diritti come se avessero un palo d'acciaio incollato alla schiena. Portano abiti inamidati e stirati e quando sono scandalizzati o meravigliati di qualcosa, cioè spesso, dicono: «Ma davvero? Ma è proprio così?» con gli occhi spalancati e gli angoli della bocca piegati all'ingiù. Una volta avevo chiesto a mia madre perché nonna e nonno Pickford non ridono mai e lei mi aveva risposto: «Sono troppo occupati a essere rispettabili. Bisogna concentrarsi parecchio per essere così rispettabili». E poi si era messa a ridere e si capiva che la sua spina dorsale non era fatta di ferro perché si piegava in due dalle risate. Mamma diceva che l'unico gesto di sfida alla vita di nonna Pickford era stata la scelta del suo nome, nonna Pickford, che si chiamava Gay Feather, ossia piuma allegra. Aveva chiamato mia madre Chan Hassan, un nome indiano che significa succo dolce d'albero o in altre parole sciroppo d'acero. Solo nonna Pickford chiamava mia madre con il suo nome indiano. Per chiunque altro lei era zucchero. Mia madre non somigliava affatto ai suoi genitori e solo molto, molto raramente gli angoli della sua bocca si piegavano all'ingiù e lei diceva: «Ma davvero? Ma è proprio così?» come una vera Pickford. Il giorno che Phoebe si era seduta accanto a me, dicendomi che ero tanto coraggiosa, mi aveva anche invitato a cena da lei per quella sera. Per me andava benissimo, perché non avevo nessuna voglia di mangiare di nuovo da Margaret. Non volevo vedere lei e papà che si sorridevano. Capivo che Margaret e la sua vecchia madre, la signora Partridge, stavano cercando di fare del loro meglio per farmi sentire la benvenuta, ma erano un po' strane e io mi sentivo triste e irritabile. Volevo che ogni cosa tornasse com'era prima. Volevo essere di nuovo a Bay Banks, Kentucky, tra le colline e gli alberi, tra mucche, polli e maiali. Volevo entrare di corsa in cucina e vedere mia madre e mio padre seduti al tavolo che sbucciavano le mele. Phoebe e io tornammo insieme a piedi quel giorno, fermandoci un momento a casa mia per telefonare a papà. Margaret lo aveva aiutato a trovare lavoro come venditore di macchinari agricoli. Quando gli telefonai, disse che era felice come una vongola con l'alta marea per la mia nuova amicizia. Ma era felice per questo, o perché poteva starsene da solo con Margaret Cadaver. Poi Phoebe e io andammo a casa sua, e mentre passavamo davanti alla casa di Margaret, una voce chiamò: «Sal, sei tu, Sal?» Phoebe si portò una mano alla bocca e disse: «Oh!» Nell'ombra del portico c'era la signora Partridge, seduta su una sedia a dondolo di vimini. Sulle sue ginocchia era posato un bastone grosso e nodoso con l'impugnatura a forma di testa di cobra. La gonna viola le era salita al di sopra delle ginocchia ossute e le si vedeva la sottoveste. Attorno al collo aveva una sciarpa di piume gialle. «Il mio boa», mi aveva detto una volta. «Il mio amatissimo boa». Appena mi incamminai verso la casa, Phoebe mi tirò per un braccio. «Non andarci!» disse. «E dai», dissi io, «è solo la signora Partridge». «Chi c'è con te?» squittì la signora Partridge. «Mio Dio! Cos'ha sulla faccia quella bambina?» Sapevo cosa stava per fare. L'aveva fatto anche con me, la prima volta che l'avevo incontrata. Phoebe si portò le mani al viso. «Cos'ho? Sono stati i fagioli rossi che ho mangiato a pranzo?» «Vieni qui», disse la signora Partridge, agitando verso di lei le piccole dita contorte. Phoebe mi guardò e io la spinsi verso la signora Partridge, che le premette delicatamente le dita sulle palpebre e lungo le guance, e disse: «Proprio come pensavo. Sono due occhi, un naso e una bocca». Poi rise, una risata maligna che aveva il suono di uno scroscio di ghiaia. «Hai 13 anni!» «Sì», disse Phoebe. «Lo sapevo», disse la signora Partridge accarezzando il suo boa di piume gialle. «È proprio quello che pensavo». «Questa è Phoebe Winterbottom», dissi io. «Abita nella casa accanto». Quando ce ne andammo, Phoebe sussurrò: «Vorrei che non le avessi detto che vivo nella casa accanto». «E perché no? Non conosci già la signora Cadaver e la signora Partridge?» «Non stanno qui da molto. Non ti sembra straordinario che abbia indovinato la tua età in quel modo?» «Non ci vedo niente di straordinario», disse Phoebe. E poi mi raccontò di quando lei, sua madre, suo padre e sua sorella Prudence erano stati alla fiera dello Stato. Erano andati in un baraccone dove c'era una gran folla riunita intorno a un uomo alto e sottile. «E cosa faceva?» chiesi. «È quello che sto cercando di dirti», disse Phoebe. «La gente tutto intorno diceva: "Oh, è stupefacente, e ma come ha fatto?" E lui indovinava l'età delle persone. Doveva indovinare l'età esatta con un anno di differenza al massimo, e se sbagliava la persona vinceva un orsacchiotto. E come faceva? «È quello che sto cercando di dirti», disse Phoebe. Fissava qualcuno, chiudeva gli occhi, poi puntava il dito e gridava: «72!» Era sbalorditivo. Il padre di Phoebe aveva chiesto a quell'uomo di indovinare la sua età. Mio padre è convinto di avere un aspetto molto giovanile ed era sicuro che quello lì non avrebbe mai indovinato. Lui l'ha studiato da vicino, ha chiuso gli occhi e puntando il dito ha gridato: «52!» Mio padre si è lasciato scappare un'esclamazione di stupore e il pubblico stava già cominciando a dire «Oh!» e «Stupefacente!» e cose del genere. Ma papà ha detto che non era il caso. «E perché?» «Perché non ha 52 anni, ne ha appena 38 e per tutto il giorno ha girato per la fiera con un grande orsacchiotto verde in braccio, continuando a chiederci: "52, 52, dimostro sul serio 52 anni?" «Li dimostra?» chiesi io. «No, ne dimostra 38. Phoebe è molto protettiva nei confronti di suo padre. La signora Winterbottom era in cucina che preparava la crostata di more e i biscotti. Fece sedere me e Phoebe e ci chiese cosa avevamo fatto quel giorno. Phoebe le raccontò di come la signora Partridge avesse indovinato la sua età. «È davvero una persona notevole», dissi. E Phoebe: «Non è poi così notevole, Sal. Notevole mi sembra un po' troppo». «Ma Phoebe», osservai, «la signora Partridge è cieca». «Cieca?» esclamarono Phoebe e sua madre. Più tardi Phoebe mi disse: «Non ti sembra strano che la signora Partridge, che è cieca, abbia potuto vedere qualcosa di me, mentre io, che ci vedo con lei, mi sono comportata come se fossi cieca?» «E parlando di stranezze, anche la signora Cadaver mi sembra un tipo strano. Margaret? Si chiama così? Margaret Cadaver?» «Accidenti, sono mezzo morta di paura», disse Phoebe. «Perché?» «È quello che sto cercando di dirti. Primo, c'è quel nome, Cadaver. Ma lo sai che cosa fa per vivere?» «Sì, fa l'infermiera». «Esattamente. La vorresti un'infermiera che si chiama Cadaver?» «E quei capelli rossi? Non credi che siano spettrali? E quella voce? Mi ricorda il fruscio delle foglie morte». Ecco il potere di Phoebe. Nel suo mondo nessuno era normale. Le persone o erano perfette, come suo padre, oppure pazzi o serial killer. Da quel giorno in poi i capelli di Margaret furono indiscutibilmente spettrali, per me, e la sua voce divenne un fruscio di foglie morte. Ero contenta di avere delle ragioni precise per trovarla antipatica. «Lo vuoi sapere un segreto?» disse Phoebe. «Volevo, prometti di non dirlo a nessuno. Ma certo, forse non dovrei», continuò. «Tuo padre va sempre da lei. A lui piace, è vero?» «Sì, probabilmente. Forse». «Allora non te lo dico». Si arrotolò i riccioli intorno a un dito, lasciando vagare il dolce sguardo azzurro sul soffitto. «Il suo nome è signora Cadaver, giusto? Ti sei mai chiesta che ne è stato del signor Cadaver?» «Non ho mai pensato a...» «Beh, io credo di saperlo, ed è terribile, semplicemente terribile».

Avete ascoltato un estratto da Due lune di Sharon Creech, traduzione di Giorgio Bizzi, Mondadori 2015, letto da Chiara Santi.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni

0: giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: A volte l'uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. Fedor Dostoevskij.
1: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Fernanda Pivano. Storia di una protagonista del Novecento e del suo amore assoluto per Ettore Sottsass, che scrisse: «La sposai, mi venne da piangere». Di Gianluca Mercuri. Sono stata una scema a non scoparmi Hemingway. Di Fernanda Pivano dovremmo sapere tutto, e quel dovremmo possiamo intenderlo almeno in un paio di modi. Se si è attraversato in parte il suo secolo lungo, un'idea del suo lascito la si ha. Se invece si è troppo giovani per averla potuta incrociare, è un concentrato di Novecento che può far capire molte cose di questi nostri anni, anche se lei non li ha visti. In questa estate di legge Zan, di libertà messe in discussione, di Me Too sommerso o riaffiorante, di differenza tra sesso, genere e identità di genere da imparare per poi magari subito di nuovo confondere, lei, anche se era arrivata molte estati fa, il 18 luglio 1917, e se n'è andata qualche estate fa, il 18 agosto 2009, ci avrebbe forse sciolto qualche dubbio. Oppure ci avrebbe spiazzato ancora di più, con una sorprendente mancanza di verità, col suo essere lei stessa una contraddizione. E quindi stimolandoci a vigilare sulle nostre certezze, anche le più fresche. Probabilmente ci saremmo accostati a lei come a un oracolo laico, in lei identificando giustamente il prototipo dell'indipendenza e dell'emancipazione e della cultura femminili. Lei, che fu l'interfaccia ineludibile dei più grandi intellettuali dei suoi decenni. Lei che fu decisiva nella sprovincializzazione dell'Italia, aiutata a smaltire la sbornia ventennale del popolo guerriero, con l'ideale opposizione dei poveri diavoli di Spoon River, antieroi stanchi, quindi eroi autentici. Pivano fu centrale in tutto questo, ponte tra almeno due generazioni di italiani e il mondo. Lei a riconnetterci con la civiltà. Ma una donna così, forgiata dall'avere ascoltato, di nascosto alla radio accanto a Pavese e Vittorini, il discorso sulle quattro libertà di Roosevelt, non fu mai completamente libera. E una donna così, che pure conobbe uomini eccezionali e avrebbe potuto averli con uno sguardo, amò incondizionatamente un uomo solo, che inseguì e poi ebbe e poi perse, soffrendone fino alla fine. E fino alla fine chiamò disperatamente a sé. Quell'uomo fu Ettore Sottsass, per Nanda Ettorino. Ma in pubblico Sottsass con l'accento rigorosamente sulla A. Il contraltare materiale e fattuale della curiosità intellettuale di lei, il grande designer o controdesigner, che tanto contribuì a riaprire gli occhi del mondo sulla bellezza italiana con mille oggetti diventati icone e quella facilità di tratto che la incantava. Mai avrebbe smesso di osservarlo con la matita in mano. Nanda Pivano fu prigioniera per scelta, l'ossimoro è voluto e riassume questa storia, di quell'amore e di un'educazione altoborghese, e non si liberò mai né dell'uno né dell'altra. Per questo rimpianse gli anni con lui, tantissimi, rimpianse di averli perduti, rimpianse che fossero finiti, ma anche il fatto di essere stata una scema a non scoparmi Hemingway. Quella frase Enrico Rotelli la rivela dopo qualche istante di concentrazione, perché una delle cose che ha imparato da lei, lavorandole accanto negli ultimi anni, è scegliere bene le parole, capire chi ti ascolta e cosa ti sta chiedendo. Nanda ha lavorato molto per la libertà sessuale, ma quella degli altri. Lei libera non lo era, non c'è mai riuscita. Era vincolata al suo retaggio vittoriano, come diceva lei stessa. Un retaggio che veniva da lontano, le origini scozzesi, la scuola svizzera, il padre banchiere genovese. Ecco, il padre. Una figura che l'ha marchiata, un uomo dominante, un possessore compulsivo di donne che incontrava quotidianamente nel suo ufficio, spiega Enrico. Quel modello l'ha segnata e quel modello l'ha indirizzata inesorabilmente nel rapporto con gli uomini. L'uomo ci prova, la donna sceglie se resistergli. Vai a capire se poi è davvero una scelta o l'effetto di un tabù schiacciante. Il punto è che possono esistere accanto, resistere entrambe le cose. Per Fernanda Pivano tutta la vita fu così. E quindi la ragazza che aveva sfidato un interrogatorio nazista per avere tradotto di nascosto addio alle armi e che fu tra le prime fin dagli anni 40 a portare i pantaloni e i capelli corti, tra le prime a divorziare e a tradurre testi stranieri, incarnò per tutta la vita anche la visione opposta, quella della donna sottomessa, che accetta i tradimenti dell'uomo che ama e mai lo tradisce, che è corteggiata da seduttori saltuari o seriali, con ottimi argomenti, belli, intelligenti, spesso entrambe le cose, ma nessuno cede. Giovanissima, per esempio, si era fatta sedurre solo intellettualmente dal suo maestro Cesare Pavese, che in lei sperava per avere una casa e un amore, scrisse Davide Laiolo. Celebre è la sua risposta a Neil Cassady, il classico bel tomo tra gli scrittori beat, che dopo averci provato e riprovato le chiese frustrato: «Non bevi, non fumi, non scopi, ma allora che cosa sei venuta a fare?» E si beccò una frase folgorante che andrebbe analizzata parola per parola: «O scrivo o faccio la puttana, insieme è troppo faticoso». Ma perché Fernanda verrebbe da chiederle oggi, perché loro, quei grandi uomini, potevano fare gli scrittori e i puttanieri e tutti ad applaudirli, e tu invece dovevi scegliere se lavorare o divertirti, salvo poi pentirti in tarda età di non aver scopato Hemingway? La risposta la dà Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere, memoria storica di questo giornale, e che con Rotelli è l'altro testimone perfetto della grandezza e delle contraddizioni pivaniane, essendole stato amico per decenni. Nanda era bella e ha difeso la sua integrità. Voleva essere riconosciuta per quello che era, una studiosa di letteratura americana, dice Antonio. La presunta autorepressione sessuale, insomma, era un retaggio ma anche una necessità, perché se fosse finita sui giornali come preda, predatrice di scrittori, anziché loro intervistatrice e basta, sarebbe fallita la doppia missione che si era data: portare la loro contro cultura in quel villaggio che era l'Italia degli anni 50 e 60, e farlo nonostante fosse una donna, perché per le donne quel mestiere semplicemente non era previsto. E infatti, spiega Antonio, Nanda ha fatto una fatica enorme a difendere la sua professionalità. Si è dovuta impegnare 4 volte gli altri, quando gli altri era un plurale rigorosamente maschile. Ed è questa credibilità, conquistata con chilometri di libri e di viaggi, leggendo tutto e andando a incontrare di persona tutti, che ha messo il Corriere al centro del dibattito culturale, dandogli l'immagine di giornale libero e rispettoso del lavoro degli scrittori. Il tutto con un'umiltà e una gratitudine continue verso il giornale. Era una che ti ringraziava, lei, Fernanda Pivano, per averle pubblicato un pezzo, senza mai pressarti prima. Non era consapevole di quanto fosse brava. Quanto alla libertà, Antonio ricorda il racconto di una telefonata tra Allen Ginsberg e una giornalista cui Nanda aveva assistito e in cui l'aveva visto alterarsi a poco lui, così mite e gentile. Alla fine era sbottato. «Lei non ha capito che io ho lottato per tutta la vita per l'affermazione della libertà, ma non mi sono reso conto di avere perso». Nanda aveva poi provato a consolarlo, ricordandogli le cose meravigliose che aveva scritto e fatto da poeta e campione dei diritti gay. Ma lui le aveva risposto che la strada era più lunga di quanto potesse immaginare. Valeva per un omosessuale e valeva per una donna. In una ricognizione dell'animo pivaniano attraverso uomini che l'hanno conosciuta bene, non può però mancare lui, Ettore Sozzas, che prima di morire, la precedette di un anno, nel 2007, ha lasciato un'autobiografia magnifica, Scritto di notte, in cui la loro storia è raccontata nell'essenza, con frammenti che sembrano lampi. Lui, Sozzas, l'apparente elisione tra donna libera e vincolata, la spiega coi concetti di indipendenza e controllo, architravi dell'esistenza di ogni italiana audace dal dopoguerra in poi. Nella rivoluzione culturale nella quale Fernanda era immersa anima e corpo, esisteva un postulato che era, come tutti i postulati, indiscutibile. Anzitutto prevedeva un nuovo stato indipendente della donna nella società, non conquistato con i sistemi della seduzione arcaica, ma con una specie di continuo controllo e invenzione della propria condizione etica. Un atteggiamento del genere, basato appunto sul controllo, significava tenere la distanza, una vasta distanza, da ogni partecipazione o consolazione fisica dell'esistenza. Insomma, Ettore l'aveva capita perfettamente, e per questo non sorprende che nella loro storia durissima e meravigliosa si concentrino tutte le lacerazioni di Nanda, la libertà come cifra di una vita e la sua irraggiungibilità. Si erano conosciuti prima della guerra con una telefonata che lui racconta così. «Buongiorno, mi chiamo Fernanda Pivano. Sono laureata in lettere e filosofia. Ho studiato pianoforte per 8 anni. Ho preso il diploma e adesso organizzo i concerti del GVF al conservatorio. Vorrei mettere in scena un'opera del 500. Poi le spiego meglio. Mi hanno detto che lei è molto bravo a disegnare scenografie e volevo sapere se le poteva interessare. Si videro. E lei non smise più di amarlo. Lui ci mise un po' a cominciare. Lei ad accoglierlo al rientro dal fronte jugoslavo e a nasconderlo nella casa del suo medico di famiglia. Lei a chiedergli 2 volte di sposarla dopo la guerra. La prima lo trova totalmente impreparato. Lei gli spiega: «I miei vogliono che io mi sposi. Sposerò un ufficiale americano che conosco. Lavorava con me alla radio. Andrò a vivere a Roma». Lui: «Non ho detto niente. Non avevo niente da dire. Una pietra mi è caduta addosso». Quel primo matrimonio resta un mistero per tutti, perché lei non ne ha più parlato. Un mistero il marito, un mistero il divorzio. Sacra rota, immagina Enrico Rotelli, anche perché altri modi non c'erano. Sozzas racconta il nuovo incontro così: «Mi ha detto che stava divorziando e che sarebbe tornata a casa a Torino e se avevo ancora voglia di stare con lei. Le ho detto che mi sarebbe piaciuto molto e dopo qualche mese è stata così». Nel 1949 il matrimonio con rito civile a Torino, poi in treno a Milano. Il nostro viaggio di nozze nella città che sarebbe diventata la loro base per il mondo. Ma fin dal primo momento entrambi hanno l'esatta percezione di cosa li attendeva. Il racconto di Sozzas trasmette una lucidità brutale. «Sono entrato nell'ingresso blu e rosso della nuova casa tenendo in braccio la sposa Fernanda, poi l'ho fatta scivolare adagio perché mettesse i piedi per terra. «Eccoci qui», le ho detto, e senza neanche accorgermene mi sono messo a piangere. Fernanda mi ha chiesto: «Perché piangi?» Non sapevo, o forse sì. Le ho risposto: «Mi è entrato di colpo nella testa il pensiero che adesso dovrò vivere con te tutta la vita. Scusami». Scusarsi non serviva. Fernanda non ha detto niente, ha sorriso. Era un bel sorriso, ma penso che stesse molto male, malissimo. Così, con un sotterraneo, inconscio, impercettibile senso di claustrofobia, è cominciata la mia vita con Fernanda. Una vita fantastica, alta, senza cadute nel bene e nel male, andando di qua e di là, curiosi e sempre sperando. È così che 2 persone eccezionali comunicano in modo trasparente le difficoltà classiche di una coppia nel 1949, l'indisponibilità di lui alla monogamia, la disponibilità di lei a subire anche i tradimenti. Il modello è rovesciato dal fatto che è lei il pilastro materiale, lei a mantenerlo, mentre lui si avventura nel mondo del design industriale, lei a sgrezzarlo nei circoli culturali milanesi e con la passione dei viaggi, prima Parigi, dove da sconosciuti vanno da chiunque, la moglie di Kandinsky, Brancusi, Kenzo, Paco Rabanne, tutti ad accogliere nei loro studi quei 2 giovani italiani pieni di vita. Poi, finalmente l'America, dove Nanda incontra gli scrittori Faulkner, Carver, Dos Passos, Miller, Mailer e soprattutto quelli della Beat che segneranno la sua vita, Ginsberg e Kerouac su tutti. In quella fase, in fondo, la vita era bella. Stavamo penetrandola. Eravamo forti, luminosi, contenti e non avevamo paura di niente, forse Avevamo paura soltanto della nostra fortuna di essere giovani. Ecco, quella fortuna, consumandosi nel tempo, li avrebbe divisi. La gioventù si sarebbe trasformata in rimpianto e maledizione. Un giorno, molti anni dopo, incrociano una coppia giovane in aeroporto. E Nanda ha detto: «Che bella ragazza!» Ero sopra pensiero, forse pensavo a lei, o forse pensavo nel vuoto, e credo di aver risposto: «Beato lui!» Mi era sfuggito, non lo pensavo, ma per il cuore di Nanda deve essere stato come una pugnalata. Il racconto della fine è altrettanto tagliente. Leggerlo è soffrire. Nanda, malata di polmonite, è molto pallida nel letto, stanca, e piange disperatamente quando le viene addosso la certezza che la felicità passata, la dolcezza, la speranza, la voglia di fare, le parole, i viaggi, i sorrisi e tutto il toccarsi, aspettarsi, cercarsi, dirsi, confessarsi, domandare, subire, rinunciare, dare, sentirsi insieme, tutto è finito, non tornerà più, svanito come un profumo, svanisce nell'aria. Nei litigi mi rovescia addosso un muro di accuse, mattone su mattone, per colpe antiche, recenti, grandi e piccole. Resto senza parole, resto immobile con le mie colpe da un lato e con il paesaggio della sua vita devastato per sempre e... questo, lei, Fernanda, non lo accetta, anche quello della mia. A sconvolgerli i due paesaggi è il fatto che lui, a 57 anni, è capace di innamorarsi come un cretino e la lascia per una giovane artista catalana. Il divorzio arriva dopo 27 anni di matrimonio, quando non c'è più bisogno della sacra rota. È diventato legge per le battaglie di donne come Nanda. Da quel momento lei sviluppa una sorta di misoginia intermittente. Ma la parte più importante è intermittente. Racconta Rotelli. A parole odiava tutte le donne, ma quando le conosceva le ammirava moltissimo. Più giovani e carine erano, più la facevano soffrire perché le ricordavano le donne che le avevano tolto Ettorino. Ma poi, spesso, ne diventava amica e consigliera. Il sentimento era sempre ambivalente. Ancora Rotelli, quando arrivavano giovani colleghe a intervistarla, lei non mancava di ricordare a tutte che la loro libertà era il frutto delle sue lotte e del suo lavoro. Se potete vestirvi così, in jeans o in minigonna, se potete scopare, sì, è un verbo che usava spesso, lo dovete ai miei amici scrittori, alla rivoluzione dei costumi e del sesso che hanno portato nel mondo. E poi aggiungeva puntualmente: «Voi non dovete avere i rimpianti che ho avuto io, come con Hemingway». Però mai debordare. E pazienza se il problema è proprio capire qual è il bordo. Quello che non le piaceva era l'atteggiamento esageratamente provocante. Non lo considerava autentico. Aveva adorato e praticato il teasing americano, l'ammiccamento misurato, il flirtare raffinato. Insomma, questa donna che preferiva la compagnia maschile, che per tutta la vita aveva conosciuto, accettato e considerato la norma, il modello del maschio che ci prova, perché così erano stati tutti i maschi della sua vita, il padre, il marito, gli amici, e che del Bukowski da tutti descritto come un arrapato impunito diceva: «A me ha regalato una rosa». Probabilmente, dice Enrico, non avrebbe capito il Me Too, mentre non avrebbe esitato a sostenere Black Lives Matter. Non avrebbe forse raggiunto i livelli espressivi di un'altra grandissima come Natalia Aspesi, se si incontra un maschio femminista, tirare su le mutande e scappare, Però le avrebbe dato fastidio l'estremismo, come le aveva dato fastidio certo femminismo rancoroso degli anni 70. Una femminista classica, d'altronde, non avrebbe forse capito lei, il suo amore infinito e incondizionato per Ettorino, l'averlo aspettato sempre, nonostante tutto. Ancora nel 2004, da una stanza del San Raffaele dove era stata ricoverata precipitosamente dopo un viaggio a New York, gli diceva: «Quando vuoi tornare, io sono qui, ti aspetto». E l'ha aspettato fino all'ultimo giorno. Lui non è tornato, ma l'ha sempre aiutata anche dopo la separazione, ricordano sia Troiano sia Rotelli, andando oltre gli alimenti e a sua insaputa. Ma è possibile che nessun altro uomo sia riuscito a prendersi spazio in quell'anima? Io credo che fosse innamorata di un amore tenero per Jack Kerouac, rivela Antonio Troiano. Un amore protettivo, che anche nelle pagine più impervie di On the Road vedeva cose meravigliose, perle. E quando tutti lo facevano bere, lei gli prendeva il bicchiere e glielo riempiva d'acqua e gli passava il dito bagnato di whisky sul bordo, aggiunge Enrico, in un inganno fatto di premura. Premura materna, certo. Lo chiamava T. Jane, come lo chiamava sua madre. Alla fine, l'amore unico è stato quello in cui si è autoreclusa. Ma è stata una scelta che, come ogni scelta, combatte coi retaggi e convive coi rimpianti. Non per questo è meno libera. Ha i limiti di ogni libertà umana. Tutti abbiamo una parte di identità ereditaria e una elettiva. L'amore di Nanda per Ettore fu frutto di entrambe. Ecco, oltre a portarci libri imperdibili e ad aprirci l'America, quindi il mondo, Fernanda Pivano è stata tutto questo. Una straordinaria donna del Novecento che ha amato un uomo, ne ha ammirati tanti, ne ha rimpianto qualcuno, ma è soprattutto alle donne che da maestra riluttante ha mostrato la libertà, la sua fatica quotidiana, la sua meraviglia complicata e necessaria, il suo essere orizzonte irraggiungibile, ma a cui non vanno mai voltate le spalle.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più

0: dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, i social ci intrappolano e i big tech ci spiano e ci usano. I colossi dell'era digitale sono i nuovi imperatori del mondo che sfruttano le informazioni di milioni di utenti per pilotare la loro vita con advertising mirato. Di Alessio Sperati. Che i social network abbiano oggi un ruolo fondamentale nell'intrattenimento e nell'informazione di noi tutti è un dato di fatto. Mentre le edicole chiudono, noi passiamo sullo smartphone un tempo equivalente a 3 mesi all'anno e 41 ore a settimana. Le grandi industrie sono niente in confronto ai cosiddetti big tech, i colossi dell'era digitale: Google, Alphabet, Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Amazon, che gestiscono la nostra vita, quello che vediamo e sappiamo e anche ciò che compriamo. Una fotografia della situazione. Secondo una recente indagine Istat, su Facebook troviamo 31 milioni di italiani in prevalenza adulti, oltre 9 milioni sono gli over 55, e una ristretta presenza di giovani, gli under 24 sono solo 2,5 milioni. I giovani preferiscono Instagram, che è della stessa azienda di Facebook. Lì i minorenni sono 8 volte più numerosi rispetto a Facebook e quelli tra i 18 e i 24 anni sono il triplo. Molto frequentato dalla generazione Z è anche YouTube, sempre al passo con i gusti e tendenze dell'utente che può facilmente diventare creatore di contenuti. TikTok è in grande ascesa, ma la ditta proprietaria, la cinese ByteDance, non rende pubblico il numero di minori che transita nella piattaforma, quindi non c'è possibile fare una stima. A giudicare dal tempo che ci passano i nostri figli e nipoti, pensiamo comunque siano numeri importanti. Il successo di TikTok è dovuto alla sua facilità d'uso, anche per la creazione di contenuti di breve durata e a un algoritmo molto sofisticato che sa sempre proporci qualcosa di adatto ai nostri gusti. Un'applicazione che è arrivata in piena pandemia e che ha riempito le giornate delle persone costrette a stare in casa, creando nuove mode e tanti tentativi di imitazione da parte della concorrenza. Instagram è corsa ai ripari creando i Reel e YouTube gli Shorts, contenuti che durino pochi secondi. Con 170 milioni di americani catturati dalla trappola cinese TikTok e la poca trasparenza nell'uso dei dati raccolti, il governo USA non poteva restare a guardare. Già Biden aveva minacciato il blocco dell'app se non si fosse ceduta parte della proprietà a un'azienda statunitense. Ora Trump ha annunciato l'imminente acquisto da parte di uno tra Meta, Microsoft, Elon Musk, Jeff Bezos di Amazon o Walmart e la Oracle di Larry Ellison, che sono già fornitori del cloud utilizzato dal social cinese, il che magari risolve il problema dei dati raccolti e usati in un paese dalla poca trasparenza, ma non quello di un monopolio social che ricade in 4 o 5 aziende, i cui fondatori e capi indiscussi rappresentano ormai la nuova aristocrazia globale, come ha confermato il recente Venice Wedding di Jeff Bezos, con Lore Sanchez che hanno di fatto affittato un'intera città per alcuni giorni, rendendola l'esclusiva location del loro sposalizio. Sono loro, Bezos, Musk, Gates, Zuckerberg e company, i nuovi nobili moderni, dalla ricchezza inimmaginabile e in crescita esponenziale, perché ormai si sono accaparrati le quote del bene di consumo primario del XXI secolo, i nostri dati. La pubblicità perfetta per i nostri gusti. Quanto è grande il potere dei big tech nella nostra vita? La sociologa Shoshana Zuboff ha coniato il termine capitalismo della sorveglianza per riferirsi alla tendenza dei social di appropriarsi delle nostre esperienze e tradurle in dati comportamentali. In parte quello che facciamo e che mettiamo sui social, il compleanno della nonna, le nostre vacanze, la nostra giornata tipo, viene usata per migliorare prodotti e servizi che poi ci vengono offerti. In parte viene sottoposto a processi di lavorazione che dovranno prevedere quello che ci piacerà in futuro. Un processo destinato ad allargarsi ulteriormente con le miriadi di applicazioni di intelligenza artificiale cui stiamo per delegare parte della nostra vita, le nostre curiosità, la nostra creatività. Del resto, anche i social devono sostenersi economicamente e la pubblicità che vediamo, grazie all'algoritmo, ci viene cucita addosso come un vestito su misura. I social ci spiano semplicemente per darci quello che vogliamo e per fornire alle aziende pacchetti di clienti ai quali vendere i loro prodotti in maniera sempre più mirata. In pratica, la foto del piatto di pasta che stiamo per mangiarci diventa un dato per una strategia commerciale di aziende partner. La professoressa Zuboff è alquanto catastrofista. Secondo lei, il capitalismo della sorveglianza ci toglierebbe addirittura il diritto di decidere da soli cosa comprare, il nostro libero arbitrio. Le cose stanno davvero così? Troppo stuzzicanti per tirarsene fuori? Ce lo spiega Cory Doctorow. Facebook ci tiene in pugno non tanto perché ci ha resi psicologicamente dipendenti, ma perché ci ha intrappolati. Ci iscriviamo perché in quel luogo virtuale ci sono tutti i nostri conoscenti, gli ex compagni di scuola e di lavoro. Possiamo addirittura spiare i nostri ex in vacanza con i nuovi partner. Saremmo folli a uscire fuori dal reality show più personalizzato del mondo, non credete? Proprio l'altra sera hai scoperto che Mario, amico che non senti da un po' di tempo, ha pubblicato un selfie con una donna che non è la moglie. Ne deduci che si è separato dalla ragazza che gli hai presentato tu. È troppo stuzzicante per uscirne fuori. Siamo in trappola. Il vero problema è il monopolio. Secondo Doctorow, il vero potere in mano ai big tech non è tanto il controllo mentale, ma il suo monopolio nel settore. Google detiene il 90,8% del mercato dei motori di ricerca. Amazon è attore dominante nel mercato degli e-commerce e del cloud. Meta raggiunge con le sue varie piattaforme, Facebook, Instagram, WhatsApp, la mostruosa cifra di 3,9 miliardi di persone. È nel controllo del settore in mano a queste cinque aziende il vero problema. Il monopolio è la causa, il capitalismo della sorveglianza è l'effetto. L'Europa protegge la privacy dei suoi cittadini, spiega Doctorow, mentre negli Stati Uniti l'ultima legge sulla privacy risale al 1988 e riguardava il noleggio di videocassette. I governi non hanno alcun interesse a risolvere il problema, perché quando si vota fa troppo comodo sapere chi può essere dalla tua parte. Tra governi e big tech c'è un'alleanza infernale che si regge sul monopolio, lo protegge e lo perpetua a danno di tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti. Ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria, vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega ad Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio o aiuto agli altri, scrivono Alison Wood Brooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti. E così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2.000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. «Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri», ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. «Aiutare fa sentire meglio le persone». Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire. Il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi 8 secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero 4 imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo, 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo 400. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima, però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del 400 da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi, in esilio, processati, nel loro letto. Come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceausescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köther, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione, ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Finer, esperto di regimi antidemocratici, esistono cinque diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Di Keuter. Penso a François Papadoc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio diciannovenne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno

0: Cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Di oggi di Racconti di Viaggio ci riporta in Italia. Protagonista è il Lazio e la città di Terracina, che scopriremo grazie al racconto di Amedeo Cirilli. Amedeo, oltre ad essere un caro amico, è uno dei fondatori del portale Visite Terracina, con il quale da anni racconta le bellezze della sua città ai turisti italiani e stranieri. Con Amedeo andremo alla scoperta di Terracina, le sue bellezze storico-artistiche, le bontà enogastronomiche e cosa non perdere nei dintorni. Ciao Amedeo, benvenuto a Racconti di Viaggio.
2: Ciao Nadia, grazie.
1: Tu oggi hai un compito molto importante, però credo che sia piuttosto facile, perché devi farci innamorare di Terracina. Quindi ti chiedo subito tre motivi per cui assolutamente bisogna visitare la tua città.
2: Ok, ci provo. Sì, per me diciamo, è un orgoglio parlare sempre della mia città. E Terracina, vabbè, siamo nel Basso Lazio e siamo praticamente a metà strada tra Roma e Napoli. Infatti Terracina dista un centinaio di chilometri da Roma e un 120-130 da Napoli. Tre motivi, guarda, vabbè, innanzitutto è conosciutissima come località di mare, quindi comunque il mare, il lungomare, specialmente in questo periodo, è uno sicuramente dei motivi. Un altro motivo sicuramente è la storia di Terracina, cioè Terracina è una storia millenaria e un centro storico da scoprire. Cioè io, secondo me, è proprio un museo a cielo aperto, dove è bello scoprire tutte delle realtà, insomma, che da millenni sono nel centro storico. Terzo motivo, anche degli scenari ambientali, cioè a Terracina si può fare passeggiate in montagna, trekking, quindi è una città, diciamo, sotto questo punto di vista completa, quindi mare, cultura, storia e paesaggi.
1: Però l'aspetto culturale artistico a me interessa molto, no? Un pochino ce l'hai accennato, però ci vuoi raccontare più nel dettaglio quali sono le offerte da questo punto di vista che offre la città?
2: Come no, sicuramente diciamo un po' il simbolo di Terracina che la fa conoscere in tutto il mondo è il Tempio di Giove Anxur. Noi abbiamo un tempio proprio in città sopra una montagna, è rimasto solo il basamento, però c'è molto da vedere, ci sono queste 12 arcate che ci può entrare dentro e c'è una vista mozzafiato, quindi sicuramente consiglio il Tempio di Giove Anxur per chi ancora non ha avuto l'occasione di vederlo. Però poi, come dicevo prima, il centro storico di Terracina veramente è un'esperienza da vivere, perché ci sono, diciamo, siti di tante epoche storiche, da siti romani a chiese medievali, quindi diciamo tante epoche raccontate in un centro storico da visitare. E inoltre ti do, c'è anche questa notizia che non tutti sanno, che Terracina praticamente ci sono gli scavi finali per un teatro romano che conteneva 3-4 mila posti e lo stanno riportando alla luce con gli scavi definitivi, quindi si spera il prima possibile che sia anche un gioiello da poter visitare, ma anche da vivere con degli spettacoli magari che si potranno fare. Però di questo se ne sta occupando la sovrintendenza, appunto, con questi scavi, e quindi sarà un ennesimo sito che viene praticamente, che potrà essere vissuto qui a Terracina. E c'è molto fermento sia in città ma anche fuori Terracina per questa grande nuova scoperta, insomma. Cioè, si sapeva che c'era il teatro romano, ma adesso lo stanno riportando alla luce.
1: Beh, diciamo che i romani avevano capito la posizione strategica di Terracina.
2: Esatto, Terracina è sempre stata una posizione strategica, infatti c'è anche il trattato di Cartagine, quando Roma fece il trattato con Cartagine nella o prima o seconda guerra punica, adesso questo non lo so con sicurezza, però che appunto quando c'è stato il trattato di non belligeranza i romani imposero di non invadere mai il porto di Terracina, che all'epoca si chiamava Anxur, da parte dei cartaginesi, quindi Terracina è sempre stata una cittadina comunque importantissima a livello storico perché era appunto funzionale proprio per il commercio, specialmente quello marittimo, insomma. E poi abbiamo la via Appia che praticamente passa, la Regina Viarum passa proprio all'interno del centro storico, ancora oggi è visibile, ci si cammina sopra in questa piazza municipio che è meravigliosa, dove appunto c'era il teatro romano con la via Appia che costeggiava il teatro. C'era tutto il potere politico, religioso, tutto incentrato in un'unica piazza, quindi c'è tanta storia, è molto ricca Terracina.
1: Sì, infatti è veramente bello come ce la stai raccontando. Però vorrei andare ora su un aspetto sempre legato alla posizione, perché trovarsi tra Roma e Napoli significa trovarsi anche tra due culture culinarie molto interessanti. Quindi, come si mangia a Terracina?
2: Guarda, a Terracina si mangia veramente bene. Sì, è vero, magari abbiamo anche delle influenze, però Terracina comunque ha un suo, cioè un aspetto culinario proprio, nel senso che ci sono dei piatti tipici, ma quello che noi ci rende famosi in tutto il mondo è innanzitutto il pescato locale, perché il mare, il pesce di Terracina è famoso veramente nel mondo, cioè per chi ha assaggiato è diverso da tutti gli altri. Poi ovviamente c'è anche il moscato di Terracina, che è un prodotto che è molto conosciuto anche questo. Poi un'altra cosa, secondo me, la fragola favetta. È una fragola particolare
1: Non
2: perché è
1: la
2: molto
1: conoscevo, carina.
2: ok, è molto piccola, ma è dolcissima rispetto alle fragole tradizionali. E anche questo è un prodotto che è nato in Francia, non so, tantissimi anni fa, ma è stato esportato a Terracina e oggi comunque questo è un prodotto che è rinomato, cioè nel senso la fragola favetta di Terracina è veramente molto ambita, nel senso che chi viene a Terracina ha il piacere di assaggiarla, veramente rimane colpito. Poi ci sono anche tanti dolci tipici, però veramente Terracina si mangia molto bene e questo lo dico anche perché tutte le persone che seguono il portale di visite Terracina, cioè non lo dico solo io, ma tutte le persone vengono anche apposta, magari solo per il cibo locale, insomma.
1: E mi sembra anche un'ottima ragione venire solo, anche solo per il cibo.
2: Certo.
1: Invece, ci sapresti dare anche qualche consiglio di qualche locale o qualche ristorante assolutamente imperdibile a Terracina?
2: Guarda, come dicevo prima, parlavo sì, è vero il pescato, così, ma ci sono anche offerte culinarie diverse, nel senso, come dicevo prima, Terracina è una città dove c'è tutto, quindi mare, ma anche montagna, quindi ci sono anche posti dove si mangia dell'ottima carne. Dire uno o due posti secondo me è un po' riduttivo, però se volete. Su Visite Terracina trovate proprio delle sezioni, una sezione che è dove mangiare a Terracina, in cui noi consigliamo alcuni ristoranti della zona, magari per chi volesse venire può vederli, insomma.
1: Perfetto, quindi poi nelle note, ovviamente, oltre ovviamente al portale, metteremo anche il link sulla sezione dedicata ai ristoranti per chi volesse proprio conoscere gli indirizzi di cui ci stai parlando.
2: Perfetto.
1: Però, come diceva all'inizio, l'estate, stiamo registrando che l'estate sta quasi arrivando e come dicevi, il lungomare di Terracina è sicuramente una parte attrattiva fondamentale della città. Raccontacelo un po', com'è la spiaggia e che tipo di attività si possono fare?
2: Allora, guarda, Terracina ha una particolarità che la spiaggia è proprio nel centro della città, non bisogna andare fuori, magari a volte in tante città di mare, il centro è lontano proprio dal lungomare, invece Terracina ha questa particolarità, quindi tutta la città si anima. Calcolate che Terracina è una città che d'inverno fa intorno ai 40-45 mila abitanti, ma che d'estate, anche grazie a tante seconde case di romani, ciociari che hanno la seconda casa a Terracina diventa fissa intorno ai 200-220 mila abitanti, quindi una città che d'estate si triplica. Questo fa sì che c'è anche molta movida, tanti ragazzi, e quindi il lungomare è vissuto praticamente tutta l'estate, perché poi ci sono stabilimenti balneari attrezzati che fanno magari discoteca, beh, in questo momento non si sa ancora bene come sarà, però io mi riferisco specialmente agli anni passati, c'è cioè veramente tanta tanta cioè sono, è un lungomare molto vissuto. E Terracina, tra l'altro, l'anno scorso ha anche ospitato i campionati del mondo di beach tennis. Quindi abbiamo avuto beach players che venivano un po' da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Russia. Quindi sicuramente gli sport da spiaggia è una cosa che la caratterizza. Infatti Terracina ospita campionati non solo di beach tennis, ma beach rugby, beach volley, cioè molto molto a livello di sport da spiaggia è molto animata. Poi ovviamente sport acquatici, kitesurf, windsurf, diciamo tutto quello che riguarda il mare a Terracina si può fare. E poi come dicevo, questo fa sì che anche la movida, quindi locali, di sera, comunque Terracina è una città molto ambita anche dai giovani, specialmente in estate. Tra l'altro vi do una notizia, non so se la sai, ma un paio d'anni fa credo che tra l'altro
1: Dimmi, dimmi.
2: la Coca-Cola ha inserito tra le 140 mete da sogno anche Terracina, c'era la bottiglia di Coca-Cola con la scritta di tutte le città, quindi mi ricordo che ne so, tante città nel mondo, Venezia, tra l'altro Terracina l'ha anche inserita, questa è stata comunque una cosa che secondo me molto ha dato tanto, tanta pubblicità anche alla città. E un'altra
1: Sì.
2: cosa, volevo dire che comunque c'è un turismo, ci sono vari tipi di turismo, ad esempio sul centro storico, specialmente in estate, ci sono tantissimi norvegesi, russi, svedesi che scelgono proprio Terracina. Terracina è diventata famosa in queste nazioni perché comunque loro amano venire a Terracina, in tanti hanno comprato anche delle abitazioni e quindi è bello vedere anche nel centro storico d'estate, tanti stranieri Nord Europa che sono qui a Terracina, magari sorseggiando un calice di vino nel centro storico, cioè fa molto made in Italy, insomma, e questo è bello.
1: Quindi dicevi che è un turismo, Terracina è un turismo oltre ovviamente locale di prossimità, però anche un turismo fortemente internazionale.
2: Sì, specialmente negli ultimi anni. È una tendenza che si sta sempre più sviluppando. Come dicevo prima, sono tanti dal nord Europa che scelgono Terracina, ma anche un'altra nazionalità che prima non ho detto, sono anche tanti francesi che vengono qui a Terracina. E quindi troviamo un po' tutti i tipi di turismo, cioè nel senso dai giovani che magari stanno più nella parte bassa dove ci sono discoteche, locali, poi invece un turismo magari under 30, under 40, over 30, over 40, scusa, nel centro storico, nelle notti d'estate, dove appunto tra le bellezze millenarie si cammina, si respira comunque la storia, anche lì ci sono locali dove è possibile degustare i prodotti locali. Sì, diciamo c'è un turismo un po' sia di prossimità ma anche molti, molti stranieri.
1: Diciamo agli ospiti, a coloro che ci stanno ascoltando, che noi ci conosciamo perché facciamo parte della stessa associazione, quindi qui lo possiamo dire, noi entrambi facciamo parte di IGERS Italia
2: Esatto.
1: e abbiamo anche intervistato un'altra IGERS, Eleonora, che ci ha raccontato la Giordania e forse ne avremo anche
2: Ok.
1: altri. Quindi da bravo, e tu sei, ci vuoi raccontare un attimo di quale community gestisci?
2: Sì, io faccio parte insieme a altri quattro ragazzi di Jersey Latina, quindi gestiamo la community della nostra provincia, la provincia di Latina. E niente, quindi raccontiamo il territorio di tutta la provincia, lo raccontiamo quotidianamente, perché comunque sì, stiamo parlando di Terracina, ma qui intorno ci sono delle zone meravigliose, oltre Terracina, magari ne avremo modo di parlare.
1: Sì, infatti la domanda sui dintorni di Terracina la faremo. Però in quanto IGERS, la domanda che vorrei farti è: dimmi dire i luoghi più instagrammabili di Terracina. Quindi se io vengo a Terracina dove posso fare le foto per prendere like?
2: Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, è il Tempio di Giove, perché comunque fare una foto sotto degli archi millenari è veramente. Poi c'è una prospettiva sotto gli archi, perché sono 12 archi, si crea una prospettiva, diciamo, quella è una delle foto più in voga, e quindi sicuramente nel Tempio di Giove Anxur. Poi anche dal Tempio di Giove Anxur a tutto il panorama, perché immaginate che dal Tempio di Giove Anxur si vede il Circeo, quindi la Maga Circe, e si vedono le isole Pontine, quindi Ponza, Ventotene, e quando c'è meno foschia addirittura si vede anche Capri, oltre che Sperlonga, quindi c'è una distesa di mare stupendo, quindi sono dei panorami, specialmente specialmente al tramonto, una foto che si deve fare assolutamente. Poi, come dicevo prima, Piazza Municipio è anche una foto molto, è una piazza molto instagrammata. E poi un'altra foto che mi piace è il porto di Terracina, cioè nel senso anche il borgo marinaro perché fotografare anche i pescatori, che Terracina è bello perché si cammina nella zona del porto e ci sono ancora i pescatori che fanno le reti, che stanno lì, fanno vita sociale tra di loro, le cooperative dei pescatori che vendono il pesce, quindi secondo me quella è anche una foto molto emblematica della città.
1: Sì, ci piacciono, dovrò venire a instagrammare questi posti, sai che ho un invito in
2: Perfetto.
1: sospeso. Come ci hai anticipato, ovviamente Terracina ha tante belle cose da vedere nei dintorni, qualcuna ce l'hai già detta, ce le vuoi raccontare quindi anche per gite di un giorno fuori porta della città?
2: Sì, guarda, qui da Terracina si può prendere il traghetto per andare a Ponza e Ventotene. Terracina-Ponza dovrebbe essere una mezz'ora, cioè adesso il tempo dovrebbe essere quello, insomma, cioè, è molto vicina. Ventotene un po' di più, ma stiamo parlando sempre un'ora così, quindi si può fare una scappata in queste isole che secondo me sono delle isole, sono bellezze mondiali, perché comunque vengono personaggi, per esempio a Ponza, veramente personaggi. Da Abramovic, Messi, quindi vengono a Ponza, poi magari noi, molti italiani, magari non ci sono nemmeno mai stati. Quindi le isole Pontine sono consigliatissime perché sono delle isole stupende. Però poi noi qui intorno abbiamo, come dicevo prima, San Felice Circeo, Sperlonga a 10 km, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo Gaeta a mezz'ora, Formia, cioè comunque è tutto un comprensorio, Sabaudia qui vicino a un quarto d'ora. Quindi veramente tutta una zona, un litorale stupendo. Quasi tutte sono bandiere blu. E quindi veramente con poco tempo, veramente in 2 o 3 giorni puoi vederti tutte queste bellezze. Quindi secondo me è una zona veramente consigliata. Magari non è rispetto ad altre regioni, magari poco conosciuta ancora, però secondo me vale veramente la pena perché sono dei posti incredibili che una volta visitati restano veramente nel cuore.
1: Quanto consigli come periodo minimo per vedere Terracina e dare anche un'occhiata dintorni?
2: Guarda, Terracina, come dicevo prima, comunque è una cittadina, è una, non, secondo me 2 o 3 giorni vedi tutto e te lo vedi bene. Se fai una vacanza, secondo me, tra i 4 giorni e una settimana puoi vederti veramente tutte quelle zone, tutte quelle città che ho elencato prima. Magari un giorno si va nelle isole, un giorno si va a Sperlonga, un paio di giorni in Terracina che magari è un po' più grande, Gaeta, cioè 4-5 giorni secondo me è l'ideale. Poi una settimana si può vedere ancora di più, però già in 4-5 giorni secondo me ti puoi girare tutto.
1: Brava, a me idea sei riuscita a farci innamorare di Terracina, ma diciamo che non era difficile il compito.
2: Guarda, quando parlo della mia città c'è sempre un po' di... Spero di aver raccontato bene. Per me è un onore, un po' mi emoziona, magari ho dimenticato delle cose, ma spero di essermela cavata.
1: Sicuramente, però se appunto qualcuno dei nostri ascoltatori volesse avere maggiori informazioni su Terracina e mi hanno detto per dove mangiare, ma anche cosa vedere, dove dormire, dove deve andare?
2: Guarda, abbiamo, noi come Visit Terracina siamo su tutti i social più importanti, diciamo Instagram, Facebook, abbiamo anche un nostro sito visitterracina.com, però sui nostri canali social raccontiamo Terracina quotidianamente, quindi se poi qualcuno ci vuole anche contattare tramite messaggio sui nostri social noi rispondiamo sempre.
1: Quindi nelle note vi ricordo metteremo tutti i riferimenti di Visit Terracina in modo tale che se desiderate avere maggiori informazioni o anche un consiglio su come organizzare il vostro viaggio, sicuramente Amedeo e i ragazzi che ti aiutano nella gestione di questo portale saranno a vostra disposizione.
2: Perfetto.
1: Io Amedeo ti ringrazio per essere stato nostro ospite e grazie per averci raccontato la tua bellissima città.
2: Nadia, grazie a te per l'invito, è stato veramente un piacere, un onore far parte della tua rubrica.
1: Io spero presto di poter venirvi a trovare, visto che appunto abbiamo questo invito sospeso.
2: Quando vuoi, lo sai, sei la mia ospite.
1: Ti ringrazio davvero, ringrazio voi che avete ascoltato questo episodio e vi do appuntamento al prossimo viaggio.
0: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che riporta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast. Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.

Radio Senti Chi Parla. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La storia dei Beatles iniziò sabato 6 luglio 1957. In quella data, nella chiesa di St. Peter a Liverpool, in occasione della festa annuale della parrocchia, era in corso un'esibizione dei Quarrymen, un gruppo skiffle di cui era leader il sedicenne John Lennon. Ivan Vaughan, già compagno delle elementari di John ed ex componente della band, gli presentò il quindicenne Paul McCartney, all'epoca suo compagno di scuola al Liverpool Institute. Sebbene John ben sapesse che invitare Paul a far parte del gruppo avrebbe significato condividerne la leadership, si risolse ben presto a farlo entrare nella sua band. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo di Paul, questi contattò per un'audizione un altro ragazzo che con lui frequentava il Liverpool Institute, l'amico e compagno di scuolabus George Harrison. Lennon mise George nel gruppo in seguito a un provino che ebbe luogo proprio su un autobus, dopo averlo ascoltato cimentarsi in un pezzo strumentale. Nel gennaio del 1960 fu un compagno di John all'Art College, lo scozzese Stuart Sutcliffe, a divenire il bassista dei Quarrymen. Pittore di grande talento, acquistò un basso Hofner dopo aver venduto il suo primo quadro. La notte del 16 agosto dello stesso anno, Lennon e Sutcliffe inventarono il nome Beatles, che venne assunto dal complesso dopo essere passato per Johnny and Moondogs, Silver Beatles e Silver Beatles. All'inizio della loro carriera, i Beatles mancavano di un batterista fisso. A loro si unì per un breve tempo il batterista 36enne Tommy Moore, che li lasciò dopo una tournée in Scozia con un'altra band. Soprattutto Sutcliffe aveva difficoltà a suonare il basso in modo soddisfacente, tanto da dover spesso suonare di spalle. Per una serie di fortunate coincidenze, poiché altri gruppi di Liverpool non erano disponibili, il loro primo manager, Alan Williams, propose loro una scrittura ad Amburgo a condizione che si dotassero di un batterista fisso. Un giorno di agosto, al Kashba di Mona Best, notarono il figlio della proprietaria, Pete Best, che col suo gruppo, i Blackjacks, si esibiva alla batteria. Ritenuto idoneo, fu reclutato pochi giorni prima di partire per la Germania. Ad Amburgo iniziò una vera trasformazione. La loro musica acquistò potenza e consapevolezza. Nell'aprile del 1962 ebbe luogo la loro terza spedizione nella città tedesca. Si iniziò a delineare la formazione definitiva del gruppo. Nel luglio 1961 Sutcliffe, ammesso all'Accademia d'Arte di Amburgo, aveva lasciato la musica per dedicarsi alla pittura, suo vero interesse, e al basso era subentrato Paul McCartney. Nel frattempo era cambiato anche il loro look. I capelli pettinati in avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti. Il tutto, completato da stivaletti, furono il contributo all'immagine dei Beatles dato dalla fidanzata tedesca di Stuart. Il gruppo ritornò ad Amburgo per l'ultima trasferta a metà dicembre del 1962, esibendosi fino alla fine dell'anno allo Star Club. Con questi ultimi concerti, i Beatles avevano collezionato un totale di 800 ore sui palcoscenici tedeschi. Tornati a Liverpool dalla prima trasferta amburghese, trovarono un manager in Brian Epstein, che all'epoca gestiva un negozio di elettrodomestici e dischi. Incuriosito dalla richiesta da parte di un cliente di My Bonnie, un disco registrato dal gruppo in Germania in cui essi accompagnavano il cantante solista Tony Sheridan, e incoraggiato dal fatto che si esibissero al Chevron Club, a poca distanza dal suo negozio, ci andò per conoscerli. Colpito dal loro carisma e dal richiamo di pubblico, si offrì di fare loro da manager. Anche per il fatto di aver rotto con il loro primo impresario Alan Williams e limitando la loro attività quasi esclusivamente agli spettacoli quotidiani al Chevron, dopo un'iniziale esitazione accettarono. Da parte sua Epstein riuscì ad allargare il giro delle loro scritture. Si impegnò a ripulirne l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisono da sfoggiare nei concerti, per poi ottenere un provino con la Decca Records il giorno di Capodanno del 1962. Fu così che Mike Schmidt,
osservatore della Decca Records, partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo favorevolmente impressionato dalle loro esibizioni al Chevron Club. Giunti a Londra per l'audizione dopo un viaggio disastroso e una notte passata male, irritati e nervosi, i Beatles, mal consigliati da Brian Epstein nella scelta dei brani, eseguirono la parte meno eccitante del loro repertorio, conservato per la storia nelle registrazioni rimaste nell'archivio della casa discografica. Nonostante il gradimento di Schmidt, la Decca preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, per il fatto che quest'ultimo, nelle audizioni in studio, si era dimostrato migliore. L'errore di valutazione divenne epocale. Un paio d'anni dopo, la stessa Decca, per ironia della sorte su raccomandazione di George Harrison, mise sotto contratto i Rolling Stone, pur non essendo in un primo momento convinta, proprio perché memore dell'errore commesso con i Beatles.

Dopo questo insuccesso, Brian Epstein pensò che per dare un tocco di maggiore professionalità e colpire maggiormente i discografici, fosse più convincente presentarsi con un disco piuttosto che con dei nastri. Fu solo l'insistenza di Brian Epstein e il fatto che egli fosse, con il negozio di famiglia, un importante distributore nel nord dell'Inghilterra, a convincere i responsabili della EMI, che demandarono a George Martin il compito di ascoltare qualche traccia incisa dai Beatles attraverso un'audizione che si tenne il 6 giugno 1962. Nello studio 3 di Abbey Road, a Londra, furono registrati 4 pezzi, tra cui una versione del classico Besame Mucho, cantata da Paul, e 3 composizioni originali, Love Me Do, I Love You e Ask Me Why, dalle quali l'assistente di studio di George Martin, Ron Richards, rimase positivamente impressionato. Fu solo a quel punto che i Beatles poterono avere un contratto discografico, anche se non molto conveniente per loro. Quando il 4 settembre 1962 i Beatles si ripresentarono nella sala d'incisione di Abbey Road, Ringo Starr sostituiva Pete Best alla batteria. Subito dopo l'audizione di giugno, infatti, George Martin, insoddisfatto delle caratteristiche strumentali di Best, aveva detto a Brian Epstein che avrebbe preferito un turnista per la registrazione in studio. Pete Best aveva inoltre un carattere introverso e condotte che compromettevano l'unità della formazione. Love Me Do, primo brano pubblicato dai Beatles, a cui la EMI riservò scarsissime attenzioni promozionali, raggiunse il 17° posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito e a Liverpool vendette moltissimo. Please Please Me fu il loro secondo 45 giri e raggiunse il primo posto della hit parade inglese. Sarebbe stato il primo degli innumerevoli singoli di successo firmati Lennon-McCartney. Il successo del brano iniziò a far conoscere il gruppo su scala nazionale. Uscito l'11 gennaio 1963, ebbe subito recensioni positive. Due mesi dopo la pubblicazione di Please Please Me, il 22 marzo uscì l'album omonimo, che vendette subito 500.000 copie e raggiunse il primo posto nella classifica di vendita britannica degli LP. Questo 33 giri, che vedeva un'originale copertina con la loro foto in costume di scena, affacciati baldanzosi e sorridenti dalla ringhiera della casa editrice della EMI in Manchester Square, fu di fatto il primo passo del loro ingresso nella storia della musica. Notevole era il fatto che per la prima volta non si trattava di cover raffazzonate alla buona per mettere insieme il formato a 33 giri, come era comune per sfruttare rapidamente singoli di successo. 8 brani su 14 erano infatti di loro composizione. L'album seguente, With the Beatles, fu pubblicato il 22 novembre 1963 ed ebbe un consenso talmente grande, sia di pubblico sia di critica, che non fu nemmeno necessario promuoverlo con l'uscita di un singolo. La copertina era decisamente artistica e originale, così come i 7 brani firmati Lennon-McCartney e il primo firmato da Harrison, intitolato Don't Butter Me. Divennero celeberrime All My Loving, ripresa da molti altri artisti, e I Wanna Be Your Man. Intanto, a fianco dell'intensa attività in studio, si susseguivano senza sosta i concerti e i tour in varie nazioni del mondo. Il 1963 rappresentò l'anno in cui esplose la popolarità del gruppo. Ad essa concorsero le loro produzioni musicali, i concerti in speciali occasioni e le apparizioni televisive. Testimonianza del boom della celebrità è fra l'altro l'andamento delle adesioni al Beatles Fan Club. All'inizio del 1963 gli aderenti ammontavano a un migliaio. Alla fine dello stesso anno, il numero degli iscritti era salito vertiginosamente a 80.000.
Al termine di quell'anno i giornali inglesi riconoscevano quasi unanimi le qualità del gruppo. In seguito, con le apparizioni televisive negli show musicali e la loro immagine innovativa, la pettinatura e i vestiti, riuscirono a conquistare istantaneamente gli adolescenti inglesi. Iniziò così la Beatlemania. Ogni loro concerto fu presto caratterizzato dalle urla assordanti delle fan, che rendevano impossibile ascoltare il suono che producevano. Erano inoltre costretti a rocambolesche fughe per evitare l'assalto delle orde di ammiratrici. Risale al periodo dal 7 al 22 febbraio 1964, la prima trasferta intercontinentale in terra statunitense. I Beatles furono accolti all'aeroporto di New York da un enorme schieramento di fotografi e da scene di isteria collettiva dei 10.000 fan urlanti. Gli episodi di crisi isteriche, pianti e urla li seguirono nella prima settimana in cui si esibirono alla Carnegie Hall di New York e al Washington Coliseum di Washington. Il 9 febbraio, il quartetto fu protagonista di una prima puntata del programma Ed Sullivan Show, per poi spostarsi a Miami e registrarne una seconda. La prima esperienza americana diede modo ai Beatles di aggiornare la propria dotazione strumentale, confidando nella pubblicità di ritorno. Un nuovo basso Hofner venne offerto a McCartney e la Rickenbacker regalò a Lennon l'ultimo modello della Capri 325 e ad Harrison una chitarra elettrica a 12 corde di recentissima produzione. Nel giugno del 1965, nel pieno della loro carriera, venne annunciato che i componenti del complesso sarebbero stati insigniti della onorificenza di membri dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II. La consegna della onorificenza avvenne il 26 ottobre a Buckingham Palace in un'atmosfera cordiale, stando a quanto riferito dagli stessi Beatles. Nel tempo libero dagli impegni legati ai tour, si dedicarono alle attività musicali in sala di registrazione e il 10 luglio 1964 venne dato alle stampe A Hard Day's Night, che si rivelò il loro miglior album fino a quel momento. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Nel 1965 fu la volta dell'album Rubber Soul, che comprende il famoso brano Michelle, mentre si andava esaurendo il fenomeno della Beatlemania.

Per le soluzioni tecniche e per la ricchezza dei temi trattati, il lavoro costituisce per molti critici un punto di svolta nella carriera della formazione di Liverpool. È l'anello di raccordo fra la precedente produzione del gruppo e le creazioni immediatamente successive. Nelle sessioni di registrazione dell'album, i Beatles iniziarono a superare la mezzanotte, cosa che negli anni a venire sarebbe diventata un'abitudine. La copertina, con la foto stirata dei quattro musicisti, sottintende le innovazioni e le nuove dimensioni sonore dovute in parte all'assunzione di sostanze allucinogene, come esplicitamente affermò Lennon. La maturità artistica del gruppo di Liverpool è da molti critici considerata il biennio 1966-1967. Nel 66 venne pubblicato Revolver. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Con i brani Yellow Submarine, che molti esperti ritengono un picco nella creatività dei Beatles. Revolver parlò di amore, di droga, ma anche di tasse con il pezzo di apertura Taxman, critico verso i politici inglesi dell'epoca. Cominciarono gli anni delle lunghe sedute di registrazione in studio. Non potendo riprodurre dal vivo le complesse sonorità dei brani presenti sui loro dischi, ma anche estenuati dalle tournée mondiali, con tumultuose esibizioni in cui il suono del gruppo era letteralmente sommerso dalle urla delle fan, e preoccupati per le prime minacce piovute dai fanatici religiosi, i Beatles interruppero l'attività dal vivo e si dedicarono esclusivamente all'attività in studio di registrazione. Fu questa una scelta dolorosa per Brian Epstein, che si sentì a quel punto inutile ed ingombrante. Il primo giugno del 1967 fu pubblicato il disco considerato da molti il più importante della storia del rock, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, inizialmente pensato come un album a tema, che avrebbe dovuto rievocare gli anni della loro infanzia e adolescenza a Liverpool. Il titolo nacque su un'idea di Paul McCartney, che voleva creare una nuova identità al gruppo.

I brani Eat With A Little Help From My Friends e Penny Lane sono dei veri capolavori. Il 25 giugno il gruppo registrò dal vivo negli studi EMI la lennoniana All You Need Is Love, che sarebbe diventata l'inno dei figli dei fiori e della Summer of Love, lanciata in Mondovisione durante la prima trasmissione internazionale televisiva via satellite.

rappresentò simbolicamente tutto il movimento artistico musicale britannico e la nascente generazione dell'amore. Il 27 agosto del 1967, il loro scopritore e manager storico, Brian Epstein, sarebbe stato trovato morto nella sua stanza per un letale mix di alcol e psicofarmaci. La complessa macchina organizzativa e soprattutto amministrativa del gruppo si trovò così all'improvviso senza una guida. Nel novembre del 1968 nacque il doppio The Beatles, soprannominato White Album per la copertina completamente bianca. Nel disco è evidente come il gruppo stesse perdendo la propria coesione, in quanto ogni brano riporta l'identificabile cifra stilistica del suo autore, ma anche in positivo il prepotente emergere come compositore di George Harrison. L'album presenta particolarissimi spunti innovativi psichedelici e di musica ambient alternativa, e alcune sonorità di contaminazione jazz, blues e musica etnica. Da citare i brani Blackbird and Helter Skelter. Tuttavia, nonostante il trionfo, i quattro musicisti si accorsero di non avere più tra loro quella sintonia dei primi tempi. Per questi motivi e per rimediare ai sempre più frequenti contrasti interni, dovuti anche alla presenza ingombrante della nuova compagna di Lennon, Yoko Ono, nacque l'idea di tornare alle origini, con un disco più spontaneo e meno ricercato, registrato in diretta senza le ricercatezze e le elaborazioni in studio dei loro ultimi lavori. Il progetto, dal nome Get Back, prevedeva anche un film sulla sua realizzazione e il ritorno di una esibizione dal vivo. Con la scusa dei ritardi nella confezione dell'album e nella post-produzione della pellicola, Get Back venne più volte rimandato. I problemi erano effettivamente altri. I piccoli rancori personali e i grandi disastri finanziari. I quattro ruppero del tutto i rapporti e poco dopo persero anche il controllo sulla Northern Songs, che controllava i diritti editoriali di quasi tutto il catalogo dei Beatles. L'unica che premeva per avere un disco nei negozi entro la fine dell'anno era la EMI, che riuscì a mandare in porto una tregua temporanea. Tra luglio e agosto, negli studi di Abbey Road, richiamato George Martin, che li aveva abbandonati dopo il White Album perché stanco dei continui litigi, i Beatles scrissero, provarono e registrarono le ultime canzoni della loro storia. Neppure un mese dopo fu pronto Abbey Road, il testamento artistico che conteneva capolavori quali Come Together, Here Comes the Sun e Something. In Abbey Road, i Beatles utilizzarono il Moog nei brani I Because e Maxwell Silver Hammer. Il disco, l'ultima opera del quartetto di Liverpool, a parere unanime risultò essere un lavoro di eccellente levatura. Mentre McCartney stava registrando i brani del suo primo album da solista, Lennon aveva da poco esordito in concerto con il suo nuovo gruppo, la Plastic Ono Band. Poche settimane dopo, Paul comunicò ai compagni l'intenzione di abbandonare il gruppo. Dopo l'uscita di Abbey Road, Harrison e Lennon, all'insaputa di McCartney, chiamarono l'affermato produttore Phil Spector per affidargli i nastri di Get Back. Nastri che Spector, in alcuni casi, rielaborò appesantendoli con gli effetti del muro del suono, tecnica di sua ideazione. Il prodotto che ne derivò è l'album Let It Be, che sarebbe uscito un mese dopo l'intervista con cui McCartney annunciò l'abbandono del gruppo dopo aver ascoltato le modifiche apportate da Spector alla sua The Long and Winding Road. Fu l'atto finale. Il contributo della formazione inglese alla storia della musica popolare è incommensurabile. Lo stile compositivo dei Beatles ha contribuito al grande rinnovamento della canzone, e anche nella storia del costume essi hanno avuto un'influenza determinante. Non sono stati, insomma, solo un gruppo musicale,
ma un modello di comportamento e un punto di riferimento per le giovani generazioni, la generazione Beat degli anni 60. I Beatles hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno culturale. Le opinioni, i comportamenti, il look. Le crisi mistiche e psicologiche della band hanno inciso sulla cultura popolare quanto le canzoni stesse. E le canzoni, da quelle leggerissime degli esordi Beat a quelle più complesse dell'ultima fase della band, sono tutte entrate di diritto nella storia della musica.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Vi ricordate il film Fugata Alcatraz? È stato girato proprio nella prigione di Alcatraz, 15 anni dopo la sua chiusura permanente, e si basa sulla vera storia dell'evasione di tre detenuti, Frank e i fratelli John e Clarence, avvenuta la notte dell'11 giugno 1962. Abbiamo sempre sentito di audaci gesta di fuga di detenuti di sesso maschile, ma in realtà la storia delle carceri di tutto il mondo racconta anche di fughe miracolose, tentate e alcune volte molto riuscite dalle cosiddette quote rosa, detenute di sesso femminile che sono fuggite, alcune con un lavoro di squadra, altre fuggite per amore, altre solo perché desideravano evadere. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. Ecco la mia personale classifica delle 10 più audaci donne fuggitive. Orange is the new black.

0: Alla postazione numero 10 abbiamo le 5 di Niantic. Nel 1984, 5 donne sono scappate dall'istituto di correzione di Niantic, Connecticut. Le donne riuscirono a infilarsi fra le sbarre d'acciaio di una finestra di una sezione della massima sicurezza della prigione. Sono fuggite magicamente. Nonostante il fatto che le sbarre della finestra fossero distanziate di soli 19,7 cm l'una dall'altra. Le guardie si accorsero della fuga solo dopo un'ora, ma la fuga fu breve. Due vennero catturate il giorno dopo, un'altra 2 giorni dopo, la quarta venne catturata dopo una settimana e la quinta si consegnò autonomamente. Alla postazione numero 9 abbiamo Judy Lynn Heyman, che era in prigione per furto di abiti a Detroit. Aveva 23 anni quando è fuggita dal carcere femminile di Peacefield Township nel Michigan nel 1977. È stata catturata ben 37 anni dopo dalla polizia di San Diego a seguito di una soffiata pervenuta dalla polizia del Michigan. Dall'83 aveva cambiato nome in Jamie Lewis ed aveva fatto perdere le sue tracce. È stata trasferita in un carcere a San Diego intanto che attendeva il consenso alle estradizioni. Le autorità del Michigan volevano che terminasse di scontare la pena di condanna. La donna si è battuta per essere estradata. Ha terminato di scontare la pena e ora è in libertà. Al posto numero 8 abbiamo una fuga di gruppo avvenuta alla Limerick Gaol. È una prigione irlandese famosa perché nel 1980 9 detenute riuscirono a fuggire. Una di queste aveva con sé anche un bambino. La fuga riuscì perché le donne stavano per essere trasferite ad altra prigione. Nella confusione del momento, l'occasione fa la donna ladra. Alcuni giorni prima della fuga qualcuno però diede loro una mano, sia dentro che fuori il carcere. Infatti avevano a disposizione acido nitrico e una sbarra di ferro. Gli uomini che hanno aiutato da fuori invece hanno scalato le pareti del carcere utilizzando le scale che venivano utilizzate per riparare le parti esterne della prigione. Da lì ebbero un facile accesso ai reparti femminili. Rompere però le serrature era un lavoro lungo e rumoroso, sicché uomini e donne attesero la notte fino al momento in cui tutti i detenuti, per prassi, si riunivano in un canto notturno. Durante il canto notturno dei prigionieri le sbarre sono state rotte. È iniziata la fuga. Uno per uno, uomini e donne, scesero le scale e fuggirono sulle mura. Si diressero tutti verso l'uscita del carcere, passando completamente inosservati e scomparendo definitivamente nella notte. Al posto numero 7 troviamo Lynette Squeaky Fromm, che era parte della famiglia di Charles Manson, una delle sue più fidate. Manson e la sua famiglia vennero arrestati per omicidi multipli nel 1969. Lei però non era presente ed evitò quindi l'arresto. Ha sempre sostenuto Manson durante i processi e si era anche accampata fuori dal tribunale dove veniva man mano processato. Nel 1975 a Sacramento ha puntato la pistola alla testa del presidente Gerald Ford. È stata quindi condannata per tentato omicidio all'ergastolo. Nel 1987, detenuta in una prigione in West Virginia, tentò la fuga nel tentativo di incontrare Manson. Aveva infatti saputo che gli era stato diagnosticato un cancro. È stata catturata, rimasta in prigione fino al 2009, quando è stata rilasciata per aver ottenuto la libertà condizionale. Al posto numero 6 troviamo Margaret B. Smith. Condannata nel 1974 per assegni falsi, detenuta da 4 anni in un carcere nella North Carolina, decise di evadere dopo aver ricevuto la visita della figlia di appena 7 anni. Dichiarò che la minore le aveva fornito delle informazioni inquietanti. Lei aveva deciso di evadere per proteggere la sua famiglia. Non ha mai rivelato quali fossero queste informazioni. Dopo la fuga ha preso il nome di Margaret Valeus, si è sposata in Florida per poi spostarsi a Fayetteville dove abitava la sua famiglia. Nel 2015 l'FBI l'ha arrestata nuovamente. Al posto numero 5 abbiamo Deborah Gavin, detenuta nel carcere femminile della contea di Baldwin, Georgia. Era stata condannata per rapina a mano armata, è scappata più volte ma è sempre stata catturata. Fino al 1974. Dopo essere fuggita, si è trasferita in Texas a Frankston. Ha cambiato nome in Deborah Murphy. Si è sposata, ha avuto 2 figli e ha lavorato come infermiera per 33 anni. Dopo 33 anni, però, le autorità hanno scoperto la sua copertura e l'hanno ancora una volta arrestata. affermato di essere fuggita perché i detenuti venivano molestati sessualmente dalle guardie. La prigione divenne centro di scandalo sessuale negli anni 90. Tutte le donne vennero trasferite e la struttura venne trasformata in prigione per uomini. A seguito di questa notorietà, in molti si sono mobilitati per chiedere al governatore della Georgia di lasciarla libera. È stato coinvolto anche il governatore del Texas affinché concedesse l'estradizione. La stampa e i media nel frattempo avevano messo in pessima luce il dipartimento carcerario della Georgia. Alla fine, nonostante il clamore mediatico, Deborah non venne estradata e il caso venne chiuso. Al posto numero 4 troviamo Samantha Lopez, che era detenuta nell'istituto di Dublino, California, dove scontava una pena di 50 anni per favoreggiamento in una rapina ad una banca nello stato della Georgia. Durante la detenzione si era innamorata di Ronald McIntosh, ex pilota di elicotteri dell'esercito. L'uomo era in prigione per frode informatica. Mancavano solo 12 mesi al termine della pena di Ronald, infatti doveva essere rilasciato l'anno successivo. Si sono incontrati e si sono innamorati mentre svolgevano attività lavorativa all'interno della prigione. Nell'86 McIntosh fuggì durante un trasferimento senza supervisione in altra struttura. Salvataggio romantico: a bordo di un elicottero dirottato, 8 giorni dopo, sorvolò il carcere e fece fuggire anche Samantha. Si sono dati alla fuga, hanno comprato le fede nuziali nell'intenzione di sposarsi, ma sono stati catturati solo dopo 10 giorni. Ronald aveva messo un assegno da un conto bancario che la polizia ovviamente stava monitorando. Si sono ugualmente sposati e sono stati condannati nuovamente per l'evasione. Ronald è stato dichiarato colpevole anche per aver dirottato l'elicottero e per aver concorso nella fuga di Samantha. È stato condannato a 25 anni di carcere, mentre Samantha è stata condannata ad altri 5 anni. Arriviamo al terzo posto sul podio, c'è Suzanne Lefevre. Mary Walsh era sposata con un dirigente dell'industria dei rifiuti, casalinga, con 3 figli. Aveva un segreto. Infatti era precedentemente nota come Susan Lefevre, evasa dal carcere nel 76 in Michigan. Aveva scontato solo un anno di detenzione prima di evadere, riuscendo a scavalcare il filo spinato e correre nella strada vicina. Qui aspettava suo nonno. È stata catturata 32 anni dopo. Ammesso le sue colpe, è stata condannata a ulteriori 5 anni per la fuga. Durante il secondo arresto ebbe modo di farsi conoscere dalla stampa. Nelle interviste dichiarò che era stata condannata per la prima volta per uso di sostanze, ma il suo era solo uso personale e ricreativo, quando in realtà era stata condannata per spaccio e commercio. Dichiarò che fu il suo legale che le aveva suggerito di dichiararsi colpevole, sperando nella clemenza della corte, perché il suo era soltanto il primo reato. Il giudice del processo dell'evasione la condannò solo 2 anni di libertà vigilata per la fuga, ma era lo stato del Michigan che doveva esprimersi sulla precedente condanna per droga. In maniera sorprendente, venne votata all'unanimità la sua liberazione. Al secondo posto, medaglia d'argento per Sarah Jo Pender. Nel 2000 ha incontrato Richard Hall, un tossicodipendente. Si sono innamorati, sono andati a convivere e hanno deciso di condividere l'abitazione ad Indianapolis con una coppia, Andrew e Trisha. Una mattina Sarah, come se nulla fosse, ha comprato un fucile a un Walmart locale. La stessa sera Richard lo ha usato per uccidere Andrew e Trisha. Sarah, al momento dei delitti, non era in casa. Quando è rientrata ha trovato Richard con i 2 cadaveri. Lo ha aiutato a sbarazzarsi dei corpi gettandoli in un bidone della spazzatura. Non ha mai riferito niente alla polizia perché ha sempre sostenuto di temere che sarebbe diventata la terza vittima. Lui venne arrestato il giorno dopo. Ovviamente il collegamento con gli omicidi fu semplice e anche Sara venne arrestata. Le indagini svolte successivamente faranno emergere che in realtà era Sara la mente criminale della coppia. Era lei che aveva manipolato Richard e lo aveva convinto a uccidere Andrew e Trisha. Venne soprannominata la donna di Charles Manson ed è stata condannata a 110 anni di prigione. Nel 2008 è evasa dal carcere con l'aiuto di Scott Spittler e di Jamie Long. Anche Spittler ha sempre sostenuto di essere stato manipolato da Sara, in questa volta nell'esecuzione del piano di fuga. Entrambi sono evasi e entrambi saranno nuovamente arrestati. La donna venne ritrovata dopo alcune semplici ricerche a Chicago, dove aveva cambiato nome e ancora oggi è detenuta. Medaglia d'oro assoluta va a Assata Shakur, nota anche come Joanne Cherismart. Era una attivista afroamericana, membro dell'Esercito della Liberazione, madrina della leggenda dell'hip hop Tupac. La sua fuga è una delle più note. Venne coinvolto in una sparatoria in cui un soldato del New Jersey e un membro della BLA vennero uccisi. È stata condannata 4 anni dopo all'ergastolo, sia per la sparatoria che per altri 7 reati. I membri della BLA pianificarono la sua fuga. Catturarono e neutralizzarono 2 guardie addette alla sorveglianza in sala colloqui, la presero in ostaggio, si allontanarono e poi scapparono su un furgone. Le guardie vennero rilasciate, nessuno venne ferito o ucciso. Lontani dalla prigione hanno cambiato veicolo e hanno nascosto la donna in un luogo segreto. Lei si è trasferita a Cuba e ha ottenuto asilo politico. È classificata come terrorista dall'FBI che offriva una ricompensa di 1 milione di dollari per la sua cattura. Nel 2013 è stata inserita nella lista dei terroristi più ricercati, la prima ad entrare in quella lista. Oltrepassati i 70 anni di età, è ancora latitante.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Note classiche a piè di pagina.
5: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
4: Note classiche a piè di pagina.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Limone tra scienza e bufale. È ricco di nutrienti utili, antiossidanti e acido citrico, ma non è una pozione miracolosa. Un nutrizionista e biologo molecolare ci aiuta a distinguere i reali benefici dalle credenze infondate. Di Maria Simona Lualdi. Rinforza il sistema immunitario perché è ricco di vitamina C. Vero. Anche se in parte, il limone può effettivamente dare un contributo alle difese immunitarie, perché è una fonte di questo antiossidante, ma non è un infuso magico. Può dare un aiuto a proteggere il nostro organismo dalle malattie se nell'ambito di una dieta equilibrata, ricca di altra frutta e verdura. Inoltre, il suo succo, 48 mg, fornisce solo una frazione del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Apporta circa 18-20 mg, pari a circa 20% della quantità raccomandata. In realtà esistono altri alimenti che ne sono molto più ricchi. Alcune varietà di peperoni, per esempio, ne contengono infatti decine di volte in più, fino a circa 50 volte, secondo dati USDA. Favorisce l'idratazione. Vero, aggiungere limone all'acqua è un trucco utile per mantenersi idratati. Aromatizzando la bevanda, la rende più gradevole al gusto, incentivando a bere con maggiore frequenza e migliorando di conseguenza l'idratazione complessiva. Naturalmente il beneficio deriva dall'acqua. Il limone funge solo da motivante organolettico. Stimola la digestione. Vero. Grazie all'acido citrico, il succo di limone, con un pH di circa 2-3, stimola la secrezione dei succhi gastrici, aiutando a scomporre gli alimenti nello stomaco con un blando effetto digestivo nelle persone senza disturbi gastrointestinali, in particolare nei soggetti con bassa acidità gastrica, condizione che può presentarsi ad esempio con l'età. Bere acqua e limone prima dei pasti potrebbe aiutare la digestione, fornendo un po' di acidità aggiuntiva. Nel canarino combatte l'acidità. Falso. Nonostante si dica spesso che il canarino abbia una reazione basica per l'organismo, in realtà il presunto effetto alcalinizzante nello stomaco non è supportato da studi. Alcune fonti divulgative lo suggeriscono, ma manca qualsiasi conferma scientifica. Chimicamente il succo di limone rimane acido a contatto con le mucose gastriche, pH circa 3, e non neutralizza in modo significativo l'acido dello stomaco. Occorre quindi cautela perché potrebbe aggravare bruciore e irritazione in caso di reflusso gastroesofageo o ulcere gastriche. Aiuta l'assorbimento del ferro. Vero, come consigliano le linee guida nutrizionali, consumare cibi che ne sono ricchi insieme al succo di limone aumenta la quota assorbita dall'organismo, specialmente del ferro non eme, quello di origine vegetale, meno biodisponibile. L'acido citrico e la vitamina C del frutto ne facilitano la conversione in forma assorbibile dall'intestino, aumentando così la quantità ottenuta da cereali, legumi, verdure a foglia e altri cibi vegetali. Questo effetto è meno rilevante per il ferro eme delle carni, già molto biodisponibile di per sé. Per chi segue diete vegetariane o vegane, il limone rappresenta un valido alleato per prevenire carenze del minerale. Contribuisce alla sintesi del collagene. Vero, anche se in parte tale azione dipenderebbe dall'apporto di vitamina C essenziale per la sintesi di questa proteina, la più abbondante nel corpo umano e fondamentale per fornire struttura, elasticità, sostegno a tessuti come pelle, ossa, tendini e cartilagini. Tuttavia, il succo di un limone intero ne fornisce solo il 20-30% del fabbisogno quotidiano. Può quindi dare un contributo nell'ambito di una dieta equilibrata, per esempio usato regolarmente come condimento o bevanda, aiutando così a raggiungere l'apporto ottimale di questo prezioso antiossidante che supporta la sintesi di collagene cutaneo e tissutale. Fa dimagrire, stimola il metabolismo e disintossica. Falso. Questa è probabilmente la credenza più diffusa negli ultimi anni. Si ritiene che bere ogni giorno, al risveglio e a digiuno, un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone acceleri il metabolismo, bruci i grassi in eccesso o depuri l'organismo dalle tossine. Ad oggi non esistono studi scientifici solidi che confermino effetti dimagranti diretti della bevanda, che non ha di per sé proprietà lipolitiche né di incrementare il dispendio energetico. L'idea della disintossicazione, poi, è fuorviante. Il nostro corpo elimina da sé le sostanze di scarto attraverso il fegato, i reni, l'intestino e la pelle, e non c'è alcuna evidenza che il limone velocizzi questo processo. Questa routine mattutina, semmai, può aiutare a reidratare l'organismo dopo il sonno, rendendo più gradevole e rinfrescante il sapore dell'acqua. Ha un forte effetto alcalinizzante. Falso. Si sente spesso dire che il limone, pur essendo acido, contribuisca a equilibrare il pH del corpo e a contrastare l'acidosi. Questa affermazione è frutto di un'interpretazione semplicistica dell'alimentazione alcalina. È vero che dopo la digestione i prodotti di scarto del metabolismo del limone sono di natura basica, ioni citrato che possono trasformarsi in bicarbonato e che il suo succo può rendere l'urina temporaneamente meno acida. Tuttavia, ciò non significa che modifichi il pH del sangue o dei tessuti in modo significativo. Bere succo di limone al massimo ha un beneficio indiretto. Migliorando l'eliminazione di acidi e rendendo le urine più basiche, può aiutare a prevenire certi tipi di calcoli renali. Può erodere lo smalto dei denti. Vero. È uno dei pochi aspetti negativi del consumo frequente di limone, data la sua acidità marcata. Il succo ha un pH paragonabile a quello dell'aceto. Un ambiente così acido, a contatto regolare con i denti nel lungo periodo, tende a demineralizzare lo smalto protettivo. È bene precisare che il rischio riguarda soprattutto un consumo non diluito. Se invece si beve bene allungato e magari attraverso una cannuccia per ridurre il contatto con i denti, il pericolo è minore. In ogni caso, è buona pratica sciacquare poi la bocca con acqua naturale per neutralizzare gli acidi ed evitare di lavare i denti immediatamente, poiché lo spazzolamento su smalto ammorbidito dall'acido può aggravare l'erosione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea, per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 avanti Cristo, la Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico, e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del secondo secolo avanti Cristo, inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore. Il successo però fu solo passeggero, e dall'89 avanti Cristo, quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto, Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 avanti Cristo, quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia, o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. Ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere, ma che chiesero perdono, furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, fruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo, Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa, segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature e intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà, questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come Autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di Autotune. Coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, All'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende, che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti. Spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su 1 milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria. Un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlo Selmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano.
5: La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Tra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro allo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazione, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è due volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi, anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi, di un centro di eccellenza del CNR che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali, spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie, il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Vida.
1: Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Due lune di Sharon Creech. Traduzione di Giorgio Bizzi, Mondadori 2015, letto da Chiara Santi. Salamanca ha un nome buffo, due nonni stravaganti e sangue pelle rossa nelle vene. Ma queste non sono le uniche cose insolite nella sua vita. La mamma è svanita nel nulla e il padre sembra corteggiare una donna molto strana. E anche la sua amica Febe si diverte a circondarsi di misteri irrisolvibili. Una storia di confidenze e sorprese, saggia e imprevedibile come la natura, onirica e profonda come un canto indiano. Buon ascolto.
4: Il nonno, che io chiamo Gramps, dice che in fondo sono una ragazza di campagna. Ed è vero. Ho trascorso la maggior parte dei miei 13 anni di vita a By Banks, Kentucky, una manciata di case annidate nel verde lungo il fiume Ohio. Poco più di un anno fa mio padre mi ha sradicata come un'erbaccia. Ha preso su tutto ciò che possedevamo. No, questo non è vero. Non ha preso il castagno, o il salice, o il fienile, o il laghetto dove andavo a nuotare, o nessuna di quelle cose che appartenevano a me. E abbiamo viaggiato per 500 chilometri filati verso nord, per poi fermarci dinanzi a una casa di Euclid, Ohio. «Dove sono gli alberi?» ho detto io. «È qui che vivremo?» «No», ha risposto mio padre. «Questa è la casa di Margaret». La porta si è aperta ed è apparsa una donna con una gran massa di capelli rossi. Mi sono guardata intorno. Gli edifici erano appiccicati gli uni gli altri, come una fila di casette per uccelli. Davanti a ciascuno c'era uno striminzito quadratino verde e davanti a quello un lungo marciapiede di cemento che correva parallelo sulla strada. «Dov'è la stalla?» ho chiesto. «Dov'è il fiume? Dov'è lo stagno per nuotare?» «Sal», ha detto mio padre. «Vieni, c'è Margaret». Ha salutato con la mano la signora sulla porta. «Dobbiamo tornare indietro», ho detto. «Ho dimenticato una cosa». La donna con la criniera rossa è uscita nel portico. Ho nascosto una cosa in fondo al mio armadio a muro, sotto le assi del pavimento, e devo assolutamente tornare a prenderla. «Non essere sciocca», ha detto mio padre. «Vieni a salutare Margaret». Io non volevo salutare Margaret. Sono rimasta dov'ero, guardandomi intorno, ed è stato allora che ho visto il viso schiacciato contro una finestra del primo piano della casa accanto. Era il viso rotondo di una ragazzina e sembrava spaventato. Ancora non lo sapevo, ma quel viso apparteneva a Phoebe Winterbottom, che sarebbe diventata mia amica e a cui sarebbero successe tante cose strane. Non molto tempo fa, quando sono rimasta chiusa per 6 giorni In un'automobile con i miei nonni ho raccontato loro la storia di Phoebe e quando ho finito di raccontarla, o forse addirittura mentre gliela raccontavo, mi sono resa conto che quella storia era come la parete di gesso della nostra vecchia casa di By Banks. Mio padre ha cominciato a sgretolarla poco tempo dopo che mia madre ci aveva lasciati, una mattina di aprile. La nostra era una vecchia casa di campagna che i miei genitori avevano restaurato stanza dopo stanza. Ogni notte, mentre aspettava notizie di mamma, papà sgretolava la parete. La notte che abbiamo ricevuto la brutta notizia, lei non sarebbe tornata, lui si è messo a picchiare con martello e scalpello su quella parete come un dannato. Alle 2 del mattino è salito nella mia stanza. Non stavo dormendo, così mi ha portato di sotto per mostrarmi cosa aveva trovato. Nascosto dietro la parete c'era un caminetto fatto di mattoni. La ragione per cui la storia di Phoebe mi ricorda quella parete di gesso e quel caminetto nascosto è che sotto la sua storia ce n'è un'altra, quella mia e di mia madre. È stato dopo tutte le avventure di Phoebe che i miei nonni hanno deciso di venire in automobile dal Kentucky all'Ohio, dove mi avrebbero prelevato per poi proseguire tutti e tre verso ovest, fino a Lewiston, Idaho. Un viaggio di 3.000 chilometri o poco più. Ecco perché mi sono ritrovata per quasi una settimana chiusa in automobile con loro. Non era un viaggio che avessi voglia di fare, ma dovevo farlo. La nonna, che io chiamo Graham, mi ha dato un pizzicotto sulla guancia dicendo «Così potrò stare di nuovo con il mio tesoruccio preferito». Per inciso, io sono il loro unico tesoruccio. Mio padre ha detto che Graham era assolutamente incapace di leggere le carte stradali e che era contento che io andassi con loro. Se non altro, li avrei aiutati a trovare la strada. Avevo solo 13 anni e anche se ero bravissima con le carte stradali, non era per questo che andavo, così come i miei nonni non si erano messi in macchina solo per fare un viaggetto. Le vere ragioni erano sepolte sotto mucchi e mucchi di cose non dette. Alcune delle vere ragioni erano: Graham e Gramps volevano vedere mamma, che era laggiù a Lewiston, Idaho. Graham e Gramps sapevano che desideravo vedere mamma, ma che la cosa mi spaventava. Papà voleva rimanere solo con la rossa Margaret Cadaver. Aveva già visto mamma e non mi aveva portato con sé. Inoltre, credo che papà non avesse fiducia nel fatto che Graham e Gramps si sarebbero comportati bene se non ci fossi stata anch'io. Diceva che se fossero andati da soli, per risparmiare a tutti un sacco di complicazioni, avrebbe dovuto chiamare la polizia e farli arrestare prima ancora che uscissero dal vialetto di casa. Può sembrare un po' esagerato che un uomo chiami la polizia per fermare i propri vecchi genitori, ma quando i miei nonni entravano in macchina, i guai venivano loro appresso naturalmente, come una poledra trotterella dietro a una giumenta. I nonni Heedle sono i genitori di mio padre, pieni fino ai capelli di bontà e dolcezza, con una buona spruzzata di stravaganza. Questa combinazione li rende molto interessanti, ma non si può mai prevedere cosa faranno o diranno. Una volta deciso che saremmo andati tutti e tre, il viaggio è diventato una grande, enorme nube temporalesca che si andava addensando intorno a me. Durante la settimana precedente alla partenza la voce del vento diceva «Presto, presto, presto!» e la notte il buio silenzioso bisbigliava «Corri, corri, corri!» Non credevo che saremmo mai partiti e neppure lo volevo. Ma avevo deciso di andare e sarei andata. Dovevo essere là per il compleanno di mia madre. Era di estrema importanza. Ero convinta che se esisteva una sola possibilità di riportare mamma a casa, questa si sarebbe realizzata per il suo compleanno. Non l'ho detto a mio padre o ai miei nonni, perché mi avrebbero risposto che era facile quanto pescare pesci in cielo. Ma io ci credevo. A volte sono testarda e ostinata come un mulo. Quando alla fine i nonni Heedle, Graham e Gramps e io ci siamo messi in viaggio, stringevo in mano 7 amuleti e non smettevo di pregare che non ci capitasse un incidente. Avevo il terrore di macchine e autobus e che arrivassimo in tempo per il compleanno di mia madre. Mancavano 7 giorni, in modo da riportarla a casa. Pregavo gli alberi. Era più semplice che pregare direttamente Dio. C'era quasi sempre un albero nei paraggi. Appena abbiamo imboccato la Ohio Turnpike, che è la strada più piatta e più dritta del creato, Graham ha interrotto le mie preghiere. Salamanca! A questo punto mi tocca spiegare che il mio vero nome è Salamanca Tree Heedle. I miei genitori credevano che Salamanca fosse il nome della tribù indiana alla quale apparteneva la nonna di mia nonna. Ma si sbagliavano. Il nome della tribù era Seneca, però i miei avevano scoperto l'errore solo dopo la mia nascita. A quel punto si erano abituati al nome, che è rimasto Salamanca. Il mio secondo nome, Tree, vuol dire albero, me l'ha dato mia madre, che adorava gli alberi. A dire il vero, lei avrebbe voluto essere più precisa e chiamarmi albero di acero da zucchero, cioè Sugar Maple Tree, che era il suo albero preferito, ma Salamanca Sugar Maple Tree Heedle suonava un po' esagerato. Mia madre mi chiamava Salamanca, ma dopo che lei se n'è andata, solo i nonni Heedle mi chiamano così, quando non mi chiamano tesoruccio. Per la maggior parte degli altri sono Sal, e per un po' di ragazzi che si ritengono particolarmente divertenti sono Salamandra. In automobile, appena partiti per il nostro lungo viaggio, nonna Heedle ha detto: «Salamanca, perché non ci aiuti a passare un po' il tempo?» «Che genere di cosa hai in mente?» Speravo che non si aspettassero da me qualcosa di spaventosamente imbarazzante, come arrampicarmi sul tetto della macchina e cantare una canzoncina. Con i miei nonni non si può mai dire. Ma Gramps ha risposto: «Che ne dici di una storia? Dai, raccontaci una bella storia. Io conosco un sacco di storie, ma le ho imparate quasi tutte da Gramps. Graham ha suggerito che ne raccontassi una su mia madre. Quello non potevo farlo. Non era da molto che avevo smesso di pensare a lei ogni minuto di ogni giorno. Non ero pronta a parlarne. Beh, allora che ne dici dei tuoi amici? Non hai qualche storia da raccontare su di loro?» Mi è venuta subito in mente Phoebe Winterbottom. Su di lei ce ne sono un bel po' di storie da raccontare. Badate che è una storia terribilmente strana, li ho avvisati. «Oh, bene», ha detto Graham, «divertente». E così ho lasciato perdere le mie preghiere agli alberi e ho raccontato di Phoebe Winterbottom, della sua mamma scomparsa e del pazzo. E in questo modo ho scoperto che sotto quella di Phoebe c'era un'altra storia. Vidi Phoebe per la prima volta il giorno in cui mio padre e io ci trasferimmo a Euclid, e perciò la mia storia comincia con la visita alla rossa Margaret Cadaver, in casa della quale feci la conoscenza della signora Partridge, la sua vecchia mamma. Margaret ce la mise tutta per essere carina con me. «Che bei capelli», disse, «sei proprio un amore». Quel giorno non ero affatto un amore. Mi stavo comportando in maniera particolarmente scorbutica. Non volevo sedermi e non volevo guardare Margaret. Mentre ce ne andavamo, sentii Margaret mormorare a mio padre: «John, e le hai già detto come ci siamo conosciuti?» Lui sembrava orrendamente a disagio. «No», disse, «ho provato, ma non vuole saperlo». Questa era la pura verità. «Chi se ne importa?» pensavo. «Chi se ne importa di come ha conosciuto Margaret Cadaver?» Ero ferma nel portico e alla finestra della casa accanto vidi di nuovo la faccia di Phoebe. In quel momento tutto quello cui riuscivo a pensare era la nostra nuova casa, che speravo si trovasse a chilometri e chilometri di distanza, fuori, nel verde della campagna, e invece il posto in cui mio padre e io saremmo vissuti era a 2 isolati dalla casa di Margaret Cadaver. Se qualcuno mi avesse bendato o mi avesse fatto salire in macchina e avesse guidato per 1 ora prima di togliermi la benda, avrei detto che eravamo ancora di fronte alla casa di Margaret. Alberelli pretenziosi, casette per gli uccelli tutte in fila, niente laghetto per nuotare, niente stalla, niente mucche, niente polli, niente maiali. Al loro posto una casetta bianca con davanti un particello in miniatura, che non sarebbe bastato a mantenere in vita una mucca nemmeno per 5 minuti. «Facciamo un giro», disse mio padre con calore alquanto eccessivo. Attraversammo il minuscolo soggiorno per passare nella cucina in miniatura e poi al piano di sopra, nella camera da letto di mio padre, che sarebbe entrata in un boccale da birra, e nella mia, che sarebbe stata in una tasca, e nel microscopico bagno. Dalla finestra del piano di sopra guardai giù nello striminzito cortile posteriore. Era occupato per metà da un portico in cemento e per metà da un fazzoletto erboso che una mucca avrebbe divorato in 2 bocconi. Tutto intorno c'era un alto steccato di legno e a destra e a sinistra altri identici lotti recintati. Ci sedemmo sui gradini dell'ingresso ad aspettare il furgone dei traslochi e quando arrivò guardammo gli uomini stipare la nostra casetta da uccelli con il mobilio di By Banks. Dopodiché il babbo e io entrammo in soggiorno a fatica, tra divani, sedie, tavole, scatole, scatole, scatole. Disse mio padre. È come infilare una mucca in un pollaio. 3 giorni più tardi cominciò la scuola e vidi di nuovo Phoebe. Era nella mia classe. Le altre ragazze portavano tutte i capelli nella stessa identica maniera, legati in una coda di cavallo, come la chiamavano loro, lunga fino alle spalle, con una frangia che quasi copriva gli occhi. Non facevano che toccarmi i capelli. «Non te li tagli mai?» dicevano. «Ti ci puoi sedere sopra? Come fai per lavarli? Sono neri così al naturale? Ti metti il balsamo?» Non riuscivo a capire se apprezzavano i miei capelli o se pensavano che avevo l'aspetto di una sempliciotta di campagna. Tutti parlavano moltissimo e tutti portavano l'apparecchio per i denti. Una ragazza, Mary Lou Finney, diceva le cose più strane. Per esempio, di punto in bianco esclamava «Onnipotente!» oppure «Testa di manzo!» C'erano 2 gemelli giapponesi, fratello e sorella, che non parlavano affatto, a parte dire «sì, sì» e «sì, sì». C'erano Megan e Christy che saltavano su e giù come piselli secchi, Beth Ann, la musona, e Alex dalle guance rosa. C'era Ben che disegnava fumetti tutto il giorno e c'era il più originale degli insegnanti che si chiamava signor Berkeley. E poi c'era Phoebe Winterbottom. Era una ragazza tranquilla, se ne stava la maggior parte del tempo per conto suo e sembrava notevolmente timida. Aveva un viso graziosissimo, perfettamente rotondo ed enormi occhi azzurro cielo. I suoi capelli si arricciavano in corti boccoletti gialli come il becco di un merlo. Quella prima settimana, quando mio padre e io eravamo da Margaret, ci aveva invitato a cena 3 volte, la prima settimana, vidi di nuovo il viso di Phoebe alla finestra della casa accanto. Una volta la salutai con la mano, ma lei fece finta di non accorgersene. Poi un giorno scivolò accanto a me, alla mensa scolastica, e disse «Sal, tu sei talmente coraggiosa!» A dire la verità, rimasi sorpresa. Sarebbe bastata una piuma a buttarmi a terra. «Io non sono coraggiosa!» dissi. «Lo sei, sei coraggiosissima!» Non lo ero. Io, Salamanca Tree Heedle, avevo paura di tantissime cose. Per esempio avevo il terrore degli incidenti d'auto, della morte, del cancro, dei tumori al cervello, della guerra nucleare, delle donne incinte, dei rumori forti, degli insegnanti severi, degli ascensori e di un sacco di altre cose. Ma non avevo paura di ragni, serpenti e vespe, mentre Phoebe e quasi tutti gli altri nella mia classe ne avevano e come. Il primo giorno di lezione, un serissimo ragno andò in esplorazione del mio banco e così gli chiusi attorno le mani a coppa e lo portai alla finestra aperta per deporlo sul davanzale. Mary Lou Finney disse «Alfa e Omega, guardate là!» Beth Ann era bianca come il latte. e tutti si comportarono come se avesse affrontato con una mano sola un drago che sputava fuoco dalla bocca. Per tutta la settimana seguente, se capitava che un innocente ragno zampettasse in direzione di qualcuno, i miei compagni si mettevano a gridare: «Sal, prendilo!» Se una vespa entrava dalla finestra per dare un'occhiatina all'aula, dicevano: «C'è una vespa, Sal, prendila!» E una volta che un serpentello verde si mise a strisciare lungo il battiscopa, tutti strillarono: «Sal, un serpente, prendilo, prendilo, Sal!» Mentre io tentavo di fare del mio meglio per aiutare quelle povere creature a ritornare all'aria aperta, gli altri ragazzi dicevano: «Ammazzalo, Sal, ammazzalo!» E io mi domandavo se a loro sarebbe piaciuto essere spiaccicati solo perché erano entrati per caso nella stanza di qualcun altro. Pensavano che avessi un gran coraggio proprio perché non avevo paura di questi animaletti, e così mi resi conto che se gli altri si aspettano che tu sia coraggiosa, a volte fingi di esserlo anche se hai una paura da morire. A questo punto della mia storia, Graham mi ha interrotto per dire: «Ma come, Salamanca? Certo che sei coraggiosa! Tutti gli Heedle sono coraggiosi! È una caratteristica di famiglia! Guarda il tuo papà e la mamma!» «Mamma non è una vera Heedle», ho detto. «Praticamente lo è. Non si può essere sposate a un Heedle per tutto quel tempo e non diventare una Heedle». Mia madre non la pensava così. Ricordo che diceva sempre a mio padre: «Voi Heedle siete un mistero per me. Non sarò mai una vera Heedle». E non lo diceva con orgoglio. Lo diceva come se le dispiacesse terribilmente, come se fosse una specie di menomazione. I genitori di mia madre, gli altri miei nonni, si chiamano Pickford e somigliano ai nonni Heedle quanto un asino somiglia a un sottaceto. Nonna e nonno Pickford sono diritti come se avessero un palo d'acciaio incollato alla schiena. Portano abiti inamidati e stirati e quando sono scandalizzati o meravigliati di qualcosa, cioè spesso, dicono: «Ma davvero? Ma è proprio così?» con gli occhi spalancati e gli angoli della bocca piegati all'ingiù. Una volta avevo chiesto a mia madre perché nonna e nonno Pickford non ridono mai e lei mi aveva risposto: «Sono troppo occupati a essere rispettabili. Bisogna concentrarsi parecchio per essere così rispettabili». E poi si era messa a ridere e si capiva che la sua spina dorsale non era fatta di ferro perché si piegava in due dalle risate. Mamma diceva che l'unico gesto di sfida alla vita di nonna Pickford era stata la scelta del suo nome, nonna Pickford, che si chiamava Gay Feather, ossia piuma allegra. Aveva chiamato mia madre Chan Hassan, un nome indiano che significa succo dolce d'albero, o in altre parole, sciroppo d'acero. Solo nonna Pickford chiamava mia madre con il suo nome indiano. Per chiunque altro, lei era zucchero. Mia madre non somigliava affatto ai suoi genitori e solo molto, molto raramente gli angoli della sua bocca si piegavano all'ingiù e lei diceva: «Ma davvero? Ma è proprio così? Come una vera Pickford». Il giorno che Phoebe si era seduta accanto a me, dicendomi che ero tanto coraggiosa, mi aveva anche invitato a cena da lei per quella sera. Per me andava benissimo, perché non avevo nessuna voglia di mangiare di nuovo da Margaret. Non volevo vedere lei e papà che si sorridevano. Capivo che Margaret e la sua vecchia madre, la signora Partridge, stavano cercando di fare del loro meglio per farmi sentire la benvenuta, ma erano un po' strane e io mi sentivo triste e irritabile. Volevo che ogni cosa tornasse com'era prima. Volevo essere di nuovo a Bay Banks, Kentucky, tra le colline e gli alberi, tra mucche, polli e maiali. Volevo entrare di corsa in cucina e vedere mia madre e mio padre seduti al tavolo che sbucciavano le mele. Phoebe e io tornammo insieme a piedi quel giorno, fermandoci un momento a casa mia per telefonare a papà. Margaret lo aveva aiutato a trovare lavoro come venditore di macchinari agricoli. Quando gli telefonai, disse che era felice come una vongola con l'alta marea per la mia nuova amicizia. Ma era felice per questo, o perché poteva starsene da solo con Margaret Cadaver. Poi Phoebe e io andammo a casa sua e mentre passavamo davanti alla casa di Margaret, una voce chiamò: «Sal, sei tu, Sal?» Phoebe si portò una mano alla bocca e disse: «Oh!» Nell'ombra del portico c'era la signora Partridge, seduta su una sedia a dondolo di vimini. Sulle sue ginocchia era posato un bastone grosso e nodoso con l'impugnatura a forma di testa di cobra. La gonna viola le era salita al di sopra delle ginocchia ossute e le si vedeva la sottoveste. Attorno al collo aveva una sciarpa di piume gialle. «Il mio boa», mi aveva detto una volta. «Il mio amatissimo boa». Appena mi incamminai verso la casa, Phoebe mi tirò per un braccio. «Non andarci», disse. «E dai», dissi io. «È solo la signora Partridge». «Chi c'è con te?» squittì la signora Partridge. «Mio Dio! Cos'ha sulla faccia quella bambina?» Sapevo cosa stava per fare. L'aveva fatto anche con me, la prima volta che l'avevo incontrata. Phoebe si portò le mani al viso. «Cos'ho? Sono stati i fagioli rossi che ho mangiato a pranzo?» «Vieni qui», disse la signora Partridge, agitando verso di lei le piccole dita contorte. Phoebe mi guardò e io la spinsi verso la signora Partridge, che le premette delicatamente le dita sulle palpebre e lungo le guance, e disse: «Proprio come pensavo. Sono due occhi, un naso e una bocca». Poi rise, una risata maligna che aveva il suono di uno scroscio di ghiaia. «Hai 13 anni!» «Sì», disse Phoebe. «Lo sapevo», disse la signora Partridge accarezzando il suo boa di piume gialle. «È proprio quello che pensavo». «Questa è Phoebe Winterbottom», dissi io. «Abita nella casa accanto». Quando ce ne andammo, Phoebe sussurrò: «Vorrei che non le avessi detto che vivo nella casa accanto». «E perché no? Non conosci già la signora Cadaver e la signora Partridge? Non stanno qui da molto. Non ti sembra straordinario che abbia indovinato la tua età in quel modo?» «Non ci vedo niente di straordinario», disse Phoebe. E poi mi raccontò di quando lei, sua madre, suo padre e sua sorella Prudence erano stati alla fiera dello Stato. Erano andati in un baraccone dove c'era una gran folla riunita intorno a un uomo alto e sottile. «E cosa faceva?» chiesi. «È quello che sto cercando di dirti», disse Phoebe. «La gente tutt'intorno diceva: "Oh, è stupefacente!" e "Ma come ha fatto?" E lui indovinava l'età delle persone. Doveva indovinare l'età esatta con un anno di differenza al massimo, e se sbagliava la persona vinceva un orsacchiotto. «E come faceva?» «È quello che sto cercando di dirti», disse Phoebe. «Fissava qualcuno, chiudeva gli occhi, poi puntava il dito e gridava: "72!" Era sbalorditivo. Il padre di Phoebe aveva chiesto a quell'uomo di indovinare la sua età. Mio padre è convinto di avere un aspetto molto giovanile ed era sicuro che quello lì non avrebbe mai indovinato. Lui l'ha studiato da vicino, ha chiuso gli occhi e puntando il dito ha gridato: "52!" Mio padre si è lasciato scappare un'esclamazione di stupore e il pubblico stava già cominciando a dire: "Oh!" e "stupefacente!" e cose del genere. Ma papà ha detto che non era il caso. «E perché?» «Perché non ha 52 anni, ne ha appena 38. E per tutto il giorno ha girato per la fiera con un grande orsacchiotto verde in braccio, continuando a chiederci: "52, 52, dimostro sul serio 52 anni?" «Li dimostra?» chiesi io. «No, ne dimostra 38. Phoebe è molto protettiva nei confronti di suo padre. La signora Winterbottom era in cucina che preparava la crostata di more e i biscotti. Fece sedere me e Phoebe e ci chiese cosa avevamo fatto quel giorno. Phoebe le raccontò di come la signora Partridge avesse indovinato la sua età. «È davvero una persona notevole», dissi. E Phoebe: «Non è poi così notevole, Sal. Notevole mi sembra un po' troppo». «Ma Phoebe», osservai, «la signora Partridge è cieca». «Cieca», esclamarono Phoebe e sua madre. Più tardi Phoebe mi disse: «Non ti sembra strano che la signora Partridge, che è cieca, abbia potuto vedere qualcosa di me? mentre io che ci vedo con lei mi sono comportata come se fossi cieca? E parlando di stranezze, anche la signora Cadaver mi sembra un tipo strano. Margaret? Si chiama così? Margaret Cadaver? Accidenti, sono mezzo morta di paura, disse Phoebe. Perché? È quello che sto cercando di dirti. Primo, c'è quel nome, Cadaver. Ma lo sai che cosa fa per vivere?
2: Sì, fa l'infermiera.
4: Esattamente. La vorresti un'infermiera che si chiama Cadaver? E quei capelli rossi? Non credi che siano spettrali? E quella voce? Mi ricorda il fruscio delle foglie morte. Ecco il potere di Phoebe. Nel suo mondo nessuno era normale. Le persone o erano perfette, come suo padre, oppure pazzi o serial killer. Da quel giorno in poi i capelli di Margaret furono indiscutibilmente spettrali, per me, e la sua voce divenne un fruscio di foglie morte. Ero contenta di avere delle ragioni precise per trovarla antipatica. «Lo vuoi sapere un segreto?» disse Phoebe. «Volevo, prometti di non dirlo a nessuno. Ma certo, forse non dovrei», continuò. «Tuo padre va sempre da lei. A lui piace, è vero?»
2: «Sì, probabilmente. Forse».
4: «Allora non te lo dico». Si arrotolò i riccioli intorno a un dito, lasciando vagare il dolce sguardo azzurro sul soffitto. «Il suo nome è signora Cadaver, giusto? Ti sei mai chiesta che ne è stato del signor Cadaver?»
2: «Non ho mai pensato a...»
4: «Beh, io credo di saperlo, ed è terribile, semplicemente terribile».

0: Avete ascoltato un estratto da Due lune di Sharon Creech, traduzione di Giorgio Bizzi, Mondadori 2015, letto da Chiara Santi.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30

0: 23:30 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fernanda Pivano. Storia di una protagonista del Novecento e del suo amore assoluto per Ettore Sottsass, che scrisse: La sposai, mi venne da piangere. Di Gianluca Mercuri. Sono stata una scema a non scoparmi Hemingway. Di Fernanda Pivano dovremmo sapere tutto, e quel dovremmo possiamo intenderlo almeno in un paio di modi. Se si è attraversato in parte il suo secolo lungo, un'idea del suo lascito la si ha. Se invece si è troppo giovani per averla potuta incrociare, è un concentrato di Novecento che può far capire molte cose di questi nostri anni, anche se lei non li ha visti. In questa estate di legge Zan, di libertà messe in discussione, di Me Too sommerso o riaffiorante, di differenza tra sesso, genere e identità di genere da imparare per poi magari subito di nuovo confondere, lei, anche se era arrivata molte estati fa, il 18 luglio 1917, e se n'è andata qualche estate fa, il 18 agosto 2009, ci avrebbe forse sciolto qualche dubbio. Oppure ci avrebbe spiazzato ancora di più, con una sorprendente mancanza di verità, col suo essere lei stessa una contraddizione, e quindi stimolandoci a vigilare sulle nostre certezze, anche le più fresche. Probabilmente ci saremmo accostati a lei come a un oracolo laico, in lei identificando giustamente il prototipo dell'indipendenza e dell'emancipazione e della cultura femminili. Lei, che fu l'interfaccia ineludibile dei più grandi intellettuali dei suoi decenni. Lei che fu decisiva nella sprovincializzazione dell'Italia, aiutata a smaltire la sbornia ventennale del popolo guerriero, con l'ideale opposizione dei poveri diavoli di Spoon River, antieroi stanchi, quindi eroi autentici. Pivano fu centrale in tutto questo, ponte tra almeno due generazioni di italiani e il mondo, lei a riconnetterci con la civiltà. Ma una donna così, forgiata dall'avere ascoltato di nascosto alla radio accanto a Pavese e Vittorini il discorso sulle quattro libertà di Roosevelt, non fu mai completamente libera. E una donna così, che pure conobbe uomini eccezionali e avrebbe potuto averli con uno sguardo, amò incondizionatamente un uomo solo, che inseguì e poi ebbe e poi perse, soffrendone fino alla fine. E fino alla fine chiamò disperatamente a sé. Quell'uomo fu Ettore Sottsass, per Nanda Ettorino. Ma in pubblico Sottsass con l'accento rigorosamente sulla A. Il contraltare materiale e fattuale della curiosità intellettuale di lei, il grande designer o controdesigner, che tanto contribuì a riaprire gli occhi del mondo sulla bellezza italiana con mille oggetti diventati icone e quella facilità di tratto che la incantava. mai avrebbe smesso di osservarlo con la matita in mano. Nanda Pivano fu prigioniera per scelta, l'ossimoro è voluto e riassume questa storia, di quell'amore e di un'educazione altoborghese, e non si liberò mai né dell'uno né dell'altra. Per questo rimpianse gli anni con lui, tantissimi, rimpianse di averli perduti, rimpianse che fossero finiti, ma anche il fatto di essere stata una scema a non scoparmi Hemingway. Quella frase Enrico Rotelli la rivela dopo qualche istante di concentrazione, perché una delle cose che ha imparato da lei, lavorandole accanto negli ultimi anni, è scegliere bene le parole, capire chi ti ascolta e cosa ti sta chiedendo. Nanda ha lavorato molto per la libertà sessuale, ma quella degli altri. Lei libera non lo era, non c'è mai riuscita. Era vincolata al suo retaggio vittoriano, come diceva lei stessa. Un retaggio che veniva da lontano, le origini scozzesi, la scuola svizzera, il padre banchiere genovese. Ecco, il padre. Una figura che l'ha marchiata, un uomo dominante, un possessore compulsivo di donne che incontrava quotidianamente nel suo ufficio, spiega Enrico. Quel modello l'ha segnata e quel modello l'ha indirizzata inesorabilmente nel rapporto con gli uomini. L'uomo ci prova, la donna sceglie se resistergli. Vai a capire se poi è davvero una scelta o l'effetto di un tabù schiacciante. Il punto è che possono esistere accanto, resistere entrambe le cose. Per Fernanda Pivano tutta la vita fu così. E quindi la ragazza che aveva sfidato un interrogatorio nazista per avere tradotto di nascosto addio alle armi e che fu tra le prime, fin dagli anni 40, a portare i pantaloni e i capelli corti, tra le prime a divorziare e a tradurre testi stranieri, incarnò per tutta la vita anche la visione opposta, quella della donna sottomessa, che accetta i tradimenti dell'uomo che ama e mai lo tradisce, che è corteggiata da seduttori saltuari o seriali, con ottimi argomenti, belli, intelligenti, spesso entrambe le cose, ma a nessuno cede. Giovanissima, per esempio, si era fatta sedurre solo intellettualmente dal suo maestro Cesare Pavese, che in lei sperava per avere una casa e un amore, scrisse Davide Laiolo. Celebre è la sua risposta a Neil Cassady, il classico bel tomo tra gli scrittori beat, che dopo averci provato e riprovato le chiese frustrato: «Non bevi, non fumi, non scopi, ma allora che cosa sei venuta a fare?» E si beccò una frase folgorante che andrebbe analizzata parola per parola: «O scrivo o faccio la puttana, insieme è troppo faticoso». Ma perché Fernanda verrebbe da chiederle oggi, perché loro, quei grandi uomini, potevano fare gli scrittori e i puttanieri e tutti ad applaudirli, e tu invece dovevi scegliere se lavorare o divertirti, salvo poi pentirti in tarda età di non aver scopato Hemingway? La risposta la dà Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere, memoria storica di questo giornale, e che con Rotelli è l'altro testimone perfetto della grandezza e delle contraddizioni pivaniane, essendole stato amico per decenni. Nanda era bella e ha difeso la sua integrità. Voleva essere riconosciuta per quello che era, una studiosa di letteratura americana, dice Antonio. La presunta autorepressione sessuale, insomma, era un retaggio ma anche una necessità, perché se fosse finita sui giornali come preda, predatrice di scrittori anziché loro intervistatrice e basta, sarebbe fallita la doppia missione che si era data: portare la loro controcultura in quel villaggio che era l'Italia degli anni 50 e 60, e farlo nonostante fosse una donna, perché per le donne quel mestiere semplicemente non era previsto. E infatti, spiega Antonio, Nanda ha fatto una fatica enorme a difendere la sua professionalità. Si è dovuta impegnare 4 volte gli altri, quando gli altri era un plurale rigorosamente maschile. Ed è questa credibilità, conquistata con chilometri di libri e di viaggi, leggendo tutto e andando a incontrare di persona tutti, che ha messo il Corriere al centro del dibattito culturale, dandogli l'immagine di giornale libero e rispettoso del lavoro degli scrittori. Il tutto con un'umiltà e una gratitudine continue verso il giornale. Era una che ti ringraziava, lei, Fernanda Pivano, per averle pubblicato un pezzo, senza mai pressarti prima. Non era consapevole di quanto fosse brava. Quanto alla libertà, Antonio ricorda il racconto di una telefonata tra Allen Ginsberg e una giornalista cui Nanda aveva assistito e in cui l'aveva visto alterarsi a poco lui, così mite e gentile. Alla fine era sbottato. «Lei non ha capito che io ho lottato per tutta la vita per l'affermazione della libertà, ma non mi sono reso conto di avere perso». Nanda aveva poi provato a consolarlo, ricordandogli le cose meravigliose che aveva scritto e fatto da poeta e campione dei diritti gay. Ma lui le aveva risposto che la strada era più lunga di quanto potesse immaginare. Valeva per un omosessuale e valeva per una donna. In una ricognizione dell'animo pivaniano attraverso uomini che l'hanno conosciuta bene, non può però mancare lui, Ettore Sozzas, che prima di morire, la precedette di un anno, nel 2007, ha lasciato un'autobiografia magnifica, Scritto di notte, in cui la loro storia è raccontata nell'essenza, con frammenti che sembrano lampi. Lui, Sozzas, l'apparente elisione tra donna libera e vincolata, la spiega coi concetti di indipendenza e controllo, architravi dell'esistenza di ogni italiana audace dal dopoguerra in poi. Nella rivoluzione culturale nella quale Fernanda era immersa anima e corpo, esisteva un postulato che era, come tutti i postulati, indiscutibile. Anzitutto prevedeva un nuovo stato indipendente della donna nella società, non conquistato con i sistemi della seduzione arcaica, ma con una specie di continuo controllo e invenzione della propria condizione etica. Un atteggiamento del genere, basato appunto sul controllo, significava tenere la distanza, una vasta distanza, da ogni partecipazione o consolazione fisica dell'esistenza. Insomma, Ettore l'aveva capita perfettamente, e per questo non sorprende che nella loro storia durissima e meravigliosa si concentrino tutte le lacerazioni di Nanda, la libertà come cifra di una vita e la sua irraggiungibilità. Si erano conosciuti prima della guerra con una telefonata che lui racconta così. «Buongiorno, mi chiamo Fernanda Pivano. Sono laureata in lettere e filosofia. Ho studiato pianoforte per 8 anni. Ho preso il diploma e adesso organizzo i concerti del GVF al conservatorio. Vorrei mettere in scena un'opera del Cinquecento. Poi le spiego meglio. Mi hanno detto che lei è molto bravo a disegnare scenografie e volevo sapere se le poteva interessare. Si videro. E lei non smise più di amarlo. Lui ci mise un po' a cominciare. Lei ad accoglierlo al rientro dal fronte jugoslavo e a nasconderlo nella casa del suo medico di famiglia. Lei a chiedergli due volte di sposarla dopo la guerra. La prima lo trova totalmente impreparato. Lei gli spiega: «I miei vogliono che io mi sposi. Sposerò un ufficiale americano che conosco. Lavorava con me alla radio. Andrò a vivere a Roma». Lui: «Non ho detto niente. Non avevo niente da dire. Una pietra mi è caduta addosso». Quel primo matrimonio resta un mistero per tutti, perché lei non ne ha più parlato. Un mistero il marito, un mistero il divorzio. Sacra rota, immagina Enrico Rotelli, anche perché altri modi non c'erano. Sozzas racconta il nuovo incontro così: «Mi ha detto che stava divorziando e che sarebbe tornata a casa a Torino e se avevo ancora voglia di stare con lei. Le ho detto che mi sarebbe piaciuto molto e dopo qualche mese è stata così». Nel 1949 il matrimonio con rito civile a Torino, poi in treno a Milano. Il nostro viaggio di nozze nella città che sarebbe diventata la loro base per il mondo. Ma fin dal primo momento entrambi hanno l'esatta percezione di cosa li attendeva. Il racconto di Sozzas trasmette una lucidità brutale. «Sono entrato nell'ingresso blu e rosso della nuova casa tenendo in braccio la sposa Fernanda, poi l'ho fatta scivolare adagio perché mettesse i piedi per terra. «Eccoci qui», le ho detto, e senza neanche accorgermene mi sono messo a piangere. Fernanda mi ha chiesto: «Perché piangi?» Non sapevo, o forse sì. Le ho risposto: «Mi è entrato di colpo nella testa il pensiero che adesso dovrò vivere con te tutta la vita. Scusami». Scusarsi non serviva. Fernanda non ha detto niente, ha sorriso. Era un bel sorriso, ma penso che stesse molto male, malissimo. Così, con un sotterraneo, inconscio, impercettibile senso di claustrofobia, è cominciata la mia vita con Fernanda. Una vita fantastica, alta, senza cadute nel bene e nel male, andando di qua e di là, curiosi e sempre sperando. È così che due persone eccezionali comunicano in modo trasparente le difficoltà classiche di una coppia nel 1949, l'indisponibilità di lui alla monogamia, la disponibilità di lei a subire anche i tradimenti. Il modello è rovesciato dal fatto che è lei il pilastro materiale, lei a mantenerlo, mentre lui si avventura nel mondo del design industriale, lei a sgrezzarlo nei circoli culturali milanesi e con la passione dei viaggi, prima Parigi, dove da sconosciuti vanno da chiunque, la moglie di Kandinsky, Brancusi, Kenzo, Paco Rabanne, tutti ad accogliere nei loro studi quei due giovani italiani pieni di vita. Poi, finalmente l'America, dove Nanda incontra gli scrittori Faulkner, Carver, Dos Passos, Miller, Mailer e soprattutto quelli della Beat che segneranno la sua vita, Ginsberg e Kerouac su tutti. In quella fase, in fondo, la vita era bella. Stavamo penetrandola. Eravamo forti, luminosi, contenti e non avevamo paura di niente, forse avevamo paura soltanto della nostra fortuna di essere giovani. Ecco, quella fortuna, consumandosi nel tempo, li avrebbe divisi, La gioventù si sarebbe trasformata in rimpianto e maledizione. Un giorno, molti anni dopo, incrociano una coppia giovane in aeroporto e Nanda ha detto: «Che bella ragazza!» Ero sopra pensiero, forse pensavo a lei, o forse pensavo nel vuoto, e credo di aver risposto: «Beato lui!» Mi era sfuggito, non lo pensavo, ma per il cuore di Nanda deve essere stato come una pugnalata. Il racconto della fine è altrettanto tagliente. Leggerlo è soffrire. Nanda, malata di polmonite, è molto pallida nel letto, stanca, e piange disperatamente quando le viene addosso la certezza che la felicità passata, la dolcezza, la speranza, la voglia di fare, le parole, i viaggi, i sorrisi e tutto il toccarsi, aspettarsi, cercarsi, dirsi, confessarsi, domandare, subire, rinunciare, dare, sentirsi insieme, tutto è finito, non tornerà più, svanito, svanito come un profumo, svanisce nell'aria. Nei litigi mi rovescia addosso un muro di accuse, mattone su mattone, per colpe antiche, recenti, grandi e piccole. Resto senza parole, resto immobile con le mie colpe da un lato e con il paesaggio della sua vita devastato per sempre e... questo, lei, Fernanda, non lo accetta, anche quello della mia. A sconvolgerli i due paesaggi è il fatto che lui, a 57 anni, è capace di innamorarsi come un cretino e la lascia per una giovane artista catalana. Il divorzio arriva dopo 27 anni di matrimonio, quando non c'è più bisogno della sacra rota. È diventato legge per le battaglie di donne come Nanda. Da quel momento lei sviluppa una sorta di misoginia intermittente. Ma la parte più importante è intermittente. Racconta Rotelli. A parole odiava tutte le donne, ma quando le conosceva le ammirava moltissimo. Più giovani e carine erano, più la facevano soffrire perché le ricordavano le donne che le avevano tolto Ettorino. Ma poi, spesso, ne diventava amica e consigliera. Il sentimento era sempre ambivalente. Ancora Rotelli. Quando arrivavano giovani colleghe a intervistarla, lei non mancava di ricordare a tutte che la loro libertà era il frutto delle sue lotte e del suo lavoro. Se potete vestirvi così, in jeans o in minigonna, se potete scopare, sì, è un verbo che usava spesso, lo dovete ai miei amici scrittori, alla rivoluzione dei costumi e del sesso che hanno portato nel mondo. E poi aggiungeva puntualmente: «Voi non dovete avere i rimpianti che ho avuto io, come con Hemingway». Però mai debordare. E pazienza se il problema è proprio capire qual è il bordo. Quello che non le piaceva era l'atteggiamento esageratamente provocante. Non lo considerava autentico. Aveva adorato e praticato il teasing americano, l'ammiccamento misurato, il flirtare raffinato. Insomma, questa donna che preferiva la compagnia maschile, che per tutta la vita aveva conosciuto, accettato e considerato la norma, il modello del maschio che ci prova, perché così erano stati tutti i maschi della sua vita, il padre, il marito, gli amici, e che del Bukowski da tutti descritto come un arrapato impunito diceva: «A me ha regalato una rosa». Probabilmente, dice Enrico, non avrebbe capito il Me Too, mentre non avrebbe esitato a sostenere Black Lives Matter. Non avrebbe forse raggiunto i livelli espressivi di un'altra grandissima come Natalia Aspesi, se si incontra un maschio femminista, tirare su le mutande e scappare. Però le avrebbe dato fastidio l'estremismo, come le aveva dato fastidio certo femminismo rancoroso degli anni 70. Una femminista classica, d'altronde, non avrebbe forse capito lei, il suo amore infinito e incondizionato per Ettorino, l'averlo aspettato sempre, nonostante tutto. Ancora nel 2004, da una stanza del San Raffaele dove era stata ricoverata precipitosamente dopo un viaggio a New York, gli diceva: «Quando vuoi tornare, io sono qui, ti aspetto». E l'ha aspettato fino all'ultimo giorno. Lui non è tornato, ma l'ha sempre aiutata anche dopo la separazione, ricordano sia Troiano sia Rotelli, andando oltre gli alimenti e a sua insaputa. Ma è possibile che nessun altro uomo sia riuscito a prendersi spazio in quell'anima? Io credo che fosse innamorata di un amore tenero per Jack Kerouac, rivela Antonio Troiano. Un amore protettivo, che anche nelle pagine più impervie di On the Road vedeva cose meravigliose, perle. E quando tutti lo facevano bere, lei gli prendeva il bicchiere e glielo riempiva d'acqua e gli passava il dito bagnato di whisky sul bordo, aggiunge Enrico, in un inganno fatto di premura. Premura materna, certo. Lo chiamava T. Jane, come lo chiamava sua madre. Alla fine, l'amore unico è stato quello in cui si è autoreclusa. Ma è stata una scelta che, come ogni scelta, combatte coi retaggi e convive coi rimpianti. Non per questo è meno libera. Ha i limiti di ogni libertà umana. Tutti abbiamo una parte di identità ereditaria e una elettiva. L'amore di Nanda per Ettore fu frutto di entrambe. Ecco, oltre a portarci libri imperdibili e ad aprirci l'America, quindi il mondo, Fernanda Pivano è stata tutto questo. Una straordinaria donna del Novecento che ha amato un uomo, ne ha ammirati tanti, ne ha rimpianto qualcuno, ma è soprattutto alle donne che da maestra riluttante ha mostrato la libertà, la sua fatica quotidiana, la sua meraviglia complicata e necessaria, il suo essere orizzonte irraggiungibile, ma a cui non vanno mai voltate le spalle.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Come stai invecchiando? Te lo dice la Longevity Medicine. Il tempo passa, è inevitabile. Ma la scienza ci aiuta a fare il punto sul nostro stato di salute e ci offre soluzioni e tecniche sempre più raffinate per prolungare al meglio il benessere generale. Di Roberta Saruggia. Se tornare indietro nel tempo è fantascienza, imparare a rallentare i processi di invecchiamento è invece scienza. I passi avanti fatti in questa direzione sono costanti, le scoperte promettenti. Grazie ai progressi della medicina e al miglioramento della qualità della vita, nel corso dell'ultimo secolo la longevità umana è aumentata drasticamente. Spiega Ascanio Polimeni, specialista in psiconeuroimmunologia, tra i pionieri nel mondo della longevity medicine. Adesso conosciamo in modo approfondito i meccanismi che regolano l'invecchiamento e siamo quindi in grado di mettere a punto interventi sempre più efficaci per proteggere l'organismo, stimolare la rigenerazione cellulare e restare in salute il più a lungo possibile. Stiamo invecchiando bene o precocemente male? Come capirlo? Al di là della comparsa di qualche ruga e dei capelli bianchi, e ovviamente dell'eventualità che insorgano malattie degenerative, il primo campanello d'allarme è il calo del focus mentale, della concentrazione e dell'energia. Bisogna tener conto che accanto all'età anagrafica avanza l'età biologica che non coincide necessariamente con ciò che è scritto nella carta d'identità. È possibile misurarla con una certa precisione attraverso una serie di indagini che integrano i classici esami ematochimici, come il dosaggio di colesterolo, trigliceridi, APCR e omocisteina, e con test più specifici. Spinta da importanti investimenti esteri, si parla, giusto per fare due nomi, di Elon Musk e Jeff Bezos, la ricerca procede spedita. Oggi esistono diversi test, più o meno costosi e sofisticati, che includono anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di formule algoritmiche, con l'obiettivo di fotografare il grado e la velocità dell'invecchiamento di tutto l'organismo e dei singoli organi. Tra questi esami speciali, uno dei più semplici e abbordabili, costa circa 100 euro, è il dosaggio del cloto, sostanza chiave della longevità. Di cosa si tratta? Il cloto è una proteina presente nel nostro organismo in abbondanza quando siamo giovani, il cui livello diminuisce progressivamente con il passare degli anni. Quando scarseggia, l'invecchiamento si manifesta a 360 gradi, dalla pelle alla densità ossea, e assistiamo più facilmente all'insorgere di malattie che hanno l'età come fattore di rischio, dalle patologie cardiovascolari alla demenza. Non è ancora possibile somministrare il cloto, che però è molto sensibile alla qualità del nostro stile di vita. Migliorarlo rimane il segreto numero uno per vivere più a lungo e in salute. Mangiare senza esagerare bene, limitando fino a eliminare alcolici, prodotti raffinati e industriali, praticare attività fisica aerobica con regolarità, dormire 7-9 ore a notte, non fumare, vivere in un ambiente sano e possibilmente sereno, magari anche dedicarsi a una tecnica meditativa e, come suggerisce una recente ricerca, ascoltare molta musica. La chiave per ottimizzare l'età biologica resta radicata nei gesti dettati dal buon senso e comporta anche piccole dosi di stress positivo, naturalmente presente ad esempio in una vita stimolante dal punto di vista sociale. Il segnale di allarme percepito dall'organismo favorisce la produzione di energia, attiva meccanismi antinfiammatori e antiossidanti e potenzia la resistenza in caso di stress veri e propri. La traiettoria dell'invecchiamento non è lineare. Sono stati però identificati tre momenti critici in cui per tutti, uomini e donne, il processo di invecchiamento tende a subire un'accelerazione. Capita intorno a 34 anni, 60 e 78. Il processo di invecchiamento in realtà comincia nel grembo materno, tanto che, come hanno evidenziato alcuni studi, i bambini di una mamma fumatrice avranno da ragazzi un'età biologica superiore alla media. Questo dimostra, una volta ancora, l'importanza di adottare uno stile di vita di qualità dall'infanzia o comunque di correggere il tiro il prima possibile. Accortezza quanto mai necessaria nel caso in cui in famiglia ci siano predisposizioni verso patologie correlate all'invecchiamento, come l'Alzheimer. Quanto contano i geni? L'invecchiamento è risultato dell'interazione tra i geni e il cosiddetto esposoma, l'insieme dei fattori ambientali esterni e interni a cui ogni individuo è esposto, che includono abitudini di vita, inquinamento, eventuali terapie farmacologiche, equilibrio del microbiota intestinale, i microrganismi che popolano il nostro apparato digerente e così via. Il corredo genetico incide di circa il 30%, trasmettendo tra gli altri aspetti la predisposizione a sviluppare certi disturbi che però non è detto si manifestino. Il restante 70% è legato all'interazione tra i geni e l'esposoma, che è l'oggetto di studio dell'epigenetica. L'enorme importanza di questa scienza e di nuovo di uno stile di vita sano è stata dimostrata più volte. Per esempio, andando a valutare il grado di invecchiamento di due gemelli monoovulari, quindi dal DNA identico, cresciuti in ambienti molto diversi, l'uno all'insegna dell'equilibrio e l'altro degli eccessi. Il primo potrebbe vantare un'età biologica di 30 anni, il secondo addirittura di 60. Le nuove molecole anti-aging. Nel futuro saremo in grado di proporre cocktail di farmaci personalizzati, messi a punto dopo aver valutato con precisione l'età biologica complessiva e dei singoli organi. Oggi, tra le molecole più promettenti e studiate ad azione potenzialmente geroprotettiva, spiccano quelle antidiabete, tra cui gli inibitori dell'assorbimento di glucosio, la semaglutide e la metformina. Controllano i picchi glicemici, che causano un deciso innalzamento dello stress ossidativo e dei processi infiammatori, e che tutti, non solo i diabetici, dovrebbero evitare, riducendo il più possibile il consumo di zucchero. Ma non solo, queste molecole hanno anche altri effetti anti-aging, ad esempio migliorano il microbiota e stimolano i processi di pulizia cellulare. Il futuro della longevity medicine. Alcune ricerche si stanno concentrando sulla possibilità di produrre in laboratorio cellule staminali pluripotenti, a partire non da tessuti embrionali, ma da quelli dello stesso paziente. Queste potrebbero poi essere usate per sostituire le sue cellule malate. Avanza poi lo studio delle terapie genetiche. Con l'obiettivo di prevenire e curare malattie degenerative, nel futuro si potranno rimpiazzare geni mancanti, difettosi o alterati con geni funzionanti. Tra gli altri studi promettenti, ci sono infine quelli che hanno come protagonisti i peptidi che circolano in abbondanza nel sangue dei giovani, dal cloto al GDF11, con la possibilità di ricorrere anche a trasfusioni mirate, e le ricerche sul trapianto fecale del microbiota, l'insieme di cellule che vivono a migliaia nel nostro intestino, svolgendo un ruolo chiave nel regolare la salute, da un soggetto giovane e sano a uno più anziano. Gli effetti positivi riguarderebbero a cascata l'intero organismo, dal cervello al sistema immunitario.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del 500 contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia. Eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolceacqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla Volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia, al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica, che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V, in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata. ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538 i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa in Grecia e ad avere la meglio fu la flotta di Cair. 3 anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgud Ali Dragut, luogotenente di Kair al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone». Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita a chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudine e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente degli University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da Cuore con la Q a Cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronari o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci, in attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo, un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1.000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria, successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo: Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio dal loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa all'Astra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908 la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1 altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havelly. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bellosguardo all'Astra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al 9° piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiutò ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo. E nella canzone Caruso, Dalla canta: «Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica». Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi: «Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri». Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio ben assai» e «Di Citancella vuie».

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Enigmistica. Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello, la zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo.

0: Il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire vado via solo per una notte non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da 2 giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: La puntata di oggi di Racconti di Viaggio ci riporta in Italia. Protagonista è il Lazio e la città di Terracina, che scopriremo grazie al racconto di Amedeo Cirilli. Amedeo, oltre ad essere un caro amico, è uno dei fondatori del portale Visite Terracina, con il quale da anni racconta le bellezze della sua città ai turisti italiani e stranieri. Con Amedeo andremo alla scoperta di Terracina, le sue bellezze storico-artistiche, le bontà enogastronomiche e cosa non perdere nei dintorni. Ciao Amedeo, benvenuto a Racconti di Viaggio.
2: Ciao Nadia, grazie.
1: Tu oggi hai un compito molto importante, però credo che sia piuttosto facile, perché devi farci innamorare di Terracina. Quindi ti chiedo subito tre motivi per cui assolutamente bisogna visitare la tua città.
2: Ok, ci provo. Sì, per me diciamo, è un orgoglio parlare sempre della mia città. E Terracina, vabbè, siamo nel Basso Lazio e siamo praticamente a metà strada tra Roma e Napoli. Infatti Terracina dista un centinaio di chilometri da Roma e un 120-130 da Napoli. Tre motivi, guarda, vabbè, innanzitutto è conosciutissima come località di mare, quindi comunque il mare, il lungomare, specialmente in questo periodo, è uno sicuramente dei motivi. Un altro motivo sicuramente è la storia di Terracina, cioè Terracina è una storia millenaria e un centro storico da scoprire. Cioè io, secondo me, è proprio un museo a cielo aperto dove è bello scoprire tutte delle realtà, insomma, che da millenni sono nel centro storico. Terzo motivo, anche degli scenari ambientali, cioè a Terracina si può fare passeggiate in montagna, trekking, quindi è una città, diciamo, sotto questo punto di vista completa, quindi mare, cultura, storia e paesaggi.
1: Però l'aspetto culturale artistico a me interessa molto, no? Un pochino ce l'hai accennato, però ci vuoi raccontare più nel dettaglio quali sono le offerte da questo punto di vista che offre la città?
2: Come no, sicuramente diciamo un po' il simbolo di Terracina che la fa conoscere in tutto il mondo è il Tempio di Giove Anxur. Noi abbiamo un tempio proprio in città sopra una montagna, è rimasto solo il basamento, però c'è molto da vedere, ci sono queste 12 arcate che ci può entrare dentro e c'è una vista mozzafiato, quindi sicuramente consiglio il Tempio di Giove Anxur per chi ancora non ha avuto l'occasione di vederlo. Però poi, come dicevo prima, il centro storico di Terracina veramente è un'esperienza da vivere, perché ci sono, diciamo, siti di tante epoche storiche, da siti romani a chiese medievali, quindi diciamo tante epoche raccontate in un centro storico da visitare. E inoltre ti do, c'è anche questa notizia che non tutti sanno, che Terracina praticamente ci sono gli scavi finali per un teatro romano che conteneva 3-4 mila posti e lo stanno riportando alla luce con gli scavi definitivi, quindi si spera il prima possibile che sia anche un gioiello da poter visitare, ma anche da vivere con degli spettacoli magari che si potranno fare. Però di questo se ne sta occupando la sovrintendenza, appunto, con questi scavi, e quindi sarà un ennesimo sito che viene praticamente che potrà essere vissuto qui a Terracina. E c'è molto fermento sia in città ma anche fuori Terracina per questa grande nuova scoperta, insomma. Cioè, si sapeva che c'era il teatro romano, ma adesso lo stanno riportando alla luce.
1: Beh, diciamo che i romani avevano capito la posizione strategica di Terracina.
2: Esatto, Terracina è sempre stata una posizione strategica, infatti c'è anche il trattato di Cartagine, quando Roma fece il trattato con Cartagine nella o prima o seconda guerra punica, adesso questo non lo so con sicurezza, però che appunto quando c'è stato il trattato di non belligeranza i romani imposero di non invadere mai il porto di Terracina, che all'epoca si chiamava Anxur, da parte dei cartaginesi. Quindi Terracina è sempre stata una cittadina comunque importantissima a livello storico perché era appunto funzionale proprio per il commercio, specialmente quello marittimo, insomma. E poi abbiamo la via Appia che praticamente passa, la Regina Viarum passa proprio all'interno del centro storico, ancora oggi è visibile, ci si cammina sopra in questa piazza municipio che è meravigliosa, dove appunto c'era il teatro romano con la via Appia che costeggiava il teatro, e c'era tutto il potere politico, religioso, tutto incentrato in un'unica piazza, quindi c'è tanta storia, è molto ricca Terracina.
1: Sì, infatti è veramente bello come ce la stai raccontando. Però vorrei andare ora su un aspetto sempre legato alla posizione, perché trovarsi tra Roma e Napoli significa trovarsi anche tra due culture culinarie molto interessanti. Quindi, come si mangia a Terracina?
2: Guarda, a Terracina si mangia veramente bene. Sì, è vero, magari abbiamo anche delle influenze, però Terracina comunque ha un suo, cioè un aspetto culinario proprio, nel senso che ci sono dei piatti tipici, ma quello che noi ci rende famosi in tutto il mondo è innanzitutto il pescato locale, perché il mare, il pesce di Terracina è famoso veramente nel mondo, cioè per chi ha assaggiato è diverso da tutti gli altri. Poi ovviamente c'è anche il moscato di Terracina, che è un prodotto che è molto conosciuto anche questo. Poi un'altra cosa, secondo me, la fragola favetta. È una fragola particolare
1: Non
2: perché è
1: la
2: molto
1: conoscevo, carina.
2: ok, è molto piccola, ma è dolcissima rispetto alle fragole tradizionali. E anche questo è un prodotto che è nato in Francia, non so, tantissimi anni fa, ma è stato esportato a Terracina e oggi comunque questo è un prodotto che è rinomato, cioè nel senso la fragola favetta di Terracina è veramente molto ambita, nel senso che chi viene a Terracina ha il piacere di assaggiarla, veramente rimane colpito. Poi ci sono anche tanti dolci tipici, però veramente Terracina si mangia molto bene. E questo lo dico anche perché tutte le persone che seguono il portale di visite Terracina, cioè non lo dico solo io, ma tutte le persone vengono anche apposta, magari solo per il cibo locale, insomma.
1: E mi sembra anche un'ottima ragione venire solo, anche solo per il cibo.
2: Certo.
1: Invece, ci sapresti dare anche qualche consiglio di qualche locale o qualche ristorante assolutamente imperdibile a Terracina?
2: Guarda, come dicevo prima, parlavo sì, è vero, il pescato, così, ma ci sono anche offerte culinarie diverse, nel senso, come dicevo prima, Terracina è una città dove c'è tutto, quindi mare, ma anche montagna, quindi ci sono anche posti dove si mangia dell'ottima carne. Dire uno o due posti secondo me è un po' riduttivo, però se volete, su Visite Terracina trovate proprio delle sezioni, una sezione che è dove mangiare a Terracina, in cui noi consigliamo alcuni ristoranti della zona, magari per chi volesse venire può vederli, insomma.
1: Perfetto, quindi poi nelle note, ovviamente al portale, metteremo anche il link sulla sezione dedicata ai ristoranti per chi volesse proprio conoscere gli indirizzi di cui ci stai parlando.
2: Perfetto.
1: Però, come diceva all'inizio, l'estate, stiamo registrando che l'estate sta quasi arrivando e come dicevi, il lungomare di Terracina è sicuramente una parte attrattiva fondamentale della città. Raccontacelo un po', com'è la spiaggia e che tipo di attività si possono fare?
2: Allora, guarda, Terracina ha una particolarità, che la spiaggia è proprio nel centro della città, non bisogna andare fuori, magari a volte in tante città di mare, il centro è lontano proprio dal lungomare, invece Terracina ha questa particolarità, quindi tutta la città si anima. Calcolate che Terracina è una città che d'inverno fa intorno ai 40-45 mila abitanti, ma che d'estate, anche grazie a tante seconde case di romani, ciociari che hanno la seconda casa a Terracina diventa fissa intorno ai 200-220 mila abitanti, quindi è una città che d'estate si triplica. Questo fa sì che c'è anche molta movida, tanti ragazzi, e quindi il lungomare è vissuto praticamente tutta l'estate, perché poi ci sono stabilimenti balneari attrezzati che fanno magari discoteca, beh, in questo momento non si sa ancora bene come sarà, però io mi riferisco specialmente agli anni passati, c'è cioè veramente tanta tanta cioè sono, è un lungomare molto vissuto. E Terracina, tra l'altro, l'anno scorso ha anche ospitato i campionati del mondo di beach tennis. Quindi abbiamo avuto beach players che venivano un po' da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Russia. Quindi sicuramente gli sport da spiaggia è una cosa che la caratterizza. Infatti, Terracina ospita campionati non solo di beach tennis, ma beach rugby, beach volley, cioè molto, molto a livello di sport da spiaggia è molto animata. Poi, ovviamente, sport acquatici, kitesurf, windsurf, diciamo tutto quello che riguarda il mare a Terracina si può fare. E poi, come dicevo, questo fa sì che anche la movida, quindi i locali di sera, comunque Terracina è una città molto ambita anche dai giovani, specialmente in estate. Tra l'altro, ti do una notizia, non so se la sai, ma un paio d'anni fa credo che tra l'altro
1: Dimmi, dimmi.
2: la Coca-Cola ha inserito tra le 140 mete da sogno anche Terracina, c'era la bottiglia di Coca-Cola con la scritta di tutte le città, quindi mi ricordo che ne so, tante città nel mondo, Venezia, tra l'altro Terracina l'ha anche inserita, questa è stata comunque una cosa che secondo me molto ha dato tanto, tanta pubblicità anche alla città. E
1: Ah,
2: un'altra
1: sì.
2: cosa, volevo dire che comunque c'è un turismo, ci sono vari tipi di turismo, ad esempio sul centro storico, specialmente in estate, ci sono tantissimi norvegesi, russi, svedesi che scelgono proprio Terracina. Terracina è diventata famosa in queste nazioni perché comunque loro amano venire a Terracina, in tanti hanno comprato anche delle abitazioni e quindi è bello vedere anche nel centro storico d'estate, tanti stranieri Nord Europa che sono qui a Terracina, magari sorseggiando un calice di vino nel centro storico, cioè fa molto made in Italy, insomma, e questo è bello.
1: Quindi dicevi che è un turismo, Terracina è un turismo oltre ovviamente locale di prossimità, però anche un turismo fortemente internazionale.
2: Sì, specialmente negli ultimi anni. È una tendenza che si sta sempre più sviluppando. Come dicevo prima, sono tanti dal nord Europa che scelgono Terracina, ma anche un'altra nazionalità che prima non ho detto, sono anche tanti francesi che vengono qui a Terracina. E quindi troviamo un po' tutti i tipi di turismo, cioè nel senso dai giovani che magari stanno più nella parte bassa dove ci sono discoteche, locali, poi invece un turismo magari under 30, under 40, over 30, over 40, scusa, nel centro storico, nelle notti d'estate, dove appunto tra le bellezze millenarie si cammina, si respira comunque la storia, anche lì ci sono locali dove è possibile degustare i prodotti locali. Sì, diciamo c'è un turismo un po' sia di prossimità, ma anche molti, molti stranieri.
1: Diciamo agli ospiti, a coloro che ci stanno ascoltando, che noi ci conosciamo perché facciamo parte della stessa associazione, quindi qui lo possiamo dire, noi entrambi facciamo parte di IGERS Italia
2: Esatto.
1: e abbiamo anche intervistato un'altra IGERS, Eleonora, che ci ha raccontato la Giordania e forse ne avremo anche
2: Ok.
1: altri. Quindi da bravo, e tu sei, ci vuoi raccontare un attimo di quale community gestisci?
2: Sì, io faccio parte insieme a altri quattro ragazzi di Jersey Latina, quindi gestiamo la community della nostra provincia, la provincia di Latina. E niente, quindi raccontiamo il territorio di tutta la provincia, lo raccontiamo quotidianamente, perché comunque sì, stiamo parlando di Terracina, ma qui intorno ci sono delle zone meravigliose, oltre Terracina, magari ne avremo modo di parlare.
1: Sì, infatti la domanda sui dintorni di Terracina la faremo. Però in quanto IGERS, la domanda che vorrei farti è: dimmi dire i luoghi più instagrammabili di Terracina. Quindi se io vengo a Terracina dove posso fare le foto per prendere like?
2: Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, è il Tempio di Giove, perché comunque fare una foto sotto degli archi millenari è veramente. Poi c'è una prospettiva sotto gli archi, perché sono 12 archi, si crea una prospettiva, diciamo, quella è una delle foto più in voga, e quindi sicuramente nel Tempio di Giove Anxur. Poi anche dal Tempio di Giove Anxur a tutto il panorama, perché immaginate che dal Tempio di Giove Anxur si vede il Circeo, quindi la Maga Circe, e si vedono le isole Pontine, quindi Ponza, Ventotene, e quando c'è meno foschia addirittura si vede anche Capri, oltre che Sperlonga, quindi c'è una distesa di mare, stupendo, quindi sono dei panorami, specialmente al tramonto, una foto che si deve fare assolutamente. Poi, come dicevo prima, Piazza Municipio è anche una foto molto, è una piazza molto instagrammata. E poi un'altra foto che mi piace è il porto di Terracina, cioè nel senso anche il borgo marinaro perché fotografare anche i pescatori, che Terracina è bello perché si cammina nella zona del porto e ci sono ancora i pescatori che fanno le reti, che stanno lì, fanno vita sociale tra di loro, le cooperative dei pescatori che vendono il pesce, quindi secondo me quella è anche una foto molto emblematica della città.
1: Sì, ci piacciono, dovrò venire a instagrammare questi posti, sai che ho un invito in
2: Perfetto.
1: sospeso. Come ci hai anticipato, ovviamente Terracina ha tante belle cose da vedere nei dintorni, qualcuna ce l'hai già detta, ce le vuoi raccontare quindi anche per gite di un giorno fuori porta della città?
2: Sì, guarda, qui da Terracina si può prendere il traghetto per andare a Ponza e Ventotene. Terracina-Ponza dovrebbe essere una mezz'ora, cioè adesso il tempo dovrebbe essere quello, insomma, cioè, è molto vicina. Ventotene un po' di più, ma stiamo parlando sempre un'ora così, quindi si può fare una scappata in queste isole che secondo me sono delle isole, sono bellezze mondiali, perché comunque vengono personaggi, per esempio a Ponza, veramente personaggi. Da Abramovic, Messi, quindi vengono a Ponza, poi magari noi, molti italiani, magari non ci sono nemmeno mai stati. Quindi le isole Pontine sono consigliatissime perché sono delle isole stupende. Però poi noi qui intorno abbiamo, come dicevo prima, San Felice Circeo, Sperlonga a 10 km, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo Gaeta a mezz'ora, Formia, cioè comunque è tutto un comprensorio, Sabaudia qui vicino a un quarto d'ora. Quindi veramente è tutta una zona, un litorale stupendo. Quasi tutte sono bandiere blu e quindi veramente con poco tempo, veramente in 2 o 3 giorni puoi vederti tutte queste bellezze. Quindi secondo me è una zona veramente consigliata. Magari non è, rispetto ad altre regioni, magari poco conosciuta ancora, però secondo me vale veramente la pena perché sono dei posti incredibili che una volta visitati restano veramente nel cuore.
1: Quanto consigli come periodo minimo per vedere Terracina e dare anche un'occhiata dintorni?
2: Guarda, Terracina, come dicevo prima, comunque è una cittadina, è una, non, secondo me, 2 o 3 giorni vedi tutto e te lo vedi bene. Se fai una vacanza, secondo me, tra i 4 giorni e una settimana puoi vederti veramente tutte quelle zone, tutte quelle città che ho elencato prima. Magari un giorno si va nelle isole, un giorno si va a Sperlonga, un paio di giorni in Terracina che magari è un po' più grande, Gaeta, cioè 4-5 giorni secondo me è l'ideale. Poi una settimana si può vedere ancora di più, però già in 4-5 giorni secondo me ti puoi girare tutto.
1: Brava, Amelia, sei riuscita a farci innamorare di Terracina, ma diciamo che non era difficile il compito.
2: Guarda, quando parlo della mia città c'è sempre un po' di. Spero di aver raccontato bene. Per me è un onore, un po' mi emoziona, magari ho dimenticato delle cose, ma spero di essermela cavata.
1: Sicuramente, però se appunto qualcuno dei nostri ascoltatori volesse avere maggiori informazioni su Terracina e mi hanno detto per dove mangiare, ma anche cosa vedere, dove dormire, dove deve andare?
2: Guarda, abbiamo noi come Visit Terracina siamo su tutti i social più importanti, diciamo Instagram, Facebook, abbiamo anche un nostro sito visitterracina.com, però sui nostri canali social raccontiamo Terracina quotidianamente, quindi se poi qualcuno ci vuole anche contattare tramite messaggio sui nostri social noi rispondiamo sempre.
1: Quindi nelle note vi ricordo metteremo tutti i riferimenti di Visit Terracina in modo tale che se desiderate avere maggiori informazioni o anche un consiglio su come organizzare il vostro viaggio, sicuramente Amedeo e i ragazzi che ti aiutano nella gestione di questo portale saranno a vostra disposizione.
2: Perfetto.
1: Io Amedeo ti ringrazio per essere stato nostro ospite e grazie per averci raccontato la tua bellissima città.
2: Nadia, grazie a te per l'invito, è stato veramente un piacere, un onore far parte della tua rubrica.
1: Io spero presto di poter venirvi a trovare, visto che appunto abbiamo questo invito sospeso.
2: Quando vuoi, lo sai, sei la mia ospite.
1: Ti ringrazio davvero, ringrazio voi che avete ascoltato questo episodio e vi do appuntamento al prossimo viaggio.
0: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast. Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
4: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure, che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
5: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti chi parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.

La storia dei Beatles iniziò sabato 6 luglio 1957. In quella data, nella chiesa di St. Peter a Liverpool, in occasione della festa annuale della parrocchia, era in corso un'esibizione dei Quarrymen, un gruppo skiffle di cui era leader il sedicenne John Lennon. Ivan Vaughan, già compagno delle elementari di John ed ex componente della band, gli presentò il quindicenne Paul McCartney, all'epoca suo compagno di scuola al Liverpool Institute. Sebbene John ben sapesse che invitare Paul a far parte del gruppo avrebbe significato condividerne la leadership, si risolse ben presto a farlo entrare nella sua band. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo di Paul, questi contattò per un'audizione un altro ragazzo che con lui frequentava il Liverpool Institute, l'amico e compagno di scuolabus George Harrison. Lennon mise George nel gruppo in seguito a un provino che ebbe luogo proprio su un autobus, dopo averlo ascoltato cimentarsi in un pezzo strumentale. Nel gennaio del 1960 fu un compagno di John all'Art College, lo scozzese Stuart Sutcliffe, a divenire il bassista dei Quarrymen. Pittore di grande talento, acquistò un basso Hofner dopo aver venduto il suo primo quadro. La notte del 16 agosto dello stesso anno, Lennon e Sutcliffe inventarono il nome Beatles, che venne assunto dal complesso dopo essere passato per Johnny and Moondogs, Silver Beatles e Silver Beatles. All'inizio della loro carriera, i Beatles mancavano di un batterista fisso. A loro si unì per un breve tempo il batterista 36enne Tommy Moore, che li lasciò dopo una tournée in Scozia con un'altra band. Soprattutto Sutcliffe aveva difficoltà a suonare il basso in modo soddisfacente, tanto da dover spesso suonare di spalle. Per una serie di fortunate coincidenze, poiché altri gruppi di Liverpool non erano disponibili, il loro primo manager, Alan Williams, propose loro una scrittura ad Amburgo a condizione che si dotassero di un batterista fisso. Un giorno di agosto, al Kashba di Mona Best, notarono il figlio della proprietaria, Pete Best, che col suo gruppo, i Blackjacks, si esibiva alla batteria. Ritenuto idoneo, fu reclutato pochi giorni prima di partire per la Germania. Ad Amburgo iniziò una vera trasformazione. La loro musica acquistò potenza e consapevolezza. Nell'aprile del 1962 ebbe luogo la loro terza spedizione nella città tedesca. Si iniziò a delineare la formazione definitiva del gruppo. Nel luglio 1961 Sutcliffe, ammesso all'Accademia d'Arte di Amburgo, aveva lasciato la musica per dedicarsi alla pittura, suo vero interesse, e al basso era subentrato Paul McCartney. Nel frattempo era cambiato anche il loro look. I capelli pettinati in avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti. Il tutto, completato da stivaletti, furono il contributo all'immagine dei Beatles dato dalla fidanzata tedesca di Stuart. Il gruppo ritornò ad Amburgo per l'ultima trasferta a metà dicembre del 1962, esibendosi fino alla fine dell'anno allo Star Club. Con questi ultimi concerti, i Beatles avevano collezionato un totale di 800 ore sui palcoscenici tedeschi. Tornati a Liverpool dalla prima trasferta amburghese, trovarono un manager in Brian Epstein, che all'epoca gestiva un negozio di elettrodomestici e dischi. Incuriosito dalla richiesta da parte di un cliente di My Bonnie, un disco registrato dal gruppo in Germania in cui essi accompagnavano il cantante solista Tony Sheridan, e incoraggiato dal fatto che si esibissero al Chevron Club, a poca distanza dal suo negozio, ci andò per conoscerli. Colpito dal loro carisma e dal richiamo di pubblico, si offrì di fare loro da manager. Anche per il fatto di aver rotto con il loro primo impresario, Alan Williams, e limitando la loro attività quasi esclusivamente agli spettacoli quotidiani al Chevron, dopo un'iniziale esitazione, accettarono. Da parte sua, Epstein riuscì ad allargare il giro delle loro scritture. Si impegnò a ripulirne l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisono da sfoggiare nei concerti, per poi ottenere un provino con la Decca Records il giorno di Capodanno del 1962. Fu così che Mike Schmidt,
osservatore della Decca Records, partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo favorevolmente impressionato dalle loro esibizioni al Chevron Club. Giunti a Londra per l'audizione dopo un viaggio disastroso e una notte passata male, irritati e nervosi, i Beatles, mal consigliati da Brian Epstein nella scelta dei brani, eseguirono la parte meno eccitante del loro repertorio, conservato per la storia nelle registrazioni rimaste nell'archivio della casa discografica. Nonostante il gradimento di Schmidt, la Decca preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, per il fatto che quest'ultimo, nelle audizioni in studio, si era dimostrato migliore. L'errore di valutazione divenne epocale. Un paio d'anni dopo, la stessa Decca, per ironia della sorte su raccomandazione di George Harrison, mise sotto contratto i Rolling Stone, pur non essendo in un primo momento convinta, proprio perché memore dell'errore commesso con i Beatles.

Dopo questo insuccesso, Brian Epstein pensò che per dare un tocco di maggiore professionalità e colpire maggiormente i discografici, fosse più convincente presentarsi con un disco piuttosto che con dei nastri. Fu solo l'insistenza di Brian Epstein e il fatto che egli fosse, con il negozio di famiglia, un importante distributore nel nord dell'Inghilterra, a convincere i responsabili della EMI, che demandarono a George Martin il compito di ascoltare qualche traccia incisa dai Beatles attraverso un'audizione che si tenne il 6 giugno 1962. Nello studio 3 di Abbey Road, a Londra, furono registrati 4 pezzi, tra cui una versione del classico Besame Mucho, cantata da Paul, e 3 composizioni originali, Love Me Do, I Love You e Ask Me Why, dalle quali l'assistente di studio di George Martin, Ron Richards, rimase positivamente impressionato. Fu solo a quel punto che i Beatles poterono avere un contratto discografico, anche se non molto conveniente per loro. Quando il 4 settembre 1962 i Beatles si ripresentarono nella sala d'incisione di Abbey Road, Ringo Starr sostituiva Pete Best alla batteria. Subito dopo l'audizione di giugno, infatti, George Martin, insoddisfatto delle caratteristiche strumentali di Best, aveva detto a Brian Epstein che avrebbe preferito un turnista per la registrazione in studio. Pete Best aveva inoltre un carattere introverso e condotte che compromettevano l'unità della formazione. Love Me Do, primo brano pubblicato dai Beatles, a cui la EMI riservò scarsissime attenzioni promozionali, raggiunse il 17° posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito e a Liverpool vendette moltissimo. Please Please Me fu il loro secondo 45 giri e raggiunse il primo posto della hit parade inglese. Sarebbe stato il primo degli innumerevoli singoli di successo firmati Lennon-McCartney. Il successo del brano iniziò a far conoscere il gruppo su scala nazionale. Uscito l'11 gennaio 1963, ebbe subito recensioni positive. Due mesi dopo la pubblicazione di Please Please Me, il 22 marzo uscì l'album omonimo, che vendette subito 500.000 copie e raggiunse il primo posto nella classifica di vendita britannica degli LP. Questo 33 giri, che vedeva un'originale copertina con la loro foto in costume di scena, affacciati baldanzosi e sorridenti dalla ringhiera della casa editrice della EMI in Manchester Square, fu di fatto il primo passo del loro ingresso nella storia della musica. Notevole era il fatto che per la prima volta non si trattava di cover raffazzonate alla buona per mettere insieme il formato a 33 giri, come era comune per sfruttare rapidamente singoli di successo. 8 brani su 14 erano infatti di loro composizione. L'album seguente, With the Beatles, fu pubblicato il 22 novembre 1963 ed ebbe un consenso talmente grande, sia di pubblico sia di critica, che non fu nemmeno necessario promuoverlo con l'uscita di un singolo. La copertina era decisamente artistica e originale, così come i 7 brani firmati Lennon-McCartney e il primo firmato da Harrison, intitolato Don't Butter Me. Divennero celeberrime All My Loving, ripresa da molti altri artisti, e I Wanna Be Your Man. Intanto, a fianco dell'intensa attività in studio, si susseguivano senza sosta i concerti e i tour in varie nazioni del mondo. Il 1963 rappresentò l'anno in cui esplose la popolarità del gruppo. Ad essa concorsero le loro produzioni musicali, i concerti in speciali occasioni e le apparizioni televisive. Testimonianza del boom della celebrità è fra l'altro l'andamento delle adesioni al Beatles Fan Club. All'inizio del 1963 gli aderenti ammontavano a un migliaio. Alla fine dello stesso anno, il numero degli iscritti era salito vertiginosamente a 80.000.
Al termine di quell'anno i giornali inglesi riconoscevano quasi unanimi le qualità del gruppo. In seguito, con le apparizioni televisive negli show musicali e la loro immagine innovativa, la pettinatura e i vestiti, riuscirono a conquistare istantaneamente gli adolescenti inglesi. Iniziò così la Beatlemania. Ogni loro concerto fu presto caratterizzato dalle urla assordanti delle fan, che rendevano impossibile ascoltare il suono che producevano. Erano inoltre costretti a rocambolesche fughe per evitare l'assalto delle orde di ammiratrici. Risale al periodo dal 7 al 22 febbraio 1964, la prima trasferta intercontinentale in terra statunitense. I Beatles furono accolti all'aeroporto di New York da un enorme schieramento di fotografi e da scene di isteria collettiva dei 10.000 fan urlanti. Gli episodi di crisi isteriche, pianti e urla li seguirono nella prima settimana in cui si esibirono alla Carnegie Hall di New York e al Washington Coliseum di Washington. Il 9 febbraio, il quartetto fu protagonista di una prima puntata del programma Ed Sullivan Show, per poi spostarsi a Miami e registrarne una seconda. La prima esperienza americana diede modo ai Beatles di aggiornare la propria dotazione strumentale. Confidando nella pubblicità di ritorno, un nuovo basso Hofner venne offerto a McCartney e la Rickenbacker regalò a Lennon l'ultimo modello della Capri 325 e ad Harrison una chitarra elettrica a 12 corde di recentissima produzione. Nel giugno del 1965, nel pieno della loro carriera, venne annunciato che i componenti del complesso sarebbero stati insigniti della onorificenza di membri dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II. La consegna della onorificenza avvenne il 26 ottobre a Buckingham Palace in un'atmosfera cordiale, stando a quanto riferito dagli stessi Beatles. Nel tempo libero dagli impegni legati ai tour, si dedicarono alle attività musicali in sala di registrazione e il 10 luglio 1964 venne dato alle stampe A Hard Day's Night, che si rivelò il loro miglior album fino a quel momento. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Nel 1965 fu la volta dell'album Rubber Soul, che comprende il famoso brano Michelle, mentre si andava esaurendo il fenomeno della Beatlemania.

Per le soluzioni tecniche e per la ricchezza dei temi trattati, il lavoro costituisce per molti critici un punto di svolta nella carriera della formazione di Liverpool. È l'anello di raccordo fra la precedente produzione del gruppo e le creazioni immediatamente successive. Nelle sessioni di registrazione dell'album, i Beatles iniziarono a superare la mezzanotte, cosa che negli anni a venire sarebbe diventata un'abitudine. La copertina, con la foto stirata dei quattro musicisti, sottintende le innovazioni e le nuove dimensioni sonore dovute in parte all'assunzione di sostanze allucinogene, come esplicitamente affermò Lennon. La maturità artistica del gruppo di Liverpool è da molti critici considerata il biennio 1966-1967. Nel 66 venne pubblicato Revolver. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Con i brani Yellow Submarine, che molti esperti ritengono un picco nella creatività dei Beatles. Revolver parlò di amore, di droga, ma anche di tasse con il pezzo di apertura Taxman, critico verso i politici inglesi dell'epoca. Cominciarono gli anni delle lunghe sedute di registrazione in studio. Non potendo riprodurre dal vivo le complesse sonorità dei brani presenti sui loro dischi, ma anche estenuati dalle tournée mondiali, con tumultuose esibizioni in cui il suono del gruppo era letteralmente sommerso dalle urla delle fan e preoccupati per le prime minacce piovute dai fanatici religiosi, i Beatles interruppero l'attività dal vivo e si dedicarono esclusivamente all'attività in studio di registrazione. Fu questa una scelta dolorosa per Brian Epstein, che si sentì a quel punto inutile ed ingombrante. Il 1 giugno del 1967 fu pubblicato il disco considerato da molti il più importante della storia del rock, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, inizialmente pensato come un album a tema, che avrebbe dovuto rievocare gli anni della loro infanzia e adolescenza a Liverpool. Il titolo nacque su un'idea di Paul McCartney, che voleva creare una nuova identità al gruppo.

I brani "It With a Little Help From My Friends" e "Penny Lane" sono dei veri capolavori. Il 25 giugno il gruppo registrò dal vivo negli studi EMI la lennoniana "All You Need Is Love", che sarebbe diventata l'inno dei Figli dei Fiori e della "Summer of Love", lanciata in Mondovisione durante la prima trasmissione internazionale televisiva via satellite.

rappresentò simbolicamente tutto il movimento artistico musicale britannico e la nascente generazione dell'amore. Il 27 agosto del 1967, il loro scopritore e manager storico, Brian Epstein, sarebbe stato trovato morto nella sua stanza per un letale mix di alcol e psicofarmaci. La complessa macchina organizzativa e soprattutto amministrativa del gruppo si trovò così all'improvviso senza una guida. Nel novembre del 1968 nacque il doppio The Beatles, soprannominato White Album per la copertina completamente bianca. Nel disco è evidente come il gruppo stesse perdendo la propria coesione, in quanto ogni brano riporta l'identificabile cifra stilistica del suo autore, ma anche in positivo il prepotente emergere come compositore di George Harrison. L'album presenta particolarissimi spunti innovativi psichedelici e di musica ambient alternativa, e alcune sonorità di contaminazione jazz, blues e musica etnica. Da citare i brani Blackbird and Helter Skelter. Tuttavia, nonostante il trionfo, i quattro musicisti si accorsero di non avere più tra loro quella sintonia dei primi tempi. Per questi motivi e per rimediare ai sempre più frequenti contrasti interni, dovuti anche alla presenza ingombrante della nuova compagna di Lennon, Yoko Ono, nacque l'idea di tornare alle origini, con un disco più spontaneo e meno ricercato, registrato in diretta senza le ricercatezze e le elaborazioni in studio dei loro ultimi lavori. Il progetto, dal nome Get Back, prevedeva anche un film sulla sua realizzazione e il ritorno di una esibizione dal vivo. Con la scusa dei ritardi nella confezione dell'album e nella post-produzione della pellicola, Get Back venne più volte rimandato. I problemi erano effettivamente altri. I piccoli rancori personali e i grandi disastri finanziari. I quattro ruppero del tutto i rapporti e poco dopo persero anche il controllo sulla Northern Songs, che controllava i diritti editoriali di quasi tutto il catalogo dei Beatles. L'unica che premeva per avere un disco nei negozi entro la fine dell'anno era la EMI, che riuscì a mandare in porto una tregua temporanea. Tra luglio e agosto, negli studi di Abbey Road, richiamato George Martin, che li aveva abbandonati dopo il White Album perché stanco dei continui litigi, i Beatles scrissero, provarono e registrarono le ultime canzoni della loro storia. Neppure un mese dopo fu pronto Abbey Road, il testamento artistico che conteneva capolavori quali Come Together, Here Comes the Sun and Something. In Abbey Road, i Beatles utilizzarono il Moog nei brani I Because e Maxwell Silver Hammer. Il disco, l'ultima opera del quartetto di Liverpool, a parere unanime risultò essere un lavoro di eccellente levatura. Mentre McCartney stava registrando i brani del suo primo album da solista, Lennon aveva da poco esordito in concerto con il suo nuovo gruppo, la Plastic Ono Band. Poche settimane dopo, Paul comunicò ai compagni l'intenzione di abbandonare il gruppo. Dopo l'uscita di Abbey Road, Harrison e Lennon, all'insaputa di McCartney, chiamarono l'affermato produttore Phil Spector per affidargli i nastri di Get Back. Nastri che Spector, in alcuni casi, rielaborò appesantendoli con gli effetti del muro del suono, tecnica di sua ideazione. Il prodotto che ne derivò è l'album Let It Be, che sarebbe uscito un mese dopo l'intervista con cui McCartney annunciò l'abbandono del gruppo dopo aver ascoltato le modifiche apportate da Spector alla sua The Long and Winding Road. Fu l'atto finale. Il contributo della formazione inglese alla storia della musica popolare è incommensurabile. Lo stile compositivo dei Beatles ha contribuito al grande rinnovamento della canzone, e anche nella storia del costume essi hanno avuto un'influenza determinante. Non sono stati, insomma, solo un gruppo musicale,
ma un modello di comportamento e un punto di riferimento per le giovani generazioni, la generazione Beat degli anni 60. I Beatles hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno culturale. Le opinioni, i comportamenti, il look. Le crisi mistiche e psicologiche della band hanno inciso sulla cultura popolare quanto le canzoni stesse. E le canzoni, da quelle leggerissime degli esordi Beat a quelle più complesse dell'ultima fase della band, sono tutte entrate di diritto nella storia della musica.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.
1: Three months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Vi ricordate il film Fugata Alcatraz? È stato girato proprio nella prigione di Alcatraz, 15 anni dopo la sua chiusura permanente, e si basa sulla vera storia dell'evasione di tre detenuti, Frank e i fratelli John e Clarence, avvenuta la notte dell'11 giugno 1962. Abbiamo sempre sentito di audaci gesta di fuga di detenuti di sesso maschile, ma in realtà la storia delle carceri di tutto il mondo racconta anche di fughe miracolose tentate, alcune volte molto riuscite, dalle cosiddette quote rosa, detenute di sesso femminile che sono fuggite, alcune con un lavoro di squadra, altre fuggite per amore, altre solo perché desideravano evadere. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. Ecco la mia personale classifica delle 10 più audaci donne fuggitive. Orange is the new black.

0: Alla postazione numero 10 abbiamo le 5 di Niantic. Nel 1984, 5 donne sono scappate dall'istituto di correzione di Niantic, Connecticut. Le donne riuscirono a infilarsi fra le sbarre d'acciaio di una finestra di una sezione della massima sicurezza della prigione. Sono fuggite magicamente. Nonostante il fatto che le sbarre della finestra fossero distanziate di soli 19,7 cm l'una dall'altra. Le guardie si accorsero della fuga solo dopo un'ora, ma la fuga fu breve. Due vennero catturate il giorno dopo, un'altra due giorni dopo, la quarta venne catturata dopo una settimana e la quinta si consegnò autonomamente. Alla postazione numero 9 abbiamo Judy Lynn Heyman, che era in prigione per furto di abiti a Detroit. Aveva 23 anni quando è fuggita dal carcere femminile di Peacefield Township nel Michigan nel 1977. È stata catturata ben 37 anni dopo dalla polizia di San Diego a seguito di una soffiata pervenuta dalla polizia del Michigan. Dall'83 aveva cambiato nome in Jamie Lewis ed aveva fatto perdere le sue tracce. È stata trasferita in un carcere a San Diego intanto che attendeva il consenso alle estradizioni. Le autorità del Michigan volevano che terminasse di scontare la pena di condanna. La donna si è battuta per essere estradata. Ha terminato di scontare la pena e ora è in libertà. Al posto numero 8 abbiamo una fuga di gruppo avvenuta alla Limerick Gaol. È una prigione irlandese famosa perché nel 1980 9 detenute riuscirono a fuggire. Una di queste aveva con sé anche un bambino. La fuga riuscì perché le donne stavano per essere trasferite ad altra prigione. Nella confusione del momento, l'occasione fa la donna ladra. Alcuni giorni prima della fuga qualcuno però diede loro una mano, sia dentro che fuori il carcere. Infatti avevano a disposizione acido nitrico e una sbarra di ferro. Gli uomini che hanno aiutato da fuori invece hanno scalato le pareti del carcere utilizzando le scale che venivano utilizzate per riparare le parti esterne della prigione. Da lì ebbero un facile accesso ai reparti femminili. Rompere però le serrature era un lavoro lungo e rumoroso, sicché uomini e donne attesero la notte fino al momento in cui tutti i detenuti, per prassi, si riunivano in un canto notturno. Durante il canto notturno dei prigionieri le sbarre sono state rotte. È iniziata la fuga. Uno per uno, uomini e donne, scesero le scale e fuggirono sulle mura. Si diressero tutti verso l'uscita del carcere, passando completamente inosservati e scomparendo definitivamente nella notte. Al posto numero 7 troviamo Lynette Squeaky Fromm, che era parte della famiglia di Charles Manson, una delle sue più fidate. Manson e la sua famiglia vennero arrestati per omicidi multipli nel 1969. Lei però non era presente ed evitò quindi l'arresto. Ha sempre sostenuto Manson durante i processi e si era anche accampata fuori dal tribunale dove veniva man mano processato. Nel 1975 a Sacramento ha puntato la pistola alla testa del presidente Gerald Ford. È stata quindi condannata per tentato omicidio all'ergastolo. Nel 1987, detenuta in una prigione in West Virginia, tentò la fuga nel tentativo di incontrare Manson. Aveva infatti saputo che gli era stato diagnosticato un cancro. È stata catturata, rimasta in prigione fino al 2009, quando è stata rilasciata per aver ottenuto la libertà condizionale. Al posto numero 6 troviamo Margaret B. Smith, condannata nel 1974 per assegni falsi, detenuta da 4 anni in un carcere nella North Carolina. Decise di evadere dopo aver ricevuto la visita della figlia di appena 7 anni. Dichiarò che la minore le aveva fornito delle informazioni inquietanti. Lei aveva deciso di evadere per proteggere la sua famiglia. Non ha mai rivelato quali fossero queste informazioni. Dopo la fuga ha preso il nome di Margaret Valeus, si è sposata in Florida per poi spostarsi a Fayetteville dove abitava la sua famiglia. Nel 2015 l'FBI l'ha arrestata nuovamente. Al posto numero 5 abbiamo Deborah Gavin, detenuta nel carcere femminile della contea di Baldwin, Georgia. Era stata condannata per rapina a mano armata. È scappata più volte, ma è sempre stata catturata. Fino al 1974. Dopo essere fuggita, si è trasferita in Texas a Frankston. Ha cambiato nome in Deborah Murphy. Si è sposata, ha avuto 2 figli e ha lavorato come infermiera per 33 anni. Dopo 33 anni, però, le autorità hanno scoperto la sua copertura e l'hanno ancora una volta arrestata. ha affermato di essere fuggita perché i detenuti venivano molestati sessualmente dalle guardie. La prigione divenne centro di scandalo sessuale negli anni 90. Tutte le donne vennero trasferite e la struttura venne trasformata in prigione per uomini. A seguito di questa notorietà, in molti si sono mobilitati per chiedere al governatore della Georgia di lasciarla libera. È stato coinvolto anche il governatore del Texas affinché concedesse l'estradizione. La stampa e i media nel frattempo avevano messo in pessima luce il dipartimento carcerario della Georgia. Alla fine, nonostante il clamore mediatico, Deborah non venne estradata e il caso venne chiuso. Al posto numero 4 troviamo Samantha Lopez, che era detenuta nell'istituto di Dublino, California, dove scontava una pena di 50 anni per favoreggiamento in una rapina ad una banca nello stato della Georgia. Durante la detenzione si era innamorata di Ronald McIntosh, ex pilota di elicotteri dell'esercito. L'uomo era in prigione per frode informatica. Mancavano solo 12 mesi al termine della pena di Ronald, infatti doveva essere rilasciato l'anno successivo. Si sono incontrati e si sono innamorati mentre svolgevano attività lavorativa all'interno della prigione. Nell'86 McIntosh fuggì durante un trasferimento senza supervisione in altra struttura. Salvataggio romantico, a bordo di un elicottero dirottato, 8 giorni dopo sorvolò il carcere e fece fuggire anche Samantha. Si sono dati alla fuga, hanno comprato le fedi nuziali nell'intenzione di sposarsi, ma sono stati catturati solo dopo 10 giorni. Ronald aveva messo un assegno da un conto bancario che la polizia ovviamente stava monitorando. Si sono ugualmente sposati e sono stati condannati nuovamente per l'evasione. Ronald è stato dichiarato colpevole anche per aver dirottato l'elicottero e per aver concorso nella fuga di Samantha. È stato condannato a 25 anni di carcere, mentre Samantha è stata condannata ad altri 5 anni. Arriviamo al terzo posto sul podio, c'è Suzanne Lefevre. Mary Walsh era sposata con un dirigente dell'industria dei rifiuti, casalinga, con 3 figli. Aveva un segreto. Infatti era precedentemente nota come Susan Lefevre, evasa dal carcere nel 76 in Michigan. Aveva scontato solo un anno di detenzione prima di evadere, riuscendo a scavalcare il filo spinato e correre nella strada vicina. Qui aspettava suo nonno. È stata catturata 32 anni dopo. Ha ammesso le sue colpe e è stata condannata a ulteriori 5 anni per la fuga. Durante il secondo arresto ebbe modo di farsi conoscere dalla stampa. Nelle interviste dichiarò che era stata condannata per la prima volta per uso di sostanze, ma il suo era solo uso personale e ricreativo, quando in realtà era stata condannata per spaccio e commercio. Dichiarò che fu il suo legale che le aveva suggerito di dichiararsi colpevole, sperando nella clemenza della corte, perché il suo era soltanto il primo reato. Il giudice del processo dell'evasione la condannò solo 2 anni di libertà vigilata per la fuga, ma era lo stato del Michigan che doveva esprimersi sulla precedente condanna per droga. In maniera sorprendente, venne votata all'unanimità la sua liberazione. Al secondo posto, medaglia d'argento per Sarah Jo Pender. Nel 2000 ha incontrato Richard Hall, un tossicodipendente. Si sono innamorati, sono andati a convivere e hanno deciso di condividere l'abitazione ad Indianapolis con una coppia, Andrew e Trisha. Una mattina Sarah, come se nulla fosse, ha comprato un fucile a un Walmart locale. La stessa sera Richard lo ha usato per uccidere Andrew e Trisha. Sarah, al momento dei delitti, non era in casa. Quando è rientrata, ha trovato Richard con i 2 cadaveri. Lo ha aiutato a sbarazzarsi dei corpi gettandoli in un bidone della spazzatura. Non ha mai riferito niente alla polizia perché ha sempre sostenuto di temere che sarebbe diventata la terza vittima. Lui venne arrestato il giorno dopo. Ovviamente il collegamento con gli omicidi fu semplice e anche Sara venne arrestata. Le indagini svolte successivamente faranno emergere che in realtà era Sara la mente criminale della coppia. Era lei che aveva manipolato Richard e lo aveva convinto a uccidere Andrew e Trisha. Venne soprannominata la donna di Charles Manson ed è stata condannata a 110 anni di prigione. Nel 2008 è evasa dal carcere con l'aiuto di Scott Spittler e di Jamie Long. Anche Spittler ha sempre sostenuto di essere stato manipolato da Sara, in questa volta nell'esecuzione del piano di fuga. Entrambi sono evasi e entrambi saranno nuovamente arrestati. La donna venne ritrovata dopo alcune semplici ricerche a Chicago, dove aveva cambiato nome e ancora oggi è detenuta. Medaglia d'oro assoluta va a Assata Shakur, nota anche come Joanne Cherismart. Era una attivista afroamericana, membro dell'Esercito della Liberazione, madrina della leggenda dell'hip hop Tupac. La sua fuga è una delle più note. Venne coinvolta in una sparatoria in cui un soldato del New Jersey e un membro della BLA vennero uccisi. È stata condannata 4 anni dopo all'ergastolo, sia per la sparatoria che per altri 7 reati. I membri della BLA pianificarono la sua fuga. Catturarono e neutralizzarono 2 guardie addette alla sorveglianza in sala colloqui. La presero in ostaggio, si allontanarono e poi scapparono su un furgone. Le guardie vennero rilasciate. Nessuno venne ferito o ucciso. Lontani dalla prigione hanno cambiato veicolo e hanno nascosto la donna in un luogo segreto. Lei si è trasferita a Cuba e ha ottenuto asilo politico. È classificata come terrorista dall'FBI, che offriva una ricompensa di $1 milione per la sua cattura. Nel 2013 è stata inserita nella lista dei terroristi più ricercati, la prima ad entrare in quella lista. Oltrepassati i 70 anni di età, è ancora latitante.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Mio, accogliere l'autunno con Huga, la nuova filosofia del benessere, a cura di Giovanna Giacomini. Con l'arrivo dell'autunno, molti di noi iniziano a prepararsi per una stagione di cambiamenti e riflessioni. Le giornate più corte e le temperature più fresche invitano a trascorrere più tempo al chiuso, il che rappresenta un'opportunità ideale per riflettere su come possiamo creare ambienti e attività educative accoglienti e stimolanti per tutta la famiglia. Un approccio particolarmente utile in questo caso è l'Huga, una filosofia danese che promuove il benessere attraverso la semplicità e il comfort. Un vero metodo psicopedagogico. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di Huga, soprattutto nell'arredo e nel design. Ciò che lo distingue dall'essere un trend del momento è proprio il fondamento educativo, pedagogico e psicologico fondato sul concetto del benessere, ci dice Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice di Scuole Felici. Si tratta di una vera e propria filosofia di vita che mira a migliorare la qualità, specie in tempi moderni dove la frenesia porta a vivere poco il qui e ora e a essere proiettati sempre in avanti, togliendo così la possibilità di godere la bellezza del momento, la semplicità, l'autenticità, la connessione con se stessi e con gli altri. L'Huga non ha nulla a che vedere con la perfezione, non significa avere la casa perfetta, ma piuttosto con il saperla vivere in maniera consapevole. Al centro c'è la serenità, che può essere raggiunta semplicemente dedicando del tempo alla lettura, alla musica, a un film da vedere assieme, passeggiare nella natura e prendersi cura un po' gli uni degli altri. Un altro aspetto fondamentale è quello della gratitudine, perché è proprio il riconoscimento del fatto che avete buoni motivi per cui essere felici che vi conduce alla felicità come a qualcosa di concreto. Riconnettersi con la nostra tradizione. Anche se non c'è piena consapevolezza della filosofia Huga, basti pensare che tutti noi, che più e che meno, l'abbiamo assaporata. Pensiamo alle tradizioni delle nostre famiglie, dei nonni o bisnonni. Riportiamo alla memoria le immagini attorno al focolare domestico. Ricordiamoci della qualità delle relazioni, dell'atmosfera che si respirava in famiglia. Il modello Huga è un'opportunità di rallentare e di vivere insieme dei momenti che siano autentici, lontani dalle distrazioni. È un richiamo alle tradizioni dei nuclei familiari di un tempo, quelli numerosi. Cosa c'era di diverso? Ad esempio, non c'era la tecnologia che separa e crea distanza. Oggi abbiamo proprio bisogno di questo e il Luga diventa una sorta di medicina, di cura. Vivere secondo questa filosofia vuol dire rimettere al centro spazi di comunicazione aperta, fare qualcosa insieme, apprezzare i momenti di vita quotidiana. In questo modo si rafforzano i legami di coppia, di genitori e della famiglia. I bambini crescono in un ambiente sereno e armonioso, imparando a comprendere l'importanza dei piccoli gesti quotidiani. Come trasformare la teoria in pratica? Per Giovanna Giacomini, Luga può essere definita come una sorta di atmosfera calda e accogliente da riportare un po' in tutti gli ambienti, nell'arredamento, nella cura di sé, nei viaggi e nell'educazione. Parlando proprio di quest'ultimo aspetto, è possibile coinvolgere la famiglia nella messa in pratica di questa filosofia. Come? Quando ci affacciamo al periodo autunnale-invernale, diventa naturale trascorrere più tempo dentro casa. Dobbiamo dunque pensare alle mura domestiche come una sorta di tana e, in quanto tale, deve essere accogliente. Da sempre i più piccoli amano costruire spazi intimi e raccolti all'interno della casa dove sentirsi a proprio agio e protetti. Pensiamo ad esempio ai fortini realizzati con i cuscini del divano o con qualsiasi altro materiale a disposizione, all'interno dei quali poter giocare e magari leggere un libro insieme a mamma e papà. Ricreare un ambiente domestico che risponda a tale bisogno diventa qualcosa di adatto per grandi e piccini. Ciò significa ridurre tutto il superfluo, soprattutto nelle camerette, in modo da non avere un ambiente iperstimolante pieno di giochi e giocattoli. La scelta dei colori è fondamentale. Vanno prediletti toni caldi e naturali che infondano benessere e serenità. Possiamo creare degli angoli per i giochi, utilizzare delle ceste e contenitori per riporli, magari suddividendoli per tipologia. È importante non metterli a disposizione del bambino tutti insieme, ma selezionarli di volta in volta. Gestire il tempo. Focalizzarsi sulla qualità, proprio perché si va incontro a giornate fredde e piovose, con lunghi weekend da passare in casa, diventa necessario capire come gestire tutto questo tempo. La prima cosa da fare è spegnere la tecnologia, in primis gli adulti, o quantomeno limitarne l'uso. Concentriamoci sul presente. Creiamo una bella libreria per i bambini, magari con materiali di recupero, costruendole insieme e con volumi ai quali possono accedere facilmente. Un'attività condivisa è un momento molto importante. Determina veramente un tempo di qualità. Oltre a leggere insieme, si può giocare insieme, prediligendo giochi da tavolo che incentivano la comunicazione e la collaborazione, oppure cucinare insieme. Questa diventa l'occasione per riconnettersi come famiglia. Preparare una pietanza, mettere le mani in pasta, permette ai bambini di sviluppare la parte manipolativa affinando la coordinazione oculo-manuale e prendere familiarità con le consistenze, i materiali, i pesi, le misure e le quantità, diventando un'importante fonte di apprendimento. Curare i rituali. Luga è fatto di routine regolari che infondono serenità. Possiamo ad esempio scrivere un diario in famiglia, dove indicare perché siamo grati gli uni agli altri, rafforzando così i legami familiari. Definire un momento del tè o della tisana da condividere insieme può diventare un'occasione di discussione. Con ragazzi adolescenti possiamo pensare di utilizzare delle carte da gioco, ancor meglio se realizzate insieme con delle domande, anche esistenziali, che spingono a riflettere e a confrontarsi. In contatto con la natura. L'autunno è straordinario da questo punto di vista. Possiamo portare in casa tanti elementi naturali come foglie, legnetti e altro materiale destrutturato da utilizzare per creare collage, opere d'arte e oggetti. Materiali che i ragazzi possono catalogare e classificare. Con bambini più grandi possiamo costruire dei libri dove da un punto di vista scientifico scriviamo ad esempio a che famiglia appartiene un elemento, che caratteristiche ha e così via. Non dimentichiamo poi le bellissime passeggiate da fare all'aperto, immersi nei colori della natura che sta cambiando. Integrare i principi del Luga nell'educazione non solo contribuisce a creare un ambiente accogliente e stimolante per i ragazzi, ma promuove anche un benessere generale che è essenziale per l'apprendimento e la crescita. Abbracciando la semplicità, il comfort e la connessione, possiamo fare in modo che la stagione autunnale sia non solo produttiva, ma anche serena e gioiosa per tutti.
4: Magazine. estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università e infine, nel 2006, a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Quasi 1,7 miliardi di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp, anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019. Ci sono ulteriori aspetti negativi legati all'uso costante dei social media. Innanzitutto, I profili online non riflettono veramente la nostra identità. Infatti, tendiamo a selezionare le informazioni che pubblichiamo e presentiamo solo la versione di noi stessi che vogliamo che gli altri vedano. Tale atteggiamento può portare all'isolamento. Delle svariate centinaia di amici online che seguiamo, pochi ci conoscono così intimamente da condividere con loro i nostri pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iperconsapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno, e quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro. Tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere. Scrivi lunghe lettere. Visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media. Puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone, così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche, così da evitare gli aggiornamenti costanti, e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. Prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Focus. L'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi come quella di Hassan può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazioni nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3, e le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi 1 metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini, stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi, acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equipe ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi, poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa, a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina, in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una Mince Pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini, così che la famiglia sia il fulcro centrale delle feste. Le tradizioni non sono le medesime in ogni angolo del paese, ma ce ne sono alcune molto particolari e curiose. A Labrador City, ad esempio, si svolge la gara della casa meglio decorata con l'utilizzo di luci e la presenza di statue di ghiaccio in giardino. In Nuova Scozia, le tradizioni natalizie prevedono il consumo di aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino. Questa zona è conosciuta in gran parte del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino, e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale, si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa, piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei koledníci. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria, grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città, distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi, il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulás. La sera del 24 dicembre l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù Bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita. Ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure, i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici. A dimostrazione del fatto che, almeno in Occidente, la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciapassare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Han, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedittis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto, vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione e non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in 4 classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alto o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo,

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Due lune di Sharon Creech. Traduzione di Giorgio Bizzi, Mondadori 2015, letto da Chiara Santi. Salamanca ha un nome buffo, due nonni stravaganti e sangue pelle rossa nelle vene. Ma queste non sono le uniche cose insolite nella sua vita. La mamma è svanita nel nulla e il padre sembra corteggiare una donna molto strana. E anche la sua amica Febe si diverte a circondarsi di misteri irrisolvibili. Una storia di confidenze e sorprese, saggia e imprevedibile come la natura, onirica e profonda come un canto indiano. Buon ascolto.
4: Il nonno, che io chiamo Gramps, dice che in fondo sono una ragazza di campagna. Ed è vero. Ho trascorso la maggior parte dei miei 13 anni di vita a By Banks, Kentucky, una manciata di case annidate nel verde lungo il fiume Ohio. Poco più di un anno fa mio padre mi ha sradicata come un'erbaccia, ha preso su tutto ciò che possedevamo. No, questo non è vero, non ha preso il castagno o il salice o il fienile o il laghetto dove andavo a nuotare, o nessuna di quelle cose che appartenevano a me. E abbiamo viaggiato per 500 chilometri filati verso nord, per poi fermarci dinanzi a una casa di Euclid, Ohio. «Dove sono gli alberi?» ho detto io. «È qui che vivremo?» «No», ha risposto mio padre. «Questa è la casa di Margaret». La porta si è aperta ed è apparsa una donna con una gran massa di capelli rossi. Mi sono guardata intorno. Gli edifici erano appiccicati gli uni gli altri, come una fila di casette per uccelli. Davanti a ciascuno c'era uno striminzito quadratino verde e davanti a quello un lungo marciapiede di cemento che correva parallelo sulla strada. «Dov'è la stalla?» ho chiesto. «Dov'è il fiume? Dov'è lo stagno per nuotare?» «Sal», ha detto mio padre, «vieni, c'è Margaret». Ha salutato con la mano la signora sulla porta. «Dobbiamo tornare indietro», ho detto. «Ho dimenticato una cosa». La donna con la criniera rossa è uscita nel portico. Ho nascosto una cosa in fondo al marmadio a muro, sotto le assi del pavimento, e devo assolutamente tornare a prenderla. «Non essere sciocca», ha detto mio padre. «Vieni a salutare Margaret». Io non volevo salutare Margaret. Sono rimasta dov'ero, guardandomi intorno, ed è stato allora che ho visto il viso schiacciato contro una finestra del primo piano della casa accanto. Era il viso rotondo di una ragazzina e sembrava spaventato. Ancora non lo sapevo, ma quel viso apparteneva a Phoebe Winterbottom, che sarebbe diventata mia amica e a cui sarebbero successe tante cose strane. Non molto tempo fa, quando sono rimasta chiusa per 6 giorni in un'automobile con i miei nonni, ho raccontato loro la storia di Phoebe e quando ho finito di raccontarla, o forse addirittura mentre gliela raccontavo, mi sono resa conto che quella storia era come la parete di gesso della nostra vecchia casa di By Banks. Mio padre ha cominciato a sgretolarla poco tempo dopo che mia madre ci aveva lasciati, una mattina di aprile. La nostra era una vecchia casa di campagna che i miei genitori avevano restaurato stanza dopo stanza. Ogni notte, mentre aspettava notizie di mamma, papà sgretolava la parete. La notte che abbiamo ricevuto la brutta notizia, lei non sarebbe tornata, lui si è messo a picchiare con martello e scalpello su quella parete come un dannato. Alle 2 del mattino è salito nella mia stanza. Non stavo dormendo, così mi ha portato di sotto per mostrarmi cosa aveva trovato. Nascosto dietro la parete c'era un caminetto fatto di mattoni. La ragione per cui la storia di Phoebe mi ricorda quella parete di gesso e quel caminetto nascosto è che sotto la sua storia ce n'è un'altra, quella mia e di mia madre. È stato dopo tutte le avventure di Phoebe che i miei nonni hanno deciso di venire in automobile dal Kentucky all'Ohio, dove mi avrebbero prelevato per poi proseguire tutti e tre verso ovest, fino a Lewiston, Idaho. Un viaggio di 3.000 chilometri o poco più. Ecco perché mi sono ritrovata per quasi una settimana chiusa in automobile con loro. Non era un viaggio che avessi voglia di fare, ma dovevo farlo. La nonna, che io chiamo Graham, mi ha dato un pizzicotto sulla guancia dicendo «Così potrò stare di nuovo con il mio tesoruccio preferito». Per inciso, io sono il loro unico tesoruccio. Mio padre ha detto che Graham era assolutamente incapace di leggere le carte stradali e che era contento che io andassi con loro. Se non altro, li avrei aiutati a trovare la strada. Avevo solo 13 anni e anche se ero bravissima con le carte stradali, non era per questo che andavo, così come i miei nonni non si erano messi in macchina solo per fare un viaggetto. Le vere ragioni erano sepolte sotto mucchi e mucchi di cose non dette. Alcune delle vere ragioni erano: Graham e Gramps volevano vedere mamma, che era laggiù a Lewiston, Idaho. Graham e Gramps sapevano che desideravo vedere mamma, ma che la cosa mi spaventava. Papà voleva rimanere solo con la rossa Margaret Cadaver. Aveva già visto mamma e non mi aveva portato con sé. Inoltre, credo che papà non avesse fiducia nel fatto che Graham e Gramps si sarebbero comportati bene se non ci fossi stata anch'io. Diceva che se fossero andati da soli, per risparmiare a tutti un sacco di complicazioni, avrebbe dovuto chiamare la polizia e farli arrestare prima ancora che uscissero dal vialetto di casa. Può sembrare un po' esagerato che un uomo chiami la polizia per fermare i propri vecchi genitori, ma quando i miei nonni entravano in macchina, i guai venivano loro appresso naturalmente, come una poledra trotterella dietro a una giumenta. I nonni Heedle sono i genitori di mio padre, pieni fino ai capelli di bontà e dolcezza, con una buona spruzzata di stravaganza. Questa combinazione li rende molto interessanti, ma non si può mai prevedere cosa faranno o diranno. Una volta deciso che saremmo andati tutti e tre, il viaggio è diventato una grande, enorme nube temporalesca che si andava addensando intorno a me. Durante la settimana precedente alla partenza la voce del vento diceva «Presto, presto, presto!» e la notte il buio silenzioso bisbigliava «Corri, corri, corri!» Non credevo che saremmo mai partiti e neppure lo volevo. Ma avevo deciso di andare e sarei andata. Dovevo essere là per il compleanno di mia madre. Era di estrema importanza. Ero convinta che se esisteva una sola possibilità di riportare mamma a casa, questa si sarebbe realizzata per il suo compleanno. Non l'ho detto a mio padre o ai miei nonni, perché mi avrebbero risposto che era facile quanto pescare pesci in cielo. Ma io ci credevo. A volte sono testarda e ostinata come un mulo. Quando alla fine i nonni Heedle, Graham e Gramps, e io ci siamo messi in viaggio, Stringevo in mano 7 amuleti e non smettevo di pregare che non ci capitasse un incidente. Avevo il terrore di macchine e autobus e che arrivassimo in tempo per il compleanno di mia madre. Mancavano 7 giorni, in modo da riportarla a casa. Pregavo gli alberi. Era più semplice che pregare direttamente Dio. C'era quasi sempre un albero nei paraggi. Appena abbiamo imboccato la Ohio Turnpike, che è la strada più piatta e più dritta del creato, Graham ha interrotto le mie preghiere. Salamanca! A questo punto mi tocca spiegare che il mio vero nome è Salamanca Tree Hiddle. I miei genitori credevano che Salamanca fosse il nome della tribù indiana alla quale apparteneva la nonna di mia nonna. Ma si sbagliavano. Il nome della tribù era Seneca, però i miei avevano scoperto l'errore solo dopo la mia nascita. A quel punto si erano abituati al nome, che è rimasto Salamanca. Il mio secondo nome, Tree, vuol dire albero, me l'ha dato mia madre, che adorava gli alberi. A dire il vero, lei avrebbe voluto essere più precisa e chiamarmi albero di acero da zucchero, cioè Sugar Maple Tree, che era il suo albero preferito, ma Salamanca Sugar Maple Tree Hiddle suonava un po' esagerato. Mia madre mi chiamava Salamanca, ma dopo che lei se n'è andata, solo i nonni Hiddle mi chiamano così, quando non mi chiamano tesoruccio. Per la maggior parte degli altri sono Sal, e per un po' di ragazzi che si ritengono particolarmente divertenti sono Salamandra. In automobile, appena partiti per il nostro lungo viaggio, nonna Hiddle ha detto: «Salamanca, perché non ci aiuti a passare un po' il tempo?» «Che genere di cosa hai in mente?» Speravo che non si aspettassero da me qualcosa di spaventosamente imbarazzante, come arrampicarmi sul tetto della macchina e cantare una canzoncina. Con i miei nonni non si può mai dire. Ma Gramps ha risposto: «Che ne dici di una storia? Dai, raccontaci una bella storia. Io conosco un sacco di storie, ma le ho imparate quasi tutte da Gramps. Graham ha suggerito che ne raccontassi una su mia madre. Quello non potevo farlo. Non era da molto che avevo smesso di pensare a lei ogni minuto di ogni giorno. Non ero pronta a parlarne. Beh, allora che ne dici dei tuoi amici? Non hai qualche storia da raccontare su di loro?» Mi è venuta subito in mente Phoebe Winterbottom. Su di lei ce ne sono un bel po' di storie da raccontare. Badate che è una storia terribilmente strana, li ho avvisati. «Oh, bene», ha detto Graham, «divertente». E così ho lasciato perdere le mie preghiere agli alberi e ho raccontato di Phoebe Winterbottom, della sua mamma scomparsa e del pazzo. E in questo modo ho scoperto che sotto quella di Phoebe c'era un'altra storia. Vidi Phoebe per la prima volta il giorno in cui mio padre e io ci trasferimmo a Euclid, e perciò la mia storia comincia con la visita alla rossa Margaret Cadaver, in casa della quale feci la conoscenza della signora Partridge, la sua vecchia mamma. Margaret ce la mise tutta per essere carina con me. «Che bei capelli», disse, «sei proprio un amore». Quel giorno non ero affatto un amore. Mi stavo comportando in maniera particolarmente scorbutica. Non volevo sedermi e non volevo guardare Margaret. Mentre ce ne andavamo, sentii Margaret mormorare a mio padre: «John, e le hai già detto come ci siamo conosciuti?» Lui sembrava orrendamente a disagio. «No», disse, «ho provato, ma non vuole saperlo». Questa era la pura verità. «Chi se ne importa?» pensavo. «Chi se ne importa di come ha conosciuto Margaret Cadaver?» Ero ferma nel portico e alla finestra della casa accanto vidi di nuovo la faccia di Phoebe. In quel momento tutto quello cui riuscivo a pensare era la nostra nuova casa, che speravo si trovasse a chilometri e chilometri di distanza, fuori, nel verde della campagna, e invece il posto in cui mio padre e io saremmo vissuti era a 2 isolati dalla casa di Margaret Cadaver. Se qualcuno mi avesse bendato o mi avesse fatto salire in macchina e avesse guidato per un'ora prima di togliermi la benda, avrei detto che eravamo ancora di fronte alla casa di Margaret. Alberelli pretenziosi, casette per gli uccelli tutte in fila, Niente laghetto per nuotare, niente stalla, niente mucche, niente polli, niente maiali. Al loro posto una casetta bianca con davanti un particello in miniatura, che non sarebbe bastato a mantenere in vita una mucca nemmeno per 5 minuti. «Facciamo un giro», disse mio padre con calore alquanto eccessivo. Attraversammo il minuscolo soggiorno per passare nella cucina in miniatura e poi al piano di sopra, nella camera da letto di mio padre, che sarebbe entrata in un boccale da birra, e nella mia, che sarebbe stata in una tasca, e nel microscopico bagno. Dalla finestra del piano di sopra guardai giù nello striminzito cortile posteriore. Era occupato per metà da un portico in cemento e per metà da un fazzoletto erboso che una mucca avrebbe divorato in 2 bocconi. Tutto intorno c'era un alto steccato di legno e a destra e a sinistra altri identici lotti recintati. Ci sedemmo sui gradini dell'ingresso ad aspettare il furgone dei traslochi e quando arrivò guardammo gli uomini stipare la nostra casetta da uccelli con il mobilio di By Banks. Dopodiché il babbo e io entrammo in soggiorno a fatica, tra divani, sedie, tavole, scatole, scatole, scatole. Disse mio padre. È come infilare una mucca in un pollaio. 3 giorni più tardi cominciò la scuola e vidi di nuovo Phoebe. Era nella mia classe. Le altre ragazze portavano tutte i capelli nella stessa identica maniera, legati in una coda di cavallo, come la chiamavano loro, lunga fino alle spalle, con una frangia che quasi copriva gli occhi. Non facevano che toccarmi i capelli. «Non te li tagli mai?» dicevano. «Ti ci puoi sedere sopra? Come fai per lavarli? Sono neri così al naturale? Ti metti il balsamo?» Non riuscivo a capire se apprezzavano i miei capelli o se pensavano che avevo l'aspetto di una sempliciotta di campagna. Tutti parlavano moltissimo e tutti portavano l'apparecchio per i denti. Una ragazza, Mary Lou Finney, diceva le cose più strane. Per esempio, di punto in bianco esclamava «Onnipotente!» oppure «Testa di manzo!» C'erano 2 gemelli giapponesi, fratello e sorella, che non parlavano affatto, a parte dire «sì, sì» e «sì, sì». C'erano Megan e Christy che saltavano su e giù come piselli secchi, Beth Ann, la musona, e Alex dalle guance rosa. C'era Ben che disegnava fumetti tutto il giorno e c'era il più originale degli insegnanti che si chiamava signor Berkeley. E poi c'era Phoebe Winterbottom. Era una ragazza tranquilla, se ne stava la maggior parte del tempo per conto suo e sembrava notevolmente timida. Aveva un viso graziosissimo, perfettamente rotondo ed enormi occhi azzurro cielo. I suoi capelli si arricciavano in corti boccoletti gialli come il becco di un merlo. Quella prima settimana, quando mio padre e io eravamo da Margaret, ci aveva invitato a cena 3 volte, la prima settimana, vidi di nuovo il viso di Phoebe alla finestra della casa accanto. Una volta la salutai con la mano, ma lei fece finta di non accorgersene. Poi un giorno scivolò accanto a me, alla mensa scolastica, e disse «Sal, tu sei talmente coraggiosa!» A dire la verità, rimasi sorpresa. Sarebbe bastata una piuma a buttarmi a terra. «Io non sono coraggiosa!» dissi. «Lo sei, sei coraggiosissima!» Non lo ero. Io, Salamanca Tree Heedle, avevo paura di tantissime cose. Per esempio avevo il terrore degli incidenti d'auto, della morte, del cancro, dei tumori al cervello, della guerra nucleare, delle donne incinte, dei rumori forti, degli insegnanti severi, degli ascensori e di un sacco di altre cose. Ma non avevo paura di ragni, serpenti e vespe, mentre Phoebe e quasi tutti gli altri nella mia classe ne avevano e come. Il primo giorno di lezione, un serissimo ragno andò in esplorazione del mio banco e così gli chiusi attorno le mani a coppa e lo portai alla finestra aperta per deporlo sul davanzale. Mary Lou Finney disse «Alfa e Omega, guardate là!» Beth Ann era bianca come il latte e tutti si comportarono come se avesse affrontato con una mano sola un drago che sputava fuoco dalla bocca. Per tutta la settimana seguente, se capitava che un innocente ragno zampettasse in direzione di qualcuno, i miei compagni si mettevano a gridare «Sal, prendilo!». Se una vespa entrava dalla finestra per dare un'occhiatina all'aula, dicevano «C'è una vespa, Sal, prendila!». E una volta che un serpentello verde si mise a strisciare lungo il battiscopa, tutti strillarono «Sal, un serpente, prendilo, prendilo, Sal!». Mentre io tentavo di fare del mio meglio per aiutare quelle povere creature a ritornare all'aria aperta, gli altri ragazzi dicevano «Ammazzalo, Sal, ammazzalo!». E io mi domandavo se a loro sarebbe piaciuto essere spiaccicati solo perché erano entrati per caso nella stanza di qualcun altro. Pensavano che avessi un gran coraggio proprio perché non avevo paura di questi animaletti, e così mi resi conto che se gli altri si aspettano che tu sia coraggiosa, a volte fingi di esserlo anche se hai una paura da morire. A questo punto della mia storia, Graham mi ha interrotto per dire «Ma come, Salamanca? Certo che sei coraggiosa! Tutti gli Heedle sono coraggiosi! È una caratteristica di famiglia! Guarda il tuo papà! E la mamma!» «Mamma non è una vera Heedle», ho detto. «Praticamente lo è! Non si può essere sposate a un Heedle per tutto quel tempo e non diventare una Heedle!» Mia madre non la pensava così. Ricordo che diceva sempre mio padre «Voi Heedle siete un mistero per me. Non sarò mai una vera Heedle». E non lo diceva con orgoglio. Lo diceva come se le dispiacesse terribilmente, come se fosse una specie di menomazione. I genitori di mia madre, gli altri miei nonni, si chiamano Pickford e somigliano ai nonni Heedle quanto un asino somiglia a un sottaceto. Nonna e nonno Pickford sono diritti come se avessero un palo d'acciaio incollato alla schiena. Portano abiti inamidati e stirati e quando sono scandalizzati o meravigliati di qualcosa, cioè spesso, dicono «Ma davvero? Ma è proprio così?» con gli occhi spalancati e gli angoli della bocca piegati all'ingiù. Una volta avevo chiesto a mia madre perché nonna e nonno Pickford non ridono mai e lei mi aveva risposto «Sono troppo occupati a essere rispettabili. Bisogna concentrarsi parecchio per essere così rispettabili». E poi si era messa a ridere e si capiva che la sua spina dorsale non era fatta di ferro perché si piegava in due dalle risate. Mamma diceva che l'unico gesto di sfida alla vita di nonna Pickford era stata la scelta del suo nome, nonna Pickford, che si chiamava Gay Feather, ossia piuma allegra. Aveva chiamato mia madre Chan Hassan, un nome indiano che significa succo dolce d'albero o in altre parole sciroppo d'acero. Solo nonna Pickford chiamava mia madre con il suo nome indiano. Per chiunque altro lei era zucchero. Mia madre non somigliava affatto ai suoi genitori e solo molto, molto raramente gli angoli della sua bocca si piegavano all'ingiù e lei diceva «Ma davvero?» Ma è proprio così, come una vera Pickford. Il giorno che Phoebe si era seduta accanto a me, dicendomi che ero tanto coraggiosa, mi aveva anche invitato a cena da lei per quella sera. Per me andava benissimo, perché non avevo nessuna voglia di mangiare di nuovo da Margaret. Non volevo vedere lei e papà che si sorridevano. Capivo che Margaret e la sua vecchia madre, la signora Partridge, stavano cercando di fare del loro meglio per farmi sentire la benvenuta, ma erano un po' strane e io mi sentivo triste e irritabile. Volevo che ogni cosa tornasse com'era prima. Volevo essere di nuovo a Bay Banks, Kentucky, tra le colline e gli alberi, tra mucche, polli e maiali. Volevo entrare di corsa in cucina e vedere mia madre e mio padre seduti al tavolo che sbucciavano le mele. Phoebe e io tornammo insieme a piedi quel giorno, fermandoci un momento a casa mia per telefonare a papà. Margaret lo aveva aiutato a trovare lavoro come venditore di macchinari agricoli. Quando gli telefonai, disse che era felice come una vongola con l'alta marea per la mia nuova amicizia. Ma era felice per questo, o perché poteva starsene da solo con Margaret Cadaver. Poi Phoebe e io andammo a casa sua e mentre passavamo davanti alla casa di Margaret, una voce chiamò: «Sal, sei tu, Sal?» Phoebe si portò una mano alla bocca e disse: «Oh!» Nell'ombra del portico c'era la signora Partridge, seduta su una sedia a dondolo di vimini. Sulle sue ginocchia era posato un bastone grosso e nodoso con l'impugnatura a forma di testa di cobra. La gonna viola le era salita al di sopra delle ginocchia ossute e le si vedeva la sottoveste. Attorno al collo aveva una sciarpa di piume gialle. «Il mio boa», mi aveva detto una volta, «il mio amatissimo boa». Appena mi incamminai verso la casa, Phoebe mi tirò per un braccio. «Non andarci», disse. «E dai», dissi io, «è solo la signora Partridge». «Chi c'è con te?» squittì la signora Partridge. «Mio Dio! Cos'ha sulla faccia quella bambina?» Sapevo cosa stava per fare. L'aveva fatto anche con me, la prima volta che l'avevo incontrata. Phoebe si portò le mani al viso. «Cos'ho? Sono stati i fagioli rossi che ho mangiato a pranzo?» «Vieni qui», disse la signora Partridge, agitando verso di lei le piccole dita contorte. Phoebe mi guardò e io la spinsi verso la signora Partridge, che le premette delicatamente le dita sulle palpebre e lungo le guance, e disse: «Proprio come pensavo. Sono due occhi, un naso e una bocca». Poi rise, una risata maligna che aveva il suono di uno scroscio di ghiaia. «Hai 13 anni!» «Sì», disse Phoebe. «Lo sapevo», disse la signora Partridge accarezzando il suo boa di piume gialle. «È proprio quello che pensavo». «Questa è Phoebe Winterbottom», dissi io. «Abita nella casa accanto». Quando ce ne andammo, Phoebe sussurrò: «Vorrei che non le avessi detto che vivo nella casa accanto». «E perché no? Non conosci già la signora Cadaver e la signora Partridge? Non stanno qui da molto. Non ti sembra straordinario che abbia indovinato la tua età in quel modo?» «Non ci vedo niente di straordinario», disse Phoebe. E poi mi raccontò di quando lei, sua madre, suo padre e sua sorella Prudence erano stati alla fiera dello Stato. Erano andati in un baraccone dove c'era una gran folla riunita intorno a un uomo alto e sottile. «E cosa faceva?» chiesi. «È quello che sto cercando di dirti», disse Phoebe. «La gente tutto intorno diceva: "Oh, è stupefacente, e ma come ha fatto?" E lui indovinava l'età delle persone. Doveva indovinare l'età esatta con un anno di differenza al massimo e se sbagliava la persona vinceva un orsacchiotto. E come faceva? «È quello che sto cercando di dirti», disse Phoebe. Fissava qualcuno, chiudeva gli occhi, poi puntava il dito e gridava: «72!» Era sbalorditivo. Il padre di Phoebe aveva chiesto a quell'uomo di indovinare la sua età. Mio padre è convinto di avere un aspetto molto giovanile, ed era sicuro che quello lì non avrebbe mai indovinato. Lui l'ha studiato da vicino, ha chiuso gli occhi e puntando il dito ha gridato: «52!» Mio padre si è lasciato scappare un'esclamazione di stupore e il pubblico stava già cominciando a dire: «Oh!» e «stupefacente!» e cose del genere. Ma papà ha detto che non era il caso. «E perché?» «Perché non ha 52 anni, ne ha appena 38». E per tutto il giorno ha girato per la fiera con un grande orsacchiotto verde in braccio, continuando a chiederci: «52, 52, dimostro sul serio 52 anni?» «Li dimostra?» chiesi io. «No, ne dimostra 38. Phoebe è molto protettiva nei confronti di suo padre. La signora Winterbottom era in cucina che preparava la crostata di more e i biscotti. Fece sedere me e Phoebe e ci chiese cosa avevamo fatto quel giorno. Phoebe le raccontò di come la signora Partridge avesse indovinato la sua età. «È davvero una persona notevole», dissi. E Phoebe: «Non è poi così notevole, Sal. Notevole mi sembra un po' troppo». «Ma Phoebe», osservai, «la signora Partridge è cieca». «Cieca», esclamarono Phoebe e sua madre. Più tardi Phoebe mi disse: «Non ti sembra strano che la signora Partridge, che è cieca, abbia potuto vedere qualcosa di me, mentre io che ci vedo con lei mi sono comportata come se fossi cieca? E parlando di stranezze, anche la signora Cadaver mi sembra un tipo strano. Margaret? Si chiama così? Margaret Cadaver? Accidenti, sono mezzo morta di paura, disse Phoebe. Perché? È quello che sto cercando di dirti. Primo, c'è quel nome, Cadaver. Ma lo sai che cosa fa per vivere?
2: Sì, fa l'infermiera.
4: Esattamente. La vorresti un'infermiera che si chiama Cadaver? E quei capelli rossi? Non credi che siano spettrali? E quella voce? Mi ricorda il fruscio delle foglie morte. Ecco il potere di Phoebe. Nel suo mondo nessuno era normale. Le persone o erano perfette, come suo padre, oppure pazzi o serial killer. Da quel giorno in poi i capelli di Margaret furono indiscutibilmente spettrali, per me, e la sua voce divenne un fruscio di foglie morte. Ero contenta di avere delle ragioni precise per trovarla antipatica. «Lo vuoi sapere un segreto?» disse Phoebe. «Volevo, prometti di non dirlo a nessuno. Ma certo, forse non dovrei», continuò. «Tuo padre va sempre da lei. A lui piace, è vero?»
2: «Sì, probabilmente. Forse».
4: «Allora non te lo dico». Si arrotolò i riccioli intorno a un dito, lasciando vagare il dolce sguardo azzurro sul soffitto. «Il suo nome è signora Cadaver, giusto? Ti sei mai chiesta che ne è stato del signor Cadaver?
2: Non ho mai pensato a...
4: Beh, io credo di saperlo, ed è terribile, semplicemente terribile».

0: Avete ascoltato un estratto da Due lune di Sharon Creech, traduzione di Giorgio Bizzi, Mondadori 2015, letto da Chiara Santi.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Fernanda Pivano. Storia di una protagonista del Novecento e del suo amore assoluto per Ettore Sottsass, che scrisse: «La sposai, mi venne da piangere». Di Gianluca Mercuri. Sono stata una scema a non scoparmi Hemingway. Di Fernanda Pivano dovremmo sapere tutto, e quel dovremmo possiamo intenderlo almeno in un paio di modi. Se si è attraversato in parte il suo secolo lungo, un'idea del suo lascito la si ha. Se invece si è troppo giovani per averla potuta incrociare, è un concentrato di Novecento che può far capire molte cose di questi nostri anni, anche se lei non li ha visti. In questa estate di legge Zan, di libertà messe in discussione, di Me Too sommerso o riaffiorante, di differenza tra sesso, genere e identità di genere da imparare per poi magari subito di nuovo confondere, lei, anche se era arrivata molte estati fa, il 18 luglio 1917, e se n'è andata qualche estate fa, il 18 agosto 2009, ci avrebbe forse sciolto qualche dubbio. Oppure ci avrebbe spiazzato ancora di più, con una sorprendente mancanza di verità, col suo essere lei stessa una contraddizione, e quindi stimolandoci a vigilare sulle nostre certezze, anche le più fresche. Probabilmente ci saremmo accostati a lei come a un oracolo laico, in lei identificando giustamente il prototipo dell'indipendenza e dell'emancipazione e della cultura femminili. Lei, che fu l'interfaccia ineludibile dei più grandi intellettuali dei suoi decenni. Lei che fu decisiva nella sprovincializzazione dell'Italia, aiutata a smaltire la sbornia ventennale del popolo guerriero, con l'ideale opposizione dei poveri diavoli di Spoon River, antieroi stanchi, quindi eroi autentici. Pivano fu centrale in tutto questo, ponte tra almeno due generazioni di italiani e il mondo, lei a riconnetterci con la civiltà. Ma una donna così, forgiata dall'avere ascoltato di nascosto alla radio accanto a Pavese e Vittorini il discorso sulle quattro libertà di Roosevelt, non fu mai completamente libera. E una donna così, che pure conobbe uomini eccezionali e avrebbe potuto averli con uno sguardo, amò incondizionatamente un uomo solo, che inseguì e poi ebbe e poi perse, soffrendone fino alla fine. E fino alla fine chiamò disperatamente a sé. Quell'uomo fu Ettore Sottsass, per Nanda Ettorino, ma in pubblico Sottsass con l'accento rigorosamente sulla A. Il contraltare materiale e fattuale della curiosità intellettuale di lei, il grande designer o controdesigner, che tanto contribuì a riaprire gli occhi del mondo sulla bellezza italiana con mille oggetti diventati icone e quella facilità di tratto che la incantava, Mai avrebbe smesso di osservarlo con la matita in mano. Nanda Pivano fu prigioniera per scelta, l'ossimoro è voluto e riassume questa storia, di quell'amore e di un'educazione altoborghese, e non si liberò mai né dell'uno né dell'altra. Per questo rimpianse gli anni con lui, tantissimi, rimpianse di averli perduti, rimpianse che fossero finiti, ma anche il fatto di essere stata una scema a non scoparmi Hemingway. Quella frase Enrico Rotelli la rivela dopo qualche istante di concentrazione, perché una delle cose che ha imparato da lei, lavorandole accanto negli ultimi anni, è scegliere bene le parole, capire chi ti ascolta e cosa ti sta chiedendo. Nanda ha lavorato molto per la libertà sessuale, ma quella degli altri. Lei libera non lo era, non c'è mai riuscita. Era vincolata al suo retaggio vittoriano, come diceva lei stessa. Un retaggio che veniva da lontano, le origini scozzesi, la scuola svizzera, il padre banchiere genovese. Ecco, il padre. Una figura che l'ha marchiata, un uomo dominante, un possessore compulsivo di donne che incontrava quotidianamente nel suo ufficio, spiega Enrico. Quel modello l'ha segnata e quel modello l'ha indirizzata inesorabilmente nel rapporto con gli uomini. L'uomo ci prova, la donna sceglie se resistergli. Vai a capire se poi è davvero una scelta o l'effetto di un tabù schiacciante. Il punto è che possono esistere accanto, resistere entrambe le cose. Per Fernanda Pivano tutta la vita fu così. E quindi la ragazza che aveva sfidato un interrogatorio nazista per avere tradotto di nascosto addio alle armi e che fu tra le prime fin dagli anni 40 a portare i pantaloni e i capelli corti, tra le prime a divorziare e a tradurre testi stranieri, incarnò per tutta la vita anche la visione opposta, quella della donna sottomessa, che accetta i tradimenti dell'uomo che ama e mai lo tradisce, che è corteggiata da seduttori saltuari o seriali, con ottimi argomenti, belli, intelligenti, spesso entrambe le cose. Ma nessuno cede. Giovanissima, per esempio, si era fatta sedurre solo intellettualmente dal suo maestro Cesare Pavese, che in lei sperava per avere una casa e un amore, scrisse Davide Laiolo. Celebre è la sua risposta a Neil Cassady, il classico bel tomo tra gli scrittori beat, che dopo averci provato e riprovato le chiese frustrato: non bevi, non fumi, non scopi, ma allora che cosa sei venuta a fare? E si beccò una frase folgorante che andrebbe analizzata parola per parola: o scrivo o faccio la puttana, insieme è troppo faticoso. Ma perché Fernanda verrebbe da chiederle oggi? Perché loro, quei grandi uomini, potevano fare gli scrittori e i puttanieri e tutti ad applaudirli, e tu invece dovevi scegliere se lavorare o divertirti, salvo poi pentirti in tarda età di non aver scopato Hemingway? La risposta la dà Antonio Troiano, il capo della cultura del Corriere, memoria storica di questo giornale, e che con Rotelli è l'altro testimone perfetto della grandezza e delle contraddizioni pivaniane, essendole stato amico per decenni. Nanda era bella e ha difeso la sua integrità. Voleva essere riconosciuta per quello che era, una studiosa di letteratura americana, dice Antonio. La presunta autorepressione sessuale, insomma, era un retaggio ma anche una necessità, perché se fosse finita sui giornali come preda, predatrice di scrittori anziché loro intervistatrice e basta, sarebbe fallita la doppia missione che si era data: portare la loro contro cultura in quel villaggio che era l'Italia degli anni 50 e 60, e farlo nonostante fosse una donna, perché per le donne quel mestiere semplicemente non era previsto. E infatti, spiega Antonio, Nanda ha fatto una fatica enorme a difendere la sua professionalità. Si è dovuta impegnare 4 volte gli altri. Quando gli altri era un plurale rigorosamente maschile. Ed è questa credibilità, conquistata con chilometri di libri e di viaggi, leggendo tutto e andando a incontrare di persona tutti, che ha messo il Corriere al centro del dibattito culturale, dandogli l'immagine di giornale libero e rispettoso del lavoro degli scrittori. Il tutto con un'umiltà e una gratitudine continue verso il giornale. Era una che ti ringraziava, lei, Fernanda Pivano, per averle pubblicato un pezzo, senza mai pressarti prima. Non era consapevole di quanto fosse brava. Quanto alla libertà, Antonio ricorda il racconto di una telefonata tra Allen Ginsberg e una giornalista cui Nanda aveva assistito e in cui l'aveva visto alterarsi a poco lui, così mite e gentile. Alla fine era sbottato. «Lei non ha capito che io ho lottato per tutta la vita per l'affermazione della libertà, ma non mi sono reso conto di avere perso». Nanda aveva poi provato a consolarlo, ricordandogli le cose meravigliose che aveva scritto e fatto da poeta e campione dei diritti gay. Ma lui le aveva risposto che la strada era più lunga di quanto potesse immaginare. Valeva per un omosessuale e valeva per una donna. In una ricognizione dell'animo pivaniano attraverso uomini che l'hanno conosciuta bene, non può però mancare lui, Ettore Sozzas, che prima di morire, la precedette di un anno, nel 2007, ha lasciato un'autobiografia magnifica, Scritto di notte, in cui la loro storia è raccontata nell'essenza, con frammenti che sembrano lampi. Lui, Sozzas, l'apparente elisione tra donna libera e vincolata, la spiega coi concetti di indipendenza e controllo, architravi dell'esistenza di ogni italiana audace dal dopoguerra in poi. Nella rivoluzione culturale nella quale Fernanda era immersa anima e corpo, esisteva un postulato che era, come tutti i postulati, indiscutibile. Anzitutto prevedeva un nuovo stato indipendente della donna nella società, non conquistato con i sistemi della seduzione arcaica, ma con una specie di continuo controllo e invenzione della propria condizione etica. Un atteggiamento del genere, basato appunto sul controllo, significava tenere la distanza, una vasta distanza, da ogni partecipazione o consolazione fisica dell'esistenza. Insomma, Ettore l'aveva capita perfettamente, e per questo non sorprende che nella loro storia durissima e meravigliosa si concentrino tutte le lacerazioni di Nanda, la libertà come cifra di una vita e la sua irraggiungibilità. Si erano conosciuti prima della guerra con una telefonata che lui racconta così. «Buongiorno, mi chiamo Fernanda Pivano. Sono laureata in lettere e filosofia. Ho studiato pianoforte per 8 anni. Ho preso il diploma e adesso organizzo i concerti del GVF al conservatorio. Vorrei mettere in scena un'opera del 500. Poi le spiego meglio. Mi hanno detto che lei è molto bravo a disegnare scenografie e volevo sapere se le poteva interessare. Si videro. E lei non smise più di amarlo. Lui ci mise un po' a cominciare. Lei ad accoglierlo al rientro dal fronte jugoslavo e a nasconderlo nella casa del suo medico di famiglia. Lei a chiedergli due volte di sposarla dopo la guerra. La prima lo trova totalmente impreparato. Lei gli spiega: «I miei vogliono che io mi sposi. Sposerò un ufficiale americano che conosco. Lavorava con me alla radio. Andrò a vivere a Roma». Lui: «Non ho detto niente. Non avevo niente da dire. Una pietra mi è caduta addosso». Quel primo matrimonio resta un mistero per tutti, perché lei non ne ha più parlato. Un mistero il marito, un mistero il divorzio. Sacra rota, immagina Enrico Rotelli, anche perché altri modi non c'erano. Sozzas racconta il nuovo incontro così: «Mi ha detto che stava divorziando e che sarebbe tornata a casa a Torino e se avevo ancora voglia di stare con lei. Le ho detto che mi sarebbe piaciuto molto e dopo qualche mese è stata così». Nel 1949 il matrimonio con rito civile a Torino, poi in treno a Milano. Il nostro viaggio di nozze nella città che sarebbe diventata la loro base per il mondo. Ma fin dal primo momento entrambi hanno l'esatta percezione di cosa li attendeva. Il racconto di Sozzas trasmette una lucidità brutale. «Sono entrato nell'ingresso blu e rosso della nuova casa tenendo in braccio la sposa Fernanda, poi l'ho fatta scivolare adagio perché mettesse i piedi per terra. «Eccoci qui», le ho detto, e senza neanche accorgermene mi sono messo a piangere. Fernanda mi ha chiesto: «Perché piangi?» Non sapevo, o forse sì. Le ho risposto: «Mi è entrato di colpo nella testa il pensiero che adesso dovrò vivere con te tutta la vita. Scusami». Scusarsi non serviva. Fernanda non ha detto niente, ha sorriso. Era un bel sorriso, ma penso che stesse molto male. Malissimo. Così, con un sotterraneo, inconscio, impercettibile senso di claustrofobia, è cominciata la mia vita con Fernanda. Una vita fantastica, alta, senza cadute nel bene e nel male, andando di qua e di là, curiosi e sempre sperando. È così che due persone eccezionali comunicano in modo trasparente le difficoltà classiche di una coppia nel 1949, l'indisponibilità di lui alla monogamia, la disponibilità di lei a subire anche i tradimenti. Il modello è rovesciato dal fatto che è lei il pilastro materiale, lei a mantenerlo, mentre lui si avventura nel mondo del design industriale, lei a sgrezzarlo nei circoli culturali milanesi e con la passione dei viaggi, prima Parigi, dove da sconosciuti vanno da chiunque, la moglie di Kandinsky, Brancusi, Kenzo, Paco Rabanne, tutti ad accogliere nei loro studi quei due giovani italiani pieni di vita. Poi finalmente l'America, dove Nanda incontra gli scrittori Faulkner, Carver, Dos Passos, Miller, Mailer e soprattutto quelli della Beat che segneranno la sua vita, Ginsberg e Kerouac su tutti. In quella fase, in fondo, la vita era bella. Stavamo penetrandola. Eravamo forti, luminosi, contenti e non avevamo paura di niente, forse avevamo paura soltanto della nostra fortuna di essere giovani. Ecco, quella fortuna, consumandosi nel tempo, li avrebbe divisi, La gioventù si sarebbe trasformata in rimpianto e maledizione. Un giorno, molti anni dopo, incrociano una coppia giovane in aeroporto e Nanda ha detto: «Che bella ragazza!» Ero sopra pensiero, forse pensavo a lei, o forse pensavo nel vuoto, e credo di aver risposto: «Beato lui!» Mi era sfuggito, non lo pensavo, ma per il cuore di Nanda deve essere stato come una pugnalata. Il racconto della fine è altrettanto tagliente. Leggerlo è soffrire. Nanda, malata di polmonite, è molto pallida nel letto, stanca, e piange disperatamente quando le viene addosso la certezza che la felicità passata, la dolcezza, la speranza, la voglia di fare, le parole, i viaggi, i sorrisi e tutto il toccarsi, aspettarsi, cercarsi, dirsi, confessarsi, domandare, subire, rinunciare, dare, sentirsi insieme, tutto è finito, non tornerà più, svanito come un profumo, svanisce nell'aria. Nei litigi mi rovescia addosso un muro di accuse, mattone su mattone, per colpe antiche, recenti, grandi e piccole. Resto senza parole, resto immobile con le mie colpe da un lato e con il paesaggio della sua vita devastato per sempre e... questo lei, Fernanda, non lo accetta, anche quello della mia. A sconvolgerli i due paesaggi è il fatto che lui, a 57 anni, è capace di innamorarsi come un cretino e la lascia per una giovane artista catalana. Il divorzio arriva dopo 27 anni di matrimonio, quando non c'è più bisogno della sacra rota. È diventato legge per le battaglie di donne come Nanda. Da quel momento lei sviluppa una sorta di misoginia intermittente. Ma la parte più importante è intermittente. Racconta Rotelli. A parole odiava tutte le donne, ma quando le conosceva le ammirava moltissimo. Più giovani e carine erano, più la facevano soffrire perché le ricordavano le donne che le avevano tolto Ettorino. Ma poi, spesso, ne diventava amica e consigliera. Il sentimento era sempre ambivalente. Ancora Rotelli. Quando arrivavano giovani colleghe a intervistarla, lei non mancava di ricordare a tutte che la loro libertà era il frutto delle sue lotte e del suo lavoro. Se potete vestirvi così, in jeans o in minigonna, se potete scopare, sì, è un verbo che usava spesso, lo dovete ai miei amici scrittori, alla rivoluzione dei costumi e del sesso che hanno portato nel mondo. E poi aggiungeva puntualmente: «Voi non dovete avere i rimpianti che ho avuto io, come con Hemingway». Però mai debordare. E pazienza se il problema è proprio capire qual è il bordo. Quello che non le piaceva era l'atteggiamento esageratamente provocante. Non lo considerava autentico. Aveva adorato e praticato il teasing americano, l'ammiccamento misurato, il flirtare raffinato. Insomma, questa donna che preferiva la compagnia maschile, che per tutta la vita aveva conosciuto, accettato e considerato la norma, il modello del maschio che ci prova, perché così erano stati tutti i maschi della sua vita, il padre, il marito, gli amici, e che del Bukowski da tutti descritto come un arrapato impunito diceva: «A me ha regalato una rosa». Probabilmente, dice Enrico, non avrebbe capito il Me Too, mentre non avrebbe esitato a sostenere Black Lives Matter. Non avrebbe forse raggiunto i livelli espressivi di un'altra grandissima come Natalia Aspesi, se si incontra un maschio femminista, tirare su le mutande e scappare. Però le avrebbe dato fastidio l'estremismo, come le aveva dato fastidio certo femminismo rancoroso degli anni 70. Una femminista classica, d'altronde, non avrebbe forse capito lei, Il suo amore infinito e incondizionato per Ettorino, l'averlo aspettato sempre, nonostante tutto. Ancora nel 2004, da una stanza del San Raffaele dove era stata ricoverata precipitosamente dopo un viaggio a New York, gli diceva: «Quando vuoi tornare, io sono qui, ti aspetto». E l'ha aspettato fino all'ultimo giorno. Lui non è tornato, ma l'ha sempre aiutata anche dopo la separazione, ricordano sia Troiano sia Rotelli, andando oltre gli alimenti e a sua insaputa. Ma è possibile che nessun altro uomo sia riuscito a prendersi spazio in quell'anima? Io credo che fosse innamorata di un amore tenero per Jack Kerouac, rivela Antonio Troiano. Un amore protettivo, che anche nelle pagine più impervie di On the Road vedeva cose meravigliose, perle. E quando tutti lo facevano bere, lei gli prendeva il bicchiere e glielo riempiva d'acqua e gli passava il dito bagnato di whisky sul bordo, aggiunge Enrico, in un inganno fatto di premura. Premura materna, certo. Lo chiamava T. Jane, come lo chiamava sua madre. Alla fine, l'amore unico è stato quello in cui si è autoreclusa. Ma è stata una scelta che, come ogni scelta, combatte coi retaggi e convive coi rimpianti. Non per questo è meno libera. Ha i limiti di ogni libertà umana. Tutti abbiamo una parte di identità ereditaria e una elettiva. L'amore di Nanda per Ettore fu frutto di entrambe. Ecco, oltre a portarci libri imperdibili e ad aprirci l'America, quindi il mondo, Fernanda Pivano è stata tutto questo. Una straordinaria donna del Novecento che ha amato un uomo, ne ha ammirati tanti, ne ha rimpianto qualcuno, ma è soprattutto alle donne che da maestra riluttante ha mostrato la libertà, la sua fatica quotidiana, la sua meraviglia complicata e necessaria, il suo essere orizzonte irraggiungibile, ma a cui non vanno mai voltate le spalle.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene. Parliamo tanto, ma non in pubblico. Quando si tratta di prendere la parola in una riunione, noi donne spesso ci tiriamo indietro. Tante le paure che ci rendono così poco intraprendenti e disinvolte davanti a una platea. Un'esperta di oratoria ci spiega come raccogliere la sfida e impugnare il microfono, dando voce alle nostre opinioni. Di Antonella Paglicci. Ma quando parlano le donne? Forse, in privato, possono battere qualche record di loquacità, ma in pubblico la musica cambia e il posto delle parole viene occupato dal silenzio, dalla rinuncia a rappresentare verbalmente un gruppo, a dare voce a un'opinione, a dimostrare esperienza e capacità. Succede in azienda, a scuola, nelle università, persino nelle riunioni condominiali o nei comitati ricreativi. Molte di noi, infatti, preferiscono mandare avanti qualcun altro e riservarsi solo il ruolo di ricerca di contenuti, argomentazioni e informazioni, che avviene inevitabilmente dietro le quinte. Da uno studio condotto in Canada in 250 seminari, tenuti in 35 istituzioni accademiche in 10 paesi, è emerso che il gentil sesso pone domande 2,5 volte in meno rispetto alla platea maschile. I motivi? Molte tra le intervistate hanno detto di aver rinunciato a parlare perché non mi sentivo abbastanza intelligente, non riuscivo a trovare coraggio, temevo di aver frainteso il contenuto. Insomma, gira e rigira, ancora nel 2025 ci sono dosi massicce di ritrosia femminile nell'esporsi in pubblico, su cui domina il gioco della perfezione da una parte e il senso di inadeguatezza dall'altra. Ma la parità di genere passa anche attraverso la retorica, l'arte di parlare in pubblico, come ci dice Flavia Trupia, esperta di comunicazione in cui smonta pregiudizi, ribalta punti di vista anacronistici e propone esercizi pratici per prendersi, finalmente, il palcoscenico. Che significato simbolico ha intervenire in qualsiasi discorso allargato? Quando diamo il nostro parere in una discussione pubblica, affermiamo quello che in retorica viene chiamato ethos, cioè la credibilità e l'autorevolezza dell'oratore. Vuole dire, insomma, assicurarsi il proprio posto nel mondo. Il silenzio, al contrario, dichiara l'intento che qualcun altro parli per noi, che si rinuncia a essere portavoce di un gruppo o di un'idea, che si sta dietro le quinte per aiutare gli altri a brillare. Questo ritiro porta le donne a essere meno competitive nel mondo del lavoro, per esempio. Ma quali sono i freni inibitori tutti femminili? Spesso sono le donne stesse a non farsi avanti perché si sentono molto meno sicure degli uomini, di vario di sicurezza. Fortissimo è il timore di essere giudicate per la propria immagine. Sono grassa, vestita male, ho i capelli crespi, non mi sono fatta la piega, per esempio. Per una questione culturale che dura da secoli. Ma è una preoccupazione che non sta in piedi, perché nell'oratoria siamo finalmente in un porto franco in tema di aspetto esteriore. Anzi, quest'arte ha bisogno di cose particolari, di qualcosa che rimanga impresso agli altri, e quindi quel difetto può paradossalmente diventare il nostro brand. In più, concentrarsi sull'immagine e non sul pubblico ci fa perdere il filo del discorso, e questo sì che la platea non lo perdona. Cos'altro ci agita? Ci sono due timori a massima potenza. Per prima cosa, la storia di doversi sentirsi sempre preparate al 100%, altrimenti è meglio desistere. Peccato che per esporre un progetto in una riunione di lavoro o altro non è necessario sapere tutto a menadito. Mi spiego meglio. Studiare, e bene, il proprio intervento è fondamentale, aiuta ad avere proprietà di linguaggio. Poi però non lasciamoci frenare da qualche piccola inevitabile mancanza. Nella sostanza dei fatti, il pubblico ha bisogno di più sintesi e di meno analisi. E poi quel cattivo rapporto tutto rosa con l'errore. Se sbagliamo un termine, un collegamento, continuiamo a dirci per giorni che brutta figura ho fatto. Lasciamo da parte le autoflagellazioni inutili. L'uditorio adora lo sbaglio, l'inghippo. Lo trova divertente e autentico se l'oratore lo sa gestire. Basta avere la capacità di trasformarlo in una frase coinvolgente, tipo «Questa parola la pronuncio sempre male, succede anche a voi?» Così si portano i presenti dalla nostra parte, mentre farfugliare scuse, giustificarsi a più non posso, incrina solo la nostra credibilità. C'è anche il problema che brutta voce ho. Sì, ma anche qui quante paranoie. A parte il fatto che ognuno ha la voce che ha, quelle veramente sgradevoli sono pochissime. Non ci facciamo comunque bloccare da una registrazione. È stato dimostrato che quasi tutti non si riconoscono e soprattutto non si apprezzano nell'audio. Il timbro percepito dal pubblico è un'altra cosa. E quello del giudizio. Noi donne abbiamo più paura di cosa pensano parenti, amici, compagni di scuola che di un generico pubblico. In qualche modo ci sentiamo maggiormente responsabili di fronte a chi ci vuole bene e loro stessi sono più critici con noi perché vivono da vicino l'ansia da prestazione. Morale, non ci fidiamo del giudizio degli intimi. Trovano sempre qualche difetto e smettiamo di ripetere davanti a loro il nostro discorso prima di affrontare qualsiasi prova di oratoria. Ma di fronte a un pubblico la voce può tremare. E come? Questo terrore non passa mai. Neanche agli attori di teatro più consumati. L'importante è non farsi travolgere dal panico, perciò prima di iniziare a parlare, facciamo un bel respiro profondo per tranquillizzarci. Idem quando ci impappiniamo per dare ossigeno al cervello e trovare una strategia logica per uscire dall'impasse. Anche bere di tanto in tanto qualche sorso d'acqua è un trucco spezza ansia e che riporta su la concentrazione. Quanto serve prepararsi? Nessuno, come invece si crede, nasce un bravo oratore. Forse si può essere più o meno capaci di gestire una situazione di difficoltà, ma il discorso improvvisato è soggetto ad alti e bassi. A volte può andare bene, altre volte no. Quindi, in vista di un impegno prefissato, il meeting in ufficio, il colloquio di lavoro, un esame, ma anche la riunione di condominio, la cosa migliore è prepararsi. Ripetere la nostra conferenza nei giorni precedenti, anche mentre si guida o si stira. Ci vuole tempo e pazienza prima di raggiungere un buon punto di esposizione, ma arriviamo già all'appuntamento con una bella dose di dimestichezza e parlantina che dà sicurezza e capacità di risolvere anche i momenti no. Un'altra tecnica pro scioltezza è ripetere il discorso nel nostro dialetto. Poi parleremo in italiano, certo, ma intanto ci portiamo a casa più sicurezza, capacità di scherzarci sopra e soprattutto tiriamo fuori quell'espressività che solo nel dialetto riusciamo ad avere. E se dobbiamo o vogliamo prendere la parola all'improvviso? Buttiamoci, non saremo perfette, ma anche questo è un modo per acquisire agilità verbale. Più ci si allena, infatti, più saremo brave ad amministrare anche l'improvvisazione totale. Le tecniche di supporto? Poche ma essenziali. Primo, evitare preamboli, tipo «premesso che io non ho nulla contro quest'istituzione», ma partire subito a carte scopertissime. «Il nostro scopo è questo». Subito dopo, elencare i nostri suggerimenti per ottenere quell'obiettivo. Questi propositi devono essere numerati, 1, 2, 3 e via dicendo. Infine, argomentiamo le nostre proposizioni spiegando perché certe richieste possono essere soddisfatte. È la tecnica del panino. Tesi, argomentazione della tesi, ritorno sulla tesi. Noi siamo qui per ottenere questo. Lo vogliamo ottenere in 3 modi. Ecco perché lo possiamo ottenere ed è facile che ci potrete accontentare. Altro punto da ricordare. Il discorso va declamato. Sì, lo so, ci vuole un pizzico di sfrontatezza, ma paga sempre. In pratica, alziamoci in piedi, usiamo un tono di voce più alto di quello abituale, chiudiamo sempre le parole e mentre parliamo cerchiamo gli occhi di tutti. Se l'intero parterre ci guarda, siamo al centro dell'attenzione e quindi cresce la nostra autorevolezza e fiducia. C'è un momento in cui la nostra sicurezza è al massimo. Certo, è quell'attimo in cui parliamo e intanto ci divertiamo, per la ragione che siamo in comunicazione con il pubblico e ci dimentichiamo che abbiamo i capelli a posto o no, se scegliamo le parole più appropriate o meno, se siamo ferratissime o zoppichiamo qua e là. Quel minuto di magia, che prima o poi capita a tutti, dobbiamo isolarlo e farcelo tornare in mente ogni volta che prendiamo la parola, per non sentirsi mai più abusive, e il merito è di uno stato di grazia che si autopromuove da solo. Siamo al nostro posto e non siamo miracolate, perché non stiamo parlando per la nostra vanità, ma per difendere le nostre idee e i nostri progetti.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Tre cani, Trump e la Groenlandia, le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boerupeggede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Färöer. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus.
5: A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda, e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benko. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica. Ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati, che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità, probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!» Più precisamente ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di L'animale che ride, Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate». Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. «La mafia ha questo vantaggio», che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Abt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87% e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica, sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcuni una prostituta, con cui mise al mondo tre figli, Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei e i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle. Al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili sborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parte del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciononostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì, ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in 2 città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo 2 esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio
8: nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Single, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti. A dimostrarlo anche alcuni dati.

0: mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong, pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche. Spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921 831 202

0: 8383 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Di oggi di Racconti di Viaggio ci riporta in Italia. Protagonista è il Lazio e la città di Terracina, che scopriremo grazie al racconto di Amedeo Cirilli. Amedeo, oltre ad essere un caro amico, è uno dei fondatori del portale Visite Terracina, con il quale da anni racconta le bellezze della sua città ai turisti italiani e stranieri. Con Amedeo andremo alla scoperta di Terracina, le sue bellezze storico-artistiche, le bontà enogastronomiche e cosa non perdere nei dintorni. Ciao Amedeo, benvenuto a Racconti di Viaggio.
2: Ciao Nadia, grazie.
1: Tu oggi hai un compito molto importante, però credo che sia piuttosto facile, perché devi farci innamorare di Terracina. Quindi ti chiedo subito tre motivi per cui assolutamente bisogna visitare la tua città.
2: Ok, ci provo. Sì, per me diciamo un orgoglio parlare sempre della mia città. E Terracina, vabbè, siamo nel Basso Lazio e siamo praticamente a metà strada tra Roma e Napoli. Infatti Terracina dista un centinaio di chilometri da Roma e un 120-130 da Napoli. Tre motivi, guarda, vabbè, innanzitutto è conosciutissima come località di mare, quindi comunque il mare, il lungomare, specialmente in questo periodo, è uno sicuramente dei motivi. Un altro motivo sicuramente è la storia di Terracina, cioè Terracina è una storia millenaria e un centro storico da scoprire. Cioè io, secondo me, è proprio un museo a cielo aperto dove è bello scoprire tutte delle realtà, insomma, che da millenni sono nel centro storico. Terzo motivo, anche degli scenari ambientali, cioè a Terracina si può fare passeggiate in montagna, trekking, quindi è una città, diciamo, sotto questo punto di vista completa, quindi mare, cultura, storia e paesaggi.
1: Però l'aspetto culturale artistico a me interessa molto, no? Un pochino ce l'hai accennato, però ci vuoi raccontare più nel dettaglio quali sono le offerte da questo punto di vista che offre la città?
2: Come no? Sicuramente diciamo un po' il simbolo di Terracina che la fa conoscere in tutto il mondo è il Tempio di Giove Anxur. Noi abbiamo un tempio proprio in città sopra una montagna, è rimasto solo il basamento, però c'è molto da vedere. Ci sono queste 12 arcate che ci può entrare dentro e c'è una vista mozzafiato, quindi sicuramente consiglio il Tempio di Giove Anxur per chi ancora non ha avuto l'occasione di vederlo. Però poi, come dicevo prima, il centro storico di Terracina veramente è un'esperienza da vivere, perché ci sono, diciamo, siti di tante epoche storiche, da siti romani a chiese medievali, quindi diciamo tante epoche raccontate in un centro storico da visitare. E inoltre ti do, c'è anche questa notizia che non tutti sanno, che Terracina praticamente ci sono gli scavi finali per un teatro romano che conteneva 3-4 mila posti e lo stanno riportando alla luce con gli scavi definitivi, quindi si spera il prima possibile che sia anche un gioiello da poter visitare, ma anche da vivere con degli spettacoli magari che si potranno fare. Però di questo se ne sta occupando la sovrintendenza, appunto, con questi scavi, e quindi sarà un ennesimo sito che viene praticamente, che potrà essere vissuto qui a Terracina, e c'è molto fermento sia in città ma anche fuori Terracina per questa grande nuova scoperta, insomma. Cioè, si sapeva che c'era il teatro romano, ma adesso lo stanno riportando alla luce.
1: Beh, diciamo che i romani avevano capito la posizione strategica di Terracina.
2: Esatto, Terracina è sempre stata una posizione strategica, infatti c'è anche il trattato di Cartagine, quando Roma fece il trattato con Cartagine nella o prima o seconda guerra punica, adesso questo non lo so con sicurezza, però che appunto quando c'è stato il trattato di non belligeranza, i romani imposero di non invadere mai il porto di Terracina, che all'epoca si chiamava Anxur, da parte dei cartaginesi. Quindi Terracina è sempre stata una cittadina comunque importantissima a livello storico, perché era appunto funzionale proprio per il commercio, specialmente quello marittimo, insomma. E poi abbiamo la via Appia, che praticamente passa, la Regina Viarum passa proprio all'interno del centro storico, ancora oggi è visibile, ci si cammina sopra, in questa piazza municipio che è meravigliosa, dove appunto c'era il teatro romano con la via Appia che costeggiava il teatro, c'era tutto il potere politico, religioso, tutto incentrato in un'unica piazza, quindi c'è tanta storia, è molto ricca Terracina.
1: Sì, infatti è veramente bello come ce la stai raccontando. Però vorrei
2: Grazie.
1: andare ora su un aspetto sempre legato alla posizione, perché trovarsi tra Roma e Napoli significa trovarsi anche tra due culture culinarie molto interessanti. Quindi, come si mangia a Terracina?
2: Guarda, a Terracina si mangia veramente bene. Sì, è vero, magari abbiamo anche delle influenze, però Terracina comunque ha un suo, cioè un aspetto culinario proprio, nel senso che ci sono dei piatti tipici, ma quello che noi ci rende famosi in tutto il mondo è innanzitutto il pescato locale, perché il mare, il pesce di Terracina è famoso veramente nel mondo, cioè per chi ha assaggiato è diverso da tutti gli altri. Poi ovviamente c'è anche il moscato di Terracina, che è un prodotto che è molto conosciuto anche questo. Poi un'altra cosa, secondo me, la fragola favetta. È una fragola particolare
1: Non
2: perché è
1: la
2: molto
1: conoscevo, carina.
2: ok, è molto piccola, ma è dolcissima rispetto alle fragole tradizionali. E anche questo è un prodotto che è nato in Francia, non so, tantissimi anni fa, ma è stato esportato a Terracina, e oggi comunque questo è un prodotto che è rinomato, cioè nel senso la fragola favetta di Terracina è veramente molto ambita, nel senso che chi viene a Terracina ha il piacere di assaggiarla, veramente rimane colpito. Poi ci sono anche tanti dolci tipici, però veramente Terracina si mangia molto bene, e questo lo dico anche perché tutte le persone che seguono il portale di visite della Cina, cioè non lo dico solo io, ma tutte le persone vengono anche apposta, magari solo per il cibo locale, insomma.
1: E mi sembra anche un'ottima ragione venire anche solo per il cibo.
2: Certo.
1: Invece, ci sapresti dare anche qualche consiglio di qualche locale o qualche ristorante assolutamente imperdibile a Terracina?
2: Guarda, come dicevo prima, parlavo del, sì, è vero, il pescato, così, ma ci sono anche offerte culinarie diverse, nel senso, come dicevo prima, Terracina è una città dove c'è tutto, quindi mare, ma anche montagna, quindi ci sono anche posti dove si mangia dell'ottima carne, dire uno o due posti secondo me è un po' riduttivo, però se volete, su Visit Terracina trovate proprio delle sezioni, una sezione che è dove mangiare a Terracina, in cui noi consigliamo alcuni ristoranti della zona, magari per chi volesse venire può vederli, insomma.
1: Perfetto, quindi poi nelle note, ovviamente, oltre ovviamente al portale, metteremo anche il link sulla sezione dedicata ai ristoranti per chi volesse proprio conoscere gli indirizzi di cui ci stai parlando.
2: Perfetto.
1: Però, come dicevi all'inizio, l'estate, stiamo registrando che l'estate sta quasi arrivando e come dicevi, il lungomare di Terracina è sicuramente una parte attrattiva fondamentale della città. Raccontacelo un po', com'è la spiaggia e che tipo di attività si possono fare?
2: Allora, guarda, Terracina ha una particolarità, che la spiaggia è proprio nel centro della città, non bisogna andare fuori, magari a volte in tante città di mare, il centro è lontano proprio dal lungomare, invece Terracina ha questa particolarità, quindi tutta la città si anima. Calcolate che Terracina è una città che d'inverno fa intorno ai 40-45 mila abitanti, ma che d'estate, anche grazie a tante seconde case di romani, ciociari che hanno la seconda casa a Terracina, diventa fissa intorno ai 200-220 mila abitanti, quindi una città che d'estate si triplica. Questo fa sì che c'è anche molta movida, tanti ragazzi, e quindi il lungomare è vissuto praticamente tutta l'estate, perché poi ci sono stabilimenti balneari attrezzati che fanno magari discoteca, beh, in questo momento non si sa ancora bene come sarà, però io mi riferisco specialmente agli anni passati, c'è cioè veramente tanta tanta cioè sono, è un lungomare molto vissuto. E Terracina, tra l'altro, l'anno scorso ha anche ospitato i campionati del mondo di beach tennis. Quindi abbiamo avuto beach players che venivano un po' da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Russia. Quindi, sicuramente gli sport da spiaggia è una cosa che la caratterizza. Infatti, Terracina ospita campionati non solo di beach tennis, ma beach rugby, beach volley. Cioè, molto, molto a livello di sport da spiaggia è molto animata. Poi, ovviamente, sport acquatici, kitesurf, windsurf, diciamo tutto quello che riguarda il mare a Terracina si può fare. E poi, come dicevo, questo fa sì che anche la movida, quindi locali, di sera, comunque Terracina è una città molto ambita anche dai giovani, specialmente in estate. Tra l'altro, ti do una notizia, non so se la sai, ma un paio d'anni fa, credo che tra l'altro
1: Dimmi, dimmi.
2: la Coca-Cola ha inserito tra le 140 mete da sogno anche Terracina, c'era la bottiglietta di Coca-Cola con la scritta di tutte le città, quindi mi ricordo che ne so, tante città nel mondo, Venezia, tra l'altro Terracina l'ha anche inserita, questa è stata comunque una cosa che secondo me molto ha dato tanto, tanta pubblicità anche alla città. E un'altra
1: Sì.
2: cosa, volevo dire che comunque c'è un turismo, ci sono vari tipi di turismo, ad esempio sul centro storico, specialmente in estate, ci sono tantissimi norvegesi, russi, svedesi che scelgono proprio Terracina. Terracina è diventata famosa in queste nazioni perché comunque loro amano venire a Terracina, in tanti hanno comprato anche delle abitazioni e quindi è bello vedere anche nel centro storico d'estate tanti stranieri Nord Europa che sono qui a Terracina, magari sorseggiando un calice di vino nel centro storico, cioè fa molto made in Italy, insomma, e questo è bello.
1: Quindi dicevi che è un turismo Terracina, è un turismo oltre ovviamente locale di prossimità, però anche un turismo fortemente internazionale.
2: Sì, specialmente negli ultimi anni è una tendenza che si sta sempre più sviluppando. Come dicevo prima, sono tanti dal nord Europa che scelgono Terracina, ma anche un'altra nazionalità che prima non ho detto, sono anche tanti francesi che vengono qui a Terracina. E quindi troviamo un po' tutti i tipi di turismo, cioè nel senso dai giovani che magari stanno più nella parte bassa dove ci sono discoteche, locali, poi invece un turismo magari under 30, under 40, over 30, over 40, scusa, nel centro storico, nelle notti d'estate, dove appunto tra le bellezze millenarie si cammina, si respira comunque la storia, anche lì ci sono locali dove è possibile degustare i prodotti locali. Sì, diciamo c'è un turismo un po' sia di prossimità, ma anche molti, molti stranieri.
1: Diciamo agli ospiti, a coloro che ci stanno ascoltando, che noi ci conosciamo perché facciamo parte della stessa associazione, quindi qui lo possiamo dire, noi entrambi facciamo parte di IGERS Italia
2: Esatto.
1: e abbiamo anche intervistato un'altra IGERS, Eleonora, che ci ha raccontato la Giordania e forse ne avremo anche
2: Ok.
1: altri. Quindi da bravo, e tu sei, ci vuoi raccontare un attimo di quale community gestisci?
2: Sì, io faccio parte insieme a altri quattro ragazzi di Jersey Latina, quindi gestiamo la community della nostra provincia, la provincia di Latina. E niente, quindi raccontiamo il territorio di tutta la provincia, quello che raccontiamo quotidianamente, perché comunque sì, stiamo parlando di Terracina, ma qui intorno ci sono delle zone meravigliose, oltre Terracina, magari ne avremo modo di parlare.
1: Sì, infatti la domanda sui dintorni di Terracina la faremo. Però in quanto IGERS, la domanda che vorrei farti è: dimmi dire i luoghi più instagrammabili di Terracina. Quindi se io vengo a Terracina dove posso fare le foto per prendere like?
2: Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, è il Tempio di Giove, perché comunque fare una foto sotto degli archi millenari è veramente. Poi c'è una prospettiva sotto gli archi, perché sono 12 archi, si crea una prospettiva, diciamo, quella è una delle foto più in voga, e quindi sicuramente nel Tempio di Giove Anxur. Poi anche dal Tempio di Giove Anxur a tutto il panorama, perché immaginate che dal Tempio di Giove Anxur si vede il Circeo, quindi la Maga Circe, e si vedono le isole Pontine, quindi Ponza, Ventotene, quando c'è meno foschia addirittura si vede anche Capri, oltre che Sperlonga, quindi c'è una distesa di mare stupendo, quindi sono dei panorami, specialmente al tramonto, una foto che si deve fare assolutamente. Poi, come dicevo prima, Piazza Municipio è anche una foto molto, è una piazza molto instagrammata. E poi un'altra foto che a me piace è il porto di Terracina, cioè nel senso anche il borgo marinaro, perché fotografare anche i pescatori, che Terracina è bello perché si cammina nella zona del porto e ci sono ancora i pescatori che fanno le reti, che stanno lì, fanno vita sociale tra di loro, le cooperative dei pescatori che vendono il pesce, quindi secondo me quella è anche una foto molto emblematica della città.
3: Sì, ci piacciono, dovrò venire a instagrammare questi posti, sai che è un invito in sospeso. Come ci hai anticipato, ovviamente Terracina ha tante belle cose da vedere nei dintorni, qualcuna ce l'hai già detta, ce le vuoi raccontare quindi anche per gite di un giorno fuori porta della città?
2: Sì, guarda, qui da Terracina si può prendere il traghetto per andare a Ponza e Ventotene. Terracina-Ponza dovrebbe essere una mezz'ora, cioè adesso il tempo dovrebbe essere quello, insomma, cioè è molto vicina. Ventotene un po' di più, ma stiamo parlando sempre un'ora, così, quindi si può fare una scappata in queste isole, che secondo me sono delle isole, sono bellezze mondiali, perché comunque vengono personaggi, per esempio a Ponza, veramente personaggi da Abramovic, Messi, quindi vengono a Ponza, poi magari noi, molti italiani, magari non ci sono nemmeno mai stati, quindi le isole pontine sono consigliatissime perché sono delle isole stupende. Però poi noi qui intorno abbiamo, come dicevo prima, San Felice Circeo, Sperlonga a 10 km, che è uno dei borghi più belli d'Italia, abbiamo Gaeta a mezz'ora, Formia, cioè comunque è tutto un comprensorio, Sabaudia qui vicino a un quarto d'ora, quindi veramente tutta una zona, un litorale stupendo. Quasi tutte sono bandiere blu e quindi è veramente con poco tempo, veramente in 2 o 3 giorni puoi vederti tutte queste bellezze, quindi secondo me è una zona veramente consigliata, magari non è rispetto ad altre regioni magari poco conosciuta ancora, però secondo me vale veramente la pena perché sono dei posti incredibili che una volta visitati restano veramente nel cuore.
3: Quanto consigli come periodo minimo per vedere Terracina e dare anche un'occhiata dintorni?
2: Guarda, Terracina, come dicevo prima, comunque è una cittadina, è una, non, secondo me 2 o 3 giorni vedi tutto e te lo vedi bene. Se fai una vacanza, secondo me, tra i 4 giorni e una settimana puoi vederti veramente tutte quelle zone, tutte quelle città che ho elencato prima. Magari un giorno si va nelle isole, un giorno si va a Sperlonga, un paio di giorni in Terracina che magari è un po' più grande, Gaeta, cioè 4-5 giorni secondo me è l'ideale. Poi una settimana si può vedere ancora di più, però già in 4-5 giorni secondo me ti puoi girare tutto.
3: Bravo, Amelia, sei riuscita a farci innamorare di Terracina, ma diciamo che non era difficile il compito.
2: Guarda, quando guardo la mia città c'è sempre un po' di... spero di aver raccontato bene. Per me è un onore, un po' mi emoziona, magari ho dimenticato delle cose, ma spero di essermela cavata.
3: Sicuramente, però se appunto qualcuno dei nostri ascoltatori volesse avere maggiori informazioni su Terracina, e mi hanno detto per dove mangiare, ma anche cosa vedere, dove dormire, dove deve andare?
2: Guarda, abbiamo noi come Visit Terracina siamo su tutti i social più importanti, diciamo Instagram, Facebook, abbiamo anche un nostro sito visitterracina.com, però sui nostri canali social raccontiamo Terracina quotidianamente, quindi se poi qualcuno ci vuole anche contattare tramite messaggio sui nostri social noi rispondiamo sempre.
3: Quindi nelle note, vi ricordo, metteremo tutti i riferimenti di Visit Terracina in modo tale che se desiderate avere maggiori informazioni o anche un consiglio su come organizzare il vostro viaggio, sicuramente Amedeo e i ragazzi che ti aiutano nella gestione di questo portale saranno a vostra disposizione.
2: Perfetto.
3: Io Amedeo ti ringrazio per essere stato nostro ospite e grazie per averci raccontato la tua bellissima città.
2: Nadia, grazie a te per l'invito, è stato veramente un piacere, un onore far parte della tua rubrica.
3: Io spero presto di poter venirvi a trovare, visto che appunto abbiamo questo invito sospeso.
2: Quando vuoi, lo sai, sei la mia ospite.
3: Ti ringrazio davvero, ringrazio voi che avete ascoltato questo episodio e vi do appuntamento al prossimo viaggio.
0: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
4: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

La storia dei Beatles iniziò sabato 6 luglio 1957. In quella data, nella chiesa di St. Peter a Liverpool, in occasione della festa annuale della parrocchia, era in corso un'esibizione dei Quarrymen, un gruppo skiffle di cui era leader il sedicenne John Lennon. Ivan Vaughan, già compagno delle elementari di John ed ex componente della band, gli presentò il quindicenne Paul McCartney, all'epoca suo compagno di scuola al Liverpool Institute. Sebbene John ben sapesse che invitare Paul a far parte del gruppo avrebbe significato condividerne la leadership, si risolse ben presto a farlo entrare nella sua band. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo di Paul, questi contattò per un'audizione un altro ragazzo che con lui frequentava il Liverpool Institute, l'amico e compagno di scuolabus George Harrison. Lennon mise George nel gruppo in seguito a un provino che ebbe luogo proprio su un autobus, dopo averlo ascoltato cimentarsi in un pezzo strumentale. Nel gennaio del 1960 fu un compagno di John all'Art College, lo scozzese Stuart Sutcliffe, a divenire il bassista dei Quarrymen. Pittore di grande talento, acquistò un basso Hofner dopo aver venduto il suo primo quadro. La notte del 16 agosto dello stesso anno, Lennon e Sutcliffe inventarono il nome Beatles, che venne assunto dal complesso dopo essere passato per Johnny and Moondogs, Silver Beatles e Silver Beatles. All'inizio della loro carriera, i Beatles mancavano di un batterista fisso. A loro si unì per un breve tempo il batterista 36enne Tommy Moore, che li lasciò dopo una tournée in Scozia con un'altra band. Soprattutto Sutcliffe aveva difficoltà a suonare il basso in modo soddisfacente, tanto da dover spesso suonare di spalle. Per una serie di fortunate coincidenze, poiché altri gruppi di Liverpool non erano disponibili, il loro primo manager, Alan Williams, propose loro una scrittura ad Amburgo a condizione che si dotassero di un batterista fisso. Un giorno di agosto, al Kashba di Mona Best, notarono il figlio della proprietaria, Pete Best, che col suo gruppo, i Blackjacks, si esibiva alla batteria. Ritenuto idoneo, fu reclutato pochi giorni prima di partire per la Germania. Ad Amburgo iniziò una vera trasformazione. La loro musica acquistò potenza e consapevolezza. Nell'aprile del 1962 ebbe luogo la loro terza spedizione nella città tedesca. Si iniziò a delineare la formazione definitiva del gruppo. Nel luglio 1961 Sutcliffe, ammesso all'Accademia d'Arte di Amburgo, aveva lasciato la musica per dedicarsi alla pittura, suo vero interesse, e al basso era subentrato Paul McCartney. Nel frattempo era cambiato anche il loro look. I capelli pettinati in avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti. Il tutto, completato da stivaletti, furono il contributo all'immagine dei Beatles dato dalla fidanzata tedesca di Stuart. Il gruppo ritornò ad Amburgo per l'ultima trasferta a metà dicembre del 1962, esibendosi fino alla fine dell'anno allo Star Club. Con questi ultimi concerti, i Beatles avevano collezionato un totale di 800 ore sui palcoscenici tedeschi. Tornati a Liverpool dalla prima trasferta amburghese, trovarono un manager in Brian Epstein, che all'epoca gestiva un negozio di elettrodomestici e dischi. Incuriosito dalla richiesta da parte di un cliente di My Bonnie, un disco registrato dal gruppo in Germania in cui essi accompagnavano il cantante solista Tony Sheridan, e incoraggiato dal fatto che si esibissero al Chevron Club, a poca distanza dal suo negozio, ci andò per conoscerli. Colpito dal loro carisma e dal richiamo di pubblico, si offrì di fare loro da manager. Anche per il fatto di aver rotto con il loro primo impresario Alan Williams e limitando la loro attività quasi esclusivamente agli spettacoli quotidiani al Chevron, dopo un'iniziale esitazione accettarono. Da parte sua Epstein riuscì ad allargare il giro delle loro scritture. Si impegnò a ripulirne l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisono da sfoggiare nei concerti, per poi ottenere un provino con la Decca Records il giorno di Capodanno del 1962. Fu così che Mike Schmidt,
osservatore della Decca Records, partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo favorevolmente impressionato dalle loro esibizioni al Chevron Club. Giunti a Londra per l'audizione dopo un viaggio disastroso e una notte passata male, irritati e nervosi, i Beatles, mal consigliati da Brian Epstein nella scelta dei brani, eseguirono la parte meno eccitante del loro repertorio, conservato per la storia nelle registrazioni rimaste nell'archivio della casa discografica. Nonostante il gradimento di Schmidt, la Decca preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, per il fatto che quest'ultimo, nelle audizioni in studio, si era dimostrato migliore. L'errore di valutazione divenne epocale. Un paio d'anni dopo, la stessa Decca, per ironia della sorte su raccomandazione di George Harrison, mise sotto contratto i Rolling Stone, pur non essendo in un primo momento convinta, proprio perché memore dell'errore commesso con i Beatles.

Dopo questo insuccesso, Brian Epstein pensò che per dare un tocco di maggiore professionalità e colpire maggiormente i discografici, fosse più convincente presentarsi con un disco piuttosto che con dei nastri. Fu solo l'insistenza di Brian Epstein e il fatto che egli fosse, con il negozio di famiglia, un importante distributore nel nord dell'Inghilterra, a convincere i responsabili della EMI, che demandarono a George Martin il compito di ascoltare qualche traccia incisa dai Beatles attraverso un'audizione che si tenne il 6 giugno 1962. Nello studio 3 di Abbey Road, a Londra, furono registrati 4 pezzi, tra cui una versione del classico Besame Mucho, cantata da Paul, e 3 composizioni originali, Love Me Do, I Love You e Ask Me Why, dalle quali l'assistente di studio di George Martin, Ron Richards, rimase positivamente impressionato. Fu solo a quel punto che i Beatles poterono avere un contratto discografico, anche se non molto conveniente per loro. Quando il 4 settembre 1962 i Beatles si ripresentarono nella sala d'incisione di Abbey Road, Ringo Starr sostituiva Pete Best alla batteria. Subito dopo l'audizione di giugno, infatti, George Martin, insoddisfatto delle caratteristiche strumentali di Best, aveva detto a Brian Epstein che avrebbe preferito un turnista per la registrazione in studio. Pete Best aveva inoltre un carattere introverso e condotte che compromettevano l'unità della formazione. Love Me Do, primo brano pubblicato dai Beatles, a cui la EMI riservò scarsissime attenzioni promozionali, raggiunse il 17° posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito e a Liverpool vendette moltissimo. Please Please Me fu il loro secondo 45 giri e raggiunse il primo posto della hit parade inglese. Sarebbe stato il primo degli innumerevoli singoli di successo firmati Lennon-McCartney. Il successo del brano iniziò a far conoscere il gruppo su scala nazionale. Uscito l'11 gennaio 1963, ebbe subito recensioni positive. Due mesi dopo la pubblicazione di Please Please Me, il 22 marzo uscì l'album omonimo, che vendette subito 500.000 copie e raggiunse il primo posto nella classifica di vendita britannica degli LP. Questo 33 giri, che vedeva un'originale copertina con la loro foto in costume di scena, affacciati baldanzosi e sorridenti dalla ringhiera della casa editrice della EMI in Manchester Square, fu di fatto il primo passo del loro ingresso nella storia della musica. Notevole era il fatto che per la prima volta non si trattava di cover raffazzonate alla buona per mettere insieme il formato a 33 giri, come era comune per sfruttare rapidamente singoli di successo. 8 brani su 14 erano infatti di loro composizione. L'album seguente, With the Beatles, fu pubblicato il 22 novembre 1963 ed ebbe un consenso talmente grande, sia di pubblico sia di critica, che non fu nemmeno necessario promuoverlo con l'uscita di un singolo. La copertina era decisamente artistica e originale, così come i 7 brani firmati Lennon-McCartney e il primo firmato da Harrison, intitolato Don't Butter Me. Divennero celeberrime All My Loving, ripresa da molti altri artisti, e I Wanna Be Your Man. Intanto, a fianco dell'intensa attività in studio, si susseguivano senza sosta i concerti e i tour in varie nazioni del mondo. Il 1963 rappresentò l'anno in cui esplose la popolarità del gruppo. Ad essa concorsero le loro produzioni musicali, i concerti in speciali occasioni e le apparizioni televisive. Testimonianza del boom della celebrità è fra l'altro l'andamento delle adesioni al Beatles Fan Club. All'inizio del 1963 gli aderenti ammontavano a un migliaio. Alla fine dello stesso anno, il numero degli iscritti era salito vertiginosamente a 80.000.
Al termine di quell'anno i giornali inglesi riconoscevano quasi unanimi le qualità del gruppo. In seguito, con le apparizioni televisive negli show musicali e la loro immagine innovativa, la pettinatura e i vestiti, riuscirono a conquistare istantaneamente gli adolescenti inglesi. Iniziò così la Beatlemania. Ogni loro concerto fu presto caratterizzato dalle urla assordanti delle fan, che rendevano impossibile ascoltare il suono che producevano. Erano inoltre costretti a rocambolesche fughe per evitare l'assalto delle orde di ammiratrici. Risale al periodo dal 7 al 22 febbraio 1964, la prima trasferta intercontinentale in terra statunitense. I Beatles furono accolti all'aeroporto di New York da un enorme schieramento di fotografi e da scene di isteria collettiva dei 10.000 fan urlanti. Gli episodi di crisi isteriche, pianti e urla li seguirono nella prima settimana in cui si esibirono alla Carnegie Hall di New York e al Washington Coliseum di Washington. Il 9 febbraio, il quartetto fu protagonista di una prima puntata del programma Ed Sullivan Show, per poi spostarsi a Miami e registrarne una seconda. La prima esperienza americana diede modo ai Beatles di aggiornare la propria dotazione strumentale. Confidando nella pubblicità di ritorno, un nuovo basso Hofner venne offerto a McCartney e la Rickenbacker regalò a Lennon l'ultimo modello della Capri 325 e ad Harrison una chitarra elettrica a 12 corde di recentissima produzione. Nel giugno del 1965, nel pieno della loro carriera, venne annunciato che i componenti del complesso sarebbero stati insigniti della onorificenza di membri dell'Ordine dell'Impero Britannico, dalla regina Elisabetta II. La consegna della onorificenza avvenne il 26 ottobre a Buckingham Palace, in un'atmosfera cordiale, stando a quanto riferito dagli stessi Beatles. Nel tempo libero dagli impegni legati ai tour, si dedicarono alle attività musicali in sala di registrazione e il 10 luglio 1964 venne dato alle stampe A Hard Day's Night, che si rivelò il loro miglior album fino a quel momento. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Nel 1965 fu la volta dell'album Rubber Soul, che comprende il famoso brano Michelle, mentre si andava esaurendo il fenomeno della Beatlemania.

Per le soluzioni tecniche e per la ricchezza dei temi trattati, il lavoro costituisce per molti critici un punto di svolta nella carriera della formazione di Liverpool. È l'anello di raccordo fra la precedente produzione del gruppo e le creazioni immediatamente successive. Nelle sessioni di registrazione dell'album, i Beatles iniziarono a superare la mezzanotte, cosa che negli anni a venire sarebbe diventata un'abitudine. La copertina, con la foto stirata dei quattro musicisti, sottintende le innovazioni e le nuove dimensioni sonore dovute in parte all'assunzione di sostanze allucinogene, come esplicitamente affermò Lennon. La maturità artistica del gruppo di Liverpool è da molti critici considerata il biennio 1966-1967. Nel 66 venne pubblicato Revolver. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Con i brani Yellow Submarine, che molti esperti ritengono un picco nella creatività dei Beatles. Revolver parlò di amore, di droga, ma anche di tasse con il pezzo di apertura Taxman, critico verso i politici inglesi dell'epoca. Cominciarono gli anni delle lunghe sedute di registrazione in studio. Non potendo riprodurre dal vivo le complesse sonorità dei brani presenti sui loro dischi, ma anche estenuati dalle tournée mondiali, con tumultuose esibizioni in cui il suono del gruppo era letteralmente sommerso dalle urla delle fan e preoccupati per le prime minacce piovute dai fanatici religiosi, i Beatles interruppero l'attività dal vivo e si dedicarono esclusivamente all'attività in studio di registrazione. Fu questa una scelta dolorosa per Brian Epstein, che si sentì a quel punto inutile ed ingombrante. Il 1 giugno del 1967 fu pubblicato il disco considerato da molti il più importante della storia del rock, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, inizialmente pensato come un album a tema, che avrebbe dovuto rievocare gli anni della loro infanzia e adolescenza a Liverpool. Il titolo nacque su un'idea di Paul McCartney, che voleva creare una nuova identità al gruppo.

I brani "It With a Little Help From My Friends" e "Penny Lane" sono dei veri capolavori. Il 25 giugno il gruppo registrò dal vivo negli studi EMI la lennoniana "All You Need Is Love", che sarebbe diventata l'inno dei Figli dei Fiori e della "Summer of Love", lanciata in Mondovisione durante la prima trasmissione internazionale televisiva via satellite.

rappresentò simbolicamente tutto il movimento artistico musicale britannico e la nascente generazione dell'amore. Il 27 agosto del 1967, il loro scopritore e manager storico, Brian Epstein, sarebbe stato trovato morto nella sua stanza per un letale mix di alcol e psicofarmaci. La complessa macchina organizzativa e soprattutto amministrativa del gruppo si trovò così all'improvviso senza una guida. Nel novembre del 1968 nacque il doppio The Beatles, soprannominato White Album per la copertina completamente bianca. Nel disco è evidente come il gruppo stesse perdendo la propria coesione, in quanto ogni brano riporta l'identificabile cifra stilistica del suo autore, ma anche in positivo il prepotente emergere come compositore di George Harrison. L'album presenta particolarissimi spunti innovativi psichedelici e di musica ambient alternativa e alcune sonorità di contaminazione jazz, blues e musica etnica. Da citare i brani Blackbird and Helter Skelter. Tuttavia, nonostante il trionfo, i quattro musicisti si accorsero di non avere più tra loro quella sintonia dei primi tempi. Per questi motivi e per rimediare ai sempre più frequenti contrasti interni, dovuti anche alla presenza ingombrante della nuova compagna di Lennon, Yoko Ono, nacque l'idea di tornare alle origini, con un disco più spontaneo e meno ricercato, registrato in diretta senza le ricercatezze e le elaborazioni in studio dei loro ultimi lavori. Il progetto, dal nome Get Back, prevedeva anche un film sulla sua realizzazione e il ritorno di una esibizione dal vivo. Con la scusa dei ritardi nella confezione dell'album e nella post-produzione della pellicola, Get Back venne più volte rimandato. I problemi erano effettivamente altri. I piccoli rancori personali e i grandi disastri finanziari. I quattro ruppero del tutto i rapporti e poco dopo persero anche il controllo sulla Northern Songs, che controllava i diritti editoriali di quasi tutto il catalogo dei Beatles. L'unica che premeva per avere un disco nei negozi entro la fine dell'anno era la EMI, che riuscì a mandare in porto una tregua temporanea. Tra luglio e agosto, negli studi di Abbey Road, richiamato George Martin, che li aveva abbandonati dopo il White Album perché stanco dei continui litigi, i Beatles scrissero, provarono e registrarono le ultime canzoni della loro storia. Neppure un mese dopo fu pronto Abbey Road, il testamento artistico che conteneva capolavori quali Come Together, Here Comes the Sun and Something. In Abbey Road, i Beatles utilizzarono il Moog nei brani I Because e Maxwell Silver Hammer. Il disco, l'ultima opera del quartetto di Liverpool, a parere unanime risultò essere un lavoro di eccellente levatura. Mentre McCartney stava registrando i brani del suo primo album da solista, Lennon aveva da poco esordito in concerto con il suo nuovo gruppo, la Plastic Ono Band. Poche settimane dopo, Paul comunicò ai compagni l'intenzione di abbandonare il gruppo. Dopo l'uscita di Abbey Road, Harrison e Lennon, all'insaputa di McCartney, chiamarono l'affermato produttore Phil Spector per affidargli i nastri di Get Back. Nastri che Spector in alcuni casi rielaborò appesantendoli con gli effetti del muro del suono, tecnica di sua ideazione. Il prodotto che ne derivò è l'album Let It Be, che sarebbe uscito un mese dopo l'intervista con cui McCartney annunciò l'abbandono del gruppo dopo aver ascoltato le modifiche apportate da Spector alla sua The Long and Winding Road. Fu l'atto finale. Il contributo della formazione inglese alla storia della musica popolare è incommensurabile. Lo stile compositivo dei Beatles ha contribuito al grande rinnovamento della canzone e anche nella storia del costume essi hanno avuto un'influenza determinante. Non sono stati, insomma, solo un gruppo musicale,
ma un modello di comportamento e un punto di riferimento per le giovani generazioni, la generazione Beat degli anni 60. I Beatles hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno culturale. Le opinioni, i comportamenti, il look. Le crisi mistiche e psicologiche della band hanno inciso sulla cultura popolare quanto le canzoni stesse. E le canzoni, da quelle leggerissime degli esordi Beat a quelle più complesse dell'ultima fase della band, sono tutte entrate di diritto nella storia della musica.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Vi ricordate il film Fugata Alcatraz? È stato girato proprio nella prigione di Alcatraz, 15 anni dopo la sua chiusura permanente, e si basa sulla vera storia dell'evasione di tre detenuti, Frank e i fratelli John e Clarence, avvenuta la notte dell'11 giugno 1962. Abbiamo sempre sentito di audaci gesta di fuga di detenuti di sesso maschile, ma in realtà la storia delle carceri di tutto il mondo racconta anche di fughe miracolose, tentate e alcune volte molto riuscite dalle cosiddette quote rosa, detenute di sesso femminile che sono fuggite, alcune con un lavoro di squadra, altre fuggite per amore, altre solo perché desideravano evadere. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. Ecco la mia personale classifica delle 10 più audaci donne fuggitive. Orange is the New Black.

0: Alla postazione numero 10 abbiamo le 5 di Niantic. Nel 1984, 5 donne sono scappate dall'istituto di correzione di Niantic, Connecticut. Le donne riuscirono a infilarsi fra le sbarre d'acciaio di una finestra di una sezione della massima sicurezza della prigione. Sono fuggite magicamente. Nonostante il fatto che le sbarre della finestra fossero distanziate di soli 19,7 cm l'una dall'altra. Le guardie si accorsero della fuga solo dopo un'ora, ma la fuga fu breve. Due vennero catturate il giorno dopo, un'altra due giorni dopo, la quarta venne catturata dopo una settimana e la quinta si consegnò autonomamente. Alla postazione numero 9 abbiamo Judy Lynn Heyman, che era in prigione per furto di abiti a Detroit. Aveva 23 anni quando è fuggita dal carcere femminile di Peacefield Township nel Michigan nel 1977. È stata catturata ben 37 anni dopo dalla polizia di San Diego a seguito di una soffiata pervenuta dalla polizia del Michigan. Dall'83 aveva cambiato nome in Jamie Lewis ed aveva fatto perdere le sue tracce. È stata trasferita in un carcere a San Diego intanto che attendeva il consenso alle estradizioni. Le autorità del Michigan volevano che terminasse di scontare la pena di condanna. La donna si è battuta per essere estradata, ha terminato di scontare la pena e ora è in libertà. Al posto numero 8 abbiamo una fuga di gruppo avvenuta alla Limerick Gaol. È una prigione irlandese famosa perché nel 1980 9 detenute riuscirono a fuggire. Una di queste aveva con sé anche un bambino. La fuga riuscì perché le donne stavano per essere trasferite ad altra prigione. Nella confusione del momento, l'occasione fa la donna ladra. Alcuni giorni prima della fuga qualcuno però diede loro una mano, sia dentro che fuori il carcere. Infatti avevano a disposizione acido nitrico e una sbarra di ferro. Gli uomini che hanno aiutato da fuori invece hanno scalato le pareti del carcere utilizzando le scale che venivano utilizzate per riparare le parti esterne della prigione. Da lì ebbero un facile accesso ai reparti femminili. Rompere però le serrature era un lavoro lungo e rumoroso, sicché uomini e donne attesero la notte fino al momento in cui tutti i detenuti, per prassi, si riunivano in un canto notturno. Durante il canto notturno dei prigionieri le sbarre sono state rotte. È iniziata la fuga. Uno per uno, uomini e donne, scesero le scale e fuggirono sulle mura. Si diressero tutti verso l'uscita del carcere, passando completamente inosservati e scomparendo definitivamente nella notte. Al posto numero 7 troviamo Lynette Squeaky Fromm, che era parte della famiglia di Charles Manson, una delle sue più fidate. Manson e la sua famiglia vennero arrestati per omicidi multipli nel 1969. Lei però non era presente ed evitò quindi l'arresto. Ha sempre sostenuto Manson durante i processi e si era anche accampata fuori dal tribunale dove veniva man mano processato. Nel 1975 a Sacramento ha puntato la pistola alla testa del presidente Gerald Ford. È stata quindi condannata per tentato omicidio all'ergastolo. Nel 1987, detenuta in una prigione in West Virginia, tentò la fuga nel tentativo di incontrare Manson. Aveva infatti saputo che gli era stato diagnosticato un cancro. È stata catturata, rimasta in prigione fino al 2009, quando è stata rilasciata per aver ottenuto la libertà condizionale. Al posto numero 6 troviamo Margaret B. Smith. Condannata nel 1974 per assegni falsi, detenuta da 4 anni in un carcere nella North Carolina, decise di evadere dopo aver ricevuto la visita della figlia di appena 7 anni. Dichiarò che la minore le aveva fornito delle informazioni inquietanti. Lei aveva deciso di evadere per proteggere la sua famiglia. Non ha mai rivelato quali fossero queste informazioni. Dopo la fuga ha preso il nome di Margaret Valeus, si è sposata in Florida per poi spostarsi a Fayetteville dove abitava la sua famiglia. Nel 2015 l'FBI l'ha arrestata nuovamente. Al posto numero 5 abbiamo Deborah Gavin, detenuta nel carcere femminile della contea di Baldwin, Georgia. Era stata condannata per rapina a mano armata, è scappata più volte ma è sempre stata catturata. Fino al 1974. Dopo essere fuggita, si è trasferita in Texas a Frankston. Ha cambiato nome in Deborah Murphy. Si è sposata, ha avuto 2 figli e ha lavorato come infermiera per 33 anni. Dopo 33 anni, però, le autorità hanno scoperto la sua copertura e l'hanno ancora una volta arrestata. ha affermato di essere fuggita perché i detenuti venivano molestati sessualmente dalle guardie. La prigione divenne centro di scandalo sessuale negli anni 90. Tutte le donne vennero trasferite e la struttura venne trasformata in prigione per uomini. A seguito di questa notorietà, in molti si sono mobilitati per chiedere al governatore della Georgia di lasciarla libera. È stato coinvolto anche il governatore del Texas affinché concedesse l'estradizione. La stampa e i media nel frattempo avevano messo in pessima luce il dipartimento carcerario della Georgia. Alla fine, nonostante il clamore mediatico, Deborah non venne estradata e il caso venne chiuso. Al posto numero 4 troviamo Samantha Lopez, che era detenuta nell'istituto di Dublino, California, dove scontava una pena di 50 anni per favoreggiamento in una rapina ad una banca nello stato della Georgia. Durante la detenzione si era innamorata di Ronald McIntosh, ex pilota di elicotteri dell'esercito. L'uomo era in prigione per frode informatica. Mancavano solo 12 mesi al termine della pena di Ronald, infatti doveva essere rilasciato l'anno successivo. Si sono incontrati e si sono innamorati mentre svolgevano attività lavorativa all'interno della prigione. Nell'86 McIntosh fuggì durante un trasferimento senza supervisione in altra struttura. Salvataggio romantico: a bordo di un elicottero dirottato, 8 giorni dopo, sorvolò il carcere e fece fuggire anche Samantha. Si sono dati alla fuga, hanno comprato le fedi nuziali nell'intenzione di sposarsi, ma sono stati catturati solo dopo 10 giorni. Ronald aveva messo un assegno da un conto bancario che la polizia ovviamente stava monitorando. Si sono ugualmente sposati e sono stati condannati nuovamente per l'evasione. Ronald è stato dichiarato colpevole anche per aver dirottato l'elicottero e per aver concorso nella fuga di Samantha. È stato condannato a 25 anni di carcere, mentre Samantha è stata condannata ad altri 5 anni. Arriviamo al terzo posto sul podio, c'è Suzanne Lefevre. Mary Walsh era sposata con un dirigente dell'industria dei rifiuti, casalinga, con 3 figli. Aveva un segreto. Infatti era precedentemente nota come Suzanne Lefevre, evasa dal carcere nel 76 in Michigan. Aveva scontato solo un anno di detenzione prima di evadere, riuscendo a scavalcare il filo spinato e correre nella strada vicina. Qui aspettava suo nonno. È stata catturata 32 anni dopo. Ha ammesso le sue colpe e è stata condannata a ulteriori 5 anni per la fuga. Durante il secondo arresto ebbe modo di farsi conoscere dalla stampa. Nelle interviste dichiarò che era stata condannata per la prima volta per uso di sostanze, ma il suo era solo uso personale e ricreativo, quando in realtà era stata condannata per spaccio e commercio. Dichiarò che fu il suo legale che le aveva suggerito di dichiararsi colpevole, sperando nella clemenza della corte, perché il suo era soltanto il primo reato. Il giudice del processo dell'evasione la condannò solo 2 anni di libertà vigilata per la fuga, ma era lo stato del Michigan che doveva esprimersi sulla precedente condanna per droga. In maniera sorprendente, venne votata all'unanimità la sua liberazione. Al secondo posto, medaglia d'argento per Sarah Jo Pender. Nel 2000 ha incontrato Richard Hall, un tossicodipendente. Si sono innamorati, sono andati a convivere e hanno deciso di condividere l'abitazione ad Indianapolis con una coppia, Andrew e Trisha. Una mattina Sarah, come se nulla fosse, ha comprato un fucile a un Walmart locale. La stessa sera Richard lo ha usato per uccidere Andrew e Trisha. Sarah al momento dei delitti non era in casa. Quando è rientrata, ha trovato Richard con i 2 cadaveri. Lo ha aiutato a sbarazzarsi dei corpi gettandoli in un bidone della spazzatura. Non ha mai riferito niente alla polizia perché ha sempre sostenuto di temere che sarebbe diventata la terza vittima. Lui venne arrestato il giorno dopo. Ovviamente il collegamento con gli omicidi fu semplice e anche Sara venne arrestata. Le indagini svolte successivamente faranno emergere che in realtà era Sara la mente criminale della coppia, era lei che aveva manipolato Richard e lo aveva convinto a uccidere Andrew e Trisha. Venne soprannominata la donna di Charles Manson ed è stata condannata a 110 anni di prigione. Nel 2008 è evasa dal carcere con l'aiuto di Scott Spittler e di Jamie Long. Anche Spittler ha sempre sostenuto di essere stato manipolato da Sara, in questa volta nell'esecuzione del piano di fuga. Entrambi sono evasi e entrambe saranno nuovamente arrestati. La donna venne ritrovata dopo alcune semplici ricerche a Chicago, dove aveva cambiato nome e ancora oggi è detenuta. Medaglia d'oro assoluta va a Assata Shakur, nota anche come Joanne Cherry Smart. Era una attivista afroamericana, membro dell'Esercito della Liberazione, madrina della leggenda dell'hip hop Tupac. La sua fuga è una delle più note. Venne coinvolto in una sparatoria in cui un soldato del New Jersey e un membro della BLA vennero uccisi. È stata condannata 4 anni dopo all'ergastolo, sia per la sparatoria che per altri 7 reati. I membri della BLA pianificarono la sua fuga. Catturarono e neutralizzarono due guardie addette alla sorveglianza in sala colloqui. La presero in ostaggio, si allontanarono e poi scapparono su un furgone. Le guardie vennero rilasciate, nessuno venne ferito o ucciso. Lontani dalla prigione, hanno cambiato veicolo e hanno nascosto la donna in un luogo segreto. Lei si è trasferita a Cuba e ha ottenuto asilo politico. È classificata come terrorista dall'FBI, che offriva una ricompensa di 1 milione di dollari per la sua cattura. Nel 2013 è stata inserita nella lista dei terroristi più ricercati, la prima ad entrare in quella lista. Oltrepassati i 70 anni di età, è ancora latitante.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.
3: Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti

0: misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Speciale Food, antichi saperi. Pungenti e carnosi. Arrivati in Europa al tempo dei Fenici, i carciofi hanno trovato la loro massima espressione culinaria in Italia, che ne è il maggior consumatore al mondo. Di Alessandra Branca. Qualche anno fa, una notizia funesta si abbatté sulla comunità ebraica di Roma. Haaretz, il principale quotidiano di Israele, riportava l'anatema riguardo a un monumento della cucina giudaico-romanesca, il celeberrimo e amatissimo da romani e turisti carciofo alla giudia, servito in ogni seder, la cena della Pasqua ebraica. E ogni santo giorno, anche quando non è stagione, nelle trattorie del ghetto. Non è kosher, avvertiva dalla città santa il rabbino Itzhak Arazi, responsabile del Gran Rabbinato per le importazioni di generi alimentari. Perché il cuore potrebbe contenere insetti o vermi impossibili da individuare e rimuovere. Gli ebrei romani insorsero, affermando che la mammola, il carciofo romanesco usato per la meravigliosa ricetta che ne prevede una sapiente e doppia frittura, ha un cuore troppo compatto per essere attaccato dai vermi. E si unirono a rivendicare una tradizione culinaria antica di molti secoli e la relativa straordinaria abilità nel curare i loro carciofi. Addirittura quell'anno Riccardo Di Segni e Ruth Dureghello, rispettivamente il rabbino capo e la presidente della comunità ebraica romana, avevano inviato ai correligionari di tutto il mondo un video per la Pasqua ebraica, nella quale auguravano Mazel Tov mentre erano intenti a pulire carciofi. Tant'è. Il carciofo Gate tra Roma e Gerusalemme si è risolto con una vittoria della comunità della diaspora ebraica più antica del mondo. Come all'epoca aveva detto uno dei suoi membri più illustri, Ariel Toaf, il nostro carciofo ha anche un profondo significato simbolico, perché la sua forma circolare richiama la continuazione della vita. Ma se grazie alla preparazione alla giudia il carciofo romanesco è una superstar, è vero che noi italiani, seguiti da spagnoli e francesi, siamo i primi consumatori e coltivatori di carciofi del mondo. Nel nostro paese non se ne contano le varietà regionali protette da marchio IGP, da presidi Slow Food o, come nel caso, per ora unico, del carciofo spinoso di Sardegna, del marchio DOP. Tra queste, una menzione d'onore va al carciofo violetto di Sant'Erasmo, coltivato nell'omonima isola della Laguna di Venezia, il cui suolo salino gli conferisce un sapore davvero speciale. Qui, a fine aprile, vengono raccolti i primi, tenerissimi boccioli apicali, che, detti castraure, vengono mangiati crudi. Sono una delizia gourmand che ha una stagione molto breve, circa 20 giorni, venduta a caro prezzo al mercato di Rialto. Gemelli diversi, carciofi e cardi, Cinaras colimus e Cinara cardunculus, erano arrivati 3.000 anni fa nella nostra penisola via Sicilia e in Spagna, via Andalusia, grazie ai Fenici. E lo documenta uno scritto di Columella, un agronomo romano originario di Cadice. Già nell'antichità qui si erano affinate le tecniche della loro coltivazione, come pure la scarducciatura e la dicioccatura, che prevedono l'eliminazione di alcuni parti della pianta per favorire la crescita del bocciolo, la parte commestibile. Nel suo De re coquinaria, il libro che fu un bestseller della Roma imperiale, il cuoco Apicio incluse una trentina di ricette che prevedevano cuori di cardi e carciofi come ingrediente principe. In una consiglia di sbollentarli e condirli con una salsa di semi di prezzemolo pestati, ruta, miele, pepe, vino, garum, la salsa di pesce fermentato, e olio d'oliva. Nella cucina medievale, però, del carciofo si persero le tracce, tanto che si suppone che la passione moderna per questo ortaggio sia merito di un'altra ondata di importazione, per così dire, questa volta grazie agli arabi. Il termine carciofo deriva dall'arabo al-harsharf, e allora divennero molto apprezzati alle tavole delle corti rinascimentali. Ne sono una prova svariati scritti e un celebre dipinto di Arcimboldo, Estate, nel quale sulla giacca dell'uomo ortaggio è appuntato un carciofo, come fosse un gioiello prezioso. A quel tempo carciofi e cardi viaggiarono fino in Francia, e i secondi, che invece nelle cucine italiane e spagnole sono andati gradualmente in disuso, sono diventati una specialità di Lione e del Delfinato, dove sono serviti in fondue. Nel resto della Francia, come anche in Inghilterra, i carciofi e i cardi vennero a lungo considerati piante ornamentali. Nelle varianti viola e porpora facevano bella mostra di sé nel giardino della reggia di Versailles, o, se mangiati, venivano serviti come dessert. Nella descrizione di un banchetto dei suoi gastrolatri, Rabelais elenca i carciofi con pesche, torte e bignè, e ne elogia i poteri afrodisiaci, non verificati, insieme a quelli diuretici, veri, grazie alla presenza di una sostanza, la cinarina. Inoltre, cardi e carciofi furono scelti come simbolo sia dal casato di Lorena sia dalla Scozia, in un monito che potrebbe suonare così: chiunque provi a toccarci si pungerà. Se oggi tutti gli europei conoscono i carciofi, appena due secoli fa per molti erano una stranezza. Nel suo viaggio in Italia, per esempio, Johann Wolfgang von Goethe spese più di una pagina per descrivere con meraviglia la scena di due gentiluomini da qualche parte in Sicilia che si erano fermati sul ciglio di una strada per raccogliere carciofi, pulirli con i loro coltelli e gustarli, sperticandosi in lodi per il loro sapore. Infine, sebbene siano arrivati per ultimi a scoprire il carciofo, gli Stati Uniti si arrogano il diritto di possedere The Artichoke Center of the World. Si tratta di un paesello nella contea californiana di Monterey che si chiama Castroville, dove gli abitanti si sono specializzati nella coltivazione di carciofi. Qui la municipalità ha eretto una statua dall'estetica discutibile che si è meritata l'ingresso nel Guinness dei primati con il titolo del carciofo più grande del mondo, e ogni anno organizza un festival del carciofo con tanto di elezione di Miss Artichoke. Aggiudicandosi la corona e lo scettro ovviamente a forma di carciofo, aveva iniziato la sua carriera una biondissima ragazza dei dintorni, tale Norma Jane Baker, che subito dopo forse per tacitare qualsivoglia associazione con la reginetta dell'ortaggio, aveva cambiato il suo nome in Marilyn Monroe.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono tre le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizzi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizzi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante, che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben tre le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre, 1505, e che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, A partire dal 1800 venne appellato anche volto del naso di legno dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui colli euganei in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e, a memoria dell'evento, venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Tratto dalla rivista online tuodiritto.it. USA. Ecco alcune leggi assurde, tutte da ridere. In Italia alcune leggi e altrettante sentenze possono definirsi assurde. Non a caso abbiamo dedicato un settore ad hoc del nostro sito all'argomento sentenze assurde, che raccoglie moltissime pronunce a dir poco esilaranti. Ma anche gli Stati Uniti non scherzano in materia di legge. Sono la patria delle stranezze e dei controsensi. Di seguito potrete leggere una divertente raccolta di normative che sono attualmente in vigore. Alaska. È legale sparare a un orso, ma è illegale svegliare l'animale solo per scattargli una foto. California. È vietato l'accoppiamento di animali a 500 metri da una scuola o da un luogo di culto. Supponiamo che la legge si applichi anche agli esseri umani. North Dakota. È illegale per i ristoranti servire al tempo stesso sia bresel che birra. Oklahoma. È illegale avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Purtroppo è anche illegale per i proprietari di bar consentire a chiunque di fare sesso con un bufalo all'interno del loro locale, e il sesso orale tra marito e moglie punibile con un anno di carcere e una multa da $2,500. Nevada. Non ti è permesso acquistare bevande per più di 3 persone alla volta. Wisconsin. Sentite questa. È illegale servire sostituti del burro nelle prigioni di Stato. Grandioso. Ora i lavoratori della mensa hanno qualcos'altro di cui preoccuparsi. Texas. Se volete vendere un vostro occhio, qui non è possibile. Buona sapersi. North Carolina. Appassionato di bingo? Perfetto, ma in North Carolina non puoi giocarci per più di 5 ore. South Carolina. Qui è possibile giocare a bingo per tutto il tempo che desideri, ma è illegale per i minori di 18 anni divertirsi con un flipper. Hawaii. Non è possibile inserire monete nelle orecchie. Utah. Una persona non può fare sesso nel retro di un'ambulanza se sta rispondendo a una chiamata di emergenza. Massachusetts. È proibito russare, a meno che non siano chiuse tutte le finestre delle camere. Maine. Non si può tenere le luci di Natale accese passato il 14 gennaio, è permesso solo se sono appese al caminetto. Alla fine, tutto il mondo è paese.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus, passaggio laser. Usare fasci di luce per spingere i satelliti nello spazio e farli viaggiare a velocità altrimenti irraggiungibili. Lo studio di una ricercatrice di Padova, di Andrea Parlangeli. Un fascio laser di alta potenza per lanciare sciami di sonde spaziali ad altissima velocità, per esplorare il sistema solare, oppure per raggiungere Marte o altri pianeti, oppure ancora per viaggiare verso altre stelle. È questa l'idea avanzata da Maria Pelizzo dell'Università di Padova, che insieme ai colleghi dell'Università della California a Santa Barbara, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Università di Firenze, in attesa che la tecnologia si sviluppi, ha cominciato a studiare in particolare come dovrebbe essere fatta la vela capace di raccogliere la spinta del laser che offre la propulsione. L'idea di usare vele solari per viaggi interstellari in sé è antichissima. Ci fantasticava già Jules Verne, 1828-1905, nel libro Dalla Terra alla Luna, 1865, e perfino Johannes Kepler, 1571-1630. Già Kepler, infatti, osservando la coda delle comete, si era reso conto che la luce emessa dal Sole era in grado di esercitare una pressione che, in linea di principio, sarebbe stata sufficiente a spingere una navicella spaziale. Fino a metà del Novecento, però, si pensava alle vele solari come a sistemi di propulsione passivi, spinti appunto dalla radiazione emessa dalla nostra stella, così come una vela tradizionale viene spinta dal vento. Poi fu inventato il laser. Luce condensata e quindi può essere usato per fornire una spinta più forte e direzionata. E nel 2016 è stato lanciato il progetto Breakthrough Starshot, che prevede l'invio di sonde ultraleggere velocissime verso il sistema stellare più vicino a noi, quello di Alfa Centauri, per mezzo della propulsione laser. L'iniziativa, annunciata anche dal fisico Stephen Hawking e dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, fa parte di un piano più ampio avviato nel 2015 dal magnate russo, oggi statunitense, Yuri Milner, le Breakthrough Initiatives, una serie di progetti per cercare altre civiltà nello spazio e stabilire un contatto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista BBC Scienze. Miliardari nello spazio. Qual è l'impatto sul clima? Dobbiamo stabilire nuove regole sull'impatto ambientale dei viaggi spaziali in modo da fermare il far west legale e ambientale in cui ci troviamo. Articolo a cura della redazione. Nello scorso luglio le notizie sui viaggi spaziali sono finiti sulla stampa internazionale quando il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e il presidente della Virgin, Richard Branson, hanno sperimentato le emozioni dei voli spaziali con navicelle realizzate da società dei loro gruppi. Per non essere da meno, la SpaceX di Elon Musk programma di lanciare un equipaggio di civili in orbita a settembre. Insomma, i viaggi spaziali commerciali cominciano a prospettarsi come un affare interessante. La Virgin Galactic di Branson vuole aprire i viaggi spaziali commerciali dal 2002 e ha già 600 prenotazioni a circa $250,000 a biglietto. Secondo le recenti analisi di una finanziaria svizzera, la UBS, il turismo spaziale raggiungerà il valore di oltre 4 miliardi di dollari l'anno entro il 2030. Una volta atterrato dopo il suo volo suborbitale, Bezos ha annunciato che questa esperienza ha riaffermato la sua intenzione di combattere il cambiamento climatico. Ma in effetti, che impatto avrebbero i voli spaziali sull'ambiente? Per decollare, i missili utilizzano un'enorme quantità di combustibile, ma ci sono vari modi per lanciarli nello spazio, quindi riuscire a capire quale sia l'impatto di ciascun metodo per ciascun veicolo non è sempre facile. Con tutti i viaggi spaziali, inclusi quelli del turismo, dice Simit Raval, docente all'Università del New South Wales e coautore di una recente analisi sulle emissioni spaziali, l'impatto ambientale deriva da vari fattori che sono specifici per ogni missione. Serve dunque fare più ricerca per assicurare una maggiore consapevolezza sul prezzo che paghiamo in termini di ambiente. Sicuramente però i due principali problemi causati dai viaggi spaziali sono il riscaldamento globale e il buco dell'ozono. Secondo una stima condotta dalla dottoressa Eloise Mares dell'University College di Londra, le emissioni di anidride carbonica prodotte da un'astronave con circa 4 turisti a bordo saranno 100 volte superiori a quelle di un volo aereo. Secondo uno studio dell'Università del New South Wales, particelle di alluminio, carbone nero e anche vapore acqueo rilasciate nella stratosfera possono avere un effetto negativo sul riscaldamento globale. Tuttavia, l'impatto globale è molto complesso e alcune di queste emissioni, come ad esempio la cenere, possono avere addirittura un effetto di raffreddamento. Paul Peters, che insegna trasporto sostenibile e turismo all'Università per le Scienze Applicate di Breda, in Olanda, afferma che l'impatto ambientale potrebbe presto aggravarsi se l'attività del turismo spaziale dovesse espandersi. Perché ciascun lancio nello spazio, dice, ha una significativa impronta ecologica. Quando si parla di cambiamento climatico, dobbiamo ricordare che, per quanto riguarda i voli turistici, la parte importante sta nei propellenti. Per esempio, i motori di razzi ibridi usati sulla Virgin Galactic Spaceship 2 vanno sia a carburante liquido che solido e rilasciano molto più carbone nero del cherosene. Per questo, se i razzi ibridi, che sono relativamente meno costosi da manovrare, dovessero diventare più comuni, avremo alle porte un disastro ambientale. Oltre che dai turisti spaziali, ulteriori emissioni di carbonio possono provenire anche dalla costruzione di basi spaziali o dal fatto che i turisti arrivino alle basi di lancio con jet privati, dice Annette Toivonen, docente di turismo all'Università per le Scienze Applicate di Hagaelia in Finlandia. Insieme all'impatto climatico, il lancio di missili produce gas di scarico, come per esempio il monossido di azoto, idrossidi e acqua che possono danneggiare lo strato di ozono della Terra. Le emissioni spaziali non sono state ancora affrontate nello specifico nel protocollo di Montreal, che si occupa di sostanze che possono impoverire lo strato di ozono. È evidente che questa forma di turismo ha scatenato l'interesse di molti e lo dimostra un'analisi della Media Matters for America, che ha riscontrato che negli Stati Uniti, a luglio, i programmi televisivi della mattina hanno parlato in un solo giorno del lancio spaziale di Jeff Bezos più di quanto abbiano parlato in tutto il 2020 dell'attuale crisi climatica. Però Evlondo Cooper, specialista della comunicazione di Media Matters, sostiene che il lancio spaziale di Bezos sia stata un'occasione mancata per parlare di entrambe le tematiche. Esplorare lo spazio, ha detto, è emozionante, ma l'eccessiva attenzione data a coloro che possono godersi questi viaggi lascia fuori noi, esseri normali, che inevitabilmente subiamo le conseguenze di un pianeta super riscaldato e in qualche modo sottoposto al dominio delle industrie più inquinanti. Bezos ha addirittura suggerito che le aziende con la coscienza sporca dal punto di vista ambientale dovrebbero essere trasferite nello spazio in modo da mantenere pulito il nostro pianeta. Ma trasportare le attività produttive nello spazio, per poi rimandare i prodotti sulla Terra, vuol dire un ulteriore spreco di risorse e energia. E anche se i viaggi spaziali diventassero più efficienti dal punto di vista di costi e consumi, aumenterebbero comunque lo stress ambientale del nostro pianeta senza necessariamente migliorare la qualità della vita umana. La decisione migliore, afferma Peters, sarebbe di concordare globalmente che, data l'attuale crisi ambientale e sanitaria, i viaggi spaziali turistici e commerciali non sono ancora uno sviluppo saggio.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia, quando la Libia ci cacciò. 50 anni fa, Gheddafi rimpatriò forzatamente migliaia di italiani, confiscando prima tutti i loro beni. Di Arianna Pescini. Pochi bagagli, nessun documento né soldi, ore di traversata in mare. Verso un futuro ignoto e con la tristezza nel cuore. Sembra la storia di tanti disperati di oggi, ma è quella degli oltre 13.000 italiani che abitavano in Libia 50 anni fa, costretti a lasciare da un giorno all'altro i propri beni e la terra dove erano nati o cresciuti. Il colonnello Muammar Gheddafi, 1942-2011, al potere dopo il colpo di Stato che nel 1969 rovesciò la monarchia, decise infatti di nazionalizzare terre e imprese e di liberarsi degli imperialisti, arrivati quando il paese africano era una colonia italiana. Il 21 luglio 1970 il colonnello emanò un primo decreto che confiscava case e proprietà a chi non era libico musulmano e un altro che negava i permessi per lavorare. Gli italiani, i residenti ufficiali erano circa 20.000, dovettero abbandonare il paese entro ottobre con un visto di sola uscita, senza potervi fare ritorno fino al 2009, nemmeno come turisti. L'inizio di un'odissea. Nonostante gli anni trascorsi, il lavoro e i sacrifici, migliaia di famiglie pagarono il prezzo di essere discendenti dei coloni fascisti. Gheddafi aveva bisogno di un atto che lo legittimasse, spiega lo storico Arturo Varvelli, e questa espulsione gli permise di creare un nuovo spirito nazionale, delineando nell'immaginario collettivo la figura del colonialista italiano. In poche settimane lo Stato libico bloccò i conti in banca e sequestrò almeno 2.000 abitazioni, più di 500 attività commerciali, 40.000 ettari di terra, per un valore stimato in 400 miliardi di lire, oggi rivalutati in circa 3 miliardi di euro. Prima di lasciare la Libia, gli italiani dovettero consegnare beni e ricchezze, saldare le tasse e mettersi in regola con i documenti. In un mese fui costretta a code lunghissime per cercare prove dei miei possedimenti da portare alle autorità, racconta Giovanna Ortu, oggi presidente dell'AIRL, associazione che riunisce i rimpatriati dalla Libia. A tutto ciò si aggiunse un'epidemia di colera che quella estate mise in ginocchio Tripoli. Ricordo che ci vaccinarono tutti, in fila, sotto il sole. Alla fine di questo stillicidio burocratico veniva prodotto un ironico e alienante certificato di nulla tenenza che permetteva di partire per l'Italia. I più fortunati rientrarono in aereo dopo essere stati perquisiti. Gli altri fecero il viaggio stipati in navi dirette a Napoli. Io e mia madre portammo le nostre cose al porto di Tripoli il 29 agosto. I militari ispezionavano i bauli e spesso trattenevano oggetti a loro piacimento, racconta Paolo Cason, che all'epoca aveva 22 anni. L'ultimo gesto delle forze dell'ordine prima della partenza era quello di strappare davanti ai nostri occhi la carta di identità libica in segno di spregio. Il viaggio fu un misto di amarezza, dolore e incredulità. Una comunità sacrificata. Gli esuli di Libia lasciavano casa e attività, ma anche legami. Avevamo amici libici e di altre nazionalità. Facevamo una vita tranquilla in un paese bello e moderno. Di fatto la comunità italiana aveva contribuito allo sviluppo dell'economia libica, sia prima sia dopo la cruciale scoperta del petrolio, sfruttato a partire dagli anni 50. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli italiani erano più di 30.000 concentrati a Tripoli e Bengasi. Gestivano negozi, aziende o erano impiegati in attività agricole. Lavoravano nelle banche, nelle scuole e nei ministeri. Un accordo bilaterale tra Italia e Libia, stipulato nel 1956, garantiva i diritti previdenziali e di proprietà. Ma dal giorno in cui fu emanato il decreto di espulsione, tutto cambiò in barba a ogni trattato. Gli esuli speravano in un intervento dello Stato italiano, ma Roma mantenne una linea prudente. Data la situazione petrolifera della Libia, l'Italia aveva molto da perdere. I rapporti diplomatici tra due paesi spesso dipendono da quelli economici, precisa Federico Cresti, già professore di storia dell'Africa all'Università di Catania. E infatti, mentre migliaia di connazionali partivano, altri arrivavano per lavorare nelle grandi società italiane, soprattutto Eni e Fiat, che si stavano espandendo in Libia. L'arrivo in Italia. Poi lo Stato cercò di riparare. Erano previsti sussidi di 200.000 lire per ogni capo famiglia e di 150.000 per ogni componente del nucleo, più altre 100.000 lire di aiuto straordinario a testa. All'epoca 150.000 lire corrispondevano a 2.500-3.000 euro attuali per stabilirsi in Italia da nullatenenti, spiega Daniele Lombardi, autore di Profughi, dai campi agricoli in Libia ai campi di accoglienza in Italia. Aracne Editore. Successivamente un decreto riservò agli italiani di Libia un certo numero di posti in alcuni concorsi pubblici. In un periodo di forte tensione sociale, siamo nel 1970, il provvedimento alimentò l'ostilità già presente in parte della popolazione. All'arrivo a Napoli, chi poteva andava presso amici o parenti. Sentivamo persone urlare dal molo «Fascisti, venite qui a rubare il lavoro!» Le autorità ci chiesero di non parlare con i giornalisti. Distribuirono panini stantii e acqua. Poi un'altra lunga attesa prima di essere indirizzati alle nostre destinazioni. Io andai a Latina, dove abitava mia sorella. Ricevetti 500.000 lire, due materassi e due coperte. Dopo qualche tempo entrai alle poste, conclude Cason. La desolazione dei campi. I profughi che non trovarono subito un alloggio o un lavoro furono sistemati invece in centri di accoglienza, casermoni freddi e spogli con bagni in comune. Lo Stato ne allestì 9 sparsi in tutta Italia, da Trieste a Napoli. Pochi metri quadrati a famiglia, cibo scadente, nessuna privacy e, soprattutto, una grande sofferenza. Rabbia, paura, depressione e senso di impotenza si impossessarono di questi esuli che avevano subito un improvviso declassamento economico-sociale, aggiunge Luigi Scoppola Jacopini dell'Università Roma III. Esuli che di fatto si sentivano italiani e libici senza essere né l'una né l'altra cosa. I campi avrebbero dovuto chiudere entro il 1971. In realtà rimasero aperti per anni. Le relazioni Italia-Libia, invece, proseguirono indisturbate, appoggiate da molti governi italiani. Gheddafi, durante la sua dittatura, continuò a chiedere un risarcimento per l'occupazione italiana e infine, nel 2008, ottenne il trattato di amicizia e cooperazione che si quantificò nella cifra di 5 miliardi di dollari da destinare a investimenti per infrastrutture e lotta all'immigrazione. Ma la caduta del regime e l'uccisione del dittatore nel 2011 sospesero l'accordo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. I coperchi, il modo migliore per risparmiare gas, di Claudio Strano. Dario Bressanini, professore di chimica all'Università dell'Insubria, è diventato famoso come divulgatore di scienza in cucina e demolitore di tabù. Il materiale delle pentole lo sceglie, però non pensando al consumo più o meno elevato di energia, ma al tipo di cottura e per comodità. Insomma, come tutti noi. Il diavolo, piuttosto intendendo con questa parola il risparmio sulla bolletta del gas, per lui fa soprattutto i coperchi. Se sono fatti come si deve, cioè stagni, e sono decisamente pesanti, argomenta, trattengono internamente il calore e sono un metodo semplice ed efficace che fa risparmiare molto più di quanto si può recuperare usando i materiali giusti. Non si corre il rischio che l'acqua della pasta fuoriesca, spenga la fiamma e... Succede se il coperchio non aderisce perfettamente al bordo e il fuoco è regolato al massimo, il che non andrebbe mai fatto perché se la fiamma è talmente alta da salire in verticale lungo le pareti della pentola, ciò significa che stiamo scaldando aria e consumando inutilmente gas. Se invece la fiamma non è elevatissima, quando l'acqua sta per bollire lo si vede dal coperchio trasparente. È quello il momento di calare la pasta. Il coperchio è un elemento fondamentale per qualsiasi preparazione, dal soffritto in poi, ma certamente presuppone che non si abbandonino i fornelli per fare altro, con il rischio di bruciare una ricetta. A proposito di pasta, a che punto è il dibattito sulla cottura a fuoco spento? Il dibattito scientifico in realtà non si è mai aperto. Molti cuochi e chef erano perplessi perché non ci avevano mai pensato o perché scettici di natura o eccessivamente conservatori. La discussione si è chiusa definitivamente poi quando l'Unione Pastai Italiani ha detto pubblicamente che si può fare. È una storia antica quella dei cibi che cuociono in virtù del calore trasferito dall'acqua e non dell'ebollizione. Nel 1799 ne scrisse per primo Benjamin Thompson, tra i fondatori della termodinamica. Il combustibile dell'epoca in Inghilterra era la legna e scarseggiava un po' come da noi oggi il gas. Nel suo trattato, Thompson racconta di aver faticato a convincere amici e cuochi di professione. Periodicamente negli anni questa verità scientifica viene riscoperta e rilanciata. Ultimamente, nel 2021, dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. Quali sono le obiezioni più forti di chi non è convinto? Un paio, entrambe risibili. La prima è che si è sempre fatto così, per cui le persone non provano nemmeno o affermano che la pasta diventa mollissima da dare ai cani.
9: ma è solo una questione di tempi di cottura. Ed entra in gioco qui un fattore psicologico. A tutti noi è capitato, infatti, di ritardare di scolare la pasta per qualche motivo. E ovviamente, passato troppo tempo, questa si scuoce. Molti altri, invece, scrivono sul mio blog che rimane dura o collosa. Hanno alzato il coperchio e immediatamente la temperatura è scesa. Mescolare la pasta non è più necessario, ma è un'abitudine che ci è rimasta dentro. Una volta serviva per non farla attaccare, però c'è da dire che spaghetti o maccheroni erano di qualità inferiore, con poco glutine, e rilasciavano molto amido. Negli anni 60 o 70 si sfamavano gli italiani in questo modo. Oggi i formati moderni non creano più l'acqua bianca e lo sfregamento, soprattutto di quelli rigati. Di certo non aiuta. Un colpo di mescolo, sì, ma solo prima di spegnere il fuoco. Quindi la cottura proseguirà col coperchio chiuso fino al termine dei minuti prescritti. A 80 gradi la pasta cuoce ugualmente benissimo e la qualità è sempre la stessa, con il vantaggio che avremo risparmiato circa il 47% di energia e di emissioni di CO2 a fine ciclo. Quali modalità di cottura suggerisce in tempi di ristrettezze economiche ed energetiche? Il forno a microonde che hanno in molti è assai efficiente e sottoutilizzato. Impiega tutta l'energia per riscaldare l'acqua all'interno dei cibi, mentre il gas, inevitabilmente, ne usa una parte per innalzare la temperatura dell'aria. Considero il microonde un valido sostituto della bollitura, soprattutto per i vegetali, mentre i risultati per carne e pesce non sono così soddisfacenti. È una cottura molto vicina a quella al vapore, ma senza doverlo sviluppare. Un altro suggerimento è di impiegare il bollitore classico, quello per tè e tisane, per bollire l'acqua e magari poi buttarci la pasta. Ha il pregio di trasferire tutta l'energia elettrica al suo scopo. Anche la pentola a pressione riduce decisamente i consumi. Possiamo usarla, oltre che per il classico spezzatino, per un risotto o una polenta. La vera rivoluzione, tuttavia, è quella della cucina a induzione, dove lo spreco è pressoché inesistente. C'è qualche accessorio poco usato di cui faremmo bene a dotarci? Il termometro digitale da cucina, che costa una decina di euro. Il fatto è che noi italiani abbiamo la tendenza a cuocere troppo, specie le verdure, e immergere un termometro nel brodo o infilarlo a mo' di sonda nella carne ci permette il controllo dei gradi giusti, quelli che servono non di più. È un buon sistema anche per ricordarci che ciò che conta davvero per cuocere è la temperatura interna a cui arriva un prodotto.
10: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il ragazzo cattivo di Kate Summerscale, traduzione di Ada Arduini, editore Einaudi, 2017. Letto da Graziano Sessolo. Il testo racconta un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1995. Il tredicenne Robert Cumbes uccide a sangue freddo la madre, Emily, e insieme al fratellino Natty continua la vita quotidiana come se nulla fosse, assistendo a partite di cricket e ospitando in casa il portuale John Fox, ignaro del delitto. Per 10 giorni i due ragazzi vivono nella casa con il cadavere nascosto, finché una vicina e una zia, insospettite, fanno intervenire la polizia. Il corpo viene ritrovato e Robert confessa l'omicidio con disarmante freddezza. Una vicenda scioccante che svela l'orrore celato dietro l'apparente innocenza infantile. Buon ascolto.
2: Nelle prime ore di lunedì 8 luglio 1895, Robert e Nathaniel Combs si vestirono, scesero di sotto a prendere il libretto dell'affitto e uscirono nel cortile posteriore. Erano appena passate le 6, ma la giornata era già calda e luminosa. Robert aveva 13 anni e Nettie 12. Venerdì il padre, capo cambusiere, si era imbarcato su un piroscafo diretto a New York, lasciandoli a casa insieme alla madre, Emily. Abitavano in una casetta a schiera in mattoni chiari, costruita di recente, al 35 di Cave Road, Plaistow, un quartiere proletario povero ma rispettabile nella zona di West Ham, il distretto più grande della zona portuale di East London. Volendo attirare l'attenzione del vicino del numero 37, Robert raccolse una manciata di sassolini e li tirò sul tetto della lavanderia della porta accanto. Alle 6:15, James Robertson udì il rumore dei sassolini sul tetto della lavanderia, uscì e in cortile vide i fratelli Coombs. Robert, capelli scuri e occhi azzurri, le sopracciglia folte e la pelle abbronzata dal sole, e Nettie, più pallido e minuto. Sapeva che erano due ragazzi molto svegli. Robert tirò fuori una sovrana d'oro del valore di 20 scellini o una sterlina e chiese al signor Robertson se poteva cambiargliela. Il signor Robertson disse di non avere spiccioli, ma si offrì di cambiargliela con 2 mezze sovrane e rientrò a prendere le 2 monete d'oro. Robert poi gli domandò se poteva andare a pagare al posto loro l'affitto del numero 35 di Cave Road, perché quando fosse passata la padrona di casa, più tardi nella mattinata, non avrebbe trovato nessuno. Il signor Robertson acconsentì e Robert gli diede 1 delle 2 mezze sovrane e il libretto dell'affitto. Poi gli spiegò che lui e Nettie volevano andare a vedere la partita di cricket al Lord's, nella zona nord di Londra. Il signor Robertson gli chiese se la madre li avrebbe accompagnati. «No», rispose Robert. «Ieri sera abbiamo ricevuto un telegramma da Liverpool e lei deve partire. Un nostro zio ricco è morto in Africa e la zia vuole vederla». A volte Emily Coombs si recava a nord-ovest a trovare la sorella maggiore, che era piuttosto benestante, e la madre. Il signor Robertson domandò se fosse già in viaggio. «No», disse Robert, «parte tra poco. Ha avuto un mancamento, o ha avuto un attacco». Quando gli fu chiesto di ripetere la conversazione, il signor Robertson ebbe un'incertezza. «Quando?» domandò il signor Robertson. Robert tirò fuori dalla tasca un orologio d'oro e lo consultò. «Circa 1 ora e mezza fa». Il signor Robertson domandò chi l'avrebbe accompagnata. Robert indicò alle sue spalle con il pollice in direzione della casa. La signora England, suggerì il signor Robertson. Amelia England era la vicina dei Coombs sull'altro lato ed era una cara amica di Emily Coombs. No, rispose Robert. Non diede altre spiegazioni, ma aggiunse: forse prima di partire la mamma passerà a trovare la signora Robertson. E i due ragazzi partirono per il Lord's. Robert e Nettie erano tra gli oltre 12.000 spettatori

che quel lunedì si recarono a St. John's Wood per la partita dilettanti contro professionisti, l'evento più importante della stagione per il Lord's, il più celebre campo da cricket d'Inghilterra. Le strade intorno al Lord's erano fiancheggiate da ville e prati ben curati, e il giorno del grande match brulicavano di persone. Gli uomini con cilindro, bombetta, coppola o paglietta, le poche donne in abiti accollati con gonna a campanna, cappelli che sormontavano le acconciature e ombrellini inclinati per proteggersi dai raggi del sole. Tra la folla si aggirava qualche agente di polizia con casco a cupola e giacca svasata. Quel giorno la grande attrazione era il leggendario giocatore W.G. Grace, che nonostante i 47 anni stava vivendo una sorprendente seconda giovinezza. Era appena diventato il primo giocatore della storia a segnare 1.000 run nel primo mese della stagione e, secondo l'Illustrated London News, era ormai l'uomo più celebre delle isole britanniche. Avrebbe giocato nei dilettanti, squadra composta da individui di buona famiglia che gareggiavano per piacere e non per profitto. I rivali erano giocatori di cricket professionisti, quasi tutti di origini proletarie. In teoria, su quel campo dovevano scontrarsi uomini pagati per giocare e uomini che non lo erano, anche se tutti sapevano che molti dilettanti godevano di notevoli vantaggi grazie a trasferte, regali e attività pubblicitarie. Grace aveva un ruolo di spicco tra questi pseudo-dilettanti del cricket. Robert e Nettie pagarono un paio di pence a testa per entrare nello stadio e si diressero ai primi posti delle tribune, delimitate con un cordone ai due lati del campo. Gli spettatori più ricchi sedevano sotto il padiglione riservato ai soci del Marylebone Cricket Club. Era una giornata limpida e calda, mitigata da una morbida brezza. Subito dopo mezzogiorno suonò la campanella e i dilettanti, in uniforme bianca, uscirono a grandi passi dal padiglione per posizionarsi come fielder sull'enorme distesa verde. I primi due battitori dei professionisti sbucarono dai loro scalcinati spogliatoi attraverso l'ingresso laterale, accanto alle tribune, parzialmente coperto da una tenda bianca e cinto da un filare di alberi. I professionisti vinsero il testa o croce e scelsero di battere per primi, sicuri di segnare parecchi punti grazie a un pitch indurito da 3 mesi di siccità. Ma il wicket si dimostrò più instabile del previsto e i battitori offrirono una performance deludente. Alle 16:40 erano tutti eliminati per 231. 20 minuti dopo, W.G. Grace e Andrew Stothart aprirono gli innings per i dilettanti. Grace avanzò sul campo in divisa bianca e con un minuscolo cappellino rosso e giallo sulla grande testa barbuta. Erano passati quasi 30 anni dal giorno in cui aveva giocato la sua prima partita dilettanti contro professionisti, sempre al Lord's. Il suo compagno era un altro eroe del cricket, battitore elegante e vivace e con dei magnifici baffi. Stoddy aveva condotto gli inglesi alla vittoria nelle ultime test series d'Australia e di recente gli era stato reso l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussaud in Baker Street. Nonostante i professionisti avessero realizzato dei lanci eccellenti, 2 ore dopo Grace e Stothart erano ancora al crease e in due avevano racimolato 137 run. La partita fu sospesa alle 7 del pomeriggio.
I due battitori avrebbero continuato i loro innings il giorno seguente. I giovani Combs lasciarono St. John's Wood al crepuscolo e tornarono a West Ham quando ormai si era fatto buio. Verso le 9 Robert passò dal vicino, il signor Robertson, e bussò alla porta del 37 mentre Nettie aspettava fuori dal cancello. «Sono venuto per il resto», disse. «Tutto bene a casa nostra?» «Credo di sì», replicò il signor Robertson. «Non ho notato nulla di strano». Diede a Robert il libretto dell'affitto e i 3 scellini di resto. In Cave Road l'affitto di una casa costava 7 scellini la settimana, somma nella media per quella zona, ma che al centro di Londra sarebbe bastata soltanto per un'unica stanza, anche se grande. Una volta rientrati, i ragazzi non salirono in camera da letto, ma si sistemarono per la notte nel salottino sul retro. Robert prese il divano e Nettie la poltrona. Si addormentarono vestiti. La mattina seguente, Robert e Nettie andarono di nuovo al Lord's. L'amica della madre, Amelia England, che abitava al 33, li vide in strada e chiese dove stessero andando. Robert rispose che avrebbero fatto visita a una zia a St. John's Wood. Aggiunse che la madre era fuori città, ma che aveva appena ricevuto una sua lettera contenente anche del denaro. Molto probabilmente tornerà domani sera. Il martedì, a Lord's, la folla era ancora più numerosa e il tempo altrettanto bello. Nella mezz'ora precedente l'inizio della partita, fiumi di tifosi si riversarono da treni, carrozze e omnibus. I dilettanti ripresero i loro innings alle 11:30. Nel giro di 15 minuti, Stothart fu eliminato per 71, ma Grace continuò. Man mano che si avvicinava ai 100, la folla si fece sempre più eccitata e una volta raggiunti, un applauso fragoroso si levò dal pubblico e dai giocatori. Era il 7° century di Grace nella stagione in una partita first class. E considerata la straordinaria qualità dei lanci quella mattina, il risultato apparve ancora più notevole. Alle 13:40 l'innings di Grace finì con una presa al volo al wicket. 8 dei suoi 10 compagni di squadra erano già stati eliminati quando alle 2 fu annunciata la pausa pranzo. Nonostante il century di Grace, i dilettanti avevano soltanto 252 run per 9 wicket. I fratelli Coombs si erano portati il pranzo da casa e mangiarono le loro provviste all'ombra di un capanno sito nei paraggi. Dopo pranzo la partita riprese e in 10 minuti i dilettanti si ritrovarono tutti fuori dopo aver segnato soltanto altri 7 run. I professionisti passarono alla battuta per il secondo innings e quando alle 19 la partita fu sospesa avevano totalizzato 269 run e perso soltanto 6 wicket. Erano nettamente in vantaggio. Robert e Nettie ritornarono verso East London, ma invece di andare dritti a casa, presero per il nuovo Theatre Royal di Stratford, quasi 5 chilometri a nord-ovest di Cave Road. Lo spettacolo che videro quella sera, luci all'orizzonte, raccontava la storia di un uomo ingiustamente accusato di omicidio dall'operaio di un cantiere navale diventato falsario, bigamo e assassino. Il gazzettino teatrale The Era osservò che lo spettacolo sarebbe piaciuto a platea e piccionaia,
cioè a un pubblico proletario come quello di Stratford, ma si aggiunse che si trattava di una pièce irregolare e faticosa, che procede per un tempo considerevole senza che si intraveda alcuna luce all'orizzonte su quale sarà la sua evoluzione e la sua fine. I punti di forza della messa in scena erano una scialuppa di salvataggio costruita per l'occasione e che per il finale veniva issata sul palcoscenico. Un'eroina femminile e seducente e un intrepido cattivo, la cui vivace malignità aveva suscitato l'ammirazione perfino del critico del giornale. Nel salottino del 35 di Cave Road, dove Robert e Nettie dormirono anche quella notte, Robert custodiva la sua collezione di Penny Dreadfuls o Penny Blues. Si trattava di avventure melodrammatiche sulla falsa riga di Luci all'orizzonte, pubblicate a cadenza settimanale in forma di rivista. Erano ambientate in tutto il mondo, in mare aperto, nelle strade brulicanti di criminali di Londra e New York, nelle giungle africane, nelle pianure del selvaggio West e nelle isole dell'estremo oriente. Alcune si svolgevano in un futuro fantastico, popolato di diligenze elettriche e macchine volanti, altre in un passato intriso di sangue e interpretate da nobili crociati e cavalieri maledetti. Tra gli acquisti più recenti di Robert c'era Jack Wright e i cacciatori di tesori del Mar Rosso, parte di una serie americana vagamente ispirata ai romanzi di Jules Verne. Jack è un orfano inventore, un ragazzo dall'aspetto virile, con una figura elegante e atletica, che viaggia il mondo a bordo di ingegnose imbarcazioni da lui stesso costruite per combattere i malvagi e riportare alla luce tesori. Nell'avventura del Mar Rosso, pubblicata la prima settimana di luglio, Jack attraversa l'Atlantico dall'America all'Africa. Il suo sottomarino, il Meteor, è un siluro di vetro e acciaio, le cui minuscole cabine sono inondate di luce argentea e del bagliore luccicante dei vari strumenti, leve, cavi ed elettromagneti. Dopo molti pericoli e imprese addimentose, tempeste di sabbia e pioggia, il salvataggio di una fanciulla in procinto di annegare, combattimenti con pescatori di perle arabi e rapinatori di banche yankee, raggiunge la meta, il nascondiglio sul fondo del Mar Rosso, dove giace un tesoro sorvegliato da una lucertola alata lunga 6 metri. Per sconfiggere il drago e impossessarsi del bottino, Jack si infila uno scafandro e si tuffa nel mare rosso sangue fino alla caverna della creatura. Una volta dentro la grotta, un masso di corallo rotola davanti all'ingresso. Murato vivo. La lucertola gigante balza su Jack e affonda la sua doppia fila di denti neri e ricurvi nella carne del ragazzo. Jack riesce a divincolarsi, punta la pistola e spara, ma la creatura arretra soltanto un istante. La belva galleggiava sopra la sua testa sfiorando il soffitto, agitando il corpo lungo e sottile come quello di un serpente e scrutandolo con i suoi occhi immensi e crudeli. Poi gli si avventa di nuovo contro, l'enorme bocca rossa spalancata. «Se mi raggiunge», pensa Jack, «senza dubbio mi farà a pezzi, visto che è all'apice della propria furia». Quando la creatura si lancia in avanti e si attorciglia attorno al corpo di Jack, il ragazzo lascia cadere la pistola ed estrae un pugnale. Lo conficcò nella testa della bestia e affondò la lama fino all'elsa. La creatura parve traversata da un convulso spasimo di dolore e piombò a terra.
Cadendo, il mostro lascia andare Jack. Vedendo quell'oggetto repellente steso morto davanti a sé, il ragazzo si lascia sfuggire un sospiro e si alza in piedi. «Crudele, selvaggio, maledetto!» mormora. «Non avevo mai incontrato prima d'ora una belva tanto temeraria e assetata di sangue!» Ora Jack può impadronirsi dei rubini e degli zaffiri sparsi sul fondo del mare, li raccoglie e si apre una strada fuori della caverna e verso la libertà. Nelle prime ore di lunedì 8 luglio 1895, Robert e Nathaniel Combs si vestirono, scesero di sotto a prendere il libretto dell'affitto e uscirono nel cortile posteriore. Erano appena passate le 6, ma la giornata era già calda e luminosa. Robert aveva 13 anni e Nettie 12. Venerdì il padre, capo cambusiere, si era imbarcato su un piroscafo diretto a New York, lasciandoli a casa insieme alla madre, Emily. Abitavano in una casetta a schiera in mattoni chiari, costruita di recente, al 35 di Cave Road, Plaistow, un quartiere proletario povero ma rispettabile nella zona di West Ham, il distretto più grande della zona portuale di East London. Volendo attirare l'attenzione del vicino del numero 37, Robert raccolse una manciata di sassolini e li tirò sul tetto della lavanderia della porta accanto. Alle 6:15, James Robertson udì il rumore dei sassolini sul tetto della lavanderia, uscì e in cortile vide i fratelli Coombs. Robert, capelli scuri e occhi azzurri, le sopracciglia folte e la pelle abbronzata dal sole, e Nettie, più pallido e minuto. Sapeva che erano due ragazzi molto svegli. Robert tirò fuori una sovrana d'oro del valore di 20 scellini o una sterlina e chiese al signor Robertson se poteva cambiargliela. Il signor Robertson disse di non avere spiccioli, ma si offrì di cambiargliela con due mezze sovrane e rientrò a prendere le due monete d'oro. Robert poi gli domandò se poteva andare a pagare al posto loro l'affitto del numero 35 di Cave Road, perché quando fosse passata la padrona di casa, più tardi nella mattinata, non avrebbe trovato nessuno. Il signor Robertson acconsentì e Robert gli diede una delle due mezze sovrane e il libretto dell'affitto. Poi gli spiegò che lui e Nettie volevano andare a vedere la partita di cricket al Lord's, nella zona nord di Londra. Il signor Robertson gli chiese se la madre li avrebbe accompagnati. «No», rispose Robert. «Ieri sera abbiamo ricevuto un telegramma da Liverpool e lei deve partire. Un nostro zio ricco è morto in Africa e la zia vuole vederla». A volte Emily Coombs si recava a nord-ovest a trovare la sorella maggiore, che era piuttosto benestante, e la madre. Il signor Robertson domandò se fosse già in viaggio. «No», disse Robert, «parte tra poco. Ha avuto un mancamento, o ha avuto un attacco». Quando gli fu chiesto di ripetere la conversazione, il signor Robertson ebbe un'incertezza. «Quando?» domandò il signor Robertson. Robert tirò fuori dalla tasca un orologio d'oro e lo consultò. «Circa un'ora e mezza fa». Il signor Robertson domandò chi l'avrebbe accompagnata. Robert indicò alle sue spalle con il pollice in direzione della casa. «La signora England?» suggerì il signor Robertson. Amelia England era la vicina dei Coombs sull'altro lato ed era una cara amica di Emily Coombs. «No», rispose Robert. Non diede altre spiegazioni, ma aggiunse:
Forse prima di partire la mamma passerà a trovare la signora Robertson. E i due ragazzi partirono per il Lord's. Robert e Nettie erano tra gli oltre 12.000 spettatori che quel lunedì si recarono a St. John's Wood per la partita dilettanti contro professionisti, l'evento più importante della stagione per il Lord's, il più celebre campo da cricket d'Inghilterra. Le strade intorno al Lord's erano fiancheggiate da ville e prati ben curati, e il giorno del grande match brulicavano di persone, gli uomini con cilindro, bombetta, coppola o paglietta, le poche donne in abiti accollati con gonna a campanna, cappelli che sormontavano le acconciature e ombrellini inclinati per proteggersi dai raggi del sole. Tra la folla si aggirava qualche agente di polizia con casco a cupola e giacca svasata. Quel giorno la grande attrazione era il leggendario giocatore W.G. Grace, che nonostante i 47 anni stava vivendo una sorprendente seconda giovinezza. Era appena diventato il primo giocatore della storia a segnare 1.000 run nel primo mese della stagione e, secondo l'Illustrated London News, era ormai l'uomo più celebre delle isole britanniche. Avrebbe giocato nei dilettanti, squadra composta da individui di buona famiglia che gareggiavano per piacere e non per profitto. I rivali erano giocatori di cricket professionisti, quasi tutti di origini proletarie. In teoria, su quel campo dovevano scontrarsi uomini pagati per giocare e uomini che non lo erano, anche se tutti sapevano che molti dilettanti godevano di notevoli vantaggi grazie a trasferte, regali e attività pubblicitarie. Grace aveva un ruolo di spicco tra questi pseudo-dilettanti del cricket. Robert e Nettie pagarono un paio di pence a testa per entrare nello stadio e si diressero ai primi posti delle tribune, delimitate con un cordone ai due lati del campo. Gli spettatori più ricchi sedevano sotto il padiglione riservato ai soci del Marylebone Cricket Club. Era una giornata limpida e calda, mitigata da una morbida brezza. Subito dopo mezzogiorno suonò la campanella e i dilettanti, in uniforme bianca, uscirono a grandi passi dal padiglione per posizionarsi come fielder sull'enorme distesa verde. I primi due battitori dei professionisti sbucarono dai loro scalcinati spogliatoi attraverso l'ingresso laterale, accanto alle tribune, parzialmente coperto da una tenda bianca e cinto da un filare di alberi. I professionisti vinsero il testa o croce e scelsero di battere per primi, sicuri di segnare parecchi punti grazie a un pitch indurito da 3 mesi di siccità. Ma il wicket si dimostrò più instabile del previsto e i battitori offrirono una performance deludente. Alle 16:40 erano tutti eliminati per 231. 20 minuti dopo, W.G. Grace e Andrew Stothart aprirono gli innings per i dilettanti. Grace avanzò sul campo in divisa bianca e con un minuscolo cappellino rosso e giallo sulla grande testa barbuta. Erano passati quasi 30 anni dal giorno in cui aveva giocato la sua prima partita dilettanti contro professionisti, sempre al Lord's. Il suo compagno era un altro eroe del cricket, battitore elegante e vivace e con dei magnifici baffi. Stoddy aveva condotto gli inglesi alla vittoria nelle ultime test series d'Australia e di recente gli era stato reso l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussauds in Baker Street.

0: Avete ascoltato un estratto da Il ragazzo cattivo di Kate Summerscale. Traduzione di Ada Arduini. Editore Einaudi, 2017. Letto da Graziano Sessolo.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il giudice Paolo Borsellino. Scritto ed interpretato da Giorgio Marzo.
3: Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo.